0: È fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Ordinata la custodia in carcere anche per il suo factotum, il camerunense Gomes Tavares, latitante in Africa. A 10 mesi dall'esplosione davanti alla casa di Pomezia del conduttore di Report, la procura di Roma ha deciso di arrestare non solo chi materialmente piazzò l'ordigno, ma anche chi avrebbe commissionato l'azione. Alla Vitola, ex editore faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. Secondo l'ordinanza della GIP di Roma, il suo movente avrebbe avuto un duplice obiettivo, quello di accrescere la popolarità e favorire una candidatura in politica del giornalista e al contempo garantire un posto per sé. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra 2 anni fai il presidente del Consiglio e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat la Vitola all'Anchorman. Ignaro, secondo i magistrati, del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma, Iole Moricca Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, dalla Vitola, delirante teatro della follia. Il mio assistito è 3 volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire.
1: Dopo l'arresto di Lavitola, ancora polemiche politiche, botta e risposta tra Salvini e Ranucci, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Francesca Biagiotti.
2: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
3: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
2: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
4: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che hanno lasciato in cassaforte.
2: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
1: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Alberto Gioffreda.
5: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta

0: quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
1: La crisi nel Golfo è ancora a braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano. Mentre gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 i morti. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo quando gli Stati Uniti cambieranno atteggiamento e accetteranno le nostre condizioni. Così i vertici del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, dichiarazioni che inquadrano in maniera assolutamente incerta il futuro dello stretto, di questo restringimento del Golfo Persico attraverso il quale passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. E nonostante l'ottimismo di Qatar e Pakistan sulle trattative in corso fra Iran e Oman, i due paesi che appunto si affacciano sullo stretto. Intanto la Marina americana fa sapere di aver sparato contro una petroliera battente bandiera panamense che tentava di forzare quel blocco imposto dagli Stati Uniti alla navigazione per il Golfo Persico, che è un blocco uguale e contrario a quello imposto dall'Iran. Intanto Trump si sta recando in Ohio da Washington per partecipare a quei giochi dei patrioti che lui ha voluto fortemente. Ricordiamo che Trump, alla richiesta, rispondendo ai giornalisti, alla richiesta di danni dell'Iran, ha detto: bene, se loro vogliono il pagamento dei danni di guerra, li vogliamo anche noi, solo che la Casa Bianca ricalcolerebbe non rispetto a questi 5 mesi di conflitto, ma sin dal 79, anno in cui salivano al potere gli Ayatollah in Iran. A voi studio.
1: E proprio sullo stretto di Hormuz continua la mediazione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa pakistano conferma che tra Washington e Teheran le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Anna Mazzone.
3: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile, e poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filo-saudite.
1: Missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito un'acciaieria a Zaporizhia, 7 le vittime e 21 i feriti. Esplosioni anche in altre città. Droni colpiscono anche il confine tra Ucraina e la Moldova. A Odessa c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: E sì, stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come il Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhzhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto, qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhzhia, una delle più grandi acciaierie, impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività, 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: In Colombia il bilancio del terremoto si aggrava, 250 i morti, oltre 1000 i feriti e quasi 4000 i dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Ilario Pegnarelli.
5: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
1: La Santa Sede esprime vicinanza al popolo colombiano. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice profondamente addolorato ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Dopo il caso Ceuta, l'UE ha le prese con la gestione migratoria. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
7: Per necessità elettorali interne
6: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
7: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
6: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolità.

0: consapevolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
1: Ora la cronaca, sono fratelli, due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I due sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero. Lorenzo Gottardo.
2: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
3: Vi prego, lasciatemi stare.
4: Non siamo venuti.
3: No, io non voglio. No, siamo io voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
2: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno Cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
5: Ne ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
6: Quando hai saputo quello che gli è?
5: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
2: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
1: Depositate le motivazioni della sentenza del processo d'appello bis per la tragedia dell'hotel di Ricopiano di Farindola in provincia di Pescara, dove per una valanga il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone. Per i giudici il disastro è stato causato dall'assenza della carta di localizzazione probabile delle vacanze. Roberta Mancinelli.
7: Senza una carta di localizzazione dei pericoli da valanga non possono essere attivati successivi meccanismi di prevenzione e salvaguardia, anche a carico dei comuni. Così nelle motivazioni la Corte d'Appello di Perugia spiega le condanne a 2 anni per gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, condanne che nel secondo appello hanno capovolto l'impianto iniziale del processo e che abbracciano la tesi difensiva da sempre sostenuta dal collegio del sindaco Lacchetta. È la regione a dover fare prevenzione, 150 pagine, che attraverso disastri nazionali come il terremoto dell'Aquila o le alluvioni di Messina, Sarno e Genova fanno capire il perché delle assoluzioni dell'allora primo cittadino Ilario Lacchetta, del tecnico comunale Enrico Colangeli e di 3 dipendenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. La Corte di Perugia aveva deciso anche 2 prescrizioni per l'ex dirigenti della provincia di Pescara, Mauro Di Blasio e Paolo D'Incecco. I familiari delle 29 vittime, citando la Corte di Cassazione, hanno sempre ribadito come la tragedia di Farindola non sia stata una fatalità naturale imprevedibile, ma è il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio. Non è escluso che il processo per i fatti del 18 gennaio 2017 possa ora tornare di nuovo davanti alla Suprema Corte di Roma.
1: Resta in prognosi riservata in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in coma farmacologico. Sentiamo Alfredo Primante.
8: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchiesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina Alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossa Cesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella, coinvolti in un diverbio. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, l'uomo ha battuto violentemente la testa.

0: Lesioni personali aggravate, il reato ipotizzato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
1: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un arbitro, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Due maestre di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza sono state arrestate per maltrattamenti su alcuni bambini, indagate a piede libero altre due educatrici. Il servizio è di Francesco Perugini.
3: L'asilo nido, dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro, era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi: insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo.
2: Sull'Etna sono diventate 4 le bocche eruttive che si sono aperte negli ultimi giorni, uno spettacolo unico che ogni giorno richiama molti turisti. Fabio Butera.
4: Una nuova bocca eruttiva aperta a solo 1900 metri nella Valle del Bove, poi la quarta in pochi giorni, un centinaio di metri più su. Mentre continua l'intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, i vulcanologi cercano di valutare se la lava in uscita da queste nuove fratture debba preoccupare.
5: Lo scenario eruttivo attualmente è quello di un'attività abbastanza sostenuta, quindi non in regressione, che attraverso più bocche sta alimentando un campo lavico che ha raggiunto all'interno della Valle del Bove la quota di 1350 metri circa. Quindi diciamo siamo lontani chiaramente ancora dai centri abitati.
4: Nel frattempo, ogni giorno, al calare della sera, migliaia di persone stanno affollando i fianchi del vulcano. Solo quando la luce del sole diventa più tenue e si sale di quota, sul versante nord dell'Etna, fino al 2008, si inizia a percepire l'alta fontana di fuoco che sale dai crateri sommitali.
6: Non ci aspettavamo di vederlo da così vicino, bellissimo.
4: Salendo ancora più su, oltre l'osservatorio di LNGV, si ammira tutta la Valle del Bove con le sue colate.
7: Ci fa sentire veramente piccolo in confronto all'universo, quindi bisogna sempre continuare a salire sull'Etna ogni volta che c'è occasione.
4: La meraviglia del vulcano però non deve fare dimenticare le attenzioni.
8: È consigliabile in questi posti salire sempre con una guida abilitata. Pendii molto ripidi, ci sono dei salti, il vento è molto forte, fa freddo, quindi insomma ci sono tutte le condizioni di alta montagna. In più c'è un'eruzione, questo crea pericolo.
2: Restiamo proprio a Catania, è stata prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto cittadino. Lo ha deciso la società che gestisce la struttura a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E proprio per i flussi lavici registrati nelle ultime ore, l'INGV ha deciso di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. Il meteo fino a Ferragosto, le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
9: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
10: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da più di 2 mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità, sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
9: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
2: Cresce l'attesa per l'eclissi di sole di oggi. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale, mentre in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Rai News alle 20:28. Andrea Bettini.
11: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
2: Ma per guardare l'eclissi di sole bisogna proteggersi. Allora sentiamo i consigli del professore Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano.
12: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica. Precisamente lo stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina, distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dalla energia solare. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
2: Gran serata per lo sport italiano. Ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham, dove sono in corso gli europei di atletica. Camilla Nata.
13: Nadia Battucletti, ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
10: Beh, meraviglioso, eh?
2: Mi ha raggiunto in studio Massimiliano Melilli, seguiamo la rassegna stampa, restate con noi.

I quotidiani di mercoledì 12 agosto in edicola. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte fatte. Partiamo da Repubblica, assedio a Ranucci. Questo è il tema che troviamo d'apertura pressoché ovunque. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, scrive Repubblica. Via da Report, le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista. Vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. A centropagina Landini, salari e fisco. Stiamo peggio di 4 anni fa, buone notizie da Bolzano, reportage di Tiziano De Giorgio, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene, poi l'avrete riconosciuto Fidel Castro, lusso, amore, rivoluzione, 100 anni di Fidel, vedete le scelte di Repubblica, il messaggero, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni, polemiche sul caso Report, nelle carte una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione, il giornalista Rai che parte nel procedimento suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva. Oggi l'interrogatorio di Walter, i successi dello sport italiano, nuoto e atletica, vedete ragazze formidabili, Quadarella conquista l'oro negli 800 stile libero, atletica, Coiro batte il record italiano degli 800 dopo 40 anni. Il giornale, il faro dei PM anche sul Report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle incidenze di La Vitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio a centropagina, l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro. Andiamo alla Stampa. Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci il Report, critiche al giornalista per i legami con La Vitola, Salvini fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango, è la vittima, ma il Rai si pensa al sostituto. E poi vedete lo scontro sui migranti, Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. A centropagina la corona di Nadia, il dolore di Marcel Jacobs, vedete abbandonato per infortunio. Il Corriere della Sera in grafica, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse. E ancora il domani, l'apertura sulla Spagna, Ceuta contro, vedete la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. E poi l'altro titolo, una tradizione grafica della testata, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori da Report. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, il conduttore del Report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali e lui depista le indagini sull'attentato. Ancora il Riformista, il manipolato, tra brogliacce e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, La Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il tema di Ranucci è in questo breve richiamo, vedete a sinistra, assalto da destra a Ranucci, il giallo di La Vitola dai carabinieri. E poi temi portanti invece della prima pagina del Fatto sono intanto sotto la testata un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Conte, dice Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. E poi il titolo principale, il riarmo non si discuta, girati i parlamenti dell'Unione Europea, governo, padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Ancora andiamo a vedere La Verità. Titolo d'apertura, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate, si arricchisce di nuovi particolari. E poi a centropagina, Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria, anche alla Svezia molla Sanchez, queste le scelte della Verità. Il Tempo, sempre sulla vicenda Ranucci, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata, scrive il Tempo, in cui Ranucci, presunta vittima, e La Vitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Queste le scelte del Tempo. Il Foglio, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà.
per l'eternità. L'eclissi siamo noi, un Elsevier dello scrittore Antonio Pascale. Poi vedete garantismo in festa, grazie al fatto, questo è il titolo, sempre sulla vicenda Ranucci del Foglio. In chiusura lo sport, diciamo del successo dell'Italia nell'atletica e nel nuoto, vedete europei azzurri, Italia di campioni, il titolo del Corriere dello Sport. Da atletica e nuoto, 6 medaglie in un giorno. Nella vasca di Parigi dominano Martin Enghien, Centorana e Quadarella, 800 stile libero, storico Curtis primo podio femminile nei 100 stile libero. E ancora andiamo a vedere le scelte del Resto del Carlino. Scontro politico su Ranucci, la Vitola oggi davanti al GIP, Salvini lasci report, il PD, la destra è giustizialista solo con lui, il Movimento 5 Stelle, Sigifrido vittima, l'imprenditore suggeriva al conduttore fatti dare più scorta, Freccero danni al programma. E poi titolo di politica, Vannacci presenta il programma, Meloni lo Gera aiuta la sinistra. Centropagina, un fenomeno molto interessante. Il granchio blu risale il Po, l'allarme colpa della siccità. Vedete come un'invasione aliena e silenziosa, chilometro dopo chilometro, scrive il Resto del Carlino, dal mare al fiume, un fenomeno oggetto di attenzione e studi universitari, così il granchio blu sta invadendo sempre di più il Po. Queste le scelte del quotidiano. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia, l'ultima bomba, la strana intervista di La Vitola prima dell'arresto, se sono stato io è stato anche Ranucci. Ancora il Mattino, sotto la testata la solidarietà più forte dell'AFA, Napoli raffica di offerte dopo il nostro appello alla mensa del Carmine, nebulizzatori acquistati dalla BCC. E poi vedete a centropagina Ranucci, La Vitola, chat e dubbi nelle carte della procura, una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione, Salvini finché non c'è chiarezza meglio report senza Sigifrido, la replica vuole la mia sospensione. Avvenire fa un'altra scelta, guerre inaccettabili è il titolo d'apertura, il Papa disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard. Vedete, Leone XIV lancia il tema della prossima giornata mondiale del 1° gennaio, i rischi dell'intelligenza artificiale alla guida. Poi, altra notizia estremamente interessante, arriva dalla Turchia. La Turchia dà il via alla riconciliazione con il PKK, sospese le pene ai militanti del Kurdistan. E poi centropagina, tema di politica interna che troviamo su altre testate, anche Vannacci scopre le carte, più patriarcato, meno Unione Europea, nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Queste le scelte del quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo al Manifesto, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne, a Ceuta, scrive il quotidiano, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti e Madrid, dice il Manifesto, torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. E poi l'altro tema che arriva dal Medio Oriente, la notizia che fa riflettere, Israele tiene prigionieri 1700 corpi palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania in carcere,
servono per gli scambi futuri, così il manifesto. Molto interessante la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, energia maxi stangata di settembre, l'emergenza climatica, Nomisma Energia, bollette su del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese, impatto da quasi 900 euro, scrive il Sole, per le famiglie, considerando anche il caro benzina. Molto interessante gli altri due temi nell'area centrale della prima del Sole 24 Ore, il primo dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati, e poi la fotonotizia, vedete, le tensioni globali non fermano l'export italiano. 3.337,2 miliardi di euro è la cifra, vedete, valore globale delle esportazioni del Made in Italy nel primo semestre, ovvero più 4,5%, così il Sole 24 Ore. Ecco Milano Finanza diretto da Roberto Sommella, il BTP torna a rendere il 4%, gli investitori temono la stretta delle banche centrali. Ancora Italia Oggi, meno aiuti all'autoimpiego, il tema d'apertura. Andiamo a vedere il dubbio, l'ANM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. Sindacato dei magistrati in silenzio dopo aver difeso e acclamato il giornalista, pentimenti dietro le quinte. Adesso una serie di quotidiani regionali con gli spunti di cronaca, voleva fare una strage a Verona. Ecco il Gazzettino, terrorismo, il 22enne albanese giunto a Treviso con i genitori, doveva andare dagli zii a Pordenone, il suo obiettivo era il centro commerciale a digital sul web per costruire la bomba e la fedeltà all'ISIS. La Gazzetta di Parma, ancora cronaca, scout muore per soccorrere un ragazzo caduto nel burrone, tragedia in Appennino, drammatico incidente a Bosco di Corniglio. Ancora Alto Adige, ricorderete il crollo del tribunale, 5 indagati per disastro colposo, caduto a Bolzano, sotto inchiesta un dirigente della provincia, il direttore dei lavori e 3 responsabili delle imprese. Il Giornale di Sicilia, incendi, emergenza a caro prezzo, la regione stanzia 25 milioni ma in un solo mese e mezzo i danni causati dai roghi pesano il doppio. Restiamo sull'isola con l'altro quotidiano, la Sicilia, vedete, diretta da Antonello Piraneo, prigionieri, la fotonotizia documenta l'eruzione dell'Etna. L'Etna, dice la Sicilia, preoccupa, si aprono 2 nuove bocche, dopo Fontana Rossa chiude anche l'aeroporto di Comiso. E andiamo con la prima pagina in chiusura di Tutto Sport, il titolo su una Juve d'attacco alzato il livello, e poi da favola, vedete, Battocletti, Quadarella, Martinenghi, europei d'oro, successi delle italiane e gli europei. E adesso la nostra rubrica di scienze, Futuro 24, seguiamole insieme.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
4: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo, tutti i robot attuali sono costruiti attorno a un'idea centrale: imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
0: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus, ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
4: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
4: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
0: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti

0: specifici.
1: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
0: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
2: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
0: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
3: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: professore, cosa accade se si cercherà di guardare l'eclissi senza protezioni adeguate?
1: Ma si pensi solo una cosa che forse dà un'idea del pericolo che si corre. Un italiano, il professor Luigi Maggiore, che era l'oculista di Genova di tanto tempo fa, si rese conto che l'energia solare concentrata attraverso una lente di ingrandimento era in grado di bruciare un melanoma della coroide, cioè uno dei tumori che possono colpire l'occhio. E quindi questo dimostra quale sia la quantità di energia che il sole è in grado di produrre. E se uno osserva la luce del sole senza protezione adeguata, subisce dei danni che sono pari pari a quelli che subisce la retina che viene trattata con il laser. Il laser è anche quello un'alta quantità di energia che viene concentrata in corrispondenza del tessuto retinico per avere un risultato terapeutico. Bene, arriviamo al punto. Se si vuole guardare il sole durante l'eclissi, bisogna assolutamente ricorrere a dei mezzi di protezione che siano adeguati. E questi mezzi di protezione adeguati non sono i comuni occhiali da sole, non sono le pellicole fotografiche, non sono tutte quelle strumentazioni che si tende a utilizzare quando si voglia fare l'osservazione in tutta sicurezza. Non è possibile essere sicuri utilizzando questi sistemi. L'unico modo per essere sicuri è utilizzare delle lenti certificate, sono le ISO 1212, vado a memoria, non vorrei commettere un errore però ricordando questo numero, e comunque

0: comunque sono delle lenti certificate che garantiscono un'adeguata protezione anche se si osserva la luce del sole. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili, e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
1: Professore, ci ha accennato di danni. Quali sono i danni e come ci si accorge nel caso in cui purtroppo si sia incorsi in un danno?
0: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica. Precisamente lo stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Anche quella è un'energia luminosa che si trasforma in energia termica. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dall'energia solare.
1: Quindi si può incorrere in danni molto seri, ci ha già detto quali sono le lenti da utilizzare, ma sono facilmente fruibili, si trovano nei negozi questi occhiali di
0: ottica? Nei negozi di ottica di buona qualità si possono assolutamente trovare, basta chiedere le lenti certificate ISO, ripeto penso che sia 1212, che sono quelle che garantiscono una protezione totale dall'azione delle radiazioni luminose.
2: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Oggi alle 12 l'interrogatorio di La Vitola in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Rannucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Schlein. Basta promesse. Elicottero USA spara contro una nave panamense che tenta di forzare il blocco americano Hormuz. Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 morti. Pakistan, Washington, Teheran vicina a un accordo. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera, i consigli per non correre rischi. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, Martinenghi nei 100 run, atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000. Ben ritrovati, avete ascoltato i nostri titoli, ora le notizie con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino, poi torniamo a parlare del terremoto in Colombia. Sara Mariani ha sentito un testimone e un esperto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4, restate con noi.
1: Benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei giornali, molte le notizie. Il nostro primo ospite, Ettore Sequi, ambasciatore, bentornato.
2: Grazie molte, buonasera.
1: Allora andiamo a vedere qualche apertura, cominciamo con Avvenire. Guerre inaccettabili, il Papa, disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. E poi la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta di Avvenire. Ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard, dunque le due posizioni. Poi c'è la Turchia che dà il via alla riconciliazione col PKK, Ankara sospese le pene ai militanti del Kurdistan. È una notizia che solo Avvenire decide di mettere in prima, ma è molto molto importante. E poi la Russia per Yabloko, urne proibite, ma ha vinto fra i giovani. A Mosca la protesta intanto dei ragazzi, la notte finirà. Poi c'è la politica, Vannacci scopre le carte, più patriarcato meno UE, nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Poi c'è Trump che riapre il fronte vaccini, ma è un rischio per le epidemie. Ancora andiamo a vedere il Domani come apre. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano. Gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando, i ricatti degli autocrati. Salvini sempre più isolato, sfuma il sogno del Viminale, la premier nessun rimpasto. Poi c'è Rannucci, assedio a Rannucci, la RAI lo vuole fuori da Report, le carte dei PM al comitato etico. Potere e servizi, MERS sfrutta l'ansia da droni, la riforma dell'intelligence. È interessante molto anche questa notizia, sappiamo appunto questo drone che è stato ritrovato qualche giorno fa all'aeroporto di Lipsia accanto ad un aereo e probabilmente era russo. E poi Gianfranco Pasquino, in taglio alto, la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla, la strategia del governo. Il Fatto Quotidiano, il riarmo non si discute, ha girato i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. E poi parla Conte, in taglio alto Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Il Giornale, l'apertura, il faro dei PM anche sul Report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista. L'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio. Poi c'è il viaggio in Turchia di luglio, Trump fuga in camion per evitare l'attentato. E la follia Spagna attacca ancora l'Italia su Ceuta. Questa è la prima pagina del Giornale Libero. Un altro faccendiere alla corte di Rannucci, dunque sempre sul caso La Vitola l'apertura. Andiamo a vedere anche il Foglio. Abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità. L'eclissi siamo noi. È interessante questa apertura che viene fatta dal Foglio. Poi c'è anche Pyongyang che fa stragi in Ucraina. La Corea del Nord aiuta Putin non soltanto con soldati ma anche con i missili lanciati negli attacchi contro le città ucraine. Seul guarda e non si muove mentre Kim Jong-un impara a fare la guerra. Dunque tanti temi in primo piano, vero ambasciatore? Io però insomma con lei vorrei cominciare un po' dagli argomenti che sono un po' i nostri, quelli più cari, quelli più importanti, e ce ne sono diversi, devo dire, in queste ore. E ci sono anche novità che arrivano dal Medio Oriente, che arrivano dal Libano. Io vorrei cominciare proprio con questo. Innanzitutto, Iran, Islamabad dice siamo vicini ad una sorta di accordo con gli Stati Uniti, anche con Libano. Sull'altro versante, gli Stati Uniti sponsorizzeranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano all'inizio di settembre a Roma. Questo ha annunciato martedì un funzionario del Dipartimento di Stato. Cominciamo proprio dall'Iran, perché insomma ce ne sono stati tanti. L'ennesimo tentativo di trovare un accordo?
2: Sì, è l'ennesimo tentativo di trovare un accordo. Trump vuole evidentemente uscire da questa situazione, non riesce a trovare il modo. E credo che la situazione nella sua complessità possa essere, diciamo così, sintetizzata da alcuni paradossi. Il primo paradosso, quello che vediamo, il paradosso della potenza, lo chiamerei, cioè un paese come gli Stati Uniti, che tra l'altro vediamo anche in Ucraina, un paese come gli Stati Uniti, una superpotenza militare, non riesce a trasformare questa preponderanza militare in una soluzione geopolitica. E questo in fondo l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in Ucraina. Il secondo paradosso lo chiamerei il paradosso del tempo, nel senso che il tempo per Trump si sta sempre di più restringendo. Abbiamo, a parte gli impatti sull'economia americana, l'economia globale, abbiamo l'incapacità di venire a capo quantomeno della riapertura di Hormuz, non parlo del nucleare, e direi che Trump idealmente potrebbe essere rappresentato come il dottor Faust. Le lancette arrivano, insomma, corrono verso la mezzanotte sono le elezioni di midterm, e lui non riesce a uscire da questa situazione. E poi quello che abbiamo visto, appunto questo interessante scoop del Washington Post, lo chiamerei il paradosso della superpotenza vulnerabile, che ci dice molto. Ha dovuto simulare.
1: Prego. Non sentiamo più l'ambasciatore Sequi, e allora intanto che torniamo che proviamo a rimettere in piedi il collegamento, vi faccio vedere altre prime pagine. Qui c'è la notizia, riparte l'assedio a Ranucci, smentite dall'inchiesta, le destre tornano alla carica sul report. Ancora andiamo a vedere la verità. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola. Questa è l'altra apertura, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Il Riformista, ancora su questa notizia, il manipolato tra Brogliacci e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. E poi c'è il dubbio, la NM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no, questo il virgolettato. Andiamo a vedere anche l'idea. Entità, report, dare Bibbia, attesa per il resoconto di La Vitola, oggi interrogato dai magistrati. Poi ci torniamo su questo, vedo che è di nuovo con noi l'ambasciatore Sequi. Ambasciatore, ci stava dicendo di questo scoop del Washington Post su questo cambio di aerei di ritorno in Turchia dal vertice della NATO. Che cosa è successo e perché crea un precedente importante?
2: Sì, io direi che crea un precedente importante per come è successo. Diciamo che è capitato molte volte che per motivi di sicurezza si sia cambiato programma di un presidente, di un primo ministro, insomma, all'ultimo momento. Però in questo caso ciò che vediamo è che lo si è fatto addirittura con degli artifici, cioè Trump si è nascondere in un carrello e ha dovuto simulare di partire, mentre invece poi è partito con un aereo diverso. E questo è importantissimo perché ci dimostra che cosa? Ci dimostra che l'Iran è stato preso come una minaccia seria. E in fondo si è trattato di una manovra di deterrenza, non perché effettivamente l'Arius è stato battuto, ma perché appunto il presidente ha dovuto cambiare, e quindi ovviamente servizi segreti, eccetera, hanno dovuto cambiare i loro programmi, le loro abitudini. Di per sé questa è una forma di deterrenza e direi una democratizzazione della deterrenza, perché senza avere degli armamenti uguali, insomma paragonabili a quelli americani, si riesce comunque a condizionare il comportamento del nemico. Questo è molto importante, credo. Per non parlare poi del fatto che i giornalisti che sono partiti con l'aereo che era teoricamente minacciato e anche i collaboratori sono stati considerati un po' un'esca.
1: Allora, è un punto importante perché sta salendo, leggevo il Washington Post, proprio aspra la polemica sul fatto che in genere, era già successo, il Washington Post cita Clinton a Kabul, se non ricordo male, era già successa una cosa del genere, ma erano stati avvisati i giornalisti sostanzialmente, insomma, di questo, di abbassare i finestrini e di fare questo viaggio sostanzialmente senza disturbare il presidente degli Stati Uniti, che non stava là, però tra l'altro nel vecchio Air Force One. Questo, c'è stato anche un cambio, insomma la storia è un po' complicata da questo punto di vista, andatevela a leggere se volete, però ecco, è stato definito dai giornalisti accreditati alla Casa Bianca da moltissimi come il punto più basso toccato nei rapporti tra il presidente americano e la stampa.
2: E direi anche i collaboratori, perché evidentemente se il rischio
1: loro non
2: era...
1: parlano, però non si lamentano magari i collaboratori.
2: No, certamente.
1: Stampa, sì.
2: Quantomeno Mugugni hanno messo privatamente. Però è chiaro che si è trattato di una manovra anche abbastanza...

0: cinica, ma direi anche pericolosa, perché se la minaccia era reale, a questo punto si è offerto, per così dire, alla minaccia degli altri americani, che poi fossero giornalisti anche peggio naturalmente. Però questo ci dice che cosa? Ci dice che ci sono tre conseguenze. Allora, una è operativa evidentemente, perché significa che l'Iran viene percepito come un soggetto che può effettivamente compiere questo tipo di operazioni. Poi ce n'è una strategica, perché la guerra, ho detto prima, produce dei costi seri per gli americani, anche in termini reputazionali per il presidente a questo punto, direi notevoli. E poi c'è questa situazione politica a cui lei giustamente ha fatto riferimento, perché è stato probabilmente un approccio abbastanza discutibile, quello di comunque di mettere a rischio altri soggetti.
1: Beh, insomma, diciamo che fossimo stati noi non saremmo tanto contenti,
0: certo,
1: di essere insomma nella loro situazione. L'altra notizia che volevo commentare con lei è davvero fresca di giornata e riguarda sempre il Libano, perché il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte ed è il primo paese nel mondo arabo, sostituita con l'ergastolo e con i lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, c'era già una moratoria però in vigore da diversi anni, hanno votato contro invece l'intero blocco parlamentare di Hezbollah. Però insomma c'è stata tra l'altro anche gli Stati Uniti gliel'avevano chiesto, no? Al Libano, erano stati tra gli sponsor proprio in virtù di questi accordi insomma di pace e quant'altro. Fa un po' pensare però, perché negli Stati Uniti non è stata abolita la pena di morte.
0: No, la pena di morte non è stata abolita e in certi casi continua a essere comminata. È molto importante, questo è certamente un passo avanti, perché diversi paesi arabi hanno effettivamente danno nel loro ordinamento la pena di morte, in realtà non la comminano, quindi di fatto non vengono fatte esecuzioni in alcuni paesi, poi in altri sì. E quindi direi che è un passo avanti molto importante. Detto questo, il Libano probabilmente ha una situazione per cui può comprendere molto bene quali sono i problemi, e ci sono soggetti che di fatto, non da un punto di vista giudiziario, ma vengono sostanzialmente uccisi, quindi gli viene comminata di fatto la pena di morte. Quindi non dobbiamo dimenticare che c'è una forte componente naturalmente cristiano-maroniti, che sono in teoria, anche se non in pratica, la componente religiosa più importante, in centinaia d'anni che non viene fatto un conto effettivamente delle componenti, la forza delle varie componenti religiose. Per cui questa probabilmente ha aiutato questa decisione.
1: Allora, benvenuto anche a Luciano Tirinnanzi, giornalista ed editore. Ciao Luciano.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, arrivo subito da te, però...
0: Posso tanto salutare Luciano Tirinnanzi.
1: Ma certo.
0: E dire che fa un lavoro straordinario di promozione, di spiegazione, di evangelizzazione quasi dei temi di geopolitica.
1: Con i suoi libri, sì. Ce ne sono diversi con la tua casa editrice. Beh, insomma, bei complimenti, non da poco, Tirinnanzi, che sono arrivati dall'ambasciatore.
2: Concordo.
1: Dall'ambasciatore Segui. Ogni tanto li facciamo anche vedere questi libri. Beh, a questo punto dici che cosa c'hai in cantiere?
2: Ma io intanto faccio un annuncio pubblico, allora aspetto l'ambasciatore presto a Roma in casa editrice. Detto questo, la geopolitica è sempre il nostro orizzonte, quindi dovremo parlare molto di America, dovremo parlare anche molto di Israele e Palestina.
1: Allora, noi siamo qui per questo, ci piace fare un po', come dire, da trade union. Allora, l'ultima cosa che volevo chiederle, ambasciatore, davvero anche qui, ci aiuti un po' a capire nei soliti 60 secondi, il partito Yabloko, Russia, andiamo dall'altra parte, la Corte Suprema di Mosca ha escluso questo partito di opposizione, si chiama Yabloko, dalle elezioni legislative di settembre, è l'unico

0: è apertamente contrario alla guerra russa, è un partito pacifista, la guerra russa contro l'Ucraina. L'Unione Europea ha commentato mettendo a tacere l'opposizione politica e il Cremlino elimina anche qualsiasi voce interna critica nei confronti della sua ingiustificata guerra di aggressione contro l'Ucraina. E verrebbe da dire è successo di nuovo.
1: Sì, è successo di nuovo, molto grave. Appunto, la Corte Suprema ha preso questa decisione sulla base di un ricorso che è stato fatto dal partito di Putin. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire sostanzialmente che si priva il dibattito pubblico di una voce che è a favore appunto della pace. Già l'espressione pace è considerata, e questo è il problema, un reato gravissimo, dichiararsi a favore della pace con l'Ucraina. Quindi quello che succede sostanzialmente è che è un segnale geopolitico molto importante, perché senza dubbio Putin ci sta dicendo: siamo in una fase di, diciamo così, autoritarismo competitivo, in cui in realtà non c'è proprio competizione, e in cui lo Stato russo è in una situazione di mobilitazione permanente bellica. E questo, questa decisione, e qui chiudo, di fatto priva sostanzialmente il dibattito, quel minimo sindacale di dibattito in Russia che poteva essere particolarmente utile, tenendo conto oltretutto che questo partito si riteneva potesse prendere attorno al 10%. Quindi direi è una chiusura, è anche un messaggio geopolitico all'Occidente. Si dice sostanzialmente, in modo chiaro a questo punto, qual è la vera natura intanto del regime, ma soprattutto qual è la vera posizione sul tema della pace.
0: Allora, Luciano, ti rinnanzi, vedo che il titolo più ricorrente, qui c'è anche il Corriere della Sera, è il caso Ranucci, la vitola, lo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, le chat che sono quelle contenute appunto nell'ordinanza di arresto per Walter La Vitola. C'è il manifesto, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati, non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Allora, volevo un commento da te sulla questione Ceuta migranti, ministro degli esteri spagnolo che appunto ha pronunciato parole forti contro la decisione dell'Italia di sospendere Schengen, e poi volevo un commento prima di salutarla, ambasciatore, anche da lei su questo. Migranti ancora grande tema elettorale, sempre.
2: Beh, ovviamente la questione dei migranti, della sicurezza, della difesa saranno i grandi temi del 2027, in ottica italiana sicuramente. Per quanto riguarda il nostro, in ogni caso sì, perché c'è un riassestamento delle politiche generali europee di queste destre che cavalcano opportunamente dal loro punto di vista la questione migranti, e che occasioni come Ceuta, questo infingimento di una minaccia che parte ovviamente dal Regno del Marocco, da un governo peraltro illuminato rispetto a tutti i paesi del Nord Africa, e che però applica le stesse politiche nei confronti dell'Europa, perché sa che questo è il vero grande punto dolente del nostro continente e segnatamente dell'Unione Europea. Ci sono ovviamente dei problemi di gestione alle frontiere, si è creata un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua. Molti altri stati che ci hanno preceduto, se vogliamo andare negli archivi, hanno visto situazioni simili, non esattamente come questa, però è un pattern che noi vediamo periodicamente. Oggi è stato il Marocco, in passato lo era ancora il Marocco, così come lo è stato la Libia, così come lo è stata la Turchia. Ciascun paese che è a sud dell'Unione Europea o a est trova in questa leva dei migranti un'azione politica forte per affermare una propria posizione, per

0: negoziare un vantaggio ai propri fini. Quindi questo devo dire che è un test per l'Unione Europea, è un test per le destre, è un test soprattutto per le sinistre, mi sento anche di dire, sinistre che mi sento anche di segnalare sono in un momento di difficoltà estrema perché non riescono a organizzare un discorso politico convincente sul come gestire la questione dei migranti, perché mentre le destre hanno un'idea chiara, i respingimenti fondamentalmente, se vogliamo essere elementari nel discorso, le sinistre, di là da Sanchez, che vedo anche
1: Sì,
0: in
1: questa è
0: questo
1: la verità.
0: momento sulla prima pagina della Verità, ecco. Sanchez è forse l'unico elemento spurio, libero, gioca la sua partita in maniera indipendente. Non c'è un coordinamento delle sinistre europee come invece si sta osservando a destra. Questo non so che cosa possa voler dire, ma sicuramente manca una voce a sinistra.
1: È così, ambasciatore, ci vorrebbe una voce più forte a sinistra, diciamo più carismatica su questo tema?
2: Sì, sicuramente, questo è un tema tra l'altro che è strutturale, quindi non si tratta di, non possiamo pensare di risolverlo mettendo semplicemente il dito nella diga, nella crepa della diga, è un elemento strutturale. Però quello che in breve io vedo sono tre cose sostanzialmente. Il primo, novità appunto, è il panico, questo panico elettorale tedesco. Il secondo punto che vedo è che Schengen è in terapia intensiva, perché di fatto questa è la dimostrazione che appunto si teme in fondo, no? Quello che è stato l'accordo di Schengen. E il terzo punto che mi pare molto importante è che in realtà noi giustamente parliamo di questi temi e dobbiamo parlare perché sono quelli che ci accompagneranno per i prossimi decenni, ma attenzione. Ci stiamo dimenticando un passaggio fondamentale, e cioè che senza, diciamo così, degli accordi di riammissione da parte dei paesi di provenienza, di fatto questi problemi non saranno comunque risolti, perché noi parliamo, bisogna quindi respingere nei paesi di provenienza, ma se non ci sono accordi, questo semplicemente non è possibile. E dirò di più, perché sono accordi, è praticamente molto difficile. Noi
1: Vedi Libia.
2: abbiamo accordi con la Libia, non abbiamo un accordo e comunque abbiamo dei problemi, abbiamo delle intese tecniche. Abbiamo degli accordi, per esempio, con la Tunisia. Bene, Tunisia abbiamo la possibilità di rimandare indietro due gruppi di 40 alla settimana, ma non ci riusciamo perché ognuno deve essere, in base alle norme nostre ma anche europee, ogni migrante deve essere accompagnato da due poliziotti e oltretutto sono le ambasciate di questi paesi che devono riconoscere che effettivamente quel migrante viene dal loro paese e così via. Quindi anche dove ci sono questi accordi non funzionano spesso. Quindi sempre a conto di questo, non andiamo
1: Grazie,
2: avanti.
1: grazie
2: Grazie.
1: ambasciatore Ettore Segui.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, Luciano, dicevamo i temi politici e ricominciamo proprio dal Corriere della Sera, questo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, il caso Lavitola è scritto in questa ordinanza di arresto di Lavitola da parte del giudice che era assolutamente all'oscuro di tutto, Ranucci, dei progetti, insomma, degli intenti di Lavitola alla bomba, dunque per rendere più popolare, rendere una vittima agli occhi e quindi molto promosso, diciamo così, molto ben voluto dalla gente, insomma, farlo diventare un simbolo della legalità. Siegfried Ranucci, però qui per esempio Avvenire sottolinea un altro aspetto che sta emergendo, Ranucci, le lusinghe di Lavitola e poi l'editto di Salvini via da Report, oggi ci sarà l'interrogatorio del fermato, ci sono più piani su questo, c'è stato anche questo botta e risposta tra Salvini e Ranucci, che idea ti sei fatto di tutta questa?

0: triste storia, come l'ha chiamata Francesco Bei citando Vasco Rossi.
1: Beh, ha usato un termine giusto, è triste la storia. Partiamo da un dato, Walter Lavitola è un personaggio iniquo, ora non userò altri termini per evitare qualche querela, però sicuramente è un pregiudicato. Ricordiamoci che insomma, nella sua storia ci sono ricatti nei confronti di Berlusconi, ci sono frodi, truffe. Ricordiamo anche che forse è stato l'unico personaggio in Italia ad averci regalato un momento memorabile in diretta con il TG di Enrico Mentana, quando da Panama latitante Mentana gli chiese cosa avrebbe fatto se si sarebbe costituita l'autorità, e lui disse sì, caro direttore, resto latitante, in diretta televisiva. Quindi insomma la caratura del personaggio si spiega da sé, tutti gli italiani lo possono aver già capito da queste parole. Dopodiché ha continuato a bazzicare in quella terra di mezzo che è diciamo che rimessa nel torbido tra la politica deteriore, i servizi segreti, i favoritismi. Diciamo è un po' un, se vogliamo fare un paragone cinematografico, si può porre tra Dario Argento e Alberto Sordi, nel senso che qui quando si parla di servizi segreti
0: è una commedia all'italiana,
1: è una tragicommedia all'italiana, una tragicommedia,
0: però quelle di Sordi insomma erano gran belle,
1: sì, no, meravigliose, però è un borghese piccolo, ecco, insomma questo è un po' la traccia che mi sento di definire, che l'Italia insomma generosamente ha donato nelle varie epoche. Oggi ci tocca un faccendiere, insomma già il nome, la parola stessa lo spiega, un faccendiere come Walter Lavitola che ha l'ardire di immaginare un coup de théâtre per accreditare un personaggio popolare con un giornalista di un programma di punta della RAI quale futuro leader politico. Ecco, insomma già è delirante la scenografia, la sceneggiatura. La scenografia invece è quella di un attentato dinamitardo. Ditemi voi se questi due personaggi possono essere ancora credibili, e mi dispiace per Ranucci, perché il programma in sé e per la categoria dei giornalisti era un'operazione nobile. Purtroppo il fango da qualsiasi parte arrivi è arrivato, e quindi Ranucci e il suo programma diventano ormai lettera scarlatta, è ormai impresentabile. Però l'amicizia con Lavitola non giova a suo favore, non va a suo favore.
0: Però d'altra parte se fai il giornalista d'inchiesta, una fonte dove l'acqua è più fangosa ti serve, anzi te la coltivi bene.
1: Questo è verissimo, è senz'altro legittimo. Infatti stride, l'unica cosa che stride non è la fonte, che però ormai ovviamente è stata rivelata, dovrebbe essere tenuta riservata al segreto. Invece la fonte è evidente, l'amicizia anche è stata più volte palesata, però qui ecco entriamo nell'opinionismo. Quindi non c'è la fattualità, cioè Ranucci può fare quello che crede, può frequentare chi meglio preferisce, se fa servizio pubblico fa bene a farlo usando le fonti anche le più deteriori. Oggi che però è successo questo fatto va ripensato sicuramente il programma di Report, che è nobile e che ha una funzione educativa e importante, perché il giornalismo di indagine, per quanto attiene al servizio pubblico, è forse solo appannaggio di quella trasmissione e di poche altre, non le cito per non fare un torto a nessuno. Però è vero che si sta restringendo il campo e che il giornalismo libero e indipendente oggi ha sempre più restrizioni e difficoltà, e questa storia dimostra come la politica infetti e riesca a infettare anche trasmissioni che ritenevano di essere indipendenti.
0: A proposito di politica, brevemente volevo un commento da te anche su questa intervista a chi di Giorgia Meloni, l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro, le mosse del governo. La Premier è particolarmente interessante, taglia corto su Vannacci, è un'operazione che favorisce la sinistra. A proposito di Vannacci, ha detto varie cose, qui c'è Avvenire che lo riprende, scopre le carte, più patriarcato, meno Unione Europea, dunque sappiamo lo stop all'invio di armi in Ucraina, l'apertura sulla Russia, e però la parte sul patriarcato, insomma, è quella, come dire, più a effetto, diciamo così. Però partiamo proprio da questo programma, da questa agenda Meloni da settembre.
1: Sì, diciamo che vale il detto che la rivoluzione mangia i suoi figli. Salvini, la Lega, diciamo, post-bossiana, ha avuto in Salvini un exploit che lo ha portato ai vertici e all'attenzione del paese, ha avuto anche una percentuale non indifferente di consenso, poi, come dire, ha bruciato questo consenso sull'altare dell'egolatria. Dopodiché Vannacci è colui che non credo che voglia nuocere alla sinistra o fare, come dire, una partita in quel campo, tutt'altro. Io credo che sta, come dicevo prima, la rivoluzione mangia i suoi figli, quindi Vannacci vuole cannibalizzare e mangiarsi la Lega per sostituirsi come ala estrema di una destra che invece è governativa e che ha tutte le ragioni di continuare lungo la propria
0: Meloni strada. Nessun rimpasto a settembre, anche un messaggio al ministro dei trasporti invece che vorrebbe il ministero dell'interno, insomma anche questa è un po' una telenovela che va avanti da diversi mesi, no, insomma resta tutto così com'era.
1: Ma queste sono come dire riflessi condizionati da Prima Repubblica, dove si usava il rimpasto, il cambio di un ministro, eccetera. Qui per fortuna la stagione degli scandali appare finita, quindi il governo fa bene ad andare avanti fino alla fine della legislatura, come si richiede a una politica seria in qualsiasi paese, quantomeno in Occidente. Quindi è bene che vadano avanti per la loro strada, è inutile fare rimpasti, tantomeno al Ministero dell'Interno. Direi che insomma difetti e problemi li hanno tanto l'interno quanto i trasporti quanto altri ministeri, quindi calma e sangue freddo, portiamo alla fine della legislatura questo governo, dopodiché a settembre, o se ci sarà l'anticipo ad aprile, si giocherà la partita per il futuro. Certo è che la Lega è in grave difficoltà e Vannacci sarà l'uomo del 2027, forse non del 2028, forse, come dire, è un abbaglio estivo del 2026, non credo, di sicuro durerà il tempo che si comporrà il nuovo Parlamento.
0: Vedremo, grazie davvero per questo excursus anche politico, Luciano Tirinnanzi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Tra poco scopriamo la nostra terza ospite, ci arriviamo però facendo una rapida scorsa dei quotidiani. Ci sono quelli economici, Sole 24 Ore, Energia, maxi stangata di settembre, l'emergenza climatica, bollette su del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese. Insomma, sarà un bagno di sangue, speriamo che non arrivi almeno la quinta ondata di caldo, però c'è pure qualche buona notizia, le tensioni globali non fermano l'export italiano, più 9,8%, Tajani, la nostra strategia funziona. L'altro economico, Milano Finanza, il BTP torna a rendere il 4%, gli investitori temono la stretta delle banche centrali, soglia superata in mattinata, poi si è attestato al 3,94%. Ancora andiamo a vedere invece Italia Oggi, meno aiuti all'autoimpiego, addio al Fondo Rotativo Nazionale per il Self-Employment, dopo oltre 25 anni di servizio, ma restano attive altre misure per finanziare la nascita di nuove imprese. Taglio alto, il New Yorker lancia l'allarme, la Cina ormai sta superando gli USA in settori strategici. Torno sul manifesto, vi faccio vedere mali minori all'apertura, taglio medio, Israele tiene prigionieri 1700 corpi, palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania o in carcere, servono per gli scambi futuri. E poi cioè Assad, condannato a morte. Siria, giustizia e impunità. Sui locali andiamo a vedere il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, la vitola oggi davanti al GIP, c'è il granchio blu che risale il Po, l'allarme colpa della siccità. Benvenuta la dottoressa Geraldine Leardi, storica dell'arte, funzionaria della Galleria Borghese.
2: Buonasera, buonasera Emanuela, buonasera,
0: allora,
2: mi sentite?
0: Buonasera dottoressa, noi insomma nell'ultima parte della rassegna stampa, quando ce lo possiamo permettere, vogliamo un po' alto, diciamo così, però vorrei partire da qualcosa invece di molto pop, che è il film che è appena uscito di Spider-Man, davvero un bel film. Mi veniva in mente quando ho letto il suo libro che si chiama Metamorphi Pop Metamorphs, e che è un libro che parla di corpi che mutano, di corpi che cambiano, li chiamiamo anche mutaforma, e è un libro che esplora proprio questo concetto di trasformazione nella cultura contemporanea attraverso le metamorfosi di Ovidio. Chi meglio, e tra l'altro c'è un capitolo proprio dedicato a Spider-Man, nell'uomo ragno che parte umano e poi si trasforma per un morso di ragno. Perché scrivere questo libro?
2: Allora, questo libro nasce come un libro pop in realtà, quindi Spider-Man, che è il suo decimo film dedicato dal 2002, il personaggio di Spider-Man, è perfettamente calzante. Pop perché intercetta la cultura attingibile, i miti diciamo popolari, noti, che le persone conoscono, condividono, a cui sono legate, del tempo presente. È un libro che nasce all'interno di un museo, questo va detto, è molto importante, nasce all'interno della Galleria Borghese in occasione della mostra dedicata alle metamorfosi di Ovidio, in realtà che si chiama Metamorfosi Ovidio le Arti, e che sarà alla Galleria Borghese fino a settembre. Ho voluto, io alla Galleria Borghese mi occupo di questo, sono la responsabile dell'ufficio mostre, e oltre ad aver lavorato alla mostra, in realtà ho pensato che per il pubblico, per i visitatori, per le persone diciamo sempre presenti, tantissimo presenti nella galleria, sarebbe stato bello offrire un libro diverso, che non fosse solo il catalogo di mostra, ma che fosse anche uno stimolo a riflettere su cose estremamente dell'estremo contemporaneo, in particolare quello dell'ibridazione, dell'istinto all'ibridazione, che oggi noi chiamiamo anche identità fluida, ma noi la chiamiamo, diciamo, usiamo questa espressione in maniera molto collegata al discorso, ai discorsi di genere, alle questioni di genere. In realtà l'istinto all'ibridazione è un tema molto più trasversale e che non ha diciamo necessariamente a che vedere con le questioni di genere. Quindi si tratta di un'offerta per il pubblico, di uno stimolo, di un modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo, associando al tema antico delle metamorfosi di Ovidio, che sono del primo secolo d.C., del momento augusteo. Quindi questo libro non ha un collegamento diretto con l'opera ovidiana, naturalmente, che è un'opera peraltro che fonda, è un'opera cardine dell'immaginario occidentale. Quest'opera qui, diciamo che la possiamo considerare una sorta di spin-off ultracontemporaneo, mm-hmm, che si lega a figure del presente, proprio del nostro presente, che noi abbiamo vissuto con Michael Jackson, non c'è più, Lady Gaga c'è ancora, Rick James, noto come Zombie Boy, non c'è più.
0: Eccolo. Ma anche, tra l'altro, dottoressa, veramente, sì, veramente delle illustrazioni molto molto belle, sono originali, Laura,
2: sì,
0: Ponti.
2: Sì. Sì, esatto, perché i testi sono i miei, ma devo la bellezza di questo libro, di cui sono molto molto orgogliosa, all'illustratrice Laura Ponti, che ha usato tutte le tecniche a sua disposizione, dalla foglia d'oro all'inchiostro di china, matite acquerellabili, insomma con una grande, non so come dire, declinazione caso per caso a seconda del soggetto, ha utilizzato tutto ciò che lei sapeva usare per, eccolo, anche d'armare di forbice,
0: sì,
2: per restituire.
0: Perché dottoressa, ci sono veramente tante figure simbolo, tanti metamorfi che fanno parte poi insomma della nostra cultura. Edward Mal di Forbice, il cinema, prima siamo partiti con Spider-Man, ma prima citava Lady Gaga, e Lady Gaga, ora la recupero, vediamo se la trovo, eccola qua, viene illustrata in uno dei suoi costumi, quelli più rivoluzionari. Tra l'altro parlate di lei, di questa grandissima artista, ma anche di un altro grande artista, che era Alexander McQueen, che gli fece queste famose scarpe armadillo che lei indossa, no? In un video in particolare. Quindi è proprio un viaggio.
2: Sì, è un viaggio, questi metamorfi del presente sono molto legati tra loro, peraltro, perché appunto Lady Gaga, legata a Alexander McQueen, ricordiamo che Alexander McQueen, cioè che lei lì è, indossa le armadillo shoes che lui presentò.
0: Ho proprio la foto, mentre parla le faccio vedere, prego. Eccole
2: sì,
0: qua.
2: Indossò. Lui presentò queste armadillo shoes in occasione di Platos Atlantis, che è stata l'ultima sfilata in vita dell'ottobre 2009. Lui si sarebbe tolto la vita nel febbraio del 2010, se non sbaglio, se 10 febbraio del 2010, e lei avrebbe indossato, e lei, cioè la Platos Atlantis, la catwalk finale, della passerella finale della sfilata, fu la prima mondiale, la premier mondiale di, non mi sta avvenendo, mi viene Born This Way, ma è un'altra canzone celeberrima di Lady Gaga. Quindi i due erano molto amici, ma lui era stato legato in qualche modo per ragioni non sentimentali, ma anche banalmente professionali, ad esempio a Bjork, che è un'altra grande metamorfa del presente. Io nel libro, Laura Ponti ha fatto l'illustrazione della copertina di Vulnicura, Bjork, quando finì la sua storia d'amore con Matthew Barney, altro grande artista metamorfo. Lei compose questo disco nel 2015, Vulnicura, che fu il disco della sua guarigione in qualche modo, e Alexander McQueen aveva disegnato la copertina del primo disco di Homogenic di Bjork. Quindi, per dire, ci sono dei legami, dei collegamenti tra tutte queste figure che sono, io le chiamo così, magari loro non sarebbero molto contenti di essere chiamati così, comunque metamorfi del presente. Quindi queste figure che manifestano una fortissima vocazione all'ibridazione, che è una, non so come dire, è un tema enorme del presente. In qualche modo attesta il fatto che l'ibridazione, il metamorfismo, il fatto di cambiare forma, ma sia un istinto umano profondamente, disperatamente radicato nell'essere umani, e che è una cosa che non ha età, non ha tempo. Quindi di fatto video nel tra il 2 e l'8 dopo Cristo, questa mi sembra sia la datazione delle metamorfosi, di fatto aveva fissato, diciamo così, aveva messo insieme, fatto, non so come dire, un florilegio di una quantità di miti che aveva raccolto, ma che sono dell'essere umano, non sono di un momento storico e basta.
0: Davvero, davvero bello, interessante, eccolo qua. E poi ci dà anche l'occasione, perché adesso va molto e meno male anche di rileggere il mito. A proposito di metamorfosi, c'è, cioè, quella scena, dobbiamo davvero chiudere, per, lasciatemelo dire, di Odysseus, dell'Odissea di Nolan, in cui la maga Circe trasforma in porci i compagni di Ulisse, che è pazzesca, una delle più terrificanti veramente della storia del cinema. Sì. Dobbiamo davvero chiudere, grazie Geraldine Leardi.
2: Grazie, arrivederci Emanuela, grazie tante.
0: Grazie a voi che seguite la nostra rassegna stampa.

0: E la notte è trascorsa bene qui in Colombia, anche se abbiamo moltissima paura delle scosse che possono eventualmente tornare. E già ci sono le persone ad aiutare sotto le macerie, intorno ad aiutare i soccorritori e stiamo organizzando in maniera più ordinata anche l'azione della società civile per aiutare le persone. Ieri è stato un collasso completo della città e io ho avuto molta paura di morire ieri perché vivo a un decimo piano e l'edificio, non so come abbia fatto a reggere. Sono state delle oscillazioni tremende, siamo stati evacuati e ieri sono tornato a casa con molta paura, ovviamente.
1: Ecco, abbiamo visto Enrico che c'è in particolare questo ospedale, no? Che è molto attenzionato in questo momento lì a Cali, in cui si parla appunto di, non so se sia il caso soltanto dell'ospedale o anche di altri edifici, però con tanti dispersi ancora, con tante persone che sono ancora sotto le macerie. Ecco, sa qualcosa di come stanno procedendo, insomma, questi soccorsi, questi tentativi non facili, a quanto sappiamo, a quanto vediamo di recupero?
0: Sì, qui giusto a 300 metri da casa è caduto un settore dell'ospedale universitario del Valle del Cauca in Cali e purtroppo è collassata la parte di pediatria e neoinfantile, quindi sono rimaste sotto le macerie molti minori e immagino che ancora in questo momento tante persone possano trovarsi sotto le macerie e stanno continuando con il lavoro di soccorrimento delle persone. E, ovviamente è una situazione tremenda e non si sa quante persone sono sotto. E più che altro anche tante persone, magari molti pazienti, vanno via dall'ospedale e non hanno più i familiari in casa perché tanti edifici sono caduti, cioè non è caduto appunto solo l'ospedale, se no si conta almeno in Colombia 5.000, più di 5.000 edifici impattati e quindi insomma la situazione è molto complessa e c'è tanta paura e poi ovviamente essendo la parte pediatria è
1: Ah,
0: un disastro ancora maggiore perché sono tanti bambini che si trovavano già in problemi, in condizioni di necessità e probabilmente sotto le macerie, senza probabilmente, ovviamente sotto le macerie la crisi si
1: E fra
0: aggrava.
1: l'altro, Enrico, leggevamo poco fa, insomma, qui in redazione anche l'appello proprio del sindaco di Cali che appunto dice c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di sangue ovviamente per intervenire a soccorso dei recuperati. Fra l'altro state vedendo in questo momento abbiamo purtroppo dovuto cambiare la nostra ultima ora perché i morti sono già saliti a 224, questo lo dicono le autorità locali. Le faccio un'ultima domanda, Enrico, lei si è messo in sicurezza, le hanno detto qualche cosa, insomma, ci ha detto che era stato evacuato, le hanno consigliato di, non lo so, prepararsi a dormire in strada, presumono che possano esserci altri eventi?
0: Ma ovviamente siamo con la paura di ulteriori scosse sismiche di assestamento e siamo tornati a casa dicendoci a vostro rischio e pericolo.
1: Ecco.
0: E la mia casa ha perso un pezzo del tetto e ha molte fessure su tutte le pareti, però sono potuto tornare a casa e comunque ho preparato uno zaino di emergenza che ho
1: Certo.
0: tenuto accanto al letto tutta la notte nel caso dovessimo tornare per strada. Ieri siamo stati evacuati tutto il giorno perché in Cali è mancata l'elettricità, la luce, l'elettricità, l'acqua, il gas e siamo rimasti anche senza segnale per chiamare. Quindi siamo un po' isolati e non si intende da Cali, credo, la gravità complessa di tutto perché viviamo esperienze molto localizzate e
1: Certo.
0: non vediamo dalla TV cose paurose. Cali è riconoscibile e fa paura.
1: Enrico, grazie, perché insomma immaginiamo anche davvero la preoccupazione e la drammaticità di questo momento. Grazie per essere riuscito davvero a collegarsi con noi per questi aggiornamenti. Presidente Florindo, l'ho tenuta insomma un po' in sospeso perché mi premeva appunto andare prima a sentire il nostro ospite direttamente da Cali, però Presidente, proviamo a capire qualcosa di questo evento, perché innanzitutto la cosa che ha colpito molto, no? I due elementi che hanno colpito di più forse sono la grande durata, diciamo, di questa scossa e questa profondità che in un primo momento si pensava addirittura potesse forse far scongiurare il peggio, invece forse non è proprio così.
2: Sì, salve. Devo dire, è impressionante sempre vedere queste immagini, poi sentire che è crollato l'ospedale di pediatria. E purtroppo vedete anche alle mie spalle questa carta geologica. Il problema è che noi abbiamo la placca di Nazca che si muove, che quindi comprende parte del Pacifico orientale, si muove e si va a scontrare con il Sud America. Durante questa collisione quello che accade è che noi abbiamo praticamente, se voi vedete questo cartoon piccolino qui, la placca grigia, che è la placca di Nazca, sì, che scende sotto il Sud America, è quella che viene definita zona di subduzione. Purtroppo sono quelle configurazioni preoccupanti, cioè la geologia lì è molto complessa e può innescare eventi sismici di questa portata. E che dire, la zona è quella che è. Se noi consideriamo dal 1950 ad oggi un raggio di 250 chilometri, abbiamo avuto soltanto altri due eventi di magnitudo pari o poco superiore al 7. La profondità di circa 100 chilometri, 100-107 chilometri, le stime più recenti. E

0: più avanti con le indagini che
1: Senta, ma
0: proseguiranno.
1: lei, Presidente, accennava giustamente agli altri eventi simili, no? Che ci sono stati tra l'altro proprio in zona, proprio nella zona
0: Sì,
1: di
0: sì.
1: Quindío, penso al terremoto di Armenia, no? Ecco, però questo era un terremoto in qualche modo inaspettato, che come dire, come tipologia forse non si sarebbe detto possibile che potesse accadere, almeno in queste modalità, o è in qualche modo vicino e accomunabile al sisma del Venezuela, per esempio?
0: No, diciamo non c'è correlazione, diciamo i due terremoti non sono collegati. Sono collegati nel senso che l'assetto geologico di quella zona sono collegati, quindi da una parte c'è la placca di Nazca che si infila sotto il Sud America. Nella parte nord del Sud America abbiamo il Sud America che scivola lateralmente con la placca caraibica, quindi dal punto di vista geologico il movimento di placca risponde in qualche modo e giustifica, però i due eventi sismici non sono assolutamente collegati. Poi tenga conto una cosa, la placca di Nazca è grande e si muove a circa 5, 6, 7 centimetri di media all'anno a collidere contro il Sud America. Il movimento non è continuo, cioè la placca ogni tanto rallenta per colpa dell'asperità, della geometria della zona di collisione, e però si continua ad accumulare energia perché comunque la placca continua a spingere, e quando
1: Certo.
0: poi si rilibera e scatena un terremoto di questa violenza.
1: Ecco, ce lo diceva già il nostro ospite, insomma, chiaramente lui ci ha detto: io sto ancora dormendo in casa e lo faccio a mio rischio e pericolo, già uno zaino pronto, una borsa pronta per le emergenze. In casi di questo genere è possibile, probabile che si verifichino altre scosse?
0: Allora, la risposta è sì, purtroppo non siamo in grado di dire quando e con che violenza. Comunque tenga conto che un magnitudo come questo, un 7.4, comunque andrà avanti per settimane, mesi, delle scosse, delle sequenze sismiche, che ovviamente molte saranno strumentali, cioè la popolazione non neanche se ne accorgerà, però ci saranno continuamente delle scosse di assestamento, di liberazione di energia. Tenga conto che sempre ieri c'è stato comunque registrato un magnitudo 5 e mi sembra a circa 15 chilometri ad ovest dell'epicentro del 7.4. Quindi
1: Ecco, ma
0: purtroppo
1: questa
0: dovremo
1: profondità
0: aspettare.
1: e questa durata nel tempo, no? Ce l'hanno raccontato, insomma, le testimonianze parlano di questo minuto quasi interminabile in cui si continuava a sentir muovere la terra, ci dicono che questo potrebbe essere, insomma, mi pare di capire, l'evento principale a cui fanno seguito eventualmente altri eventi, diciamo così, di assestamento. Quindi, Presidente?
0: Considerando casi simili, lascia intendere che questo era quello che viene definito il main shock, però purtroppo quando parliamo di eventi sismici resta sempre un margine di incertezza. Noi sappiamo le zone nel mondo dove c'è la più alta pericolosità, e questa qui della costa ovest del Sud America è una di queste. Non a caso lì c'è la cordigliera delle Ande, perché è sempre legata allo scontro tra la placca di Nazca e la placca del Sud America.
1: Certo.
0: Sappiamo che è una zona pericolosa, sappiamo che darà origine a forti terremoti, purtroppo non siamo ancora in grado, con le conoscenze attuali, di capire quando avverrà.

0: Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra Umbria e aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne, e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.
1: Alla velocità della luce. L'informazione.

aspetti. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Oggi alle 12 l'interrogatorio di Lavitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Schlein, basta promesse. Elicottero USA spara contro una nave panamense che tenta di forzare il blocco americano Hormuz. Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 morti. Pakistan, Washington, Teheran vince 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto, previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera, i consigli per non correre rischi. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana, atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000. Bentrovati da RaiNews 24, sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il servizio è di Giuseppina Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi 2 ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra 2 anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra Lavitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: Dopo l'arresto di Lavitola, ancora polemiche politiche, botta e risposta tra Salvini e Ranucci, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Francesca Biagiotti.
2: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
3: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
2: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
4: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che hanno lasciato in cassaforte.
2: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AVS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Alberto Gioffreda.
5: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen dopo il caso Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo accusa l'Italia ha agito solo per ragioni elettorali e di partito. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
7: Para necesidades electorales internas.
6: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali e il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
7: non se può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
6: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: La crisi nel Golfo è ancora a braccio di ferro sullo stretto di Hormuz e le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare proprio il blocco americano. Mentre gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 i morti. L'inviato Nico Piro.
8: L'Iran è destinato ad implodere per la sua situazione economica. Un Donald Trump ormai a corto di opzioni militari per via degli arsenali di missili di precisione e di contraerea, esauriti o quasi, delinea così il futuro del paese che ha deciso di attaccare il 28 febbraio scorso. Basta lasciar correre e guardare come vanno male le cose per loro. Hanno un'inflazione del 300%, dice a Real American Voices, testata di destra.
9: I'm their banker.
8: Sono io il loro banchiere, aggiunge riferendosi ai fondi iraniani congelati da anni per via delle sanzioni. Un elicottero della Marina americana ha sparato contro una petroliera battente bandiera panamense per impedirle di transitare nel Golfo Persico, come da blocco navale statunitense che è la risposta uguale e contraria a quello iraniano. Un punto di intesa tra Trump e l'Iran resta comunque lontano, tant'è che il presidente pare più concentrato sulle vicende interne, dai giochi dei patrioti, che ha voluto in Ohio, alla tassa per le doppie case di lusso voluta dal sindaco Mamdani a New York, contro la quale Trump si scaglia, ma ammettendo di non sapere se il governo federale abbia o meno l'autorità di intervenire.
0: E sullo stretto di Hormuz continua la mediazione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa pakistano conferma che tra Washington e Teheran le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Anna Mazzone.
9: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri iraqi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filo-saudite.
0: In Ucraina missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito un'acciaieria a Zaporizhia, 7 le vittime e 21 i feriti. Esplosioni in altre città, i droni di Mosca colpiscono anche il confine tra l'Ucraina e la Moldova. A Odessa c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
10: Eh sì, si stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come il Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto, qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhia, una delle più grandi acciaierie, impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività. 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Il Libano è il primo paese arabo ad abolire la pena di morte, mentre gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma a settembre. L'agenzia di stampa libanese parla di massiccio attacco aereo israeliano sul Libano meridionale. Da Gerusalemme, Lucia Goracci.
11: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, annunciati per i primi di settembre a Roma, Roma che aveva anche ospitato gli ultimi mediati dagli Stati Uniti, infatti erano avvenuti nell'ambasciata americana, nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati. Temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse: ritiro dell'esercito israeliano, dice non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, è davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo, l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori, europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo a forma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
0: La Colombia, il bilancio del terremoto si aggrava, 250 i morti, oltre 1000 feriti e quasi 4000 dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Ilario Pignarelli.
12: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levan, dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota, inutili i soccorsi. Sono fratelli, i due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
13: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
14: Vi prego, lasciatemi stare.
15: Non siamo venuti.
14: No, io non voglio. Io voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
13: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 persone.

0: Bambini piccoli, fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
1: Ne ha spezzato tutte quante. Giustizia. E basta.
2: Quando hai saputo quello che gli è?
1: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
0: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
3: Andiamo avanti con la cronaca. Resta in prognosi riservata in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi. L'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in coma farmacologico. Alfredo Primanti.
4: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchiesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossa Cesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella, coinvolti in un diverbio. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchiesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, lesioni personali aggravate, ora di Lanciano, per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
5: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un'arma della difesa personale, a tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda che avviene di solito poi in tribunale.
3: Due maestre di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza sono state arrestate per maltrattamenti su alcuni bambini. Indagate a piede libero altre due educatrici. Il servizio è di Francesco Peruccini.
6: L'asilo nido dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie dura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo.
3: Sull'Etna sono diventate 4 le bocche eruttive che si sono aperte negli ultimi giorni. Uno spettacolo unico che richiama molti turisti. Intanto a Catania è stata prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto cittadino. Fabio Butera.
7: Una nuova bocca eruttiva aperta a solo 1900 metri nella Valle del Bove. Poi la quarta in pochi giorni, un centinaio di metri più su. Mentre continua l'intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, i vulcanologi cercano di valutare se la lava in uscita da queste nuove fratture debba preoccupare.
8: Lo scenario eruttivo attualmente è quello di un'attività abbastanza sostenuta, quindi non in regressione, che attraverso più bocche sta alimentando un campo lavico che ha raggiunto all'interno della Valle del Bove la quota di 1350 metri circa. Quindi diciamo siamo lontani chiaramente ancora dai centri abitati.
7: Nel frattempo, ogni giorno, al calar della sera, migliaia di persone stanno affollando i fianchi del vulcano. Solo quando la luce del sole diventa più tenue e si sale di quota, sul versante nord dell'Etna, fino al 2008, si inizia a percepire l'alta fontana di fuoco che sale dai crateri sommitali.
9: Non ci aspettavamo di vederlo da così vicino, bellissimo.

0: Salendo ancora più su, oltre l'osservatorio di LNGV, si ammira tutta la Valle del Bove con le sue colate.
1: Ti fa sentire veramente piccolo in confronto all'universo, quindi bisogna sempre continuare a salire sull'Etna ogni volta che c'è occasione.
0: La meraviglia del vulcano però non deve fare dimenticare le attenzioni.
2: È consigliabile in questi posti salire sempre con una guida abilitata. Pendii molto ripidi, ci sono dei salti, il vento è molto forte, fa freddo, quindi insomma ci sono tutte le condizioni di alta montagna. In più c'è un'eruzione, questo crea pericolo.
3: Fino a Ferragosto le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. Danilo Sinibaldi.
4: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
5: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
4: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
3: Grande attesa per l'eclissi di sole di stasera. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale, mentre in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Rai News alle 20:28. Andrea Bettini.
6: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare la punturezza senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi due minuti di notte in pieno giorno, uno spiccherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
3: Ma per guardare l'eclissi di sole bisogna proteggersi. Sentiamo il professore Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano.
7: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica, precisamente lo stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dall'energia solare. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
3: Gran serata per lo sport italiano, ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham dove sono in corso gli europei di atletica. Sentiamo Camilla Nata.
8: Nadia Battocletti è ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
9: Beh, meraviglioso, eh?
3: Ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Restate con noi.

I quotidiani di mercoledì 12 agosto in edicola, andiamo a vedere subito, partiamo da Repubblica, assedio a Ranucci, questo è il tema che troviamo d'apertura pressoché ovunque, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di Lavito, la scrive Repubblica, via da report, le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. A centropagina Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, buone notizie da Bolzano, reportage di Tiziano De Giorgio, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene, poi l'avrete riconosciuto, Fidel Castro, lusso, amore, rivoluzione, 100 anni di Fidel, vedete le scelte di Repubblica, il messaggero, Ranucci, la vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni, polemiche sul caso report, nelle carte una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione, il giornalista Rai che è parte lesa nel procedimento suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva, oggi l'interrogatorio di Walter, i successi dello sport italiano, nuoto e atletica, vedete ragazze formidabili, Quadarella conquista l'oro negli 800 stile libero, atletica, Coiro batte il record italiano degli 800 dopo 40 anni, il giornale, il faro dei PM anche sul report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle incidenze di Lavitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio a centropagina, l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro. Andiamo alla stampa. Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci il report, critiche al giornalista per i legami con Lavitola, Salvini fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango, è la vittima, ma il Rai si pensa al sostituto. E poi vedete lo scontro sui migranti, Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. A centropagina la corona di Nadia, il dolore di Marcel Jacobs, vedete abbandonato per infortunio. Il Corriere della Sera in grafica, scontro su Ranucci, nelle chat le mosse. E ancora il domani, l'apertura sulla Spagna, Ceuta contro, vedete la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. E poi l'altro titolo, nella tradizione grafica della testata, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori da report. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, il conduttore del report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali, e lui depista le indagini sull'attentato. Ancora il riformista, il manipolato, tra brogliaccio e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il tema di Ranucci è in questo breve richiamo, vedete a sinistra, assalto da destra a Ranucci, il giallo di la vitola dai carabinieri. E poi temi portanti invece della prima pagina del Fatto sono intanto sotto la testata un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Conte.

Dice Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Non si discuta, girati i Parlamento europea, governo, padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Ancora andiamo a vedere La Verità. Titolo d'apertura, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitolo, il giallo dell'estate, si arricchisce di nuovi particolari e poi a centropagina, a Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria, anche alla Svezia molla Sanchez, queste le scelte della Verità. Il Tempo, sempre sulla vicenda Ranucci, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata, scrive Il Tempo, in cui Ranucci, presunta vittima, e la Vitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Queste le scelte del Tempo. Il Foglio, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà. Per l'eternità, l'eclissi siamo noi, un Elsevier dello scrittore Antonio Pascale. Poi vedete garantismo in festa, grazie al fatto, questo è il titolo sempre sulla vicenda Ranucci del lo sport, diciamo del successo dell'Italia nell'atletica e nel nuoto, vedete europei azzurri, Italia di campioni, il titolo del Corriere dello Sport, da atletica e nuoto, 6 medaglie in un giorno. Nella vasca di Parigi dominano Martin Engin, Centorana e Quadarella, 800 stile libero, storico Curtis primo podio femminile nei 100 stile libero. E ancora andiamo a vedere le scelte del Resto del Carlino. Scontro politico su Ranucci, la Vitola oggi davanti al GIP, Salvini lasci report, il PD, la destra è giustizialista solo con lui, il Movimento 5 Stelle, Sigifrido vittima, l'imprenditore suggeriva al conduttore fatti dare più scorta, Freccero danni al presente il programma, Meloni Loggera aiuta la sinistra, centropagina un fenomeno molto interessante, il granchio blu risale il Po, l'allarme colpa della siccità, vedete come un'invasione aliena e silenziosa, chilometro dopo chilometro, scrive Il Resto del Carlino, dal mare al fiume, un fenomeno oggetto di attenzione e studi universitari, così il granchio blu sta invadendo sempre di più il Po. Queste le scelte del quotidiano. Andiamo a vedere Il Secolo d'Italia, l'ultima bomba, la strana intervista di La Vitola prima dell'arresto, se sono stato io è stato anche Ranucci. Ancora Il Mattino, sotto la testata la solidarietà più forte dell'AFA, Napoli raffica di offerte dopo il nostro appello alla mensa del Carmine, nebulizzatori acquistati dalla BCC e poi vedete a centropagina Ranucci, La Vitola, chat e dubbi nelle carte della procura, una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione, Salvini finché non c'è chiarezza meglio report senza Sigifrido, la replica vuole la mia sospensione. Avvenire fa un'altra scelta, guerre inaccettabili è il titolo d'apertura, il Papa disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard. Vedete, Leone XIV lancia il tema della prossima giornata mondiale del 1° gennaio, i rischi dell'intelligenza artificiale alla guida. Poi, altra notizia estremamente interessante, arriva dalla Turchia. La Turchia dà il via alla riconciliazione con il PKK, sospese le pene ai militanti del Kurdistan e poi c'è pagina, tema di politica interna che troviamo su altre testate, anche Vannacci scopre

Le carte, più patriarcato, meno Unione Europea. Nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Queste le scelte del quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo al manifesto Mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne. A Ceuta, scrive il quotidiano, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica. Nelle strade ci sono ancora più di 1.500 minori non accompagnati e non assistiti, e Madrid, dice il manifesto, torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. E poi l'altro tema che arriva dal Medio Oriente, la notizia che fa riflettere: Israele tiene prigionieri 1.700 corpi palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania in carcere, servono per gli scambi futuri, così il manifesto. Molto interessante la prima pagina del Sole le 24 ore di oggi, energia maxi stangata di settembre, l'emergenza climatica, Nomisma Energia, bollette su del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese, impatto da quasi 900 euro, scrive il Sole, per le famiglie, considerando anche il caro benzina. Molto interessante gli altri due temi nell'area centrale della prima del Sole 24 Ore: il primo, dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati, e poi la fotonotizia, vedete, le tensioni globali non fermano l'export italiano. 3.337,2 miliardi di euro è la cifra, vedete, valore globale delle esportazioni del Made in Italy nel primo semestre, ovvero più 4,5%, così il Sole 24 Ore. Ecco Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, il prendere il 4%, gli investitori temono la stema d'apertura, caso dei magistrati in silenzio dopo aver difeso e acclamato il giornalista, pentimenti dietro le quinte. Adesso una serie di quotidiani regionali con gli spunti di cronaca: voleva fare una strage a Verona. Ecco il ganese giunto a Treviso con i genitori, doveva andare dagli zii a Pordenone, il suo obiettivo era il centro commerciale a digital sul web per costruire la bomba e la fedeltà all'ISIS. La Gazzetta di Parma, ancora cronaca, scout muore per soccorrere un ragazzo caduto nel burrone, tragedia in Appennino, drammatico incidente a Bosco di Corniglio. Ancora Alto Adige, ricorderete il crollo del tribunale, 5 indagati per disastro colposo, caduto a Bolzano, sotto inchiesta un dirigente della provincia, il direttore dei lavori e 3 responsabili delle imprese. Il giornale di Sicilia, incendi, emergenza a caro prezzo, la regione stanzia 25 milioni ma in un solo mese e mezzo i danni causati dai roghi pesano il doppio. Restiamo sull'isola con l'altro quotidiano, la Sicilia, vedete, diretta da Antonello Piraneo, prigionieri, la fotonotizia documenta l'eruzione dell'Etna. L'Etna, dice la Sicilia, preoccupa, si aprono 2 nuove bocche dopo Fontana Rossa, chiude anche l'aeroporto di Comiso. E andiamo con la prima pagina in chiusura di Tutto Sport, il titolo su una Juve d'attacco alzato il livello, e poi da favola, vedete, Battocletti, Quadarella, Martinenghi, europei d'oro, i successi delle italiane e gli europei.

ovviamente c'è un blocco e un controblocco. I cinesi si stanno effettivamente cominciando a preoccupare, ma è evidente che l'attuale negoziato fra Oman e Repubblica Islamica dell'Iran per la prossima gestione dello stretto di Hormuz, in cui l'Iran rivendica una sovranità bilaterale essenzialmente sullo stretto e una nazionalizzazione de facto dello stretto, pare ormai condiviso dalla gran parte degli analisti, sia comunque non tanto mediato ma in qualche modo spinto dagli stessi Stati Uniti che sono dietro l'Oman. Quindi la posizione omanita, che vorrebbe almeno mantenere un controllo parziale della rotta in uscita, diciamo così, delle petroliere, delle navi mercantili commerciali dallo stretto di Hormuz, ha dietro anche il supporto.

0: porto degli Stati Uniti, il che però appunto significa che di certo non c'è una sovranità americana sullo stretto, che è stato di base comunque completamente appaltato, se non necessariamente ceduto direttamente alla sovranità iraniana. E questo temo che sia una grandissima sconfitta, la più grande sconfitta politica per questa amministrazione e in generale per la...
1: E allora, visto che il tema è anche la sconfitta politica, a novembre si vota negli Stati Uniti, elezioni di midterm non banali, come può vendere come un successo quella che te hai definito una sconfitta politica Donald Trump e suoi?
0: Non la può vendere. Credo che Trump sia piuttosto disperato nel cercare di andarsene dal Medio Oriente in generale, rivendicando una qualsiasi vittoria, un qualsiasi accordo come storico. L'abbiamo visto appunto con il piano in 15 punti del 31 luglio che Hamas ha accettato e che Netanyahu ha sconfessato nelle scorse ore. Era quello un ulteriore modo, diciamo così, un mezzo, un altro espediente per vendere appunto alla opinione pubblica americana che in qualche modo Trump sta ottenendo dei risultati in Medio Oriente, sia per quel che riguarda Gaza che per quel che riguarda il Libano e potenzialmente poi la guerra regionale contro l'Iran. Tutto questo però non è vero, cioè quello che sta accadendo è che in realtà...
1: Dicite c'è questa cosa che sia principio di realtà che ogni tanto dovrebbe comparire.
0: E di non contraddizione a cui Trump non pare, insomma, che non pare rispettare. No, da questo punto di vista l'abbiamo visto, diciamo, con la dichiarazione pronta di Netanyahu, che guarda invece al suo elettorato e che ha bisogno invece appunto di ribadire, e questo credo che Trump l'abbia capito, perché nelle scorse ore abbiamo visto in realtà una non reazione americana, no, dell'amministrazione di Washington rispetto alle parole di Netanyahu, che ha detto noi non accettiamo il piano in 15 punti, che invece Trump aveva sollecitato Israele ad accettare, anzi aveva detto Israele è ben contento, è entusiasta di questo piano e comunque se non lo accettassero ci rimarrei molto male, sarei molto deluso. Capiamo quindi che insomma il principio di... In fase elettorale sia americana che israeliana, ecco, il principio di realtà e di non contraddizione vengono meno.
1: Eh già, perché il fattore politico riguarda l'Europa sulla gestione dei flussi migratori, no? L'abbiamo detto, si vota in Sassonia, il 27 anno elettorale in Italia, Francia e Spagna, non propriamente paesi banali, gli Stati Uniti il midterm, in Israele siamo alla vigilia di un voto politico che può sancire la fine o no di Netanyahu. Perché può permettersi di dire così fortemente no a Trump, Netanyahu?
0: Perché la gran parte dell'opinione pubblica israeliana e la gran parte ora dei candidati politici, anche del fronte di opposizione di Netanyahu, vedono quel piano in 15 punti come una resa ad Hamas. Ci sono alcuni punti che effettivamente non vengono accettati, ad esempio la supervisione della Turchia e del Qatar all'interno della forza internazionale di stabilizzazione, o ancora il fatto che il disarmo, quindi le armi che dovrebbero essere diciamo così consegnate da Hamas, oltre che una, diciamo così, un qualcosa di utopistico, Israele lo comprende bene ed effettivamente è così, ma dovrebbero poi essere stoccate, depositate in warehouse, cioè qua appunto in depositi dentro la striscia di Gaza e quindi in prossimità probabilmente appunto di Hamas per recuperarle. E in generale il ritiro israeliano al di sotto, diciamo così, al di qua della linea gialla, che si attestava al 52-53%, ora sono avanzati l'IDF fino al 70%, nel piano dovrebbe essere, diciamo così, o contestuale, cioè nel senso, o diciamo così, dovrebbe avvenire contestualmente al disarmo appunto parziale di Hamas o addirittura prima. Sono ovviamente elementi che Israele non accetta dal loro punto di vista legittimamente, però la percezione dell'opinione pubblica israeliana comunque effettivamente è contraria a questo piano, questo va detto, quindi non è soltanto, diciamo così, un'opposizione classica di campagna elettorale di Netanyahu, l'intera popolazione israeliana non la vuole. Uno dei problemi fondamentali per cui non si riesce a capire bene chi vincerà queste elezioni fra Netanyahu, che sta rimontando nei sondaggi, oppure Gadi Eisenkot, l'ex capo dell'IDF, che sta subito sotto, mettiamola così, e comunque è considerato come il candidato principale nel fronte anti-Netanyahu, è che il fronte di opposizione, comunque sionista ovviamente, anti-Netanyahu, non può dire di allearsi con i partiti arabi, di cui però ha bisogno quei 10-13 seggi alla Knesset, una Knesset, okay, il Parlamento israeliano composto da 120 seggi, per arrivare alla maggioranza servono 61 seggi, non può dire il fronte anti-Netanyahu di allearsi con i partiti arabi né in coalizione inclusiva né come sostegno esterno, perché ovviamente la gran parte appunto perché sarebbe ovviamente una mossa elettorale tossica per

0: l'elettorato
1: perché
0: di Eisenkot
1: a destra, sì.
0: Mettiamolo così, cioè, dobbiamo essere chiari. Anche il fronte anti-Netanyahu non è un fronte di sinistra in Israele, è comunque un centrodestra-destra securitario. E quindi diciamo così, la sinistra è morta, cioè è quasi, diciamo così, è quasi morta in Israele.
1: E questo è il motivo per cui Netanyahu si può permettere di dire no a Trump. Quello che mi manca di comprendere, te lo domando, è perché Trump non reagisce con Netanyahu come fa con tutti gli altri? Cioè, se un leader europeo avesse detto così fragorosamente no a una proposta di Trump, sarebbe partito, lo dico in modo elegante, uno shit show storm dalla Casa Bianca, che sarebbe bastato la metà per spazzare via leadership.
0: Certo, allora la risposta più complottista, se vogliamo, comunque sia più anche spesso condivisa, è che ovviamente ci siano delle leve di ricatto che il Mossad israeliano, lo stesso Netanyahu personalmente forse ha su Trump. Possiamo dire più generalmente che c'è ovviamente una lobby israeliana importante che fa pressione al Congresso americano e ovviamente su questa amministrazione. E poi in generale dobbiamo dire che realizzando appunto che si tratti di una mossa elettorale appunto di Netanyahu, evidentemente Trump non è preoccupato dal fatto che in qualche modo comunque i due una quadra dovranno trovarla. Io non sono in realtà positiva o ottimista da questo punto di vista, come evidentemente lo è Trump, perché uno dei, se ci ricordiamo, delle spinte, degli sforzi maggiori di questa amministrazione sono gli accordi di Abramo e in particolar modo la normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele. E anche Israele vuole questa normalizzazione, questo avvicinamento dell'Arabia Saudita, che invece abbiamo visto anche non soltanto in funzione anti-iraniana ma anche anti-israeliana, si sta alleando di più con Turchia, Pakistan. Abbiamo visto appunto l'accordo di mutua difesa basato essenzialmente su
1: una sorta di NATO alternativa a quelle latitudini.
0: Non è NATO, non sarà NATO islamica, perché banalmente, mentre con l'Unione Sovietica era chiaro che fosse la minaccia, cioè una appunto l'URSS, in Medio Oriente questa alleanza fra Pakistan di difesa, fra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, vede tanto Israele quanto l'Iran ovviamente come
1: rivali strategici.
0: Però ecco, a conclusione, su questa spinta che Trump ovviamente vorrebbe della normalizzazione fra sauditi e israeliani, c'è di mezzo Netanyahu, che non accetta di concedere all'Arabia Saudita quello di cui l'Arabia Saudita, l'opinione saudita, ha bisogno, ovvero una soluzione per la questione palestinese, che riconosca ovviamente lo Stato palestinese. Sulla base di questo niet da parte di Netanyahu, l'Arabia Saudita non può andare avanti con questa normalizzazione, anzi si allontana. E su questo abbiamo visto le recenti dichiarazioni proprio di Netanyahu, che ha ribadito che
1: finché io sto qua non esisterà mai uno Stato di Palestina, né a Gaza né in Cisgiordania. È stato anche più brutale, ha detto Hamasistan o Fatahistan, no? Quindi dei sistemi di potere che fanno capo alle due fazioni politiche, due delle fazioni politiche palestinesi. C'è un'ultima ora che riguarda Damasco, Assad, ti chiederò di commentarla più avanti. Prima volevo domandarti, visto che siamo a parlare di Gaza, è finito il Board of Peace? È fallito e non poteva che finire così?
0: Io credo che non sia mai iniziato da questo punto di vista, proprio perché appunto all'interno c'erano degli equilibri che venivano considerati comunque inaccettabili da Israele, a partire ovviamente dalla presenza di altri paesi come la Turchia, che secondo non meno Netanyahu ma alcuni appunto vertici del suo governo rappresenta il prossimo nemico, no? Bennett ha detto tempo fa che il prossimo nemico dopo l'Iran è appunto la Turchia. La Turchia che ovviamente fa pressione da nord appunto attraverso la Siria, ma non soltanto. Tanto, io sono stata appunto settimane fa in Libano, dove una eventuale incursione o coinvolgimento siriano, quindi come proxy della Turchia in Libano, quindi a influenzare ulteriormente appunto degli equilibri molto vicini ai confini israeliani, che sappiamo appunto non essere settati, però rappresenta una minaccia securitaria appunto per Israele, quindi tanto da nord quanto potenzialmente da Gaza. Questo è uno degli esempi per cui in realtà il piano presentato appunto dal Board of Peace in Egitto non ha mai visto poi in realtà una reale implementazione. Sul campo l'abbiamo visto, il comitato tecnocratico palestinese non riesce a prendere vita, perché ovviamente ci sono anche degli equilibri palestinesi, intrapalestinesi di litigio, e dovuto sicuramente anche dall'esterno a una strategia tutta israeliana che è storica, che è quello del divide et impera, no? Cioè, certo. Sappiamo delle notizie.
1: No, pensavo mentre dicevi, citavi le parole che da Israele arrivano sulla Turchia, il prossimo obiettivo. Se Vladimir Putin dicesse di un paese NATO è il nostro prossimo obiettivo,

0: il deficit di munizionamento, di sistemi Patriot, i missili intercettori fondamentali che l'America utilizza sia tanto appunto in Ucraina, sia ovviamente in Medio Oriente, ma di cui avrebbe bisogno per l'Indo-Pacifico. Quindi il disimpegno americano è il grande obiettivo in realtà dal Medio Oriente. Per questo, per farlo, ha bisogno di alleati affidabili. Il problema è che alleati regionali affidabili si fanno la guerra fra di loro.
1: Perché quella è la realtà. L'ultima cosa che ti chiedo è proprio sulla nuova Siria. Un tribunale di Damasco ha appena condannato a morte, ovviamente in contumacia, Assad. È a Mosca, dovrebbe essere a Mosca. Insomma, queste sono le ultime notizie. Che animale politico è la nuova Siria?
0: È una nuova Siria a maggioranza sunnita che ha bisogno di consolidare un controllo territoriale in tutta il territorio, che è enorme, che non ha consolidato appieno, e che per farlo però ha bisogno in realtà comunque di accordi con tutte le altre minoranze, tanto con i curdi, tanto con gli alawiti nella costa. Quando mi trovavo appunto in Siria altri mesi fa, ho parlato con dei capi milizia di alawiti che erano stati arrestati da al-Shara subito dopo ovviamente il dicembre del 2024, poi erano stati liberati perché al-Shara si era reso conto che con gli stessi che facevano parte dell'esercito governativo appunto della famiglia Assad, appunto alawita, fino appunto alla caduta di Assad, comunque ci doveva scendere a patti proprio per mantenere il controllo territoriale. È una Siria che ovviamente consolida quello che dicevamo prima, ovvero un nuovo protettorato turco sulla Siria, una fine se non una riduzione drastica dell'influenza iraniana e russa. I russi che si trovano ancora sulla costa, in particolar modo a Tartus e in una base appunto più interna aerea della Siria, e su cui appunto con cui la Siria di Assad appunto scenderà e continuerà a scendere a patti, con una visione però sempre più non tanto filo occidentale ma proprio filo americana e filo israeliana. Il prossimo passo per Assad, lo ha affermato lui stesso, è un accordo di sicurezza con Israele. Assad comincia a, diciamo così, strizzare l'occhiolino a Netanyahu anche in vista possibilmente di una integrazione negli accordi di Abramo.

0: Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra ombre aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Il tempo si sposta.

0: Oggi alle 12 l'interrogatorio di La Vitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, la Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre e nessun rimpasto in vista, aggiunge Schlein, basta promesse. Elicottero USA spara contro una nave panamense che tenta di forzare il blocco americano Hormuz. Gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 morti. Pakistan, Washington e Teheran avvicina un accordo. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi. A 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto, previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera, i consigli per non correre rischi. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, Martinenghi nei 100 rana, atletica Birmingham, Battocletti oro nei 5.000. Da Rai News 24 sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter La Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il servizio di Giuseppina Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove rinchiuso da lunedì sera. Walter La Vitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi 2 ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra 2 anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di La Vitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra La Vitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: Dopo l'arresto di La Vitola, ancora polemiche politiche, botta e risposta tra Salvini e Ranucci, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Francesca Biagiotti.
2: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
3: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
2: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
4: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
2: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AVS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo a partire da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
5: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen dopo il caso Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo accusa l'Italia ha agito solo per ragioni elettorali e di partito. Domani intanto ci sarà l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sánchez.
7: Para necesidades electorales internas.
6: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. È il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
7: non se puede hablar con la ligereza e con la frivolidad con la que
6: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: La crisi nel Golfo è ancora a braccio di ferro sullo stretto di Hormuz e le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano. Mentre gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 i morti. L'inviato Nico Piro.
8: L'Iran è destinato ad implodere per la sua situazione economica. Un Donald Trump ormai a corto di opzioni militari per via degli arsenali di missili di precisione e di contraerea, esauriti o quasi, delinea così il futuro del paese che ha deciso di attaccare il 28 febbraio scorso. Basta lasciar correre e guardare come vanno male le cose per loro. Hanno un'inflazione del 300%, dice a Real American Voices, testata di destra.
9: I'm their banker.
8: Sono io il loro banchiere, aggiunge riferendosi ai fondi iraniani congelati da anni per via delle sanzioni. Un elicottero della Marina americana ha sparato contro una petroliera battente bandiera panamense per impedirle di transitare nel Golfo Persico, come da blocco navale statunitense, che è la risposta uguale e contraria a quello iraniano. Un punto di intesa tra Trump e l'Iran resta comunque lontano, tant'è che il presidente pare più concentrato sulle vicende interne, dai giochi dei patrioti, che ha voluto in Ohio, alla tassa per le doppie case di lusso voluta dal sindaco Mamdani a New York, contro la quale Trump si scaglia, ma ammettendo di non sapere se il governo federale abbia o meno l'autorità di intervenire.
0: Sullo Hormuz continua la mediazione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa pakistano conferma che tra Washington e Teheran sarebbero vicini a un accordo. Anna Mazzone.
9: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo. Il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filo-saudite.
0: Colombia, il bilancio del terremoto si aggrava, 250 i morti, oltre 1000 feriti e quasi 4000 dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Ilario Pegnarelli.
10: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: Ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
11: I quotidiani di mercoledì 12 agosto in edicola. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte fatte. Partiamo da Repubblica, assedio a Ranucci. Questo è il tema che troviamo d'apertura pressoché ovunque. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, scrive Repubblica. Via da report, le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi. La RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. A centropagina Landini, salari e fisco. Stiamo peggio di 4 anni fa, buone notizie da Bolzano, reportage di Tiziana De Giorgio, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. Poi l'avrete riconosciuto, Fidel Castro, lusso, amore, rivoluzione, 100 anni di Blica. Il Messaggero, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni, polemiche sul caso report, nelle carte una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione. Il giornalista Rai, che è parte lesa nel procedimento, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva. Oggi l'interrogatorio di Walter, i successi dello sport italiano, nuoto e atletica, vedete ragazze formidabili, Quadarella conquista l'oro negli 800 stile libero, atletica Coiro batte il record italiano degli 800 dopo 40 anni. Il giornale, il faro dei PM anche sul report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle incidenze di La Vitola sul giornalista. L'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio.

0: A centropagina l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro. Andiamo alla stampa. Ranucci a fondo della destra è coinvolto, ora lasci il report, critiche al giornalista per i legami con la Vitola, Salvini fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango, è la vittima, ma in Rai si pensa al sostituto. E poi vedete lo scontro sui migranti, Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. A centropagina la corona di Nadia, il dolore di Marcel Jacobs, vedete, abbandonato per infortunio. Il Corriere della Sera in grafica, scontro su Ranucci, nelle chat le mosse. E ancora il Domani, l'apertura sulla Spagna, Ceuta contro, vedete, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. E poi l'altro titolo, una tradizione grafica della testata, assedio a Ranucci, la Rai lo vuole fuori da report. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, il conduttore del report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali, e lui depista le indagini sull'attentato. Ancora il Riformista, il manipolato, tra Brogliacci e prestito di Gomes, il caso scuote la Rai, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il tema di Ranucci è in questo breve richiamo, vedete a sinistra, assalto, e poi temi portanti invece della prima pagina del Fatto sono intanto sotto la testata un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Conte, dice Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. E poi il titolo principale, il riarmo non si discuta, girati i parlamenti dell'Unione Europea, governo, padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. Ancora andiamo a vedere La Verità. Titolo d'apertura, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate, si arricchisce di nuovi particolari. E poi a centropagina, a Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria, anche alla Svezia molla Sanchez, queste le scelte della Verità. Il Tempo, sempre sulla vicenda Ranucci, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata, scrive il Tempo, in cui Ranucci, presunta vittima, e la Vitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Queste le scelte del Tempo. Il Foglio, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà. Per l'eternità, l'eclissi siamo noi, un Elsevier dello scrittore Antonio Pascale. Poi vedete garantismo in festa, grazie al Fatto, questo è il titolo sempre sulla vicenda Ranucci del Foglio. In chiusura lo sport, diciamo del successo dell'Italia nell'atletica e nel nuoto, vedete europei azzurri, Italia di campioni, il titolo del Corriere dello Sport. Da atletica e nuoto, 6 medaglie in un giorno. Nella vasca di Parigi dominano Martinenghi, Centorana e Quadarella, 800 stile libero, storico Curtis primo podio femminile nei 100 stile libero.
1: Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levan, nell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. Ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota, sono stati inutili i soccorsi. E ora la cronaca, sono fratelli i due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
2: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria.

0: uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
1: Vi prego, lasciatemi stare.
2: Non siamo venuti.
1: No, io non voglio. No, vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
0: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno Cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
3: Ne ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
4: Quando hai saputo quello che gli è?
3: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
0: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
5: Resta in prognosi riservata e in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in coma farmacologico. Sentiamo Alfredo Primante.
6: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchiesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossa Cesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchiesi, raggiunto pesato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
7: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un arbitro, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
5: Due maestre di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza sono state arrestate per maltrattamenti su alcuni bambini. Indagate a piede libero altre due educatrici. Il servizio è di Francesco Perugini.
8: L'asilo nido dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo.
5: Sull'Etna sono diventate 4 le bocche eruttive che si sono aperte negli ultimi giorni, uno spettacolo unico che richiama molti turisti. Intanto a Catania è stata prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli con scalo.

0: nell'aeroporto cittadino. Fabio Butera.
1: Una nuova bocca eruttiva, aperta a solo 1900 metri, nella valle del Bove. Poi la quarta in pochi giorni, un centinaio di metri più su. Mentre continua l'intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, i vulcanologi cercano di valutare se la lava in uscita da queste nuove fratture debba preoccupare.
2: Lo scenario eruttivo attualmente è quello di un'attività abbastanza sostenuta, quindi non in regressione, che attraverso più bocche sta alimentando un campo lavico che ha raggiunto all'interno della Valle del Bove la quota di 1350 metri circa. Quindi diciamo siamo lontani chiaramente ancora dai centri abitati.
1: Nel frattempo, ogni giorno, al calare della sera, migliaia di persone stanno affollando i fianchi del vulcano. Solo quando la luce del sole diventa più tenue e si sale di quota, sul versante nord dell'Etna, fino al 2008, si inizia a percepire l'alta fontana di fuoco che sale dai crateri sommitali.
3: Non ci aspettavamo di vederlo da così vicino, bellissimo.
1: Salendo ancora più su, oltre l'osservatorio di LNGV, si ammira tutta la Valle del Bove con le sue colate.
4: Ti fa sentire veramente piccolo in confronto all'universo, quindi bisogna sempre continuare a salire sull'Etna ogni volta che c'è occasione.
1: La meraviglia del vulcano però non deve fare dimenticare le attenzioni.
5: È consigliabile in questi posti salire sempre con una guida abilitata. Pendii molto ripidi, ci sono dei salti, il vento è molto forte, fa freddo, quindi insomma ci sono tutte le condizioni di alta montagna. In più c'è un'eruzione, questo crea pericolo.
0: Fino a Ferragosto le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. Danilo Sinibaldi.
6: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
7: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
6: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
0: Cresce l'attesa per l'eclissi di sole di stasera. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale, mentre in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Renews 24 alle 20:28. Andrea Bettini.
8: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi due minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
0: Gran serata per lo sport italiano, ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham dove sono in corso gli europei di atletica. Sentiamo Camilla Nata a seguire una nuova edizione, restate con noi.
9: Regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maillot. Il nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vallice romana. Si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in basca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
10: Beh, meraviglioso, eh?
0: Oggi alle 12 l'interrogatorio di La Vitola in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, la Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Schlein, basta promesse. Elicottero USA spara contro una nave panamense che tenta di forzare il blocco americano Hormuz. Gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 morti, Pakistan, Washington e Teheran vicino a un accordo. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera, i consigli per non correre rischi. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000. Le 5.31, buongiorno, bentrovati da Renews 24. Sarà interrogato oggi alle 12 nel carcere di Rebibbia Walter La Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto botta e risposta fra Salvini e il conduttore di Report. Sentiamo Francesca Biagiotti.
11: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari, chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
12: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
11: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studia le carte, il rilancio dei 5 Stelle che affondano poi su Fratelli d'Italia.
13: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
11: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranze e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo a partire da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
14: tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa.

0: estiva Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
1: La crisi nel Golfo è ancora a braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano, mentre gli Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso. 6 i morti. L'inviato Nico Piro.
2: L'Iran è destinato ad implodere per la sua situazione economica. Un Donald Trump ormai a corto di opzioni militari per via degli arsenali di missili di precisione e di contraerea, esauriti o quasi, delinea così il futuro del paese che ha deciso di attaccare il 28 febbraio scorso. Basta lasciar correre e guardare come vanno male le cose per loro. Hanno un'inflazione del 300%, dice a Real American Voices, testata di destra. Sono io il loro banchiere, aggiunge riferendosi ai fondi iraniani congelati da anni per via delle sanzioni. Un elicottero della Marina americana ha sparato contro una petroliera battente bandiera panamense per impedirle di transitare nel Golfo Persico, come da blocco navale statunitense, che è la risposta uguale e contraria a quello iraniano. Un punto di intesa tra Trump e l'Iran resta comunque lontano, tant'è che il presidente pare più concentrato sulle vicende interne, dai giochi dei patrioti, che ha voluto in Ohio, alla tassa per le doppie case di lusso voluta dal sindaco Mamdani a New York, contro la quale Trump si scaglia, ma ammettendo di non sapere se il governo federale abbia o meno l'autorità di intervenire.
1: Il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Il bilancio si aggrava, 250 i morti, oltre 1000 i feriti e quasi 4000 i dispersi. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Si continua a scavare tra le macerie, decine di palazzi crollati. Sul luogo della tragedia il neoeletto presidente colombiano della Espreia, che chiede aiuto a tutta la comunità internazionale. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, mentre cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Rai News 24 alle 20:28. Ce ne parla Andrea Bettini.
3: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Coruña, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
1: Gran serata per lo sport italiano. Ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham, dove sono in corso gli europei di atletica. Allora sentiamo Camilla Nata a seguire l'intervista di Emanuela Bonchino a Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. L'appuntamento con le notizie torna alle 6. Restate con noi.
4: Nadia Battucletti, ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
5: Beh, meraviglioso, eh!

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare e bisogna fare le domande giuste. E una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica. Però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia. Cioè, è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più. Restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì. Cioè, lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano, Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
0: I morti non fanno paura.
1: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici, i nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo, i trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo, cioè hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione e anche i morti del passato aiutano il presente perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
1: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose, tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA, magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
0: Si
1: notte.
0: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
1: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto perché chiaramente era una morte molto violenta.
0: Come si fa a non empatizzare con i
1: No,
0: cadaveri, con i
1: no,
0: corpi che si
1: no.
0: trovano?
1: Non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non
0: Cioè?
1: empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte per chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
0: Lì subentra lo
1: subentra
0: scienziato.
1: lo scienziato che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
0: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
1: Il momento di impatto maggiore è sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, a cui bisogna stare attenti perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
0: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere
1: ultimamente? Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
0: È loro che si fa in solitudine?
1: No, assolutamente. Allora,
0: in squadra.
1: Poi tra l'altro per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere quello dei morti che, non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra assolutamente, deve essere un lavoro di squadra perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
0: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
1: Ci raccontano dell'evoluzione delle traiettorie della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana e medievale, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
0: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
1: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'XI secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
0: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Isa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
1: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze e abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
0: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
1: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo, tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare in Melilli, con 2 tende refrigerate, 2 tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco, perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
0: Lavoro antemortem.
1: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come il Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
0: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
1: ragazzino di 14 anni,
0: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no, dal barcone inabissato.
1: L'hanno tirato fuori i pompieri. Poi noi, quando facevamo le autopsie, a un certo punto arriva questo

0: giacca. E quando delicatamente l'abbiamo aperto, abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica. C'era il nome della scuola, ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo. Speriamo di identificarlo, no? Qui è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra. Hanno trovato una pagella, una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Era il suo
0: Con
1: biglietto
0: questa
1: da
0: cosa.
1: visita per il
0: Tutti
1: nuovo
0: per il
1: mondo.
0: nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i diritti umani.
0: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
1: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Katie Reichs. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bonza il mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casalemmo Ferrato, è Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace perché Bonze sono, no, il personaggio Bonze è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
1: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
1: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so, io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose, del passato attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche, poi man mano che invecchiavo dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
1: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza. Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanoff che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo. Allo stesso modo, per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata, ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
1: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro, per me qualunque cosa scritta da Bacco, musica antica, è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
1: Grazie,
0: Grazie
1: professoressa Cristina Cattaneo.

Fermo, mi sposto.

0: A mezzogiorno l'interrogatorio di garanzia per la Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Schlein, basta promesse. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 i dispersi. A 30 ore dal sisma una donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Anche oggi 19 città con il bollino rosso, allarme temporali al centro-sud. Questa sera spettacolo unico nel cielo con eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora in Italia poco prima del tramonto, sarà parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, Martinenghi nei 100 rana, Atletica, Birmingham, Batocletti, oro nei 5.000. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Dopo l'arresto di Walter La Vitola, il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione di Sigfrido Ranucci. Per l'avvocato del giornalista, in atto una campagna di linciaggio mediatico e politico. La Vitola intanto sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia. Giusy Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter La Vitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, a Piazzale Clodio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di La Vitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra La Vitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: La vicenda La Vitola divide gli schieramenti politici, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Francesca Biagiotti.
2: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
3: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
2: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studia le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
4: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro che hanno lasciato in cassaforte.
2: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AVS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Presidente del Consiglio traccia le priorità d'azione del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, specifica Alberto Gioffreda.
5: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano, che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen per la vicenda Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo sostiene che l'Italia abbia agito per ragioni elettorali e di partito. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen Bruxelles. Gherardo Vitali Rosati.
6: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
7: Para necesidades electorales internas.
6: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
7: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
6: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: In Colombia si aggrava il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese, 250 almeno i morti, 1000 i feriti, ci sono però 4000 dispersi. A Cali è estratta viva una donna dopo 30 ore dalle macerie di un edificio. Ilario Piagnerelli.
8: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie. Decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di

0: soccorso dai paesi dell'America Latina. Gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari. L'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti filmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
1: Braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran, sullo stretto di Hormuz in particolare. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ribadisce Trump. Le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano. Intanto gli Houthi attaccano a loro volta un'imbarcazione nel Mar Rosso, ci sono 6 morti. L'inviato Nico Piro.
2: L'Iran è destinato ad implodere per la sua situazione economica. Un Donald Trump ormai a corto di opzioni militari per via degli arsenali di missili di precisione e di contraerea, esauriti o quasi, delinea così il futuro del paese che ha deciso di attaccare il 28 febbraio scorso. Basta lasciar correre e guardare come vanno male le cose per loro. Hanno un'inflazione del 300%, dice a Real American Voices, testata di destra.
3: I'm their banker.
2: Sono io il loro banchiere, aggiunge riferendosi ai fondi iraniani congelati da anni per via delle sanzioni. Un elicottero della Marina americana ha sparato contro una petroliera battente bandiera panamense per impedirle di transitare nel Golfo Persico, come da blocco navale statunitense, che è la risposta uguale e contraria a quello iraniano. Un punto di intesa tra Trump e l'Iran resta comunque lontano, tant'è che il presidente pare più concentrato sulle vicende interne, dai giochi dei patrioti che ha voluto in Ohio alla tassa per le doppie case di lusso voluta dal sindaco Mamdani a New York, contro la quale Trump si scaglia, ma ammettendo di non sapere se il governo federale abbia o meno l'autorità di intervenire.
1: Sullo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano conferma che Washington e Teheran sono di nuovo vicini ad un accordo. Anna Mazzone.
4: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile, e poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filo saudite.
1: Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levante, sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile è l'annegamento. Spetterà però ora alla Guardia Civile appurare le circostanze di questa morte. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Inutili tentativi di rianimare il connazionale da parte dei soccorritori. Sono fratelli le due persone fermate dalla procura di Paola, chiamate a rispondere della morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. Lorenzo Gottardo.
5: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
6: Vi prego,
3: lasciatemi stare.
6: Non siamo venuti,
3: No, io non voglio. No, vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
5: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno Cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
6: Ne ha spezzato tutte quante. Giustizia. E basta.
7: Quando hai saputo quello che gli è?
6: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
5: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
1: Resta in prognosi riservata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, 50enne colpito al volto da un pugno mentre cercava di difendere il figlio in una rissa. L'uomo è in coma farmacologico ora. Alfredo Primante.
8: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchiesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossa Cesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella, coinvolti in un diverbio. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchiesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, l'uomo ha battuto violentemente la testa. Lesioni personali aggravate, il reato ipotizzato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
9: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un arbitro, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
1: Due maestre di un asilo nido di Muggiò in Brianza arrestate per sospetti maltrattamenti su alcuni bambini, sono indagate a piede libero invece altre due educatrici. Sentiamo Francesco Perugini.
10: L'asilo nido dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo.
1: Sull'Etna sono ora 4 le bocche eruttive che si sono aperte negli ultimi giorni. Spettacolo unico, quello dell'eruzione che richiama molti turisti. Catania intanto vede prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli nello scalo aeroportuale della città. Fabio Butera.
11: Una nuova bocca eruttiva, aperta a solo 1900 metri, nella Valle del Bove. Poi la quarta in pochi giorni, un centinaio di metri più su. Mentre continua l'intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, i vulcanologi cercano di valutare se la lava in uscita da queste nuove fratture debba preoccupare.
12: Lo scenario eruttivo attualmente è quello di un'attività abbastanza sostenuta, quindi non in regressione, che attraverso più bocche sta alimentando un campo lavico che ha raggiunto all'interno della Valle del Bove la quota di 1350 metri circa. Quindi diciamo siamo lontani chiaramente ancora dai centri abitati.
11: Nel frattempo, ogni giorno, al calare della sera, migliaia di persone stanno affollando i fianchi del vulcano. Solo quando la luce del sole diventa più tenue e si sale di quota, sul versante nord dell'Etna, fino al 2008, si inizia a percepire l'alta fontana di fuoco che sale dai crateri sommitali.
13: Non ci aspettavamo di vederlo da così vicino, bellissimo.
11: Salendo ancora più su, oltre l'osservatorio dell'INGV, si ammira tutta la Valle del Bove con le sue colate.
14: Ti fa sentire veramente piccolo in confronto all'universo, quindi bisogna sempre continuare a salire sull'Etna ogni volta che c'è occasione.
11: La meraviglia del vulcano però non deve fare dimenticare le attenzioni.
15: È consigliabile in questi posti salire sempre con una guida abilitata. Pendii molto ripidi, ci sono dei salti, il vento è molto forte, fa freddo, quindi insomma ci sono tutte le condizioni di alta montagna. In più c'è un'eruzione, questo crea pericolo.
1: Fino a Ferragosto almeno temperature nella penisola destinate a mantenersi ampiamente sopra le medie stagionali, intorno ai 40 gradi, 19 ancora oggi le città con il bollino rosso. Danilo Sinibaldi.
16: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
17: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
16: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
1: Questa sera l'eclisse di sole sarà visibile a partire dalle 19:20-19:30 nel nostro paese, prima del tramonto, sarà da noi parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna, invece si potrà osservare un'eclisse totale. Naturalmente seguiremo passo passo in diretta su Rai News 24 questo spettacolo. Sentiamo Andrea Bettini.
18: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi due minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
1: Qualche accorgimento per apprezzare lo spettacolo di questa eclisse senza correre rischi. Abbiamo ascoltato su questo il professor Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano.
19: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica. Precisamente lo stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dalla energia solare. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
1: La serata di ieri non avara di soddisfazioni per lo sport italiano, doppiette azzurre sia agli europei di nuoto Parigi sia a quelli di atletica Birmingham. Camilla Nata.
20: Nadia Batocletti è ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
17: Beh, meraviglioso, eh?
1: Compie oggi 80 anni Beppe Carletti, tastierista nonché fondatore dei Nomadi, sulla scena ormai da più di 60 anni. Allora gli auguri e li facciamo rivedendo insieme un'esibizione su Rai 1, Io Vagabondo, uno dei brani più noti del gruppo.

0: Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra ombre aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.
1: E 30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie a mezzogiorno. Questa mattina nel carcere di Rebibbia, interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola è accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci per accrescerne la popolarità in vista di una carriera politica. Per gli inquirenti, Ranucci sarebbe estraneo delle trame di Lavitola. È salito a 250 morti il bilancio del terremoto in Colombia, le stime però non escludono altre 1000 vittime, ci sono infatti almeno 4000 dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le regioni occidentali, a Cali estratti vivi una donna e il suo neonato dalle macerie, un'altra giovane è stata salvata dopo 30 ore sotto i detriti di un edificio crollato. Informazioni di intelligence israeliana accreditavano la possibilità di un attentato iraniano. Questa è la motivazione del rientro di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia a luglio, non con l'Air Force One, ma con un aereo militare raggiunto con un furgoncino per il catering aeroportuale. I servizi di sicurezza mi volevano su un aereo diverso, la conferma data ieri dal presidente degli Stati Uniti. E poi lo sport, gli europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nei 5.000 femminili, Nadia Battocletti oro, Nicole Maiori bronzo, negli attesissimi 100 piani maschili Marcel Jacobs firma il miglior tempo alle semifinali in 10.08, in finale poi è costretto però a fermarsi per infortunio, un problema all'adduttore. Oro al britannico Glave. Negli 800 femminili Eloisa Coiro chiude in 1.57.56 battendo negli 800 il record di Gabriella Dorio che resisteva dal 1980. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha condannato le azioni dei coloni, violenze ripetute nei territori dove avvengono irruzioni in case e in proprietà palestinesi. I militari che dovessero risultare coinvolti saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari. L'inviata Lucia Goracci.
2: Che fa Alok? Come sta? Vivo, grazie a Dio. I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine. Loro come stanno? Abu Ala mi manda un video. Una famiglia, due giorni d'assedio. Eccola la tenda dei coloni. Sta controllando che nessuno di noi si avvicini. Erano una ventina. E quando abbiamo chiamato i soldati israeliani, hanno familiarizzato con loro. Gli attivisti provano a forzare il blocco. I coloni li affrontano. I soldati non fanno niente. I ragazzi hanno con sé cibo. Alla famiglia i coloni hanno tagliato anche acqua e luce. Ma i soldati li spingono via. Stanno affamando una famiglia. Hanno aggredito anche l'ambulanza chiamata per evacuare le bambine. I soldati hanno fermato noi. Andri, quando Mosca ha invaso l'Ucraina, ha lasciato il suo paese, la Russia, per Tel Aviv. Ma non ci ho messo molto a capire. Io ho scelto di stare coi palestinesi che fronteggiano questo terrore. Ora è l'israeliano da chiamare quando i coloni sono dentro. Ma questo è il fallimento delle democrazie. La bimba ci offre delle pere. Andri.
1: Minaccia per l'ex presidente Bashar al-Assad, attualmente esiliato in Russia. Contro di lui spiccato un mandato di cattura internazionale per crimini contro l'umanità. Nelle stesse ore il Libano, ed è il primo stato della regione che compie questo passo, abolisce la pena di morte. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre.

0: Fes. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere del clan degli Assad, costruita in decenni di dominio incontrastato, l'ex presidente Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti. E oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché riconosciuto colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile degenerata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi.
1: L'Europa nella morsa del caldo e ora anche l'eclisse di sole rappresenta un nuovo problema per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole verranno a mancare 10 gigawattora prodotti con impianti fotovoltaici. Paolo Mancinelli.
2: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serato dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea che si troveranno a un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 megawatt, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50 miliardi di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero sta in concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
1: Una perizia medico-legale nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta mette nero su bianco che il 6 marzo del 2013 David Rossi fu assassinato a Siena. Mario Forenza ne ha parlato con Carolina Orlandi, che quella sera fu la prima ad arrivare a Rocca Salimbeni, il luogo della tragedia.

0: Carolina Orlandi, lei ha vissuto con David Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, per 14 anni. Che ricordo ha, di David Rossi?
1: Beh, il ricordo che ho di David è quello un po' di un maestro per me. David è sempre stata una persona di poche parole, ma che poi ogni volta che parlava mi accendeva delle possibilità, mi accendeva la curiosità verso tutte le cose che lui leggeva. Lui aveva questa libreria immensa che io guardavo sempre un po' dal basso all'alto come guardavo lui. E il nostro rapporto si è consolidato sempre di più nella mia crescita perché lui non aveva molta dimestichezza con i bambini, quindi all'inizio quando si è messo con mia madre ci guardavamo sempre un po', ci prendevamo le misure. E poi invece piano piano crescendo io ho sempre consultato lui come la persona che poteva aiutarmi a capire le situazioni, o parlavamo di libri, parlavamo di...

0: L'attualità ritagliava degli articoli di giornale lasciandomeli sulla scrivania per poterne parlare insieme. Passavamo molte serate anche solo io e lui quando mia madre non c'era e ricordo che erano serate molto preziose per me perché potevo averci un contatto e parlarci di tutte le cose che ci interessavano.
1: Il 6 marzo del 2013 lei aveva 20 anni. Quella sera succede qualcosa che segna per sempre la sua vita. Precipita dal terzo piano della Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi di Siena, dove lui lavorava. Che cosa ricorda di quella sera?
0: Beh, intanto erano giorni molto complicati, già prima di quella sera. Erano giorni in cui Davide era molto spaventato, era molto preoccupato, perché c'era stata una perquisizione che era stata fatta a casa nostra 15 giorni prima, che Davide proprio non si aspettava. Quello era un momento in cui c'era la bufera dal punto di vista finanziario della banca, e Davide doveva difendere l'immagine della banca in quel momento, in un periodo in cui la banca era indifendibile. Quindi era molto stressato a livello lavorativo, sicuramente, come penso tutti i manager in quel momento al
1: C'è anche
0: Monte
1: una
0: dei Paschi.
1: mail in cui lui chiese aiuto.
0: Lui chiese all'allora amministratore delegato della banca, Fabrizio Viola, di poter intercedere per farlo parlare con i magistrati. Lui disse: "Io voglio parlare con i magistrati perché penso che ho lavorato con il comune, ho lavorato con la fondazione, ho lavorato in banca, vorrei potergli chiarire delle cose che magari per loro sono ancora oscure, posizione delle indagini in quel momento." Questo è il 4 marzo, 2 giorni prima di morire. Il 6 marzo io ricordo che stavo tornando a casa e mia mamma era malata, all'epoca aveva una pericardite, era ferma a letto da un po' di giorni e quindi io non vedevo l'ora di tornare per poter mangiare con Davide e stare un po' io e lui da soli, anche per distrarlo un po', per passare del tempo insieme. Quando sono tornata a casa Davide non c'era e mia madre a letto era molto preoccupata perché mi disse: "Io non riesco a contattarlo, non mi risponde al telefono." Era molto molto agitata. Quindi mi ha chiesto di andarlo a cercare, ma io non sapevo dove andarlo a cercare, onestamente mi sembrava esagerata come reazione. Quindi provai a chiamarlo anche io, alle 20:11 poi ho scoperto dai tabulati, per una telefonata in cui qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma io l'ho scoperto più tardi.
1: Non hai idea di chi possa essere stato a rispondere?
0: Non ho idea, non ho idea, io l'ho scoperto dai tabulati che qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma in quel momento ho semplicemente detto non rispondere anche a me. E alla fine mi sono convinta ad andare a cercarlo e sono uscita di casa. La strada che ho fatto un po' per inerzia è stata andare al Monte dei Paschi, ma non sapevo effettivamente dove. Quando sono arrivata all'ingresso mi ha chiamato mia madre dicendomi: "Guarda, mi ha chiamato Giancarlo Filippone, che era all'epoca il capo della sua segreteria, anche suo amico d'infanzia, che mi ha detto di non salire, che arriva anche lui, perché quando l'ho chiamato per chiedergli: "Hai visto David uscire dall'ufficio?" lui si è allarmato e ha detto: "No, no, aspetta, aspetta, vado a cercarlo anch'io, non far salire Carolina da sola." E io ho detto: "Ma sono già qua, lo posso aspettare su da David, che problema c'è?" "No, no, guarda, aspettalo sotto perché Giancarlo vuole che tu l'aspetti sotto." Ho aspettato 10 minuti, Giancarlo è arrivato trafelato. Siamo entrati insieme passando davanti alla portineria dentro alla sede della Banca Monte dei Paschi e lui in ascensore mi ha detto: "Andiamo a vedere che ha fatto sto scemo." Però io in quel momento non stavo realizzando, cioè sentivo che era una situazione molto tesa, ma non stavo realizzando effettivamente la gravità di quello che lui poteva immaginare che fosse successo, non stavo capendo molto bene. Arriviamo al terzo piano della Banca Monte dei Paschi, all'ufficio comunicazione, la porta di Davide, l'ufficio di Davide era chiusa. E Giancarlo mi prende per un polso e mi dice: "Aspettami qua, nella stanza accanto." Io mi sono fatta guidare da quello che in quel momento per me era un adulto. Mi sono messa nella stanza accanto e lui ho sentito che è entrato dalla porta dell'ufficio di David sulla mia destra. Io non mi sono affacciata in quel momento. Dopo pochi secondi lui è uscito di nuovo e mi ha detto: "Carolina, una tragedia, si è ammazzato." E io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono, mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto: "Che cosa le dico adesso?" Io non ho risposto, non sapevo cosa dire. Lui ha risposto a mia madre e ha detto: "Antonella si è buttato di sotto." E io ho sentito l'urlo di mia madre, che in quel momento per me è stato.

0: un gancio in qualche modo alla realtà, per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro vieni su, e io ho avuto un po' di... ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente e mi diceva non è possibile, non è vero, non è vero. E poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
1: Ecco, sappiamo che ci sono state, subito dopo la morte di suo padre, delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di David Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
0: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto, sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione, quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando abbiamo avuto quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto che c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio, che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere, e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta, è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera chi era nell'ufficio di Davide, non so che cosa sia successo, che cosa... Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta... Che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
1: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero, che coincide a un deportatore che ci porta direttamente a Viadana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
0: Ma sicuramente la pista di Viadana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva.

0: abbiamo mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare, che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
1: Questo cosa significa?
0: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi fatto un SOS ricarica a Davide, che quello è il numero che parte dal telefono a cui vengono richiesti i soldi in uscita. Ma è una cosa che non ho, nessuno dei nostri periti, ma neanche io, abbiamo mai sentito prima d'ora ed è una ricostruzione molto strana, anche perché tra l'altro io avevo i soldi nel telefono quella sera perché ho chiamato diverse persone, ho scoperto il fatto,
1: Ma
0: perché
1: com'è
0: Davide.
1: comparso questo numero?
0: Come chiamata in uscita. Sì,
1: Come chiamata in uscita? Però
0: è una
1: non è un
0: chiamata.
1: numero di telefono.
0: No, è un numero molto strano che può essere, appunto, che guarda caso è anche il numero di un libretto al portatore in una filiale dove c'era una squadra di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
1: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni
0: Sì,
1: e questo ruolo non è di secondo piano perché occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
0: sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di Davide, lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte, io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione di una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
1: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città. Parliamo un po' anche della città, Siena.
0: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, poteri e occhi sulla città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
1: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
0: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni fanno.

0: altri abbiano semplicemente paura.
1: Suo padre si poteva salvare quella notte.
0: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo. E in questo sono assolutamente, cioè è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me. Perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità in questo, non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto, però fa male sapere che David si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
1: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
0: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide esala l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona, che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto il momento, i momenti in cui Davide si muove ancora, poi effettivamente entra una persona. Per comparire in quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera, questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che Davide era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
1: Dopo questa seconda relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, voi come famiglia che cosa chiedete?
0: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la procura di competenza e dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa, facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella procura di Siena e nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la procura di Siena sia anche un'opportunità di riscatto da questo punto di vista. Quello che chiediamo oggi è che si scopra perché Davide è stato ucciso, chi ha voluto che David morisse, perché parlare di omicidio è vero che è una grande tappa, ma non può essere un traguardo, perché noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera. Grazie
1: Grazie.
0: a voi.

Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra ombre aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.

A mezzogiorno interrogatorio di garanzia per la Vitola, in carcere con l'accusa di essere mandante dell'attentato a Ranucci, botta risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, la Premier Meloni traccia le priorità d'azione del governo da settembre, Schlein, basta promesse. 250 le vittime accertate del devastante terremoto che ha colpito la Colombia, oltre 4.000 i dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta.

viva dalle macerie. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, temperature che raggiungeranno i 40 gradi, anche oggi 19 città con il bollino rosso, intanto allarme temporale al centro-sud. Questa sera lo spettacolo unico dell'eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora, in Italia verrà poco prima del tramonto, sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, Martinenghi nei 100 rana, atleti e Birmingham, Battocletti oro nei 5.000.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. In estrema sintesi, questi sono i capitoli della nostra rassegna stampa. C'è il caso Lavitola Ranucci, lo avete sentito anche nei nostri telegiornali. In tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia e poi c'è il nuovo attacco che arriva da Madrid dal nostro governo. Motivi elettorali a spingere la decisione sulla sospensione di Schengen, dicono da Madrid, commentando la decisione del nostro esecutivo. Il terzo capitolo sono le interviste, non sono poche, dei esponenti di primo piano del mondo delle opposizioni, Renzi, Conte, o del mondo centrista fuori dai poli, Carlo Calenda. Allora partiamo da Repubblica, il primo titolo che vi proponiamo in questa rassegna stampa per il primo tema della nostra rassegna stampa: assedio a Ranucci. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di Lavitola, via da report. Le opposizioni dicono lui è la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI, dice lui, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto, quindi nelle prossime giornate. Questa è la prima pagina di Repubblica, questa è la prima pagina, eccola, del Messaggero. Ranucci, Lavitola, tutti i nodi nelle carte, una lunga telefonata alla notturna tra i due dopo la perquisizione. Il giornalista RAI, che è parte lesa nel procedimento, questo aspetto non va mai dimenticato, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva. Oggi l'interrogatorio di Walter. Ecco, questo passaggio, questo suggerimento di spunti per la tesi difensiva diventa il centro del racconto che fanno molti quotidiani e in particolare La Verità. Ranucci provò a fornire l'alibi a Lavitola nell'ordinanza d'arresto, tutti i tentativi del conduttore di report di giustificare la presenza dell'amico davanti a casa sua durante il sopralluogo in vista del finto, tra virgolette, attentato, obiettivo lanciare Sigfrido come premier. Questa è la prima pagina della Verità, questa è la prima pagina, eccola, del Tempo. Presto un alibi per Valterino, quella stranissima, nella lettura che ne dà il giornale diretto da Daniele Capezzone, stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, dicono gli inquirenti, e Lavitola, presunto mandante, un'inchiesta che è appena nata, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega? Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Walter Lavitola o qualcosa ci sfugge? Per Daniele Capezzone, anche nell'editoriale di oggi, qualcosa sfugge. Andiamo a prendere anche il Corriere della Sera, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse per la candidatura. Il giornalista integrò il sondaggio di Lavitola. Ci arriviamo a questo aspetto. Intanto vi mostriamo, eccolo qua, il lato politico di tutta questa vicenda, lo scontro politico su Ranucci. Salvini che dice prenda una pausa, c'è il no del Partito Democratico. Dopo l'arresto di Walter Lavitola per l'attentato del suo amico Sigfrido Ranucci, si infiamma lo scontro politico sul conduttore di report, sul futuro della storica trasmissione di Rai 3. E il vice premier leghista Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, dal suo punto di vista il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci ha risposto quasi immediatamente con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. Sì, replica Salvini, ma non ce l'ho con lui. Ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa. Su questo lato politico del racconto e della vicenda apre il quotidiano La Stampa. L'affondo della destra, è coinvolto, ora lasci i report, critiche al giornalista per i legami con Lavitola, e Salvini dice fuori finché non chiarisce. Abbiamo visto alcuni dei quotidiani d'area, no? Ad esempio La Verità, abbiamo visto anche il Tempo. E allora dalla Verità, quell'aspetto, quel Ranucci si sforzava di trovare un alibi per il suo attentatore, Lavitola deve spiegare la presenza vicino a casa dell'amico un mese prima della bomba, è lo stesso Mister Report a proporgli giustificazioni, lui le scarta, poi intercettato, pare contento, questo porterà del caos. Ma lui intercettato dice anche altre cose. Allora rimbalziamo nuovamente sulla stampa, i depistaggi, le minacce al giornalista: se non mi difende dovrò attaccare.
Walter Lavitola è un uomo spregiudicato, scrive Irene Famà, ha gestito la compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi, la vicenda della casa di Monte Carlo per neutralizzare politicamente Gianfranco Fini e quando si è ritrovato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ha cercato di depistare, sviare, ingannare un po' tutti, fornendo versioni diverse di comode magistrati e carabinieri ai suoi interlocutori eppure all'amico conduttore di Report. È la tesi che si ritrova nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma, dove sono elencate le contraddizioni del faccendiere, il suo tentativo di confezionare alibi, le sue insinuazioni. Si dirà che Ranucci si è fatto l'attentato da solo? Chi ci crede che l'ho fatto io? Tanto vale che diciamo che l'abbiamo preparato insieme. Se smetterà di difendermi, dovrò attaccare un mio fratello. E poi queste considerazioni tornano anche, eccolo qua, nella parte finale del pezzo. Lavitola si confronta con un uomo, un certo Ivan, gli racconta che il conduttore di Report aveva preso le sue difese, che sperava che continuasse a farlo. È il giornalista più potente, più vicino ai giudici che ci sono in Italia. Se lui mi difenderà anche per una questione di reputazione sarà diverso, sarà la stessa cosa di Berlusconi. E poi ancora, dovrò attaccare un mio fratello? Cavolo, sempre con mio fratello dovrò mettermi contro un mio fratello. Questi sono passaggi, spunti delle intercettazioni che la stampa oggi pone in essere. Ancora due quotidiani, il quotidiano Libero, il giornale Il Tempo, questo è il giornale, i servizi di Walter, adesso è indagato il metodo Report, oggi Lavitola sarà interrogato alle 12, come dicevamo anche nei nostri titoli, presto un alibi per Lavitola, è la continuazione di quella notizia che già poneva in prima pagina proprio il quotidiano diretto da Capezzone, cioè il Tempo. Ci aggiungiamo Repubblica a proposito dell'attenzione sul Report che il giornale pone. Ranucci nega nessuna pressione da parte di Lavitola sulle inchieste TV. Un'informativa dei carabinieri ricostruisce gli episodi in cui il ristoratore avrebbe influenzato alcuni servizi del programma. Aspetto negato fortemente da Sigfrido Ranucci. Allora chiudiamo questa sezione di rassegna stampa andando sul Fatto Quotidiano. Vittima per il GIP, perché questo è scritto nell'ordinanza del giudice del GIP per l'appunto dell'inchiesta, parliamo ovviamente di Ranucci, non per la destra, è partito l'assalto finale a Ranucci. Il pezzo è di Ilaria Proietti, inizia così: e ora le telecamere sono puntate tutte sul carcere di Ebibbia. Che dirà oggi Walter Lavitola agli inquirenti che lo hanno arrestato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e soprattutto quali dettagli è pronto a rivelare sul giornalista? La sensazione in casa Rai è che ogni parola che verrà fatta filtrare dall'ex faccendiere berlusconiano avrà un impatto decisivo sul futuro di Ranucci, che per il fango delle ultime settimane vive ora ore di grande amarezza, ma anche di incertezza. Nonostante l'inchiesta abbia rilevato la sua totale estraneità rispetto all'attentato subito, il centrodestra ieri ha messo sul tavolo la sua rimozione dalla conduzione di Report. Le parole di Salvini che abbiamo già citato. Dal Fatto però prendiamo un'altra pagina, una delle interviste che citavamo in precedenza. Allora, per certi versi invertiamo l'ordine che avevamo citato in apertura di rassegna stampa, ma ci arriviamo a Madrid perché e alle tensioni Italia-Spagna, perché anche di questo parla, forse soprattutto di questo parla Giuseppe Conte, intervistato dal Fatto Quotidiano. Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Unione Europea. Partiamo però dalla risposta sulla vicenda Ranucci. La cosa che mi sta più a cuore è che il GIP, dopo mesi di indagini, abbia accertato che Ranucci fosse parte lesa, ha mostrato ingenuità nei rapporti con Lavitola, ma non risulta sia mai stato condizionato nelle inchieste giornalistiche. La destra se ne deve fare una ragione e lasciare stare Report. Giuseppe Conte, che oggi sarà a Sant'Anna di Stazzema, e dunque diciamo in uno dei luoghi simboli del martirio dell'Italia per liberarsi dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, un Conte che poi parla anche e soprattutto della vicenda migranti. Meloni ha agito ancora una volta da leader di partito come un Abascal, che è leader di Vox qualsiasi, anziché da premier dell'Italia. Ha creato un precedente, la sospensione di Schengen, molto grave, che potrebbe costare carissimo
al paese non è un tema di ritorsioni, ma affidandosi alla propaganda e sospendendo Schengen, Meloni ha legittimato il fatto che in futuro, di fronte a una crisi migratoria sul nostro territorio, altri paesi dell'Unione Europea possano sospendere Schengen a loro volta e lasciarci isolati. Non c'è stato nessun pericolo reale per l'Italia. Ceuta dista 700 miglia nautiche. La reazione di Meloni danneggia gli interessi nazionali. Qui il tema è un altro rispetto al rapporto con la Germania. Il governo ha cantato vittoria per la revisione del patto europeo sui migranti, ma la realtà è che quella revisione peggiora la nostra situazione. È diventato più facile per gli altri paesi rispedire nei paesi di primo approdo come l'Italia i migranti che riescono a oltrepassare il confine con sistemi di registrazione più sofisticati e banche date digitali. Dal punto di vista del diritto non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto a prima, cioè la regola è quella del regolamento di Dublino. Lei ambisce a riportare il Movimento 5 Stelle al governo, allora come gestire i flussi migratori? Lavorare per rendere più stringenti i meccanismi di solidarietà in ambito europeo, rendendo non conveniente anche dal punto di vista economico il tentativo di sottrarsi alla redistribuzione. Sulle partenze ricordo che Papa Leone nel giugno scorso ha ribadito al Parlamento di Spagna il diritto a rimanere nella propria terra, significa lavorare con i paesi d'origine e di transito per tutelare chi ha il diritto alla protezione e potenziare i corridoi umanitari. E poi, per quanto riguarda i migranti economici, servono accordi di cooperazione per promuovere attività economiche locali nel reciproco vantaggio con i paesi di partenza. Queste le parole di Conte in una giornata che è stata contrassegnata, come dicevamo in precedenza, ancora una volta dalla vicenda migratoria e dalla tensione tra il nostro paese e la Spagna. L'apertura del Domani è proprio su questo. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano, gli errori dell'Unione Europea sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. Allora lo sfogliamo il Domani. Questa è la frase che è arrivata dal ministro degli affari esteri José Manuel Albares nei confronti del nostro paese. L'Italia ha usato Ceuta per fini elettorali, la Spagna di nuovo contro il governo. Marica Economou per Il Pezzo. L'atteggiamento dell'Italia di fronte all'arrivo di migliaia di persone a Ceuta non è stato di solidarietà e sostegno alla Spagna, come invece ha fatto la stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, è stata probabilmente dettata quella reazione da interessi di parte, un tentativo di sfruttare questa situazione senza precedenti per le esigenze elettorali interne. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha parlato ieri dall'exclave in Nord Africa, sottolineando un paradosso: l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna. Il governo spagnolo ha dunque di nuovo posto l'accento sulla mancata solidarietà dell'esecutivo italiano, che ha sospeso il trattato di Schengen e con questo uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, la libera circolazione, insieme a un altro pilastro previsto dall'articolo 80 del Trattato di Lisbona, il principio di solidarietà e equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, uno di quei principi rimasto però soprattutto sulla carta, raramente praticato dai paesi dell'Unione Europea. La legge in un altro modo Il Tempo, il pezzo è di Cristian Campigli. Ceuta, la Spagna è disperata e Madrid attacca ancora Meloni e ribalta sostanzialmente Il Tempo l'accusa che da Madrid arriva a Roma, gli interessi politici, gli interessi elettorali. Ecco, dice, il ragionamento è simile. La tecnica è semplice e spesso efficace quando si è in torto marcio, come la Spagna, dice Campigli su Ceuta, si prova a giocare il jolly della disperazione, spostare l'attenzione su un soggetto terzo, il centrodestra italiano, accusandolo delle peggiori nefandezze, riassumendo: blame shifting, spostamento della colpa, deresponsabilizzazione, o se si prova anche a manipolare il giudizio, gaslighting. Le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri iberico sintetizzano alla perfezione questa subdola tecnica, dice Il Tempo. E ancora Il Giornale su questo: Sanchez contro Meloni, solo sono logiche elettorali, il pezzo è di Adalberto Signore, e la Svezia dice no
alle sanatorie a fondo di Albares, ma a Palazzo Chigi guardano i sondaggi sul crollo del PSOE, le ragioni politiche, insomma la risposta è a specchio, e in questo contesto vanno inserite le parole di una leadership europea del nord, no? Come era accaduto con la Frederiksen, questo è il premier svedese Kristersson, che dice Madrid sbaglia su cosa? Sul tema delle sanatorie. Il premier svedese Ulf Kristersson polemizza con la Spagna non tanto su Ceuta quanto sulla decisione del palazzo della Moncloa di regolarizzare oltre 500.000 migranti già presenti sul suo territorio nazionale. Ricordiamo, la Svezia, così come tutti gli altri 25 paesi dell'Unione Europea, diciamo 25, non 26 perché teniamo fuori la Spagna, hanno sottoscritto una dichiarazione di solidarietà nei confronti di Madrid e di apprezzamento, c'è anche il governo italiano tra questi, per il lavoro fatto a Ceuta dopo gli arrivi in massa delle scorse settimane. Una pessima idea, la sanatoria, secondo Kristersson, che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015, mettendo in discussione il funzionamento dell'area Schengen. Come si sottolinea nel pezzo, quelle 500.000 regolarizzazioni riguardano persone che già sono presenti in Spagna, lavorano in Spagna, sono parte del tessuto economico e produttivo dell'economia iberica e del successo dell'economia iberica, ma si dice un pull factor, spinge altri ad arrivare nella speranza di una regolarizzazione, che però si basa su motivi culturali molto diversi ovviamente, no? Tanto per fare un esempio, riguarda soprattutto i latinoamericani, dunque la stessa lingua, religione cattolica, insomma un mondo più facilmente integrabile nella società spagnola. Dopodiché l'alternativa, se non si vogliono le sanatorie negli altri paesi, perché dando la cittadinanza spagnola si dà sostanzialmente la cittadinanza europea, il passo successivo è dire allora è materia comunitaria, ma su quell'argomento non tutti sono d'accordo, anzi quasi nessuno è d'accordo nel vecchio continente. Apriamo una parentesi che riguarda sempre la Spagna e il suo rapporto con l'Italia. Il tema è diverso, poi torniamo alla questione migratoria. Il tema è il PNRR, il pezzo, ed è molto interessante, lo firma Giuseppe Liturri e lo firma Per la Verità. La Spagna ne fa una giusta e molla il PNRR. Che vuol dire questo? Madrid ha rinunciato al 75% dei prestiti targati Bruxelles, cioè quelli che deve poi rimborsare. Ha utilizzato solo 21,5 miliardi degli 83 inizialmente prenotati. A differenza dell'Italia, che ha preso tutto il fondo perduto, lo ha fatto anche la Spagna, e tutto il prestito, la Spagna ne ha preso solo 21 miliardi su 83. Perché? Perché mettere titoli di Stato è più conveniente, sostanzialmente il tasso di interesse è molto simile, in prospettiva è più basso, taglia vincoli, taglia burocrazia, può utilizzare i fondi come meglio crede e anche e soprattutto, scrive Giuseppe Liturri, non è obbligato a utilizzare quei fondi nelle misure decise dall'Unione Europea, e così non ha quei vincoli tipo alzare le accise su benzina e diesel. E questa è la fotografia che ci restituisce Liturri. C'è un altro aspetto però del quale occorre tener conto, che è la reazione italiana, come si diceva in precedenza, perché il più spinto su questo tema, no? Il più rapido a contestare e la Spagna ma anche Madrid è stato Matteo Salvini, che su quello è andato all'attacco nei giorni scorsi, ancora una volta nella giornata di ieri, e in questo contesto l'ex premier, anzi il vice premier, ha una speranza, e cioè tornare al Viminale. Salvini è solo, niente Viminale, Meloni dice nessun rimpasto, i migranti colpa delle loro ONG, ce l'ha con la Spagna, Open Arms ce l'ha con le ONG tedesche e con la decisione del governo tedesco di rimandare il nostro paese ai dublinanti. La Premier però sogna, stoppa i sogni di un trasloco dell'alleato in crisi al Ministero dell'Interno, i sondaggi puniscono la strategia del capitano che ignora i suggerimenti dei lombardi. Ecco, quel mondo che già alla riunione della Lega Lombarda aveva fatto sentire la propria criticità, perplessità, stiamo parlando evidentemente in termini eufemistici rispetto alla linea del
segretario e che deve tener conto di tutto questo. Matteo Salvini, c'è l'idea di una associazione politica federalista liberale da creare all'interno della Lega, e questo aumenta evidentemente di più la pericolosità della contestazione interna al segretario. Anche il generale Vannacci aveva iniziato con un'associazione politica e culturale. Allora Matteo Salvini ha mandato dei messaggi ai suoi: lavoro per rafforzare la squadra, il leader della Lega smorza le polemiche interne, siamo sul Libero, o prova a smorzare le polemiche interne, in vista della manovra rilancia la tassa del 5% sugli utili delle prime 10 banche italiane. Già, questo tema che Salvini rilancia sempre, prova sempre a rilanciare questo aspetto, tassa sugli extra profitti degli istituti di credito. Sostanzialmente in ogni legge di bilancio ha provato a infilare questo passaggio, altrettanto però hanno fatto muro i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a soprattutto Forza Italia. Sulle banche Meloni e Salvini spaventano Tajani e Marina, perché magari un messaggio in quella direzione può darlo anche la Presidente del Consiglio, anche se lei stessa ha detto che l'obiettivo è lavorare sull'abbassamento delle tasse nell'ultimo anno di legislatura, in una lunga intervista concessa a Chi. Piano Meloni per l'autunno, alleggeriremo le tasse. La Premier ridimensiona Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. Ecco, questa sottolineatura viene evidenziata anche da altri quotidiani, non soltanto dal Giornale, ad esempio Libero, no? Contenuta sempre nell'intervista a Chi c'è proprio questo passaggio dedicato a Roberto Vannacci, a Futuro Nazionale, aiuta la sinistra, sembra così chiudere a possibili alleanze con il generale, dice nessun rimpasto, però eccolo, no? Il sembra che fa tutta la differenza. E però il fattore Vannacci c'è, e come se c'è, c'è nella crisi di consenso della Lega, nelle tensioni interne al Carroccio, che vede alcuni esponenti di primo piano, Zaia, Federica, Fontana, Romeo, rimproverare Matteo Salvini per quella scelta, far salire a bordo del Carroccio Vannacci, metterlo subito in corsa per le elezioni, portarlo all'Europarlamento, affidargli la vice segreteria e poi farsi beffare con l'uscita e la nascita di Futuro Nazionale. Ma è significativa la presenza, il protagonismo politico, anche perché offre un'alternativa da destra alla destra, Roberto Vannacci, che ieri ha presentato, o meglio ha pubblicato sul sito di Futuro Nazionale, una parte del suo programma, all'interno del quale c'è l'abolizione della legge Mancino, l'abolizione del femminicidio per un ritorno a un patriarcato mediterraneo, ammesso in un concesso che ci sia qualcosa dentro questa definizione, che viene così rielaborata dal quotidiano Avvenire. Abolire femminicidio e legge Mancino, il programma patriarcale di Vannacci. Abolizione del reato di femminicidio della legge Mancino, elogio del patriarcato mediterraneo. In politica estera, apertura alla Russia, prudenza sulla Cina, giudizio agrodolce su Trump, ma soprattutto stretta sull'immigrazione. Insomma, nessuna grande novità, mettiamola in questi termini, davanti al programma, a parte alcuni elementi, questa critica nei confronti di Trump, appena accennata, magari la necessità di prendere una distanza dal governo israeliano di Netanyahu, il sì al patriarcato col PD che dice è un suprematista, in politica estera la linea un po' più accomodante con la Russia di Vladimir Putin, ma in economia pezzo di Francesco Bè, andiamo su Repubblica per leggerlo. Mai sottovalutare i piani del generale. I programmi dei partiti, almeno in Italia, valgono quello che valgono, cioè poco, e spesso è meglio così. Ma al di là delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni, i suoi obiettivi e quanto è grande il pubblico a cui si rivolge. La pubblicazione del programma di Futuro Nazionale offre da questo punto di vista diversi spunti di riflessione. A tratti sembra tratto o preso ispirazione dai Flintstones, Wilma dammi la clava, il patriarcato mediterraneo per l'appunto. Eppure, vista la crescita robusta del movimento di Vannacci, la parte economica è piuttosto interessante. E cosa c'è? C'è che non c'è alcun riferimento all'uscita dalla moneta unica, alla uscita dall'euro, dall'Unione Europea, piuttosto una revisione organica dei trattati condotta con perizia, senza ledere il lavoro e produttività del paese. Insomma, è una
postura diversa rispetto a movimenti antisistema che avevamo visto, il Movimento 5 Stelle di Grillo di qualche anno fa, evidentemente la Lega di Matteo Salvini, quella dell'Italexit per intenderci, no? Quella che diceva basta euro, e questo è un aspetto assolutamente significativo. Andiamo a chiudere con altre due interviste, ecco, no? I leader dei partiti d'opposizione, abbiamo visto Conte, questo è Matteo Renzi, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione, quello di Salis della sindaca di Genova è un nome forte, può guidare la nostra scommessa, io aiuto la coalizione, il nome del nostro candidato alle primarie è l'ultimo dei miei pensieri e problemi, perché molti hanno detto vedete che alla fine toccherà a lui, cioè a Matteo Renzi, farla questa partita. Senza di noi perdono, dice il campo largo. Noi riformisti non facciamo parte del campo largo che è formato da PD, 5 Stelle e AVS. La matematica dice che senza di noi non ce la fanno. Quando sono andati da soli, tipo in Liguria, hanno perso. Da parte di Conte, puro posizionamento, non può che stare in coalizione. Chi non starà invece in coalizione, come è noto, è Carlo Calenda, che oggi dice al quotidiano La Stampa, e chiudiamo, porte aperte al centro con chi ci starà, in autunno Putin attaccherà la NATO, questa è la sua visione o previsione, pronti a sostenere i sindaci uscenti, dice porte aperte al centro, ci daranno una legge elettorale che sarà un pastrocchio, ci consegnerà un Parlamento senza una maggioranza chiara, a quel punto per assurdo può nascere qualcosa di buono, dice Calenda, porte aperte al centro con chi ci starà, questa la sua lettura della situazione politica italiana. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra Umbria e aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.

fermo, si sposta.

0: la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: .7:30, buongiorno da Rai News 24. Fissato per mezzogiorno nel carcere romano di Re Bibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, è accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci per accrescerne la popolarità in vista di una carriera politica. Per gli inquirenti, Ranucci sarebbe stato all'oscuro del piano di Lavitola. È salito a 250 morti il bilancio, ancora provvisorio, del terremoto in Colombia, ma i dispersi sono quasi 4.000. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali, a Cali, estratti vivi una donna, il suo neonato e un'altra giovane dopo 30 ore sotto le macerie. Informazioni di intelligence israeliana accreditavano la possibilità di un attentato iraniano. Questa è la motivazione del rientro di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia a luglio, non con l'Air Force One, ma con un aereo militare raggiunto con un furgoncino per il catering aeroportuale. I servizi di sicurezza mi volevano su un aereo diverso, la conferma arrivata ieri dal presidente degli Stati Uniti. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nei 5.000 femminili, Battocletti oro e Maiori bronzo. Negli attesissimi 100 maschili, Marcel Jacobs firma il miglior tempo delle semifinali in 10.08, poi però in finale è costretto a fermarsi per un problema all'adduttore. Oro al britannico Glave. Negli 800 femminili, Eloisa Coiro chiude in 1.57.56 battendo negli 800 il record di Gabriela Dorio, che resisteva dal luglio del 1980. In Medio Oriente l'esercito israeliano prova a stigmatizzare le operazioni dei coloni avvenute in Cisgiordania. In molti casi avvengono violenze in proprietà palestinesi. I militari che risultassero coinvolti sarebbero sottoposti a provvedimenti disciplinari, assicurano le autorità, ma le violenze continuano, l'inviata Lucia Goracci. Allora, ci arriveremo tra poco, intanto torniamo sulla vicenda Lavitola, perché il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione per il conduttore di Report. Per l'avvocato del giornalista quella è in atto, è una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola intanto sarà interrogato oggi a mezzogiorno, interrogatorio di garanzia nel carcere di Re Bibbia. Sentiamo Giusy Testoni.
2: L'interrogatorio di...
3: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo.
2: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Re Bibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, Soares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra la Vitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
1: Vicenda La Vitola che divide gli schieramenti politici, i partiti si confrontano anche sul tema gestione flussi migratori. Francesca Biagiotti.
4: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
5: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
4: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
6: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
4: Non spetta Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi.

0: la vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
1: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Presidente del Consiglio traccia le priorità d'azione del governo a settembre. Nessun rimpasto in vista. Alberto Gioffreda.
2: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
1: Nuove accuse da Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, per ragioni elettorali e di partito, Bruxelles prova a mediare. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
4: Para necesidades electorales internas.
3: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque.
4: Non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che.
3: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del terremoto, 250 almeno i morti accertati, oltre 1000 i feriti, quasi 4000 i dispersi. A Cali, estratta viva dalle macerie una donna dopo 30 ore. Ilario Piagnerelli.
5: È il cuore della regione del caffè, oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote,

0: e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni e scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
1: Un connazionale di 60 anni morto sulla spiaggia di Llevant, sull'isola spagnola di Formentera. Per le autorità locali la causa probabile del decesso l'annegamento. Indagini condotte dalla Guardia Civil, l'identità della vittima non è stata ancora resa nota, inutili tentativi di soccorrerla. Attesa per l'eclisse di sole, questa sera sarà visibile a partire dalle 19.30 anche in Italia, da noi sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale, diretta Rai News 24 dalla Spagna, sentiamo Andrea Bettini.
2: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20.30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19.30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
1: Prima delle previsioni meteo, il consueto appuntamento con Basta la Salute, Gerardo D'Amico.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Malattia, quindi non un fatto estetico, che pure pesa naturalmente, su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione

0: ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1, che sono?
1: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
1: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
1: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
1: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo. Questo significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no, il percorso.
1: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare nuovamente di quello che è l'approccio multidisciplinare alle patologie. Anche gli stessi dermatologi, il chirurgo plastico ad esempio, potrebbe essere una presenza fondamentale nei gruppi multidisciplinari.
0: Però, dottore, a parte un po' di senso di nausea eccetera, che poi sparisce durante i primi giorni, in letteratura in questi 15 anni e con le centinaia di milioni di persone nel mondo che le hanno utilizzate, sono usciti fuori dei pesanti effetti collaterali?
1: Ha detto benissimo lei, al momento, per la grossa e robusta letteratura che c'è in giro a livello scientifico, grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono, grossi effetti collaterali tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
1: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio senza grossi effetti collaterali.
0: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
0: Voi qui a Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
2: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere molto banale, come succede nelle persone anziane, per secchezza. Può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime
0: problematiche legate ad organi interni, come il fegato, per esempio.
2: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi.
0: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e insomma fare poi gli accertamenti dovuti?
2: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente, certo, o la patologia epatica.
0: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
2: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
1: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa. Scuotendo il bambino, l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
1: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
1: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio. Il genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati. Interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
1: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, rendere il pianto di un bambino, può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
3: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità

0: che sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala e anche grande che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
1: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

Prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo Casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

momento meteo, situazione meteorologica che vede l'alta pressione stazionare sul paese. Questo comporta tempo stabile, come possiamo vedere dalle immagini, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente quelle nubi che tendono a formarsi è l'instabilità pomeridiana che porterà rovesci e isolati temporali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come detto, inizialmente ritroveremo un cielo per lo più sereno, poi nel corso delle ore più calde del giorno quelle centrali tenderanno a formarsi le nubi al nord per quanto riguarda il settore alpino, mentre al centro-sud sul settore appenninico. Ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali che localmente potranno anche essere intensi, specie al centro tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Anche al sud ritroveremo qualche rovescio sparso, così come sulle due isole maggiori, specie nelle zone interne, sia della Sardegna che della Sicilia. Una ventilazione che tenderà ad essere piuttosto debole, ma che nel corso della giornata tenderà a rinforzarsi e a disporsi al regime di brezza, soprattutto lungo le coste. I mari tenderanno ad essere poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature, che è sempre l'argomento del giorno. Continuano ad essere decisamente elevate, soprattutto al centro-nord. Ricordiamo che le città più calde saranno ancora Firenze e Roma, con 39 gradi. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: A mezzogiorno l'interrogatorio di garanzia per la Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Schlein, basta promesse. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi. A 30 ore dal sisma, una donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Anche oggi 19 le città con il bollino rosso, allarme temporale intanto al centro-sud. Questa sera lo spettacolo unico dell'eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora. In Italia sarà visibile prima del tramonto e parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Europei di nuoto a Parigi, oro di Quadarella negli 800 stile, di Martinenghi nei 100 rana. Europei a Birmingham, atletica, batocletti, oro nei 5.000. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Dopo l'arresto di Walter Lavitola, il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione di Siegfried Ranucci. Per l'avvocato del giornalista è in atto una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola intanto sarà interrogato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia. Giusi Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Siegfried Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra Lavitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: Vicenda Lavitola che divide gli schieramenti politici mentre i partiti si confrontano anche sul tema gestione flussi migratori. Francesca Biagiotti.
2: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
3: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
2: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
4: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che hanno lasciato in cassaforte.
2: Non spetta Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi di Lavitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Presidente del Consiglio traccia le priorità d'azione del governo alla ripresa. Settembre, nessun rimpasto in vista. Alberto Gioffreda.
5: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: In Colombia il bilancio del terremoto si aggrava con il passare delle ore, 250 almeno i morti, oltre 1000 i feriti, ci sono anche 4000 dispersi. Sisma particolarmente devastante nell'ovest del paese, a Cali, estratta viva una donna dalle macerie dopo 30 ore. Ilario Piagnarelli.
6: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: Brent ancora al rialzo questa mattina sui mercati, poco sotto i 90 dollari al barile, ma sullo stretto di Hormuz Trump ribadisce Teheran non diventerà il bullo in Medio Oriente. Sentiamo l'inviato New York Nico Piro.
7: L'Iran è destinato ad implodere per la sua situazione economica. Un Donald Trump ormai a corto di opzioni militari per via degli arsenali di missili di precisione e di contraerea, esauriti o quasi, delinea così il futuro del paese che ha deciso di attaccare il 28 febbraio scorso. Basta lasciar correre e guardare come vanno male le cose per loro. Hanno un'inflazione del 300%, dice a Real American Voices, testata di destra. Sono io il loro banchiere, aggiunge riferendosi ai fondi iraniani congelati da anni per via delle sanzioni. Un elicottero della Marina americana ha sparato contro una petroliera battente bandiera panamense per impedirle di transitare nel Golfo Persico, come da blocco navale statunitense, che è la risposta uguale e contraria a quello iraniano. Un punto di intesa tra Trump e l'Iran resta comunque lontano. tant'è che il presidente pare più concentrato sulle vicende interne, dai giochi dei patrioti che ha voluto in Ohio alla tassa per le doppie case di lusso voluta dal sindaco Mamdani a New York, contro la quale Trump si scaglia, ma ammettendo di non sapere se il governo federale abbia o meno l'autorità di intervenire.
0: Per il Pakistan è possibile e vicina un'intesa su Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Intanto però le forze statunitensi colpiscono una nave che tentava di forzare il blocco e gli Houthi a loro volta attaccano un'imbarcazione nel Mar Rosso. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Sì, la diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation nel Golfo Persico. Il Pakistan, principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sono vicini ad un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque dello stretto di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste ci sono la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset iraniani congelati all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e, last but not least, come direbbero gli americani, la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 6 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: Zelensky in Serbia, visita significativa quella del presidente ucraino, che intanto sostiene che Mosca pianificherebbe una mobilitazione dopo le elezioni parlamentari. Altri raid anche nelle ultime ore da parte russa sul territorio ucraino. L'area di Zaporizhia conta i danni provocati dagli attacchi. Odessa, l'inviato Daniele Lorenzetti.
9: E si allerte che continuano, boati che si sentono anche stamane qui distintamente a Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Particolarmente bersagliata in queste ore resta la regione di Zaporizhia. Nella notte un attacco ha colpito un centro commerciale, scoppiato un incendio, più di 1000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione. Si terrà oggi una giornata di lutto proclamata dal governatore Fedorov. Ricordiamo che l'acciaieria della Zaporizhia, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa, è stata costretta a chiudere dopo l'attacco che ha causato lì 7 morti e decine di feriti. Un morto si registra invece nelle ultime ore nella Kherson, una donna che è stata colpita da un drone. Nel discorso serale ieri sera Zelensky aveva affermato: le priorità di Putin sono cristalline, far credere che ci sia un consenso massiccio dei russi per la guerra e poi procedere dopo le elezioni per la Duma a una nuova mobilitazione. Intanto però il Financial Times scrive stamane che l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi contro le petroliere russe che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una precisa richiesta giunta a Zelensky direttamente dal vicepresidente americano J.D. Vance. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Un connazionale di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levante, nell'isola spagnola di Formentera, probabilmente per annegamento. A dare l'allarme un altro turista che ha sollecitato l'intervento del bagnino. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Sono fratelli le due persone fermate dalla procura di Paola, accusate per la morte di Antonio Perrotta, 34enne, vittima di un pestaggio poco fuori da una discoteca di San Gineto, in provincia di Cosenza. Lorenzo Gottardo.
10: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
11: Vi prego, lasciatemi stare,
12: no, non siamo venuti, siamo venuti.
11: No, io non voglio, no, vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
10: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno Cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue. Si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini a provocare il tutto, forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
12: L'ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
13: Quando hai saputo quello che gli è?
12: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
10: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
0: A Catania l'aeroporto fa i conti con l'attività eruttiva dell'Etna. Cosa accade questa mattina? Sentiamo in diretta gli aggiornamenti da Antonella Gurrieri.
14: Sì, è il quinto giorno di disagi qui all'aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa. Oggi si pensava che potesse riaprire intorno alle 11, ma un nuovo bollettino invece comunica a centinaia di migliaia di passeggeri che l'aeroporto rimane chiuso fino alle 18. E allora lo vedete dal tabellone, voli in arrivo e in partenza per la maggior parte cancellati, molti dirottati sugli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso. Ma perché accade tutto questo? Lo dicevate voi da studio, è l'attività dell'Etna che continua, il quadro eruttivo rimane stabile, il tremore è costantemente alto, le colate sono ancora ben alimentate e l'attività esplosiva nel cratere Voragine persiste, anche se la ricaduta di cenere è meno consistente di quella dei giorni scorsi, ma in ogni caso la cenere rende insicure le piste qui all'aeroporto Fontanarossa, che comunque hanno bisogno di essere ripulite prima che l'attività dello scalo possa riprendere. In questi 4 giorni che preludono, fra le altre cose, alla settimana più importante delle vacanze italiane, in questi 4 giorni sono stati cancellati quasi oltre il 50% dei voli, gli altri sono stati, come dicevamo, dirottati negli altri scali della Sicilia, ma anche se il nuovo comunicato dice che la riapertura potrebbe essere intorno alle 18, in realtà bisogna rifarsi sempre e soltanto all'Etna e alla sua attività, che ovviamente non può essere comunicata in anticipo, perché l'Etna, come sappiamo, è sempre imprevedibile. Linea a voi.
0: È una giornata, quella di oggi, caratterizzata ancora dal caldo che attanaglia la penisola, temperature intorno ai 40 gradi in molte località, 19 le città con il bollino rosso. Danilo Sinibaldi.
15: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
0: Cresce l'attesa per lo spettacolo dell'eclisse di sole. Questa sera sarà visibile a partire dalle 19.30 anche nel nostro paese, dove sarà parziale. In Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Appuntamento con la diretta di Rai News 24 questa sera dalla Spagna. Sentiamo intanto Andrea Bettini.
16: Con il conto alla rovescia, quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999. Quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
0: Una meraviglia da osservare con qualche precauzione, però allora per i giusti consigli in collegamento con Rai News 24, Stanislao Rizzo, direttore di Oculistica, benvenuto al Gemelli di Roma. Professore, innanzitutto sentivamo la raccomandazione, quella di proteggersi gli occhi se vogliamo vedere questa eclisse. Quali sono i rischi per chi invece fosse tentato di guardarla senza le protezioni adeguate?
17: Il consiglio dello specialista è sicuramente di non cercare di non osservare l'eclissi direttamente senza adeguata protezione. Anche gli stessi occhiali polarizzati, normali occhiali da sole, non proteggono assolutamente dai raggi ultravioletti, dai raggi infrarossi che passano lo stesso nonostante il sole sia oscurato. Esistono dispositivi certificati dalla Comunità Europea che permettono di osservare l'eclissi, ma la raccomandazione è cercare di evitare di osservare direttamente il sole senza alcun dispositivo.
0: Se non osserviamo queste cautele, che cosa può accadere ai nostri occhi?
17: Esistono delle patologie ben determinate, ben conosciute, si chiamano retinopatia da eclisse solare. La parte generale della retina, la macula, viene colpita direttamente dai raggi ultravioletti e quindi si creano proprio delle ustioni sui nostri fotorecettori che a volte causano dei danni irreversibili sulla vista, una macchia fissa, distorsione delle immagini. E il problema vero è che molte volte questo tipo di patologie non danno sintomi dolorosi. Il paziente osserva l'eclissi senza alcun tipo di sintomo, senza fastidio, e magari dopo qualche ora sviluppa questa alterazione a volte irreversibile della vista centrale.
0: Ecco, dottor Rizzo, ma questi danni eventualmente sono poi reversibili?
17: Purtroppo a volte no, perché i danni sul tessuto nervoso, in particolare su un tessuto nervoso così sensibile, così nobile come la nostra retina, come la nostra macula, non sono irreversibili. I fotorecettori purtroppo non si possono rigenerare, non si possono trapiantare, quindi sono danni che a volte portano a una perdita della vista centrale, quindi una famosa macchia centrale che perdura per tutta la vita del paziente.
0: Dottor Rizzo, lei ricordava prima la tentazione di molti di osservare con occhiali da sole, in altra epoca si ricorreva forse anche a strumenti addirittura più rudimentali, pezzi di vetro anneriti, oscurati. Ecco, questi rimedi sono ugualmente potenzialmente dannosi e dove procurarsi invece strumenti adeguati?
17: Sono molto dannosi, in quanto dietro un occhiale normale o dietro un vetro oscurato, ossia tutti questi sistemi cosiddetti artigianali, la pupilla viene dilatata e quindi a questo punto entra nell'occhio, entra una maggior quantità di raggi dannosi. Gli strumenti sono tipici occhiali da eclisse, che sono occhiali certificati dalla Comunità Europea, che si trovano di solito dai nostri ottici, quindi sicuramente sono occhiali da comprare presso personale specializzato che possa consigliare che tipo di strumento utilizzare. Però il nostro consiglio è sempre questo, soprattutto riguardo i nostri bambini: evitare di guardare l'eclissi. Magari, ma soprattutto uno sguardo prolungato può dare dei danni. I bambini sono poco protetti perché no, i mezzi di ottici, la cornea, il cristallino sono assolutamente trasparenti. Quindi i raggi dannosi penetrano direttamente sulla mano.
0: Grazie, dottor Rizzo, e buon lavoro.
17: Grazie a voi, buongiorno.
0: Veniamo alla serata dello sport italiano che ieri ha raccolto altre soddisfazioni sia agli europei di nuoto a Parigi sia quelli di atletica a Birmingham. Camilla Nata.
18: Nadia Batocletti è ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
16: Beh, meraviglioso, eh?
0: È tutto per questa edizione, grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24 che prosegue ora con le informazioni sul traffico, l'appuntamento con Rai Mobilità e poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi, mercoledì 12 agosto. Viabilità complessivamente caratterizzata da flussi veicolari vivaci, in quanto sono numerosi gli italiani che hanno già raggiunto le località di villeggiatura per le vacanze estive. Abbiamo un'allerta meteo in 4 regioni per temporali, 20 regioni per allerta caldo. E andiamo subito a vedere come si presenta la viabilità in A14, un'arteria molto importante per i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. Vedete flussi veicolari vivaci, andiamo a Roma e qui siamo nel tratto capitolino all'altezza della tangenziale est e vedete ci sono dei cantieri di lavoro che stanno determinando delle code verso il centro città. Ma andiamo in area ligure perché è avvenuto un incidente a seguito del quale si sono già sviluppate delle code sulla 7 Milano-Genova a partire tra Genova-Bolzaneto fino alla Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Ovviamente ripercussioni anche sulla 12, la Genova-Rosignano con code a partire da Genova Est fino al bivio della 7 e andiamo poi in A14 perché anche oggi ci sono cantieri di lavoro che determinano code tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, al momento sono di 2 chilometri. In Toscana abbiamo una segnalazione di un incidente che è avvenuto nelle prime ore di questa mattina con una riduzione di carreggiata tra Ansedonia Nord e Garavicchio verso Roma sulla statale Teresina, o rallentamenti per un incidente a Ponte Maria Cristina in entrambe le direzioni. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
5: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
6: Entrate mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. In estrema sintesi, questi sono i capitoli della nostra rassegna stampa. C'è il caso La Vitola Ranucci, lo avete sentito anche nei nostri telegiornali, in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia, e poi c'è il nuovo attacco che arriva da Madrid dal nostro governo, motivi elettorali a spingere la decisione sulla sospensione di Schengen, dicono da Madrid, commentando la decisione del nostro esecutivo. Il terzo capitolo sono le interviste, non sono poche, dei esponenti di primo piano del mondo delle opposizioni, Renzi, Conte, o del mondo centrista fuori dai poli, Carlo Calenda. Allora partiamo da Repubblica, il primo titolo che vi proponiamo in questa rassegna stampa per il primo tema della nostra. Ecco, dopo l'arresto di La Vitola, via da report. Le opposizioni dicono: lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi, e la RAI, dice lui, e la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto, quindi nelle prossime giornate. Questa è la prima pagina di Repubblica, del Messaggero, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi nelle carte, una lunga telefonata notturna tra i due dopo la perquisizione, il giornalista Rai che è parte lesa nel procedimento, questo aspetto non va mai dimenticato, suggerisce oggi l'interrogatorio di Walter. Ecco, questo passaggio, questo suggerimento di spunti per la tesi difensiva diventa al centro, e in particolare La Verità. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola nell'ordinanza d'arresto, tutti i tentativi del conduttore di report di giustificare la presenza dell'amico davanti a casa sua durante il sopralluogo in vista del finto, tra virgolette, attentato, obiettivo lanciare Sigfrido come premier. Questa è la prima pagina della Verità, questa è la prima pagina, eccola, del Tempo. Presto un alibi per Valterino, quella stranissima, nella lettura che ne dà il giornale diretto da Daniele Capezzone, stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, dicono gli inquirenti, e La Vitola, presunto mandante, un'inchiesta che è appena nata, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega, Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Walter La Vitola, o qualcosa ci sfugge? Per Daniele Capezzone, anche nell'editoriale di oggi, qualcosa sfugge. Andiamo a prendere anche il Corriere della Sera, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse per la candidatura. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola. Ci arriviamo a questo aspetto. Intanto vi mostriamo, eccolo qua, il lato politico di tutta questa vicenda, lo scontro politico su Ranucci. Salvini che dice prenda una pausa, c'è il no del Partito Democratico. Dopo l'arresto di Walter La Vitola per l'attentato del suo amico Sigfrido Ranucci, si infiamma lo scontro politico sul conduttore di report, sul futuro della storica trasmissione di Rai 3. E il vice premier leghista Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, dal suo punto di vista il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, parole alle quali Ranucci ha risposto quasi immediatamente con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. Sì, replica Salvini, ma non ce l'ho con lui, ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa. Su questo lato politico del racconto e della vicenda apre il quotidiano La Stampa, l'affondo della destra, ecco critiche al giornalista per i legami con La Vitola, e Salvini dice fuori finché non chiarisce. Abbiamo visto alcuni dei

quotidiani d'area, no? Ad esempio La Verità, abbiamo visto anche Il Tempo. E allora dalla Verità quell'aspetto, quel Ranucci si sforzava di trovare un alibi per il suo attentatore, la Vitola deve spiegare, lo stesso Mister Report a proporgli giustificazioni, lui le scarta. Passiamo nuovamente sulla stampa, i depistaggi, le minacce al giornalista, se non mi difende dovrò attaccare? Walter Lavitola è un uomo spregiudicato, scrive Irene Famà, ha gestito la compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi, la vicenda della casa di Monte Carlo per neutralizzare politicamente Gianfranco Fini, e quando si è ritrovato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ha cercato di depistare, sviare, ingannare un po' tutti, fornendo versioni diverse di comode magistrati e carabinieri ai suoi interlocutori, eppure all'amico conduttore di Report. È la tesi che si ritrova nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma, dove sono elencate le contraddizioni del faccendiere, il suo tentativo di confezionare alibi, le sue insinuazioni. Si dirà che Ranucci si è fatto l'attentato da solo? Chi ci crede che l'ho fatto io? Tanto vale che diciamo che l'abbiamo preparato insieme. Se smetterà di difendermi, dovrò attaccare un mio fratello. E poi queste considerazioni tornano anche, eccolo qua, nella parte finale del pezzo. La Vitola si confronta con un uomo, un certo Ivan, gli racconta che il conduttore di Report aveva preso le sue difese, che sperava che continuasse a farlo. È il giornalista più potente, più vicino ai giudici che ci sono in Italia. Se lui mi difenderà anche per una questione di reputazione sarà diverso, sarà la stessa cosa di Berlusconi. E poi ancora, dovrò attaccare un mio fratello? Cavolo, sempre con mio fratello dovrò mettermi contro un mio fratello. Questi sono passaggi, spunti delle intercettazioni che La Stampa oggi pone in essere. Ancora due quotidiani, il quotidiano Libero, il giornale Il Tempo, questo è Il Giornale, i servizi di Walter, adesso è indagato il metodo Report, oggi La Vitola sarà interrogato alle 12, come dicevamo anche nei nostri titoli, presto un alibi per La Vitola, è la continuazione di quella notizia che già poneva in prima pagina proprio il quotidiano diretto da Capezzone, cioè Il Tempo. Ci aggiungiamo Repubblica a proposito dell'attenzione sul Report che il giornale pone. Ranucci nega nessuna pressione da parte di La Vitola sulle inchieste TV. Un'informativa dei carabinieri ricostruisce gli episodi in cui il ristoratore avrebbe influenzato alcuni servizi del programma. Aspetto negato fortemente da Sigfrido Ranucci. Allora chiudiamo questa sezione di rassegna stampa andando sul Fatto Quotidiano. Vittima per il GIP, perché questo è scritto nell'ordinanza del giudice del GIP per l'appunto dell'inchiesta, parliamo ovviamente di Ranucci, non per la destra, è partito l'assalto finale a Ranucci. Il pezzo è di Ilaria Proietti, inizia così: e ora le telecamere sono puntate tutte sul carcere di Ebibbia, Kenti che lo hanno arrestato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, e soprattutto quali dettagli è pronto a rivelare sul giornalista. La sensazione in casa Rai è che ogni parola che verrà fatta filtrare dall'ex faccendiere berlusconiano avrà un impatto decisivo sul futuro di Ranucci, che per il fango delle ultime settimane vive ora ore di grande amarezza, ma anche di incertezza. Totale estraneità rispetto all'attentato subito, il centrodestra ieri ha messo sul tavolo la sua rimozione dalla conduzione di Stato. Dal Fatto però prendiamo un'altra pagina, una delle interviste che citavamo in precedenza. Allora, per certi versi invertiamo l'ordine che avevamo citato in apertura di rassegna stampa, ma ci arriviamo a Madrid perché, e alle tensioni Italia-Spagna, perché anche di questo parla, forse soprattutto di questo parla Giuseppe Conte, intervistato dal Fatto Quotidiano. Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Unione Europea. Partiamo però dalla risposta sulla vicenda Ranucci. La cosa che mi sta più a cuore è che il GIP, dopo mesi di indagini, abbia accertato che Ranucci fosse parte lesa, ha mostrato ingenuità nei rapporti con La Vitola, ma non risulta sia mai stato condizionato nelle inchieste giornalistiche. La destra

sinistra se ne deve fare una ragione e lasciare stare Report. Giuseppe Conte, che oggi sarà a Sant'Anna di Stazzema e dunque, diciamo, in uno dei luoghi simboli del martirio dell'Italia per liberarsi dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, un Conte che poi parla anche e soprattutto della vicenda migranti. Meloni ha agito ancora una volta da leader di partito come un Abascal, che è leader di Vox qualsiasi, anziché da premier dell'Italia. Schengen molto grave, che potrebbe costare carissimo al paese. Non è un tema di ritorsioni, ma affidandosi alla propaganda e sospendendo Schengen, Meloni ha legittimato il fatto che in futuro, di fronte a una crisi migratoria sul nostro territorio, altri paesi dell'Unione Europea possano sospendere Schengen a loro volta e lasciarci isolati. Non c'è stato nessun pericolo reale per l'Italia. Ceuta dista 700 miglia nautiche. La reazione di Meloni danneggia gli interessi nazionali. Qui il tema è un altro rispetto al rapporto con la Germania. Il governo ha cantato vittoria per la revisione del patto europeo sui migranti, ma la realtà è che quella revisione peggiora la nostra situazione. È diventato più facile per gli altri paesi rispedire nei paesi di primo approdo come l'Italia i migranti che riescono a oltrepassare il confine con sistemi di registrazione più sofisticati e banche date digitali. Dal punto di vista del diritto non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto a prima, cioè la regola è quella del regolamento di Dublino. Lei ambisce a riportare il Movimento 5 Stelle al governo, allora come gestire i flussi migratori? Lavorare per rendere più stringenti i meccanismi di solidarietà in ambito europeo, rendendo non conveniente anche dal punto di vista economico il tentativo di sottrarsi alla redistribuzione. Sulle partenze ricordo che Papa Leone nel giugno scorso ha ribadito al Parlamento di Spagna il diritto a rimanere nella propria terra, significa lavorare con i paesi che ha il diritto alla protezione e potenziare i corridoi umanitari. E poi, per quanto riguarda i migranti economici, servono accordi di cooperazione per promuovere attività economiche locali nel reciproco vantaggio con i paesi di partenza. Queste le parole di Conte in una giornata che è stata contrassegnata, come dicevamo, volta dalla vicenda migratoria e dalla tensione tra il nostro paese e la Spagna. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal Docrati. Allora lo sfogliamo il Domani. Questa è la frase che è arrivata dal ministro degli affari esteri Ceuta per fini elettorali. La Spagna di nuovo contro il governo. Marica Economou per il pezzo. L'atteggiamento dell'Italia di fronte all'arrivo di migliaia di persone a Ceuta non è stato di solidarietà e sostegno alla Spagna, come invece ha fatto la stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. È stata probabilmente dettata quella reazione da interessi di parte, un tentativo di sfruttare questa situazione senza precedenti per le esigenze elettorali interne. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha parlato ieri dall'exclave in Nord Africa, sottolineando un paradosso: l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna. Il l'accento sulla mancata solidarietà dell'esecutivo italiano, che ha sospeso il trattato di Schengen e con questo uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, la libera circolazione, insieme a un altro pilastro previsto dall'articolo 80 del Trattato di Lisbona, il principio di solidarietà e equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, uno di quei principi rimasto però soprattutto sulla carta, raramente praticato dai paesi dell'Unione Europea. La legge in un altro modo il Tempo, il pezzo è di Cristian Campigli. Ceuta, la Spagna è disperata e Madrid attacca ancora Meloni e ribalta sostanzialmente il Tempo l'accusa che da Madrid arriva a Roma, gli interessi politici, gli interessi elettorali. Ecco, dice, il ragionamento è simile. La tecnica è semplice e spesso efficace quando si è in torto marcio, come la Spagna, dice Campigli su Ceuta, si prova a giocare il jolly della disperazione, spostare l'attenzione su un soggetto terzo, il centrodestra italiano, accusandolo delle peggiori nefandezze, riassumendo: blame shifting, spostamento della colpa, deresponsabilizzazione, o se si prova anche a manipolare il giudizio,

gaslighting. Le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Iberico sintetizzano alla perfezione questa subdola tecnica, dice il Tempo. E ancora il Giornale su questo: Sanchez contro Meloni, storali, il pezzo è di Adalberto Signore, e la Svezia dice no alle sanatorie. A fondo di Albares, ma Palazzo Chigi guardano i sondaggi sul crollo del PSOE. Nel contesto vanno inserite le parole del Palazzo della Moncloa di regolarizzare oltre 500.000 migranti già presenti sul suo territorio nazionale. Ricordiamo, la Svezia, così come tutti gli altri 26, perché teniamo fuori la Spagna, hanno sottoscritto una dichiarazione di solidarietà gli arrivi in massa delle scorse settimane, mettendo in discussione il funzionamento dell'area Schengen. Come si sottolinea nel pezzo, quelle 500.000 regolarizzazioni riguardano persone che già sono presenti in Spagna, lavorano in Spagna, sono parte del tessuto economico e produttivo dell'economia iberica e del successo dell'economia iberica, ma si dice un pull factor spinge altri ad arrivare nella speranza di una regolarizzazione, che però si basa su motivi culturali molto diversi, ovviamente, no? Tanto per fare un esempio, riguarda soprattutto i latinoamericani, dunque la stessa lingua, religione cattolica, insomma un mondo città spagnola. Dopodiché l'alternativa, se non si vogliono le sanatorie negli altri paesi, perché dando la cittadinanza spagnola si dà sostanzialmente la cittadinanza europea, il passo successivo è dire allora è materia comunitaria, ma su quell'argomento non tutti sono d'accordo, anzi quasi nessuno è d'accordo nel vecchio continente. Apriamo una parentesi che riguarda sempre la Spagna e il suo rapporto con l'Italia. Il tema è diverso, poi torniamo alla questione migratoria. Il tema è il PNRR, il pezzo, ed è molto interessante, lo firma Giuseppe Liturri e lo firma Per la Verità. La Spagna ne fa una giusta e molla il PNRR. Che vuol dire questo? Madrid ha rinunciato al 75% dei prestiti targati Bruxelles, cioè quelli che deve poi rimborsare. Ha utilizzato solo 21,5 miliardi degli 83 inizialmente prenotati. A differenza dell'Italia, che ha preso tutto il fondo perduto, lo ha fatto anche la Spagna, e tutto il prestito, la Spagna ne ha preso solo 21 miliardi su 83. Perché? Perché mettere titoli di Stato è più conveniente, sostanzialmente il tasso di interesse è molto simile, in prospettiva è più basso, taglia vincoli, taglia burocrazia, può utilizzare i fondi come meglio crede e anche e soprattutto, scrive Giuseppe Liturri, non è obbligata a utilizzare quei fondi nelle misure decise dall'Unione Europea, e così non ha quei vincoli tipo alzare le accise su benzina e diesel. E questa è la fotografia che ci restituisce Liturri. C'è un altro aspetto però del quale occorre tener conto, che è la reazione italiana, come si diceva in precedenza, perché il più spinto su questo tema, no? Il più rapido a contestare e la Spagna ma anche Madrid è stato Matteo Salvini, che su quello è andato all'attacco nei giorni scorsi, ancora una volta nella giornata di ieri. E in questo contesto l'ex premier, anzi il vice premier, ha una speranza, e cioè tornare al Viminale. Salvini è solo, niente Viminale, Meloni dice nessun rimpasto, i migranti colpa delle loro ONG, ce l'ha con la Spagna, Open Arms ce l'ha con le ONG tedesche e con la decisione del governo tedesco di rimandare il nostro paese ai dublinanti. La Premier però sogna, stoppa i sogni di un trasloco dell'alleato in crisi al Ministero dell'Interno, i sondaggi puniscono la strategia del capitano che ignora i suggerimenti dei lombardi. Ecco, quel mondo che già alla riunione della Lega Lombarda aveva fatto sentire la propria criticità, perplessità, stiamo parlando evidentemente in termini eufemistici rispetto alla linea del segretario, e che deve tener conto di tutto questo. Matteo Salvini, c'è l'idea di una associazione politica federalista liberale da creare all'interno della Lega, e questo aumenta evidentemente di più la pericolosità della contestazione interna al segretario. Anche il generale Vannacci aveva iniziato con un'associazione politica e culturale. Allora Matteo Salvini ha mandato dei messaggi ai suoi.

lavoro per rafforzare la squadra. Il leader della Lega smorza le polemiche interne, siamo sul Libero, o prova a smorzare le polemiche interne, in vista della manovra rilancia la tassa del 5% sugli utili delle prime 10 banche italiane. Già, questo tema che Salvini rilancia sempre, prova sempre a rilanciare questo aspetto, tassa sugli extra profitti degli istituti di credito. Sostanzialmente in ogni legge di bilancio ha provato a infilare questo passaggio, altrettanto però hanno fatto muro i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a soprattutto Forza Italia. Sulle banche Meloni e Salvini spaventano Tajani e Marina, perché magari un messaggio in quella direzione può darlo anche la Presidente del Consiglio, anche se lei stessa ha detto che l'obiettivo è lavorare sull'abbassamento delle tasse nell'ultimo anno di legislatura, in una lunga intervista concessa a chi? Piano Meloni per l'autunno, alleggeriremo le tasse. La Premier ridimensiona Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. Ecco, questa sottolineatura viene evidenziata anche da altri quotidiani, non soltanto dal Giornale, ad esempio Libero, no? Contenuta sempre nell'intervista a chi, c'è proprio questo passaggio dedicato a Roberto Vannacci, a Futuro Nazionale, aiuta la sinistra, sembra così chiudere a possibili alleanze con il generale, dice nessun rimpasto, però eccolo, no? È il sembra che fa tutta la differenza. E però il fattore Vannacci c'è, e come se c'è, c'è nella crisi di consenso della Lega, nelle tensioni interne al Carroccio che vede alcuni esponenti di primo piano, Zaia, Federica, Fontana, Romeo, rimproverare Matteo Salvini per quella scelta, far salire a bordo del Carroccio Vannacci, metterlo subito in corsa per le elezioni, portarlo all'Europarlamento, affidargli la vice segreteria e poi farsi beffare con l'uscita e la nascita di Futuro Nazionale. Ma è significativa la presenza, il protagonismo politico, anche perché offre un'alternativa da destra alla destra, Roberto Vannacci, che ieri ha presentato, o meglio ha pubblicato sul sito di Futuro Nazionale una parte del suo programma, all'interno del quale c'è l'abolizione della legge Mancino, l'abolizione del femminicidio per un ritorno a un patriarcato mediterraneo, ammesso in un concesso che ci sia qualcosa dentro questa definizione, che viene così rielaborata dal quotidiano Avvenire. Abolire femminicidio e legge Mancino, il programma patriarcale di Vannacci. Abolizione del reato di femminicidio, della legge Mancino, elogio del patriarcato mediterraneo. In politica estera, apertura alla Russia, prudenza sulla Cina, giudizio agrodolce su Trump, ma soprattutto stretta sull'immigrazione. Insomma, nessuna grande novità, mettiamola in questi termini, davanti al programma, a parte alcuni elementi, questa critica nei confronti di Trump, appena accennata, magari la necessità di prendere una distanza dal governo israeliano di Netanyahu, il sì al patriarcato col PD che dice è un suprematista, in politica estera la linea un po' più accomodante con la Russia di Vladimir Putin, ma in economia pezzo di Francesco Bè, andiamo su Repubblica per leggerlo. Mai sottovalutare i piani del generale. I programmi dei partiti, almeno in Italia, valgono quello che valgono, cioè poco, e spesso è meglio così. Ma al di là delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni, i suoi obiettivi e quanto è grande il pubblico a cui si rivolge. La pubblicazione del programma di Futuro Nazionale offre da questo punto di vista diversi spunti di riflessione. A tratti sembra tratto o preso ispirazione dai Flintstones, Wilma dammi la clava, il patriarcato mediterraneo per l'appunto. Eppure, vista la crescita robusta del movimento di Vannacci, la parte economica è piuttosto interessante. E cosa c'è? C'è che non c'è alcun riferimento all'uscita dalla moneta unica, alla uscita dall'euro, dall'Unione Europea, piuttosto una revisione organica dei trattati condotta con perizia, senza ledere il lavoro e produttività del paese. Insomma, è una postura diversa rispetto a movimenti antisistema che avevamo visto, al Movimento 5 Stelle di Grillo di qualche anno fa, evidentemente la Lega di Matteo Salvini, quella dell'Italexit per intenderci, no? Quella che diceva basta euro, e questo è un aspetto assolutamente significativo. Andiamo a chiudere con altre due interviste.

Arco, che è formato da PD, 5 Stelle e AVS, la matematica dice che senza di noi non ce la fanno. Quando sono andati da soli, tipo in Liguria, hanno perso. Da parte di Conte, puro posizionamento, non può che stare in coalizione. Chi non starà invece in coalizione, come è noto, è Carlo Calenda, che oggi dice al quotidiano La Stampa, e chiudiamo, porte aperte al centro con chi ci starà, in autunno Putin attaccherà la NATO, questa è la sua visione o previsione, pronti a sostenere i sindaci uscenti, dice porte aperte al centro, ci daranno una legge elettorale che sarà un pastrocchio, ci consegnerà un Parlamento senza una maggioranza chiara, a quel punto per assurdo può nascere qualcosa di buono, dice Calenda, porte aperte al centro con chi ci starà, questa la sua lettura della situazione politica italiana. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

A mezzogiorno, interrogatorio di garanzia per la Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Schlein, basta promesse. 250 le vittime accertate del devastante terremoto che ha colpito la Colombia, oltre 4.000 i dispersi. A 30 ore dal sisma, una donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto, con temperature intorno ai 40 gradi. Anche oggi 19 le città con il bollino rosso, allarme temporale in

0: tanto al centro-sud. Questa sera lo spettacolo dell'eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora. In Italia avverrà poco prima del tramonto, sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Europei di nuoto, Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana, atletica, Birmingham, Battocletti, oro nei 5.000. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Dopo l'arresto di Walter Lavitola, il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione di Siegfrido Ranucci. Per l'avvocato del giornalista è in atto una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola intanto sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia. Giusy Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Siegfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, a Piazzale Clodio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra Lavitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: Una vicenda giudiziaria, quella di Lavitola, sulla quale è però nelle ultime ore aumentano le reazioni politiche. Il punto in studio con Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, naturalmente già da ieri e già dal giorno precedente le reazioni politiche ci sono state, in particolar modo dalla maggioranza, da Fratelli d'Italia, che ribadisce, crolla il teorema della sinistra e si chiede di chiedere scusa alla Presidente del Consiglio per aver, diciamo, gettato un'ombra proprio sulla sua azione. Ma le parole che fanno più discutere sono quelle del Vice Premier Matteo Salvini, che ieri, interrogato appunto sulla vicenda, ha ribadito come persone legate, diciamo, che hanno dimostrato di essere parte di una rete così preoccupante, devono pensare ad un passo indietro. Questo viene letto da più parti, ma anche dallo stesso conduttore di Report, come una richiesta di fatto di dimissioni. E naturalmente gli occhi sono puntati su quel codice, su quel comitato etico dell'azienda, che dovrà valutare appunto la posizione di Ranucci. I rumors sono molto forti sulla ipotesi di un suo passo indietro. Passo indietro che invece, secondo le opposizioni, il conduttore non deve fare, perché le carte dimostrano chiaramente che è vittima da una parte di una bomba, non lo dimentichiamo mai, dicono, dal Partito Democratico, ma vittima anche inconsapevole dei giochi oscuri, diciamo così, di Walter Lavitola. Naturalmente vi daremo conto di quello che avviene. Oggi si discute molto di questo, si discute ancora di migranti. Naturalmente le posizioni sono cristallizzate, quella della maggioranza e quella delle opposizioni, dopo la questione Ceuta e le varie crisi diplomatiche, con la maggioranza che va dritta e le opposizioni che chiedono invece un ripensamento e sottolineano un fallimento del governo Meloni. Ma oggi sui giornali c'è molto, sicuramente c'è e pensierisce, diciamo, il centrodestra, la presentazione del programma di Vannacci, in cui ci sono molti punti, e da qui, diciamo, l'idea che fondamentalmente la sua posizione favorisca la sinistra invece che la destra. Altre cose che ci sono sui giornali sono i movimenti interni al campo progressista. Da un lato Calenda, che, diciamo, dichiara di essere disponibile e aperti con chi ci sarà, quindi probabilmente non solo col campo progressista, dall'altro Matteo Renzi, che invece lancia, diciamo così, la candidatura di una possibile terza via, ovvero Ilaria Salis, un nome forte, dice appunto sul Corriere della Sera. È tutto.
0: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Presidente del Consiglio traccia le priorità d'azione del governo per la ripresa a settembre. Nessun rimpasto in vista. Alberto Gioffreda.
3: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano, che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: E oggi si ricorda l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in Toscana 82 anni fa. Le vittime furono 560. Una cerimonia tra poco alle 10, alla quale saranno presenti anche leader politici, rappresentanti del governo. Sentiamo Federico Monecchi.
4: Si spera che questa memoria la portano avanti questa gioventù. Ci sarà forse qualcheduno che avrà questa coscienza, si dice. Che noi purtroppo siamo più in pochi.
5: Anna Pardini è una delle ultime voci dei superstiti dell'eccidio del 12 agosto 44, 560 morti, l'82esimo anniversario.
4: Essere stati messi al muro, cinque sorelle, la mamma, le zie, le cugine, gli sfollati.
5: Ma Sant'Anna di Stazzema custodisce anche i valori della Costituzione. A Giuseppe Conte è affidata l'orazione ufficiale e per la prima volta sarà presente il governo con il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
6: Credo che sia un momento importante e significativo che il governo sia presente e che non abbia lasciato una sedia vuota, perché Sant'Anna di Stazzema non è solo un luogo dove si fa una commemorazione, è un luogo dove ci si assume delle responsabilità verso la storia e verso la memoria.
5: I bambini sono gli ambasciatori del Parco della Pace. Nei loro disegni la guerra, il desiderio di fratellanza. La mostra Colors for Peace è un percorso di educazione che collega le scuole primarie in tutti i continenti.
0: In Colombia il bilancio del terremoto si aggrava, 250 i morti, più di 1000 i feriti, ci sono però almeno 4000 dispersi, sisma particolarmente intenso sulle città occidentali. A Cali tratta in salvo una donna dopo 30 ore estratta dalle macerie, ancora in vita. Ilario Piagnarelli.
7: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: In Medio Oriente, nuove operazioni dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Da Washington arriva però la notizia che i colloqui tra Israele e Libano proseguono. Comunque, sentiamo allora da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Nonostante i colloqui di pace che continuano a Gerusalemme, a Beirut e a Washington, tuttavia però continuano i raid israeliani. Come dicevi, c'è stato un nuovo massiccio bombardamento nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Beil, dunque una roccaforte degli Hezbollah. E tuttavia però si apprende, secondo appunto quanto afferma un funzionario della Casa Bianca, che è un nuovo vertice politico appunto di mediazione tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana si svolgerà a Roma i primi di settembre. Intanto, nonostante le frizioni sul piano di pace per Gaza tra Israele e Stati Uniti, i rapporti tra i due paesi restano, i rapporti strategici restano ai massimi storici e, come rivela il Wall Street Journal, il mese scorso ad Ankara il presidente americano Donald Trump è stato fatto scendere segretamente dall'Air Force One, dall'aereo presidenziale, per invece imbarcarsi su un aereo militare. Questo perché fonti dell'intelligence israeliana avevano rivelato che c'era la minaccia imminente di un attacco missilistico iraniano. In linea allo studio.
0: Faccio quello che mi consigliano i servizi di intelligence, dice Donald Trump a proposito di questo episodio avvenuto dopo il vertice NATO in Turchia. Quanto allo stretto di Hormuz, ribadisce, è sotto il nostro controllo. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
9: Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti, faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran, mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
0: Il Pakistan rassicura, parla di un'intesa vicina possibile su Hormuz tra Washington e Teheran. Intanto però le forze statunitensi colpiscono una nave che tentava di forzare il blocco e gli Houthi attaccano da parte loro un'imbarcazione nel Mar Rosso. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
10: Sì, la diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation nel Golfo Persico. Il Pakistan, principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sono vicini ad un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque dello stretto di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste ci sono la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset iraniani congelati all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e, last but not least, come direbbero gli americani, la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 6 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: Nonostante le dichiarazioni di Trump che sentivamo, mercati abbastanza scettici su Hormuz, il Brent fatica a allontanarsi dai $90 al barile. Vediamo cosa sta accadendo sulle borse europee in avvio, in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
11: Come dicevi, le notizie dal Medio Oriente raffreddano le speranze dei mercati di un accordo in tempi brevi su Hormuz e questo porta molta volatilità nelle quotazioni delle materie prime energetiche. Anche questa mattina il petrolio è vicino ai $90 per la precisione. Il barile di Brent è scambiato a 89,7 in aumento del 13% rispetto a una settimana fa quasi e sale anche il gas del 3% a €60 al megawattora. A muovere i mercati per oggi dovrebbe essere un altro dato, quello sull'inflazione americana a luglio che sarà pubblicato nel pomeriggio e che potrebbe condizionare le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Nel frattempo dunque le borse europee hanno aperto in modo cauto, sono contrastate, sale Milano dello 0,3% quasi, seguita da Francoforte, Londra e Parigi invece sono di poco sotto la parità. Seduta contrastata anche per le borse asiatiche, bene Tokyo su di un punto e Seoul soprattutto 3,6% spinta dal settore tecnologico, sono invece più deboli le piazze cinesi, in particolare Hong Kong in territorio negativo. E infine deciso rialzo per un'altra materia prima, l'oro, bene rifugio che è tornato oltre i $4,400 l'oncia. A voi.
0: L'altro conflitto, quello europeo tra Russia e Ucraina, Zelensky sostiene che Mosca pianifica la mobilitazione dopo le prossime elezioni parlamentari, altri raid russi anche nelle ultime ore, di nuovo particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia. Il punto da Odessa con l'inviato Daniele Lorenzetti.
12: E si allerte che continuano, boati che si sentono anche stamane qui distintamente a Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Particolarmente bersagliata in queste ore resta la regione di Zaporizhia. Nella notte un attacco ha colpito un centro commerciale, è scoppiato un incendio, più di 1000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione. Terrà oggi una giornata di lutto proclamata dal governatore Fedorov. Ricordiamo che l'acciaieria della Zaporizhia, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa, è stata costretta a chiudere dopo l'attacco che ha causato lì 7 morti e decine di feriti. Un morto si registra invece nelle ultime ore nella Kherson, una donna che è stata colpita da un drone. Nel discorso serale ieri sera Zelensky aveva affermato le priorità di Putin sono cristalline, far credere che ci sia un consenso massiccio dei russi per la guerra e poi procedere dopo le elezioni per la Duma a una nuova mobilitazione. Intanto però il Financial Times scrive stamane che l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi contro le petroliere russe che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una precisa richiesta giunta a Zelensky direttamente dal vicepresidente americano J.D. Vance. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
0: E noi restiamo però proprio su quest'ultimo episodio perché NKHP è uno dei terminal più importanti di Novorossiysk e lì sarebbero concentrati i danni portati proprio dagli attacchi dei droni ucraini. Il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
13: Sì, ci sono anche una ventina di edifici residenziali che sono stati colpiti, dice il sindaco. Tra le vittime c'è anche un bambino. Novorossiysk è un importante porto commerciale, ma è anche una base navale della flotta russa che ha spostato dalla Crimea qui gran parte delle sue forze. Tutto questo, mentre oggi lo sentivamo, uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto un mese fa al presidente ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio in questo terminal russo sul Mar Nero. Perché? Perché questi attacchi destabilizzano il prezzo del petrolio e danneggiano le imprese americane. Per esempio qui ci sono Chevron o Exxon Mobil che si riforniscono di greggio che arriva dal Kazakistan. Intanto a Mosca i giovani che sostengono Yablok, l'unico partito pacifista della Russia, che due giorni giorni fa è stato escluso, messo fuori gioco dalle elezioni di settembre, sperano in un colpo di scena, in un ripensamento dei giudici della Corte Suprema e che venga riammesso. E per ora l'unico segnale di distensione che arriva dal Cremlino è invece è diretto alla Casa Bianca. Putin ha concesso la grazia a un prigioniero americano gravemente malato, il Marine Robert Gilman. Trump dice non c'è stato uno scambio. È tutto a voi.
0: Ricordavamo l'anniversario di Stazzema, guarda i conflitti internazionali, il capo dello Stato Sergio Mattarella, le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite e allora diventano più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori capaci di respingere la violenza. Ci torneremo tra poco sul messaggio del capo dello Stato. Veniamo alla cronaca e in particolare alla mattinata ancora difficile allo scalo di Catania per l'eruzione dell'Etna. Sentiamo Antonella Gurrieri.
14: Sì, è il quinto giorno di disagi qui all'aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa. Oggi si pensava che potesse riaprire intorno alle 11, ma un nuovo bollettino invece comunica a centinaia di migliaia di passeggeri che l'aeroporto rimane chiuso fino alle 18. E allora lo vedete dal tabellone, voli in arrivo e in partenza per la maggior parte cancellati, molti dirottati sugli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso. Ma perché accade tutto questo? Lo dicevate voi da studio, è l'attività dell'Etna che continua, il quadro eruttivo rimane stabile, il tremore è costantemente alto, le colate sono ancora ben alimentate e l'attività esplosiva nel cratere Voragine persiste anche se la ricaduta di cenere è meno consistente di quella dei giorni scorsi, ma in ogni caso la cenere rende insicure le piste qui all'aeroporto Fontanarossa, che comunque hanno bisogno di essere ripulite prima che l'attività dello scalo possa riprendere. In questi quattro giorni che preludono fra le altre cose alla settimana più importante delle vacanze italiane, in questi quattro giorni sono stati cancellati quasi oltre il 50% dei voli, gli altri sono stati, come dicevamo, dirottati negli altri scali della Sicilia, anche se il nuovo comunicato dice che la riapertura potrebbe essere intorno alle 18, in realtà bisogna rifarsi sempre e soltanto all'Etna e alla sua attività, che ovviamente non può essere comunicata in anticipo, perché l'Etna, come sappiamo, è sempre imprevedibile. Linea a voi.
0: Un'altra giornata caratterizzata dal caldo in Italia, temperature intorno ai 40 gradi e 19 città con il bollino rosso. Danilo Sinibaldi.
15: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
0: Stasera l'eclisse di sole inizia dalle 19.30, sarà parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna, invece sarà totale. Diretta di Rai News 24 proprio dalla Spagna, adesso Andrea Bettini.
16: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20.30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna, ma non del tutto. In Italia avverrà dalle di tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
0: Brillano invece le stelle dello sport italiano, conquistando medaglie.

0: sia agli europei di nuoto Parigi, sia a quelli di atletica Birmingham. Camilla Nata.
1: Nadia Batocletti è ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
2: Beh, meraviglioso, eh?
0: Compie 80 anni oggi Beppe Carletti, tastierista, fondatore dei Nomadi, tra le band più longeve sulla scena italiana. Allora auguri e riguardiamo insieme un'esibizione su Rai 1 con uno dei pezzi più noti del gruppo.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo? Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
5: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare,

0: ricostruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascitren, perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
4: Nove e 33, buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. A mezzogiorno, nel carcere romano di Rebibbia, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, è accusato di essere il mandante dell'attentato a Siffredo Ranucci, per accrescerne la popolarità in vista di una carriera politica. Per gli inquirenti Ranucci sarebbe stato estraneo e all'oscuro dei piani dello stesso Lavitola. È salito a 250 morti il bilancio del terremoto in Colombia, ma i dispersi sono quasi 4.000, sisma particolarmente devastante nelle città occidentali. A Cali, estratti ancora in vita una donna e il suo bambino neonato e ancora un'altra giovane dopo una trentina di ore sotto le macerie. Ancora disagi per i viaggiatori all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli almeno fino alle 18 di questa sera, cancellati molti voli, dirottati altri verso altri scali. Cresce inoltre l'attesa per l'eclisse di sole, visibile anche nel nostro paese, sia pur parziale, a partire dalle 19.30. E poi lo sport, i successi azzurri agli europei di nuoto, Parigi, e di atletica. Birmingham, Battocletti si conferma regina nel mezzofondo nei 5.000, bronzo a Maiori, delusione per Marcel Jacobs dopo l'ottima semifinale, costretto a fermarsi in finale a causa di un infortunio. E quanto al nuoto, a Parigi Quadarella guadagna il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero, Martinenghi trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. 82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, dove vennero trucidati dall'SS 560 persone. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. E in occasione dell'anniversario di Sant'Anna di Stazzema, il Presidente aggiunge: fare memoria, ognuna appartiene al rafforzamento e alla difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici vanno rinnovati e rinsaldati, conclude Mattarella. Gli effetti dell'ondata di caldo che si prolunga durante quest'estate si fanno sentire anche in agricoltura, decine le segnalazioni inoltre di malori e si moltiplicano purtroppo anche gli infortuni mortali. Raffaele Cappuccio.
5: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30. Parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo,

0: I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali, quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale sul lavoro. Ci sono poi i protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio. L'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
1: Con l'Europa nella morsa del caldo, l'eclisse di sole rappresenta un nuovo problema per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole verranno a mancare circa 10 gigawattora prodotti con il fotovoltaico. Paolo Mancinelli.
2: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea che si troveranno a un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 megawatt, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero stress test per il sistema sarà la concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
1: Eclisse di sole, dunque questa sera l'appuntamento per osservarla anche nel nostro paese verso le 19.30, ma il monito degli esperti, attenzione, ci sono rischi per gli occhi se non utilizziamo adeguate protezioni. Sentiamo le riflessioni del professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa di oculistica al Policlinico Gemelli.
3: Il consiglio dello specialista è sicuramente di non cercare di non osservare l'eclissi direttamente senza adeguata protezione. Anche gli stessi occhiali polarizzati, normali occhiali da sole, non proteggono assolutamente dai raggi ultravioletti, dai raggi infrarossi che passano lo stesso nonostante il sole sia oscurato. Esistono dispositivi certificati dalla Comunità Europea che permettono, raccomandazione, cercare di evitare di osservare direttamente il sole senza alcun dispositivo. La parte generale della retina, la macula, viene colpita direttamente dai raggi ultravioletti e quindi si creano proprio delle ustioni sui nostri fotorecettori che a volte causano dei danni irreversibili sulla vista, una macchia fissa, distorsione delle immagini. E il problema vero è che molte volte questo tipo di patologie non danno sintomi dolorosi. Il paziente ha sintomi senza fastidio e magari dopo qualche ora sviluppa questa alterazione a volte irreversibile della vista centrale. Il nostro consiglio è sempre questo, soprattutto riguardo i nostri bambini, evitare di guardare l'eclissi. Magari, ma soprattutto uno sguardo prolungato può dare dei danni. I bambini sono poco protetti perché no, i mezzi di ottici, la cornea, il cristallino sono assolutamente trasparenti. Quindi i raggi dannosi penetrano direttamente sulla mano.
1: Allora restiamo in materia salute. L'appuntamento con Gerardo D'Amico. Basta la salute.

0: multifattoriale malattia, quindi non un fatto estetico, che pure pesa naturalmente, su quel 10% in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, quindi da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando ibra peso addirittura in
1: obesità, di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
2: Sono dei farmaci che vanno a mimare la fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentandola, rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
2: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
2: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo, questo anche del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no, il percorso.
2: E questo è un aspetto.
0: A parte un po' di senso di nausea, eccetera, che poi sparisce durante i primi giorni. In letteratura, in questi 15 anni.
2: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura andare, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita, non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
2: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Certo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere

0: polverizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio senza grossi effetti collaterali.
1: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un tè che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È la letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
1: Voi qui a Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
2: Sì, perché il prurito può avere tanti, può essere molto banale come succede nelle persone anziane per secchezza. Può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime
1: problematiche legate ad organi interni come il fegato, per esempio.
2: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi.
1: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e insomma fare poi gli accertamenti dovuti?
2: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente o la patologia epatica.
1: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
2: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
1: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
3: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
1: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
3: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
1: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
3: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati.

0: adeguati. Interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
1: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
0: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
2: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi c'è il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto contro la società. È una bufala e anche grande che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
3: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
10: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
13: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
14: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.

Fra due ore l'interrogatorio di garanzia per la Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi. A 30 ore dal sisma, una donna estratta viva dalle macerie. A 82 anni dall'eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema, Mattarella invita a fare memoria di un atto di liberazione che aprì la strada alla rinascita e mette in guardia da nuove volontà di dominio. Ancora disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi gli arrivi e le partenze fino alle 18, problemi anche a Comiso. Afa sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto con temperature intorno ai 40 gradi, anche oggi 19 le città con il bollino rosso, allarme temporali intanto al centro-sud. Questa sera lo spettacolo unico nel cielo con eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora in Italia, verrà poco prima del tramonto, sarà parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna, sarà invece totale.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, lo spazio di approfondimento del mattino di Renews 24, nel quale cerchiamo di entrare all'interno delle notizie con i nostri opinionisti, con i nostri ospiti. Il primo è Riccardo Sessa, ambasciatore. Buongiorno, bentornato a Renews 24.
1: Buongiorno a lei, buongiorno e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Le chiederemo aiuto per muoverci, orientarci in grandi crisi, in Medio Oriente, Iran, ma anche Mar Rosso con gli Houthi, Libano, Gaza e ancora Russia-Ucraina. Insomma, il menù è abbondante, ma sappiamo che saprà guidarci. Ma la prima domanda è, visto che iniziamo ad assaporare un clima da elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ecco, a metà mandato il suo giudizio sulla politica estera di Donald Trump qual è?
1: Beh, diciamo che non può certo che essere positivo, non direi molto positivo, direi non può non essere non positivo, cioè per essere ancora più espliciti, negativo.

0: fatto, se pensiamo a quello che in un anno e mezzo ha combinato di danni sulla stabilità mondiale, economica, energetica del mondo, credo che il giudizio, non possa che essere veramente molto negativo.
1: Noi ieri abbiamo ascoltato il Presidente parlare di Hormuz, dello stretto, raccontarci una verità parallela, per non dire una bugia, insomma, no? Cerco un giro di parole. Ha detto è in pieno controllo degli Stati Uniti, è aperto, ecco, ma al di là di chi controlla Hormuz, e verosimilmente lo controllano gli iraniani, quanto è disastrosa al momento questa avventura militare americana, anche per noi europei?
0: Guardi, sin dall'inizio, quando questa avventura, lei l'ha definita molto bene, iraniana, è iniziata sulla base di un accordo tra Trump e Netanyahu, tutti quanti ci siamo messi le mani nei capelli, perché non era certamente quello il modo per poter intervenire sulla situazione iraniana con l'obiettivo poi dichiarato che era quello di impedire che l'Iran si dotasse di un armamento nucleare. E poi con le altre finalità che Trump aveva raggiunto, e cioè il controllo dello stretto di Hormuz e soprattutto un regime change. Niente di tutto questo si è avverato. Trump, le operazioni militari in Iran, per le quali le forze armate americane hanno speso dispositivi enormi, fino al punto che i capi adesso hanno messo in guardia Trump, raccomandandogli di non avventurarsi in altre situazioni perché non dispongono più degli arsenali sufficienti, hanno prodotto come risultato quello di eliminare la prima e seconda linea della dirigenza iraniana, all'interno della quale c'erano personaggi noti sul piano internazionale con i quali sarebbe stato possibile aprire un negoziato. Bastava semplicemente volerlo e soprattutto bastava affidare il negoziato a quei professionisti che avevano già negoziato a suo tempo un altro accordo molto serio con l'Iran. Il regime change non è avvenuto, si è invece rafforzata la terza e quarta linea, che ora sono diventate la prima e la seconda, con esponenti delle forze più fondamentaliste e più radicali dell'Iran, e soprattutto i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Anche le ultime nomine fatte proprio recentemente con la copertura, che poi non sappiamo cosa significhi, della guida suprema, personaggi legati all'ex presidente Ahmadinejad, stanno a dimostrare che la dirigenza iraniana attuale continua a funzionare ed ha il pieno controllo della situazione. Dimostra anche che, nonostante tutto, c'è una grossa componente della popolazione in Iran che continua a soffrire. Ma se torniamo ai temi grandi sui quali queste operazioni erano iniziate, il controllo dello stretto di Hormuz, e beh, questo controllo è più che mai evidente che non è assolutamente vero quello che ha detto ancora ieri Trump, che lo controllano loro. Lo stretto continua ad essere controllato dall'Iran e è evidente, come sanno bene tutti coloro che conoscono bene quella parte del mondo, che semplicemente attraverso un accordo con l'Iran e con sagge e oneste mediazioni si potrà raggiungere un'intesa su quello stretto.
1: Ma ambasciatore, io nel farle la prima domanda ho detto vediamo negli occhi il voto di metà mandato negli Stati Uniti, che è un giro di boa importante per ogni presidente, anche per un presidente che non può ricandidarsi, come è teoricamente Donald, anzi costituzionalmente Donald Trump. Poi lui ogni tanto si lascia sfuggire questa volontà, che però andrebbe rotta con le leggi e con la legge fondamentale americana, di ripresentarsi. Ecco, quelle sono in prospettiva elezioni politiche significative, però per le dinamiche medio orientali pesano anche e soprattutto forse le elezioni israeliane, perché lì Bibi Netanyahu si gioca veramente tutto. E la dico così, questo suo giocarsi tutto lo stiamo scontando un po' tutti noi, libanesi e palestinesi in primo luogo, ovviamente.
0: Guardi, lei ha ragione, lo stiamo scontando un po' tutti, è in primo luogo israeliani e palestinesi. Questo lo devono capire anche i nostri amici israeliani, che veramente stanno attraversando uno dei periodi più infelici della loro storia. Lo hanno capito e lo capiscono ogni giorno, i palestinesi e la popolazione palestinese che continua a essere presa in giro, e basta vedere le immagini che quotidianamente le televisioni del mondo trasmettono da Gaza, dalla Cisgiordania, per rendersi conto che lì sono stati fatti dei danni che occorreranno anni e anni e anni e decine di milioni di dollari di investimenti. Altro che le fantasie da cartone animato del Board of Peace, che solo si è visto sin dall'inizio che era un'operazione finalizzata semplicemente a far aumentare gli affari della famiglia Trump.
1: Ma allora, ambasciatore, è stato un errore prendere parte seppur solo da osservatori, perché questa è la posizione italiana. Siamo osservatori nel Board of Peace, ci sono solo due paesi europei intesi come dell'Unione Europea a pieno titolo, l'Ungheria che fu di Orbán, nel senso che in quella stagione di quel governo che decise di aderire, la Bulgaria, Francia, Spagna, Germania, lo stesso Regno Unito hanno subito detto no, grazie, è stato un errore offrire comunque una sponda, anche se non totale, politica a quella esperienza.
0: Guardi, io ho delle restrizioni, direi, mentali a chiamare a definire errori delle operazioni di politica estera fatte dal nostro governo, specialmente poi col senno del poi. Diciamo che all'inizio, insomma, se noi avessimo evitato di partecipare anche come osservatori, credo che non se ne sarebbe accorto nessuno, e soprattutto avremmo reso un colpo in meno alla solidarietà europea che per decenni in quella regione del mondo si è manifestata in maniera anche concreta. Adesso, col senno del poi, direi è meglio che evitiamo di commentare il senso e il significato di quel Board of Peace, perché innanzitutto voglio dire, ma che cosa ha fatto? A che cosa è servito? Quali risultati si era prefissato e soprattutto quali risultati ha conseguito? Nessuno, nessuno, nessuno. Tant'è vero che non lo prende più sul serio nessuno, quindi direi per decenza è preferibile non parlarne. È evidente che tutta quella situazione ha avuto delle ripercussioni pesantissime su noi europei. Quella è una regione, noi siamo direttamente interessati. Quella è una regione del mondo dove noi, e noi italiani in modo particolare, siamo interessati in primissimo luogo. Siamo legati a quella regione dalla storia, dalla cultura, dalla religione, da scambi da secoli, tra i popoli. Non possiamo non essere più direttamente coinvolti. È vero che abbiamo fatto tantissimo sul piano umanitario, questo è senz'altro qualcosa che bisogna ascrivere al merito degli interventi della Farnesina e del ministro degli esteri. Ma non è sufficiente solo quello, non è sufficiente. È arrivato più che mai il momento che in Medio Oriente, come anche nel nord dell'Europa, si cominci seriamente a pensare ad una operazione di mediazione che deve essere fatta con l'obiettivo di lavorare sulle varie parti per trovare dei punti di discussione. Guardi, amico, Roberto, lì ci sono dei nodi cruciali che non si risolveranno mai se non passano delle generazioni. Quando dico lì mi riferisco al Medio Oriente. Ma lei pensa che domani mattina si disarma Hamas? Sono anni che ci stiamo tentando tanti, e noi italiani nel 2006 abbiamo fatto una grossissima operazione che aveva la sua base proprio anche come obiettivo il disarmo di Hamas. Ci abbiamo lavorato, abbiamo cercato di mettere dei paletti da una parte e dall'altra, iniziare comunque un discorso, e poi per un certo numero di anni ha funzionato. Ma Quello del disarmo di Hamas è uno degli obiettivi storici e di sopravvivenza fisica innanzitutto di Israele. Ma è evidente che Netanyahu lo sa benissimo. Lui non può continuare a dire finché ci sono io non ci potrà essere mai uno Stato palestinese. Ma lo sappiamo già, è inutile che ce lo dica. Lo sappiamo, quella è la legge fondamentale dello Stato di Israele. Ma in realtà Netanyahu sa che fra qualche generazione un suo successore si dovrà sedere al tavolo insieme al responsabile, al capo dei palestinesi, perché solo così si potrà stabilire la pace.
1: Ma, ambasciatore, allora, io prendo il suo appello mediazione sulla necessità dell'Unione Europea di farsi carico, dell'Europa più in generale, di un ruolo di mediazione, no? E dell'Italia per la sua storia, esatto, in Medio Oriente, in Palestina, in Libano, al quale lei per certi versi ha accennato. In primo piano vediamo a casa, leggono le parole di Vladimir Putin, no? Risponderemo ai sequestri delle nostre navi da parte degli europei. È mancata, c'è stato un deficit da parte dell'Unione Europea dal punto di vista diplomatico della mediazione con la Russia di Vladimir Putin in questo conflitto con l'Ucraina. Sappiamo che la Russia è la potenza che ha invaso l'Ucraina, ma comunque prima o poi un tavolo negoziale andrà aperto.
0: Ma certo, ma è evidente, guardi, noi qui... Allora, ricordiamoci, quando Trump si insedia alla Casa Bianca, lui annuncia che in una settimana avrebbe concluso la guerra in Ucraina. La guerra sta ancora lì e vediamo come. E che poi dopo un po' annuncia che lo stesso avverrà in Medio Oriente. Alcuni di noi europei abbiamo sicuramente fatto dei calcoli non molto veritieri, affidandoci a Trump e ritenendo che comunque Trump era il grande gendarme del mondo e che lui era l'unico che avrebbe potuto risolvere i problemi e le instabilità del mondo. Abbiamo visto che in questo anno e mezzo che Trump non solo ha altri obiettivi, non dimentichiamo il rapporto molto forte che egli ha con Putin, non lo dimentichiamo, e il rapporto molto forte che ha con Netanyahu, non dimentichiamolo, ma anche altri obiettivi e soprattutto, ormai dopo un anno e mezzo abbiamo capito che non è stato assolutamente capace. E allora? Ma allora tocca a noi europei prendere in mano la tutela vera dei nostri interessi. Ma quando tutti i cittadini dell'Europa, gli italiani per primi, sono costretti a pagare l'ira di Dio in più per consentirsi di muoversi nel fare il pieno di gasolio, di benzina alle proprie automobili, ma chi ha scatenato tutta questa confusione sul piano internazionale che ha portato a questi prezzi? Allora, ma dobbiamo difenderci noi e questo significa più Europa e all'interno di questa Europa una maggiore presenza di quei paesi che storicamente hanno sempre lavorato la mano nella mano in Medio Oriente, quindi mi riferisco a Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia.
1: Infatti proprio
0: Mi
1: Italia e
0: fermo qui,
1: Francia
0: sono
1: hanno
0: questioni paesi.
1: cercato, nella distanza politica che c'è evidente tra i due governi e tra le due leadership, quella di Giorgia Meloni e quella di Emmanuel Macron, di trovare un terreno, una sintonia comune proprio sul Libano, a proposito di legami storici ai quali si faceva riferimento. Ambasciatore, grazie per essere stato con noi in quest'ultima risposta, ci ha offerto l'assist perfetto per andare dal nostro prossimo ospite, che è il professor Fabio Fortuna. Rettore, bentornato.
2: Grazie
1: per aver accettato il nostro invito. Ci diceva e ci ricordava l'ambasciatore che le conseguenze di questi conflitti, Ucraina di lungo periodo, Iran più recente, tra virgolette, le stiamo pagando. Sono testé usciti i dati sull'inflazione, sì, e ci dicono cosa?
2: Beh, oggi sono i dati definitivi del mese di luglio, quelli provvisori, perché questi dati macroeconomici dell'inflazione hanno due versioni, una provvisoria, poi subiscono un ulteriore affinamento e c'è una versione definitiva 15 giorni dopo. Beh, ci dicono che il tasso di inflazione, che nel provvisorio era il 2,8, è leggermente superiore, il 2,9, quindi superiore al limite ritenuto sano del 2%, ma non esorbitante come è avvenuto ai tempi della guerra del conflitto Russia-Ucraina all'inizio del 2022-2023, quando abbiamo avuto inflazione galoppante. Quindi ancora è un'inflazione che riusciamo a controllare, In fatto di inflazione siamo stati i migliori d'Europa fino ai primi mesi del 2026. Poi c'è stata una crescita, siamo arrivati al 3,2, un po' rientrata. I dati che poi interessano maggiormente ai cittadini sono il carrello della spesa. Il carrello della spesa nel dato provvisorio aumentava dell'1,6%, dell'1,3% e nel dato definitivo dell'1%. Quindi è migliorato il carrello della spesa.
1: Però mi fa ricordare, perché lei, certo, ci ha detto, no, rispetto a la grande ondata inflattiva, sì, post inizio del conflitto in Ucraina, non è che abbiamo recuperato tanto potere d'acquisto, quindi è qualcosa che si somma a quel carico,
2: certo,
1: inflattivo.
2: Il problema è questo, perché l'inflazione ha dei ritmi accettabili, lo dimostra il carrello della spesa che a luglio cresce dell'1%. Il problema è che questi incrementi di prezzo fanno lievitare quei prezzi altissimi che non sono mai tornati indietro, mentre i salari, gli stipendi hanno subito un adeguamento non sufficiente a garantire un potere d'acquisto equivalente o quantomeno accettabile. Questo è il vero problema.
1: E dice non sufficiente perché dire che restare fermi è sta brutto?
2: Non sufficiente perché insomma il potere d'acquisto indubbiamente è il problema, uno dei problemi maggiori che ha l'Italia, per questo divario che c'è tra salari e stipendi che sono cresciuti poco, anche se nel 2024-2025 le retribuzioni medie sono cresciute all'incirca del 3%, un dato superiore a quello dell'inflazione. Però il discorso è sempre lo stesso. Con quei prezzi elevatissimi, a cui si sommano questi incrementi accettabili, e poi il cittadino fatica. Il carrello della spesa, sappiamo, è composto da beni alimentari e da beni destinati alla cura della casa e della persona, quindi beni indispensabili per tutti. L'inflazione di fondo, un altro dato importante, è ferma all'1,6, confermato il dato provvisorio. Che vuol dire questo? L'inflazione di fondo va bene, è sotto al 2%, ed è quella che esclude dal computo gli alimentari freschi e gli energetici, che sono la causa maggiore, ovviamente, gli energetici regolamentati, tipo benzina, gasolio e via dicendo, sono la causa maggiore dell'aumento insieme ai beni alimentari, perché anche i beni alimentari danno, perché? Perché è un bene necessario, c'è molta domanda e quando c'è molta domanda si applica quella semplicissima legge economica che riguarda ogni cosa.
1: Senza considerare che ovviamente aumentano i costi di trasporto e quindi anche quello va a scaricarsi sui prodotti alimentari freschi e non solo. È presto per la legge di bilancio, la sessione di bilancio ufficialmente si apre a ottobre, ma già si inizia a discutere, a ragionare, tant'è che Matteo Salvini ieri ha rispolverato un suo vecchio cavallo di battaglia, cioè le banche, le principali banche italiane, quelle che hanno guadagnato di più, eccetera, eccetera, devono dare il proprio contributo.
2: Ma guardi Vicaretti, è presto relativamente perché ad agosto, se lei ricorda, tutti gli anni si comincia a parlare della legge di bilancio. In questi anni,
1: e tutti gli anni ci mancano i soldi.
2: Tutti gli anni ci mancano. Questo è l'elemento comune a tutte le annate. E la proposta che fa Salvini, devo dire, una volta tanto ha una ragione d'essere. Perché? Perché è evidente che gli interventi che il governo sta facendo, anche per quanto riguarda i carburanti, il taglio delle accise, sono interventi che si realizzano a pioggia con mezzi che non sono però tali da garantire alle fasce meno abbienti di avere quel beneficio di cui hanno bisogno.
1: Ricordo, la faccio completare, 17 centesimi il taglio alle accise, quello in vigore solo sul gasolio fino al 25 euro.
2: Esattamente, esattamente. E vedremo cosa succederà. Certamente il governo si dovrà porre la domanda di come aiutare maggiormente, fare una politica più selettiva. Chi non ne ha bisogno può pagare anche la benzina 2,5 euro, adesso sto utilizzando un paradosso, ma è così. Ma chi invece ha bisogno di prendere l'auto ogni tanto, non dico tutti i giorni, ha bisogno, deve essere aiutato maggiormente. Quindi questa è una direzione che in assoluto bisognerà prendere, anche perché il pericolo incombente, forse l'anticipo, è quello delle bollette. Perché le bollette sono destinate a settembre a crescere in modo considerevole, addirittura si calcola un aumento dell'elettricità per le famiglie pari al 17% e del 54% per le imprese. È uno studio realizzato da Onisma Energia che fa questi numeri. Sono numeri da prendere con beneficio di inventario, perché qualunque dato previsionale va poi confrontato con ciò che avviene nella realtà. Però sono dati preoccupanti e soprattutto considerando anche il consumo di energia che stiamo facendo adesso, perché col clima che abbiamo l'aria condizionata è spesso accesa, meno male che un periodo di vacanze, uffici ne hanno minor bisogno, ma insomma si consumano in altri modi, insomma l'energia si consuma, le prospettive quali sono? Ma c'è un elemento di cui poco si è parlato, solo negli ultimi giorni, che io ho monitorato negli ultimi mesi, il gas. Perché il gas a inizio anno aveva un valore superiore intorno ai 26 euro a megawattora. Il gas è raddoppiato, perché adesso è intorno, 10 minuti fa, intorno a 60 euro a megawattora. Sappiamo che il gas serve poi anche per l'energia elettrica.
1: Quindi, perché è una componente fondamentale anche per fissare e stabilire il prezzo stesso dell'energia. Allora guardiamo, settembre, ottobre è degli ultimi anni, cioè di questa legislatura. Sarà la legge di bilancio più complicata da scrivere questa?
2: Ma sono tutte complicate. Ogni anno diciamo che è più complicata della precedente.
1: Penso che io ho fatto ogni anno.
2: Ma non ce n'è una semplice. Quindi il grado, il livello di complicazione dipende anche dalla congiuntura. Perché dico questo? Perché la congiuntura sembrava totalmente sfavorevole. Se lei ricorda, quando sono stato suo ospite nelle precedenti occasioni, dopo il 28 febbraio, io forse sono stato tra i pochi che ha detto, perché tutti gridavano alla recessione, recessione, recessione, che la recessione non c'era e che probabilmente ci saremmo salvati dalla recessione. Così è andata, almeno fino ad oggi, nonostante il conflitto non si sia esaurito e permangano le difficoltà del conflitto russo-ucraino. No, ma c'è di più, perché i dati relativi al secondo trimestre del PIL sono dati notevolmente superiori a quelli che ci aspettavamo. La previsione per il PIL l'ha fatta l'Ufficio parlamentare di bilancio, confermata poi anche dal Centro di Studi Confcommercio, per il PIL 2026 è più 0,9, si parlava di più 0,4, 0,5. Dipende molto dal terzo trimestre, lì abbiamo il turismo e dovremmo avere un ottimo risultato, e poi il quarto che sarà più difficile. Quindi legge di bilancio può darsi che veda leggermente allargarsi, però parliamo sempre di cifre minimali.
1: Anche perché c'è un fattore, il fattore è capire se andremo appena sotto quella soglia che è del 3% nel rapporto dal deficit PIL. Ci siamo fermati al 3,07, no?
2: 0,7
1: arrotondato al 3,1 significa restare ancora in procedura di infrazione. Ecco, guardiamo al prossimo che arriverà in autunno.
2: 22 settembre.
1: Perfetto.
2: Il 22 settembre l'Istat comunicherà i dati relativi al rapporto deficit PIL. Speriamo di avere 2,97 questa volta, perché questo significherebbe uscire dalla procedura di infrazione, quindi avere una vita più agevole, per modo, tra virgolette, più semplice, prima del tempo, perché dovremmo uscirne nel 2027. Si ricorda, primavera non ci siamo riusciti proprio per
1: 1,07.
2: Mamma mia, veramente un peccato. E questo naturalmente comporta
1: 1,007.
2: Sia sotto un profilo concreto che sotto un profilo reputazionale, uscire dalla procedura di infrazione ovviamente comporta dei vantaggi notevoli e speriamo a settembre di farcela.
1: Compresa anche la possibilità di attivare quelle clausole di salvaguardia. Il governo già si è mosso, l'ha anticipato Giancarlo Giorgetti nelle misure, cioè per l'energia e per il riarmo da declinare, dicono al suo partito, in sicurezza interna, dicono la maggioranza, nel pacchetto europeo, comunque previsto dall'Europa. Ecco, se questa è la situazione, ci possiamo permettere di spendere il riarmo?
2: Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Il mio pensiero è che nelle situazioni che abbiamo visto negli ultimi anni non ci si può meravigliare più di nulla, e quindi essere in uno stato di totale dipendenza sotto il profilo della sicurezza e della difesa da altri stati, qualunque stato sia, è un errore. Si deve muovere l'Europa, ma l'Europa, come abbiamo detto tante volte, esiste ancora sulla carta, tante volte sembra non esistere, e allora se l'Europa non si muove non possiamo rimanere a guardare. Comunque, anche per il discorso della NATO, il discorso europeo, i fondi ci vogliono. Poi è giusto anche ciò che dice molta gente, ma anziché buttare i soldi in armi, aiutiamo le persone che hanno bisogno, che guardano alla pace. Ma sì, è un discorso bello teorico, però ormai abbiamo capito che bisogna avere una capacità difensiva. si è messo anche in discussione il discorso che per difendersi si debba sempre ricorrere agli Stati Uniti, no? Però gli Stati Uniti sotto tantissimi profili rimangono un paese di riferimento del quale noi non possiamo fare a meno. Possiamo diversificare come stiamo facendo nell'ambito del commercio internazionale, però è un riferimento sempre importante, fino a quando l'Europa, ma ci vorranno anni, ammesso che si mettano bene d'accordo, prima che l'Europa abbia un effettivo potere di difesa che sostituisca quello della NATO, degli Stati Uniti, ammesso che ciò avverrà.
1: Ettore, le faccio un'ultima domanda e la saluto così. Dove la vede l'eclissi questa sera?
2: Dove vede?
1: L'eclissi solare di questa sera.
2: Ma io non ho mai avuto particolare passione perché ho sempre timore di utilizzare un paio di occhiali sbagliati e poi i danni potrebbero essere irreparabili, quindi la vedrò, comunque la vedrò in Abruzzo.
1: Perfetto, allora grazie al rettore Fabio Fortuna per essere stato con noi. È il modo anche per introdurre, peraltro una sua collega, un'altra economista, Simona Benedettini. Buongiorno, bentornata a Rai News 24.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, dico in premessa che ovviamente Rai News 24 vi racconterà questa eccezionale serata che riguarda tutta l'Europa, in particolare la Spagna, perché gli spagnoli o coloro i quali si trovano in Spagna avranno l'opportunità di vederla meglio che non nel nostro paese, di godersela meglio questa eclissi solare. Torna alle 19.30, partirà nel nostro paese, ma... questa è la domanda. Avrà conseguenze, professoressa, sugli impianti fotovoltaici?
3: Sì, allora ENSOI, che è l'Associazione Europea dei Gestori delle Reti di Trasmissione, evidenzia una criticità particolare proprio in Spagna e in Portogallo. L'associazione stima che per effetto dell'eclissi solare verranno meno circa 9,7 gigawatt di capacità di generazione elettrica da fotovoltaico, di cui circa 5 gigawatt proprio in Spagna e in Portogallo. In Italia l'impatto sarà minore perché nella fascia oraria nella quale si verificherà eclissi già la produzione fotovoltaica è a minimi, ma c'è un altro dato da sottolineare che ci dice questa eclissi, che è l'importanza di continuare ad avere nel mix di generazione elettrica il gas naturale. Le problematiche che deriveranno in Spagna e in Portogallo dall'eclissi solare non sono soltanto dovute a un tema di collocazione geografica, quindi della penisola iberica, ma anche per il fatto che la minore capacità fotovoltaica che appunto si registrerà per effetto dell'eclissi potrà essere compensata con più difficoltà, quindi per soddisfare la domanda in quella fascia oraria, dagli impianti termoelettrici. Questo perché mentre il mix di generazione elettrico italiana può ancora contare su circa un 38% di capacità di generazione da gas, quello della Spagna, che ha fatto delle scelte in termini quindi proprio di mix, è un'incidenza che si aggira intorno quindi al 17%. Quindi questo dato ci restituisce la difficoltà nella penisola iberica di fare fronte a fenomeni come questi.
1: Ma fino ad arrivare al rischio blackout?
3: Prego, non ho sentito.
1: No, c'è il rischio anche di un blackout in Spagna e in Portogallo?
3: No, verosimilmente no, perché comunque si tratta quindi di un episodio di breve durata, ma soprattutto perché, essendo noto in anticipo, anche il gestore della rete di trasmissione spagnola si è ovviamente premunito quindi per tempo, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei consumi elettrici in quella fascia oraria al venire meno della capacità di generazione elettrica fotovoltaica.
1: Io penso, professoressa, che la parola chiave rispetto al tema energia di questi mesi e degli ultimi anni, diciamo dall'inizio del conflitto in Ucraina, sia fragilità, no? Perché ci siamo scoperti fragili, perché abbiamo capito anche la fragilità delle nostre reti di approvvigionamento, la necessità di diversificare, anche lei per certi versi a questo ha fatto riferimento, no? Rinnovabili e gas, mix energetico quest'estate. Ora l'eclissi è un fatto eccezionale ovviamente, ma la grande siccità ha portato l'Ungheria, e ve lo abbiamo raccontato, i telespettatori di Rai News 24 lo sanno, a chiudere e a fermare le centrali nucleari, la Romania a minare il corso del Danubio per evitare di fare altrettanto, ieri financo le Meduse hanno fermato le centrali nucleari francesi. Insomma, siamo fragili.
3: Sì, è una fragilità che riguarda tutta l'Europa e che è ben evidenziata da quello che è l'andamento degli ultimi anni, sia dei prezzi dell'elettricità e ancora prima di quelli del gas, che poi si riflettono, come diceva il collega, sui prezzi stessi, all'ingrosso, voglio ricordare, dell'elettricità. Ed è una fragilità che si manifesta appunto con dei livelli di prezzo strutturalmente più elevati rispetto a quelli antecedenti alla crisi ucraina. E che da una parte ci dice l'importanza quindi di fronteggiare quello che è il cambiamento climatico, che è quindi una questione rispetto alla quale non possiamo più rinviare, dobbiamo adottare i necessari interventi, dall'altra però ci dice anche l'importanza di diversificare le fonti di approvvigionamento, di renderci assolutamente più autonomi, in particolar modo per quanto riguarda il gas naturale, ma anche ovviamente l'importazione di altri combustibili fossili come prodotti raffinati, il petrolio appunto come insegna la crisi in Medio Orientale. Questo però è anche il frutto, volendo essere onesti intellettualmente, sino in fondo di una transizione energetica che è stata spinta in modo forse eccessivamente veloce, quindi quando i tempi non erano ancora maturi e che, torno a dire, quindi ci restituisce l'importanza di avere nel mix di generazione elettrica una tecnologia come quindi il gas, ma anche di fare più affidamento agli approvvigionamenti quindi nazionali. Allo stesso tempo però, e qui vado a chiudere, la forte dipendenza quindi dai combustibili fossili di altri paesi ci suggerisce anche che servono degli interventi per rendere quella transizione energetica economicamente sostenibile per famiglie e imprese. In altri termini, che cosa voglio dire? Diventa fondamentale spingere sul vettore elettrico, quindi negli usi finali e quindi conseguentemente, perché questo è il grande tema di oggi a livello europeo, ma direi globale, investire nelle reti di trasmissione e distribuzione elettrica proprio per favorire sia l'integrazione del vettore elettrico negli usi finali e conseguentemente quindi anche le fonti rinnovabili quindi nel sistema elettrico.
1: Visto che parliamo di energia, c'è quest'ultima ora che arriva dall'Agenzia Internazionale per l'Energia che ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda mondiale di petrolio nel 2026, sulla scia del conflitto in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz e dell'impennata degli idrocarburi. La chiusura prolungata di Hormuz e l'aumento dei prezzi del carburante continua a pesare sui prezzi del consumo di petrolio. L'avevamo un po' intuito, eh? No, professoressa, che questo fosse l'andamento, che quello che accade in Medio Oriente avrebbe avuto effetti a livello globale.
3: Sì, lo avevamo percepito come lei appunto stava dicendo, ma in questo un esempio di scuola è la Cina. La Cina, allo scoppio della guerra in Medio Oriente, ha ridotto drasticamente i propri consumi, ha ridotto le proprie importazioni e ha adottato una strategia lungimirante ancora prima quindi dello scoppio della guerra in Medio Oriente, avvalendosi quindi di un riempimento, di una, come si può dire, quindi avvalendosi di una strategia quindi di accumulazione di scorte petrolifere che oggi appunto le consentono quindi di ridurre i consumi, di ridurre l'import e quindi preservarsi da una volatilità dei prezzi piuttosto significativa. In linea generale, ci sono delle soglie di prezzo superate le quali la domanda risponde, e questo l'abbiamo visto anche durante la crisi ucraina con i consumi di gas. Chiaramente sì, questo può essere un atteggiamento virtuoso, quello di efficientare i propri consumi in risposta a dei segnali di prezzo, però non ci dobbiamo dimenticare che minori consumi corrispondono poi quindi a minore anche produzione industriale e conseguentemente quindi minore crescita. Quindi è un atteggiamento, come dire, virtuoso sino a un certo punto. Sembra insomma che possa arrivare quella decrescita, mi lasci usare il termine infelice che molti auspicavano molti anni fa, ecco.
1: Come l'ha fatto Epoca, quel volume, la decrescita felice di Sergio Artusci, no? Attorno a quella tanti ragionamenti, ci sono state anche qualche proposta politica più o meno fortunata. Poi c'è un tema però, quando si cala l'argomento rinnovabile nel nostro paese, professoressa, è che siamo in ritardo e che abbiamo tantissime richieste lì bloccate dalla nostra burocrazia e che arginano la capacità di un paese che le domando, avrebbe una vocazione naturale in questo campo, no?
3: Sì, allora ha una vocazione naturale per via della propria collocazione geografica e quindi esposizione all'irradiazione solare, però voglio ricordare un paese sostanzialmente appenninico per larga parte, quindi anche qui no, guardare alla Spagna come modello virtuoso lascia un po' il tempo che trova. La Spagna ha delle caratteristiche geografiche completamente diverse che hanno permesso quindi una più agevole integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico. Allo stesso tempo, però, questo non significa ovviamente fare un passo indietro, ma significa intervenire su quelle che sono invece le leve che si possono aggredire, prime tra tutti, quindi agevolare quello che è l'iter autorizzativo, che in Italia rimane ancora un grosso problema, e il secondo però è un atto di grande responsabilità da parte delle amministrazioni locali, perché noi ci lamentiamo da un lato che soffriamo dei prezzi dell'elettricità molto elevati, poi però nel momento in cui dobbiamo andare a mettere mettere un pannello fotovoltaico, un impianto eolico, abbiamo, no, una sollevazione quindi da parte delle comunità locali, spesso quindi supportata dalle amministrazioni locali, che prendono quindi parte e smettono quindi di essere amministrazione di tutti, ma amministrazione di pochi, in questo caso quindi l'amministrazione quindi dei cosiddetti comitati del no. Quindi questi sono assolutamente i due ambiti dove c'è necessità di un intervento urgente, quindi per cercare di massimizzare quelli che sono ovviamente benefici che possono derivare, lo abbiamo detto prima, dal favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica.
1: E professoressa, se le dico nucleare, avendo già messo, diciamo, a sistema che l'Ungheria l'ha fermata le centrali causa siccità, che si sono bloccate causa Medusa in Francia?
3: Ma guardi, per natura cerco sempre di concentrarmi sul presente, questo per dire che il nucleare è certamente una tecnologia di cui dobbiamo tenere conto, non possiamo però ignorare il fatto che appunto una tecnologia che in Italia semmai vedrà quindi la luce, lo sarà quindi tra anni, perché quindi manca ancora un sistema autorizzativo, manca ancora un'agenzia quindi per il nucleare che è poi deputata a stabilire le regole per l'esercizio in sicurezza fortissima, quella che è tutta la ricerca in materia di nucleare di cui avremo bisogno, perché poi anche qui il nucleare è tante cose, no? Cioè sono le centrali che noi quindi conosciamo per l'esperienza francese ma anche finlandese, ma sono anche i reattori quindi di piccola taglia. Certamente un approccio lungimirante si deve basare su un mix tecnologicamente neutrale, tuttavia quindi si tratta di tempi molto lunghi, e proprio per questo motivo, siccome abbiamo già un disegno di legge che ci dice che cosa l'Italia dovrà fare in materia di nucleare, anche qui occorre un attimo accelerare i tempi per cercare di anticipare il più possibile i benefici che possono derivare da una tecnologia come il nucleare.
1: Professoressa, grazie per essere stata con noi. Siamo partiti dall'eclissi di sole di questa sera, ora parliamo dell'Etna che erutta, sembra uno scenario da profezia dei Maya, però diciamo, lo facciamo in punta di scienza, quindi diciamo, togliamo tutti gli aspetti di paura o di folklore. Parto, intanto saluto e presento Stefano Branca del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, benvenuto a Renius 24.
4: Buongiorno a voi.
1: Arrivo, ma parto da Catania per forza di cose. Antonella Guerrieri dall'aeroporto catanese, che vedrà ripartire i voli quando? Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, dovrebbe ripartire alle 18, però voi avete in collegamento anche il vulcanologo Stefano Branca, vi potrà dire se questo è un orario possibile o meno. C'è da dire però che fino a quando la pista è contaminata dalla cenere vulcanica ovviamente è inutilizzabile, e nel momento in cui la cenere vulcanica non dovesse più cadere sull'aeroporto, ovviamente ci vuole un tempo tecnico per poter pulire le piste. Detto questo, qual è la situazione? La vedete, intanto pochi minuti si è riaperto l'aeroporto di Comiso, anche questo contaminato dalla cenere vulcanica, per qualche ora è stato inutilizzabile anche l'aeroporto di Comiso, tutti i voli qua sono cancellati, i passeggeri vengono riprotetti su Palermo e Trapani e ripeto da qualche minuto anche su Comiso, ma questo quinto giorno di disagi per quanto riguarda i voli dall'aeroporto internazionale Fontana Rossa di Catania cosa stanno provocando? A parte ovviamente dei problemi ai turisti, ai passeggeri, secondo alcune associazioni di categoria anche delle ricadute economiche importanti, si parla di milioni di euro persi dallo Etneo. E per quanto riguarda i passeggeri, non li abbiamo sentiti, tutti comprendono che questa è una terra dominata anche dalle intemperanze del vulcano, dell'Etna, e dobbiamo dire che negli ultimi anni questa è la terza volta che proprio nel periodo delle vacanze di Ferragosto l'Etna fa così.
1: Si diverte a segnare, a mettere sul suo personale calendario questi Ferragosto. Antonella, grazie. Stefano Branca, direttore, che sta accadendo sull'Etna?
4: Ma guardi, la sua collega Antonella Currieri, che è siciliana, gliel'ha spiegato, ce l'ha molto bene. Allora, il punto è molto, molto semplice. L'Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo e quindi questa è un'attività purtroppo, diciamo, ormai quasi ordinaria. Quindi, tutto sta nel convivere con questi fenomeni. Consideri che nel 2002, quindi stiamo parlando di 24 anni fa, quando questa problematica è venuta fuori in maniera

0: chiarissima, l'attività eruttiva dell'Etna, l'emissione di cenere, è durata per 2 mesi di continuo, quindi niente a confronto di quello che sta accadendo in questi giorni, che stiamo parlando appunto di giorni. E come ha detto la sua collega, la Gurrieri, già questa penso che sia la terza estate di fila che ci sono problemi proprio nello stesso periodo, quindi diciamo che ormai si parla quasi di ordinarietà come fenomeni.
1: Ma allora, però, scusi direttore, se è ordinario, a me questa cosa consola, o quantomeno preoccupa un po' meno. Se c'è qualcosa di straordinario attorno a un vulcano mi preoccupo, ecco. Se però lei dice è ordinario...
0: Eh sì, è certo che è ordinario. Questa è l'Etna dal 2001, quindi siamo a 25 anni, e sta eruttando principalmente in questa maniera, cioè principalmente è caratterizzato da questa attività esplosiva, che comunque non è un'attività esplosiva molto intensa, è un'attività esplosiva diciamo moderata, che però vivendo alle pendici del vulcano, l'aeroporto è localizzato a Catania, quindi inevitabilmente viene impattato ogni qualvolta i venti soffiano verso sud, perché il problema di questi giorni è legato sia all'emissione di cenere, ma anche al fatto che c'è alta pressione e i venti dominanti soffiano sempre verso sud, quindi spingono la nube verso Catania. Perché se i venti invece, come nel periodo invernale, che normalmente soffiano verso est, verso nord-est, la cenere non sarebbe caduta all'aeroporto, quindi si sarebbe evitato, per esempio, la chiusura totale. Quindi è un mix, come sempre, di fattori, no? In questo caso.
1: Sa, direttore, è molto bello ascoltare lei e vedere in bassa frequenza Antonella che la sta seguendo e annuisce col capo, come dire sì, è esattamente questo il percorso che vediamo e che abbiamo visto nelle ultime estate. Ecco, la collega prima diceva, forse il professore ve lo può dire con maggior precisione, se le 18 è un orario adeguato. Ecco, a Spagna no. Le 18 può essere un orario adeguato per vedere partire i voli da Catania e magari atterrare su Catania?
0: Allora, facciamo una premessa. Allora, io appunto faccio il vulcanologo, non sono un mago.
1: Non è un indovino.
0: Allora, io quello che posso dirvi è questo, che stamattina, per quello, allora noi i dati li analizziamo in tempo reale, però poi c'è un attimo di tempo sempre per fare delle valutazioni che di solito si fanno nella tarda serata. Stamattina sembra che il fenomeno è leggermente più basso di ieri, però l'emissione di cenere continua e in ogni caso i venti sono sempre verso sud. E il campo lavico è come posso dire, diciamo, le aree attive sembrano minori rispetto a ieri e la posizione dei fronti è circa nella stessa posizione. Però per esempio abbiamo dei parametri come il tremore, che per esempio in questo momento è in leggera risalita, quindi diciamo che il fenomeno possiamo dire che è stabile, però sempre in evoluzione, quindi se continua così come lo stiamo vedendo stamattina con i venti verso sud, difficilmente alle 18 riaprono, però le dico, non faccio il mago, perciò non lo so.
1: Direttore, grazie ad Antonella. Ovviamente prossime edizioni del telegiornale torneremo a collegarci con Catania, ma noi, professore, non lo volevamo un mago, direttore Branca, perché
0: no, bene,
1: come dicevo
0: prima,
1: unendo i puntini tra l'Etna che rutta e l'eclissi, se mettevamo anche il mago non so quello che usciva fuori. Grazie. Per essere stato con noi. Marco Civoli, buongiorno, bentornato a News 24.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Sabato 22, 18:30, finalmente fischia un arbitro e riparte la Serie A. A me è mancata tantissimo la Serie A, nonostante il Mondiale, complice l'assenza dell'Italia, ovviamente. Che campionato vedremo, secondo te?
2: Ma credo che vedremo un campionato con diverse formazioni, diversi club che andranno ad andare alla caccia all'Inter, che comunque con lo scudetto sul petto rimane naturalmente la squadra da battere. Come avrai visto e letto e sentito, però siamo ancora, nonostante il campionato parta fra 10 giorni, ma questo riguarda un po' tutta Europa, tutte devono più o meno completare il proprio organico dalla stessa Inter, si sta muovendo benissimo secondo me la Roma, la Juventus è alla costante ricerca di un estremo difensore, il Milan ha già fatto un paio di colpi, la Juventus naturalmente è chiamata ad un riscatto come lo stesso Milan in campionato, però mi è piaciuto moltissimo il mercato della Fiorentina perché hanno investito molto, cioè la famiglia Commisso, i figli del presidente scomparso sono andati avanti sull'onda di quello che papà ha creato a Firenze. Quindi un campionato direi molto più aperto forse rispetto a quello che abbiamo visto. L'Inter è naturalmente sempre la grande favorita, ma alle spalle la concorrenza si sta adeguatamente rafforzando, non dimenticando naturalmente il Napoli che con Allegri secondo me farà un grande salto di qualità.
1: Pensa, non è iniziato, già ho finito gli scongiuri quando hai detto l'Inter parte favorita, no? Con vista tutta la stagione che ci attende davanti. Hai citato tutte e tre le centenarie, cioè le tre squadre che in questa stagione compieranno 100 anni, la Fiorentina, il Napoli, la Roma. Ecco, la Fiorentina forse è il caso di specie più curioso. Abbiamo visto passare le immagini di Mastantuono, no? Questo talentuosissimo argentino che a Madrid non ha avuto lo spazio che forse meritava e che troverà a Firenze la sua opportunità. Ecco, forse è la piazza da seguire con maggiore attenzione, un allenatore nuovo che è Fabio Grosso, una stagione disastrosa alle spalle.
2: Sono d'accordo assolutamente con te, praticamente è stato completamente rifatto il reparto arretrato. Loro a Firenze hanno mantenuto comunque, mi pare, Ken, che è un giocatore che al di là dei problemi che ha avuto la scorsa stagione è il nostro centravanti della nazionale, ma è un giocatore in grado ancora di esprimersi parecchio e bene. E poi c'è Mastantuono, talento argentino, 19 anni, in prestito, lo ricordiamo, a Firenze, ma a Firenze serve un'annata proprio per rilanciare la città, rilanciare lo stadio stesso, rilanciare un ambiente che è stato ferito quest'anno anche da eventi tragici, ma soprattutto da una stagione veramente balorda. Quindi sono veramente anch'io estremamente curioso di vedere come partirà la Fiorentina e come Fabio Grosso, che ricordiamo è uno degli eroi di Berlino, riuscirà a mettere insieme questa squadra giovane ma con l'adeguata esperienza in campo.
1: Ecco, Marco Civoli dice Fabio Grosso, a me vengono subito i brividi perché torno a quel 2006, Marco, e a quelle benedettissime partite e benedettissime e indimenticabili. Il primo match di campionato è Udinese-Como, ecco, forse non l'abbiamo citato il Como di Fabregas, invece andrà seguito con attenzione perché quello è un progetto molto ambizioso.
2: Allora sì, io ho fatto un excursus naturalmente tenendo conto delle piazze storicamente più grandi e che hanno comunque anche una tradizione calcistica, non che il Como non ce l'abbia, ma è chiaro che il Como è chiamato a confermare, no? quella che è stata un'avventura in crescendo da parte di Fabregas, spendendo ancora molto perché comunque trattenere Nico Paz e soffiandolo tra virgolette anche all'Inter, che comunque al di là di tutto più di un pensiero l'aveva fatto per questo argentino che lo ricordiamo in maniera molto sommessa, però ha avuto pochissimo spazio nel mondiale che è appena terminato. Il Como non è più la sorpresa, il Como deve dimostrare una certa continuità con un'avventura in Europa incredibile e quindi doppio impegno con tutto quello che ne consegue. Ancora una volta acquisti molto mirati, a parte il rilancio e la conferma di Nico Paz, Chalobah dal Chelsea, più altri nomi magari non altisonanti ma che con Fabregas hanno sicuramente la possibilità di mettersi in mostra.
1: Ma Marco, perché la squadra di Cristian Chivu, cioè l'Inter, fatica a fare mercato? Oggi leggiamo di Spence, hai già detto Nico Paz che non è arrivato, Chalobah poteva essere un obiettivo di mercato, è andato da un'altra
2: palestra.
1: Palestra.
2: L'Inter ha preso un paio di schiaffi, però sai cosa c'è? Che è la competenza della società, la competenza di Marotta, la competenza di Ausilio, di Bacin, un ambiente molto molto unito, remano tutti dalla stessa parte, hanno comunque un tesoretto da investire, ma credo che l'Inter abbia la consapevolezza di avere comunque un organico importante, perché non dimentichiamo che comunque non sono usciti, non credo che succederà da qui alla fine di agosto, non sono usciti o non sono stati venduti i pezzi forti, a partire da Di Marco, a partire da Barella, lo stesso Bastoni che addirittura sembrava in procinto di cambiare aria è rimasto, la conferma di Çalhanoğlu. Certo, c'è forse l'incognita in porta, perché Martinez e Provedel si giocano, credo, il ruolo e il posto, non c'è una gerarchia, direi, già definita nonostante tutto, ma comunque l'Inter ha la possibilità e deve investire, perché poi anche ai tifosi qualche messaggio sommessamente, non troppo sommessamente, lo devi dare, cioè la squadra è forte, ma ci sono dei giocatori che per questa squadra diventano indispensabili.
1: Io lo so che l'Italia non è più quella piazza che era, Marco Scivoli, lo abbiamo capito, lo abbiamo visto anche con la nostra ripetuta assenza dai mondiali, però siccome i social sono maledetti, il mio Instagram mi ripropone le campagne acquiste degli anni passati. 30 anni fa all'Inter, per dire, arrivavano Cano e Djorkaeff, 29 anni fa arrivava Ronaldo, ecco, tutta gente che ora viaggia a latitudini calcistiche diverse, Spagna o Premier League. Da noi i campioni arrivano solo a fine carriera.
2: Ma perché non siamo più un campionato cioè non siamo più forse un punto di arrivo, ma siamo diventati una sorta di punto di transito. Questa è la realtà. È chiaro che gli investimenti, che sono stati comunque ingenti per alcuni club, non assomigliano certamente ad un mercato, secondo me, uso questo aggettivo, drogato, come quello della Premier League, perché non puoi pensare di pagare 135 milioni un bravo centrocampista come Anderson. E allora, non so, Barella che cosa può valere? Diciamo che la Premier è diventato il campionato, ma non da oggi, non da ieri, il campionato più affascinante e più interessante d'Europa, e noi siamo in una sorta di limbo, ma credo che questo sarà il nostro destino per ancora qualche anno.
1: Marco Scivoli, abbiamo detto l'estate del mondiale, l'attesa per il campionato che parte, in mezzo c'è stato, lo definisco così, è lo psicodramma della nazionale. Che missione ha Roberto Mancini?
2: Ma guarda, la missione principale è quella di partire bene, perché nonostante tutti i discorsi poi arriverà una Nations League che determina anche la partecipazione ai prossimi campionati europei, con un girone formato da Belgio, Turchia e Francia, che non è certamente un girone facile, ma a Roberto Mancini credo che i tifosi italiani vogliano chiedere cominciamo a non perdere la testa, cominciamo a fare punti e cominciamo a giocare magari anche meglio di come è stato fatto negli ultimi tempi.
1: Puntando su quale calciatore?
2: Puntando su un nucleo comunque storico. Ricordiamo che Roberto Mancini potrà ancora avere giocatori che 4-5 anni fa erano giovani, ma che con lui hanno vinto il campionato europeo in Inghilterra, partendo naturalmente dal nostro portiere, da Donnarumma, dai tre, diciamo, azzurri dell'Inter, perché comunque garantiscono un grande rendimento, puntando su naturalmente Marco Palestra, perché comunque questo ragazzo sarà inevitabilmente, mai come in questa stagione, al centro di tutte le attenzioni, e cercando magari di recuperare qualche giocatore, ti dico Chiesa, che negli ultimi tempi si è davvero perduto.
1: Marco Scivoli, grazie per essere stato con
2: grazie
1: noi. Sabato 22, 18:30, Udinese Como, è la prima partita del campionato di Serie A, poi si parte una lunga corsa per scoprire chi si aggiudicherà il titolo. Breve pausa e torniamo in diretta.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle! MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al

0: boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
3: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: Fra un'ora l'interrogatorio di garanzia per la Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. A 82 anni dall'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella invita a fare memoria di un atto di liberazione che apriva strada alla rinascita e mette in guardia da nuove volontà di dominio. È un caso politico il diversivo degli 007 che hanno indotto Trump a scendere dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato, senza dire nulla a Rubio, Bessent, ai membri dello staff, ai giornalisti. Disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi gli arrivi e le partenze fino alle 18, problemi anche a Comiso. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto con temperature intorno ai 40 gradi, anche oggi 19 città con il bollino rosso, allarme temporali intanto al centro-sud. Stasera l'appuntamento con lo spettacolo dell'eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora in Italia, avverrà poco prima del tramonto, sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Dopo l'arresto di Walter Lavitola, il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione di Siegfriedo Ranucci. Per l'avvocato del giornalista è in atto una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola intanto sarà interrogato tra poco nel carcere di Rebibbia. Giusy Testoni.
1: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Siegfriedo Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra Lavitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è

0: tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
1: Vicenda quella di La Vitola che inevitabilmente diventa politica, riaccendendo lo scontro tra gli schieramenti che si confrontano anche sul tema gestione dei flussi migratori. Il punto in studio con Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, lo dicevi, naturalmente la vicenda La Vitola Ranucci è un caso politico, un caso di scontro politico. Ci facciamo aiutare dai quotidiani, i Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio, sin da subito con una nota ribadisce, crollato il castello fatto dalla sinistra, fatto soprattutto gettando ombre su Meloni. Chiedano scusa, così dice il partito della Premier, ma è soprattutto Salvini a far discutere, perché ieri in una dichiarazione ha ribadito chi ha reti di rapporti così opache deve prendersi una paglia, o meglio, sarebbe meglio si prendesse una pausa. Questo è stato letto naturalmente da molti partiti, ma anche dal conduttore di Report stesso, Siegfried Ranucci, come una richiesta di una pausa al conduttore, e diciamo in queste ore naturalmente si discute, anche perché c'è la RAI, naturalmente l'azienda c'è un comitato etico, ecco qua, che naturalmente si dovrà esprimere sulla vicenda, e queste sono gli rumors che escono, cioè che si arrivi ad un passo indietro del conduttore. Ma come dicevi, naturalmente gli schieramenti si confrontano anche sul caso dei migranti. Le posizioni sono note, quelle del partito della Premier, quelle di Forza Italia e la Lega, che ribadiscono la stretta è necessaria e anche l'Europa ci sta arrivando, e poi invece il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, insomma le opposizioni che ribadiscono, questa è l'intervista di Conte al Fatto Quotidiano, gli sbarchi in realtà hanno isolato il nostro paese, ci portano soltanto, visto che siamo uno dei paesi più esposti, ad essere diciamo maggiormente sotto pressione. Conte dice: Meloni ha buttato tutto il mio lavoro. Ma ci sono anche riflessi sui partiti internamente, sicuramente si discute di Vannacci, eccolo qua, ieri il programma, Meloni che ribadisce insomma è una spalla per la sinistra, e poi naturalmente nel campo largo con Matteo Renzi che lancia il nome di Salis, e poi Carlo Calenda che apre a chi ci vorrà stare, Partito Democratico ma anche Forza Italia. È tutto.
1: 82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in Toscana. Andiamo in diretta in Lucchesia e sentiamo l'intervento e le riflessioni di Giuseppe Conte.
3: I limiti del potere. La nostra Costituzione è stata la meditata reazione agli anni della dittatura fascista, dell'esilio delle istituzioni democratiche, dell'approvazione delle leggi razziali, della partecipazione a fianco della Germania nazista al secondo conflitto mondiale. La nostra Costituzione è il frutto di una crisi profonda dello Stato che determinò una lacerazione della nostra identità tale da mettere in crisi l'idea stessa di nazione. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono, attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al Paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.

0: È stata scritta con lo scopo di rifondare lo Stato su principi, valori radicalmente antitetici al fascismo. Il valore supremo della persona umana, l'uguaglianza formale ma anche sostanziale di tutti i cittadini, il primato del lavoro, la libertà di espressione, di riunione, la partecipazione democratica offerta a tutti. La Costituzione, lo osservò Giuseppe Saragat, che ricordiamo è stato presidente dell'Assemblea Costituente, è stata concepita, disse, non solo per sanzionare un passato funesto, ma anche per affermare la certezza di un avvenire migliore, fondato sul patto solenne tra gli italiani per rispettare la legalità democratica. E allora c'è un connubio indissolubile tra democrazia e antifascismo. Lo ha sottolineato.
1: Così Giuseppe Conte in poco più di 3 ore in questa località della Lucchesia in Toscana vennero massacrate 560 persone, evento ricordato in un messaggio anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che invita a fare memoria per rinsaldare i valori etici e civili della Repubblica. Francesco Accardo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: Guarda alle guerre di oggi il capo dello Stato, una insanguina l'Europa da anni, quella tra Russia e Ucraina. Putin torna a minacciare l'Europa con operazioni navali contro la flotta ombra russa, per le quali promette una risposta, e fa i conti anche però con gli attacchi ucraini con i droni alle infrastrutture russe. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, Putin ha anche detto che la NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, i piani NATO di schierare nuove armi in quest'area pongono una minaccia alla Russia, le possibilità di un conflitto purtroppo stanno crescendo, dice il presidente, e poi dice ci saranno risposte simmetriche a ogni tentativo di sequestro dei nostri mercantili da parte degli europei, risponderemo con misure analoghe ovunque, anche nell'area di responsabilità della flotta del Pacifico, affermazioni che arrivano proprio mentre Putin assiste a bordo dell'incrociatore Varyag all'ultima fase delle esercitazioni navali. Questo succede poche ore dopo l'attacco su Novorossiysk, colpiti anche edifici residenziali, ci sono vittime, dice il sindaco, anche un bambino. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero, porto commerciale ma anche base navale della flotta russa, e tutto questo arriva mentre c'è lo scoop del Financial Times che rivela che il presidente americano Vance avrebbe telefonato un mese fa al presidente ucraino per chiedere di arrestare gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo nel terminal russo di Novorossiysk, proprio sul Mar Nero. Attacchi che destabilizzano il prezzo del petrolio e danneggiano anche le imprese americane. Per esempio ci sono Chevron e Exxon Mobil che fanno rifornimento di greggio in arrivo dal Kazakistan. Per ora è tutto, linea a voi.
1: E l'Ucraina intanto continua a fare i conti con la campagna russa che colpisce il territorio, particolarmente bersagliata l'area di Zaporizhia negli ultimi giorni. Sentiamo da Odessa gli aggiornamenti con l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: E si allerte che continuano, boati che si sentono anche stamane qui distintamente a Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Particolarmente bersagliata in queste ore resta la regione di Zaporizhia. Nella notte un attacco ha colpito un centro commerciale, scoppiato un incendio, più di 1000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione. Terrà oggi una giornata di lutto proclamata dal governatore Fedorov. Ricordiamo che l'acciaieria della Zaporizhia, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa, è stata costretta a chiudere dopo l'attacco che ha causato lì 7 morti e decine di feriti. Un morto si registra invece nelle ultime ore nella Kherson, una donna che è stata colpita da un drone. Nel discorso serale ieri sera Zelensky aveva affermato che le priorità di Putin sono cristalline, far credere che ci sia un consenso massiccio dei russi per la guerra e poi procedere dopo le elezioni per la Duma a una nuova mobilitazione. Intanto però il Financial Times scrive stamane che l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi contro le petroliere russe che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una precisa richiesta giunta a Zelensky direttamente dal vicepresidente americano J.D. Vance. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
1: L'altro conflitto, quello medio orientale, che vive una nuova fase ancora sul versante libanese, altri attacchi portati dalle truppe israeliane nel sud del paese. Da Washington però la notizia che i contatti tra Israele e Libano proseguono comunque. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Nonostante i colloqui di pace che continuano a Gerusalemme, a Beirut e a Washington, tuttavia però continuano i raid israeliani. Come dicevi, c'è stato un nuovo massiccio bombardamento nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Beil, dunque una roccaforte degli Hezbollah. E tuttavia però si apprende, secondo appunto quanto afferma un funzionario della Casa Bianca, che è un nuovo vertice politico appunto di mediazione tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana si svolgerà a Roma i primi di settembre. Intanto, nonostante le frizioni sul piano di pace per Gaza e tra Israele e Stati Uniti, i rapporti tra i due paesi restano, i rapporti strategici restano ai massimi storici e, come rivela il Wall Street Journal, il mese scorso ad Ankara il presidente americano Donald Trump è stato fatto scendere segretamente dall'Air Force One, dall'aereo presidenziale, per invece imbarcarsi su un aereo militare. Questo perché fonti dell'intelligence israeliana avevano rivelato che c'era la minaccia imminente di un attacco missilistico iraniano. In linea allo studio.
1: C'era il rischio concreto di un attacco iraniano con un missile terra-aria, questo spiega la decisione dell'intelligence statunitense di far scendere dall'Air Force One Donald Trump, nascosto in un cargo per i servizi aeroportuali di catering. Ho seguito le indicazioni dei servizi segreti, dice il presidente, che torna anche a parlare dello stretto di Hormuz. Sentiamo da New York l'inviato Matteo Alviti.
6: Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Non ho paura che mi lancino un missile. Sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran. Mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: Anche dal Pakistan si rinnovano le assicurazioni sulla possibilità di un'intesa vicina tra Washington e Teheran su Hormuz, ma intanto le forze statunitensi colpiscono una nave che tentava di forzare il blocco e gli Houthi attaccano un'imbarcazione nel Mar Rosso. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: Sì, la diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation nel Golfo Persico. Il Pakistan, principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sono vicini ad un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque dello stretto di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste ci sono la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset iraniani congelati all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e, last but not least, come direbbero gli americani, la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 6 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
1: In Colombia il bilancio del terremoto si aggrava, con il passare delle ore 250 almeno i morti, 1000 i feriti, ma sono quasi 4000 i dispersi. A Cali, estratta in vita dalle macerie una donna dopo 30 ore, Ilario Piagnerelli.
8: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti: Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti filmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
1: E in occasione dell'udienza generale del mercoledì, Papa Leone, salutando i fedeli di lingua spagnola, ha voluto esprimere vicinanza, solidarietà alle vittime di questo terremoto in Colombia. Sentiamo.
9: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: Solidarietà anche concreta, quella di Papa Leone, che farà pervenire alle diocesi colombiane 100.000 euro. All'aeroporto di Catania, e siamo alla cronaca italiana, proseguono i disagi per centinaia di passeggeri determinati dall'attività eruttiva dell'Etna. Facciamo il punto aggiornato con l'aiuto di Antonella Gurrieri.
10: Sì, è un aeroporto che praticamente si riempie e poi si svuota improvvisamente, è accaduto proprio qualche attimo fa, perché le compagnie aeree riproteggono i passeggeri mettendo a disposizione dei pullman diretti o a Comiso o a Palermo o a Trapani, negli altri tre scali siciliani a disposizione in questa emergenza. Qui i voli invece sono tutti cancellati in arrivo e in partenza, lo vedete anche dal tabellone, tutti cancellati perché ancora l'Etna è intemperante, continua a eruttare e ancora c'è tanta cenere nell'aria, tanta da contaminare la pista dell'aeroporto, che appena tutto questo finirà dovrà essere ripulita per poter consentire la ripresa dei voli. Che cosa accade però in questo momento sull'Etna? Secondo un ultimo comunicato c'è una situazione di deflazione, cioè in pratica pare che il vulcano si stia sgonfiando e che il condotto eruttivo, nel condotto eruttivo la lava stia man mano scendendo. Questo potrebbe preludere alla fine di una attività. I vulcanologi sono al lavoro, ci sono gli occhi puntati sul vulcano. Fino alle 18 di oggi comunque l'aeroporto sicuramente resta chiuso. Noi ci aggiorneremo più tardi, vi daremo le ultime informazioni. Intanto però, come avete sentito, anche l'aeroporto di Comiso ha ripreso a funzionare. Era stato contaminato anche lui dalla cenere vulcanica, però insomma in azione i macchinari per pulire la pista hanno riportato lo scalo in attività. Linea allo studio.
11: Grazie, ma noi torniamo subito a Sant'Anna di Stazzema per l'anniversario dell'eccidio nazifascista e ascoltiamo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
12: Tutto questo non si ripeta. I valori sui quali si fonda l'Italia democratica sono i valori sui quali si è basata la guerra di liberazione, una guerra sanguinosa che non avremmo vinto se non fosse stato anche per il contributo decisivo degli alleati. Ma l'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà. Penso innanzitutto alle Brigate Partigiane del Nord. Ma penso anche all'Esercito del Sud, ai militari internati in Germania e quelli che diedero la vita a Cefalonia, a Porta San Paolo insieme ai cittadini romani e a Mignano Montelungo. Combattenti che avevano orizzonti diversi, ma che seppero mettere da parte le divergenze per un grande obiettivo comune, la libertà della patria. E a loro abbiamo reso, rendiamo e continueremo a rendere onore. Penso, con le parole di Calamandrei, caro Presidente, a tutti gli uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Sono gli straordinari versi incisi sulla pietra all'esterno del vostro Museo della Resistenza che rimarranno per sempre a ricordare quel patto fondante delle nostre istituzioni democratiche, della ricostruzione morale e civile dell'Italia. Lo disse il presidente Mattarella, usando come sempre espressioni nobili e accurate. La Repubblica, spiegò il Capo dello Stato, riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue più profonde radici. Dall'abisso del dolore e della sofferenza, la comunità di Stazzema e con essa l'Italia intera hanno trovato le forze per riscattare la disumanità degli oppressori, per edificare su base nuove la dignità delle persone, la libertà per tutti, la democrazia, la pace. Ecco, la pace che
11: così è Tajani a Sant'Anna di Stazzema in Lucchesia, teatro dell'eccidio di 560 persone trucidate dall'SS con la complicità degli italiani e dei fascisti. Veniamo alle previsioni meteo che registrano una situazione sulla penisola ancora caratterizzata in queste ore dal gran caldo. In studio con noi il maggiore del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Domenico Maione, benvenuto.
13: Buongiorno.
11: Quale evoluzione dobbiamo o possiamo attenderci prima di Ferragosto, se ce ne sarà una significativa?
13: Esattamente, perché nella giornata di oggi ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate. Ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in meno, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi.
11: Ecco, Maggiore, i vostri modelli matematici, man mano che ci avviciniamo a Ferragosto, spostano quella fase di cambiamento che dovrebbe interrompere questa lunghissima permanenza dell'alta pressione. Dove sarà più accentuato questo cambiamento? Su quali regioni?
13: Diciamo che i nostri modelli ci fanno vedere come una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
11: Grazie Maggiore e buon lavoro.
13: Grazie
11: naturalmente
13: a voi.
11: Grazie al Maggior Maione. Chiudiamo questa edizione con uno sguardo al Vercellese, all'ultimo abbraccio, all'ultimo saluto a Livio Berruti, campione dello sport italiano, immortale per l'impresa Roma 60. Barbara Di Palma.
14: Il feretro con il corpo di Livio Berruti è appena entrato all'interno della chiesa parrocchiale di Stroppiana nel Vercellese, paese che lui amava tantissimo perché era il paese dei suoi nonni materni, ed è qui che lui ha passato, ha trascorso la sua infanzia, gli anni della giovinezza, e raccontava spesso che era proprio qui che si allenava per le sue sfide che poi lo hanno reso una leggenda dello sport italiano. Correva intorno, rincorreva i gatti del paese, che non solo erano velocissimi ma avevano degli scatti che lui imitava per diventare poi la grande leggenda che stiamo raccontando e che oggi salutiamo. L'Italia, il mondo saluta, ci sono tanti sportivi, il feretro è arrivato qui direttamente da Torino, dalla clinica all'interno della quale si è spento domenica. C'era sua moglie Silvia che lo ha ricordato parlando non solo di un grande sportivo ma di un grande uomo, di un uomo colto, di un uomo generoso. Per noi è una leggenda, dicevamo, ma qui a Stroppiana Livio Berruti era semplicemente Livio, un uomo che passeggiava in bicicletta, che salutava tutti, che andava all'alimentari a fare la spesa come una persona normale, come una persona qualunque. Di lui ricordano la semplicità, il fatto che non si sia mai montato la testa e che viveva lo sport con leggerezza, non con l'ossessione di vincere. Eppure lui è rimasto nella storia perché è stato il primo italiano, il primo europeo a battere il primato americano in quella memorabile Roma 60, quando vinse l'oro olimpico e rese il nostro paese orgoglioso.
11: Grazie a Barbara, e con il saluto a Berruti chiudiamo questa edizione del giornale. Brevissima pausa prima di aggiornare le notizie.

fermo, ti sposto.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
4: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
3: Prima che sia troppo tardi.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: A oggi più di 500.000 persone hanno già perso peso con Mi Piace Così. Lo dicono anche loro.
7: Con Mi Piace Così ho perso 6 kg in un solo mese.
8: Ho perso 25 kg in 6 mesi.
9: Con Mi Piace Così ho perso 8 kg in 3 mesi.
10: Con Mi Piace Così ho perso 44 kg in un anno.
11: Ho perso 24 kg con Mi Piace Così.
6: Sappiamo che funziona e per invitarti alla prova, la prima settimana è in regalo. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
12: Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.com.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Antonietta Bertone. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Atteso tra mezz'ora circa l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci per accrescerne la popolarità in vista di una carriera politica. Per gli inquirenti Ranucci sarebbe stato all'oscuro del piano di Lavitola. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo, sottolinea il capo dello Stato, aprì la strada della rinascita. Ogni generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici vanno rinnovati e rinsaldati, conclude Mattarella. La NATO si sta infiltrando nella regione dell'Asia Pacifico e sta creando tensioni nell'Artico. Così oggi Vladimir Putin, che ha visitato la flotta del Pacifico. Il presidente russo ha ammonito l'Occidente. La Russia risponderà con la stessa moneta nel caso di sequestri da parte di paesi occidentali di navi mercantili russe. La rappresaglia russa arriverà ovunque lo riterremo necessario, ha detto Putin, anche all'interno dell'area di responsabilità della flotta del Pacifico. L'economia a luglio, inflazione in aumento dello 0,3% su base mensile e del 2,9% su base annuale. Lo riferisce l'Istat. Il carrello della spesa nello stesso mese scende all'1% di incremento dei prezzi, con un calo dello 0,3% rispetto a giugno.

0: All'aeroporto di Catania anche oggi proseguono i disagi per centinaia di passeggeri. Stoppa i voli fino almeno alle 18 di stasera per l'attività eruttiva dell'Etna, che si fa sentire anche a Comiso, all'aeroporto, e perfino a Malta, dove diversi voli sono stati cancellati a causa della nube di cenere proveniente dall'Etna. I passeggeri dello scalo catanese sono invitati a verificare lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie aeree. Successi azzurri agli europei di nuoto, Parigi, e atletica, Birmingham. Battocletti si conferma regina del mezzofondo nei 5.000, bronzo di Maiori. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per infortunio. Europei di nuoto, Parigi, Quadarella in fila al quarto europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche di Sara Curtis nei 100 stile libero. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Antonietta Bertone. Continuiamo a parlare degli effetti del cambiamento climatico e di una stagione estiva che in molte aree della penisola comporta problemi evidenti di siccità con ripercussioni anche per l'agricoltura. Andiamo a Tarquinia da Riccardo Cavaliere.
1: Una stagione molto dura per l'agricoltura e si vede bene nei campi. Noi siamo in un campo di meloni a Tarquinia. I dati sono inquietanti perché si parla, almeno col Diretti nei suoi ultimi dati, parla di danni da 3 miliardi di euro dovuti ai cambiamenti climatici e anche ovviamente a caldo e siccità, che sono i problemi più gravi in questo momento. Al nord Italia si perdono intere colture, questo è il rischio più grave. Al centro i danni sono un po' ridotti rispetto a questi, ma comunque si parla di perdite che sfiorano il 30%, in particolare nel Lazio, in particolare in quest'area che forse è quella più colpita. Io sono con Ermanno Lancioni, ecco, 90% acqua, quindi senza acqua non si va molto lontano.
2: Esattamente, sì, è un problema che ormai dura da mesi, questo dell'acqua. Sicuramente le turnazioni dell'acqua non aiutano al mantenimento giusto della pianta, anche le temperature comunque elevate non aiutano, perché non si può irrigare naturalmente con 30-40 gradi durante il giorno, quindi vanno fatte di notte, vanno fatte di sera tardi o la mattina presto, ma quella quantità di acqua comunque non basta per
1: infatti
2: mantenere.
1: Vediamo, perché ci faceva vedere prima che sì, il terreno è diciamo praticamente questo, già secco dopo
2: diciamo
1: l'ultima irrigazione.
2: È un terreno irrigato per almeno 8 ore e purtroppo la situazione è questa qua.
1: Ecco, penso che questa immagine renda molto bene l'idea. Per voi poi altri danni sono legati alla situazione geopolitica, perché chiaramente c'è l'aumento dei costi sia per l'elettricità sia per il gas.
2: Esatto, sì, beh, diciamo che è una spesa maggiore soprattutto per le imprese agricole, anche quella del rincaro carburanti, perché comunque tra spese di lavorazione di prodotti, spostamenti e quant'altro, il prezzo poi finale che arriva a noi agricoltori diciamo che non è abbastanza remunerativo per continuare ad avere stagioni difficili.
1: Molto chiaro, del resto vi lascio con questo dato: questi meloni si vendono al supermercato a circa 1,60 euro, ai produttori arrivano in tasca al netto dei costi circa 40 centesimi. Per ora da qui è tutto, la linea a te.
0: Si parla di crisi idrica anche per il Po, ben visibile anche a Torino, dove ritroviamo Massimo Mignanelli.
3: Io mi trovo al centro di Torino, ai Murazzi, una zona storica dove scorre il Po. E fino a qualche minuto fa, pensate, pioveva. Noi siamo venuti per vedere la siccità, invece c'è stata tanta pioggia, o almeno ha fatto tanto effetto. Ma noi ne parliamo con Secondo Barbero, che è il direttore generale dell'ARPA Piemonte. Direttore, intanto, quest'acqua che è arrivata ha portato beneficio?
4: No, quest'acqua è semplicemente, diciamo, ha tolto la polvere, ma non è sufficiente per portare un po' di

0: refrigeri e per quanto riguarda le risorse idriche continuiamo a essere in severità idrica elevata. Oramai la situazione è diffusa su tutto il bacino del Po, ma in particolare qua a Torino vediamo una situazione comportata che sono circa la metà di quelle storiche.
1: Queste alghe da dove vengono?
0: Queste sono Elodea nutalis, sono delle alghe, sono delle piante acquatiche infestanti che sono cresciute qui e che con la portate basse, temperature molto alte e anche con nutrienti importanti nella parte alta del bacino le stanno facendo crescere in maniera importante.
1: Quanto acqua manca al Po?
0: Manca qui almeno il 50%, ma se scendiamo a valle dove ci sono i prelievi irrigui arriviamo anche al 78-80% in meno di portata.
1: Cosa servirebbe?
0: Servirebbe intanto poter trattenere l'acqua quando ce n'è tanta, perché nei periodi primaverili con la fusione abbiamo avuto delle portate significative. E poi bisogna ridurre i prelievi, ridurre gli sprechi e fare un sistema che in qualche modo si possa allineare alla situazione, diciamo, di cambiamento climatico che porterà sempre più frequentemente situazioni di questo genere.
1: Grazie direttore. Da Torino, Murazzi, per ora è tutto. A voi la linea.
2: E noi da Torino spostiamo lo sguardo vicino a Crotone per il premio letterario di Caccuri, firme importanti sul podio, dialogo tra libri, attualità, cultura. Il presidente Adolfo Barone, benvenuto.
3: A tutti i telespettatori.
2: Presidente, che bilancio tracciare di questa 15ª edizione?
3: Guardi, con un grande entusiasmo e ottimismo le posso dire che è stata un'ulteriore prova di successo e di risposta da parte del pubblico e in quantità come numero e in qualità di contenuti.
2: Allora, premiati Cecilia Sala, Tommaso Cerno, Pietro Grasso e Luca Sommi. C'è un filo comune che lega questi autori?
3: Beh, noi quando scegliamo, comunque la commissione seleziona i quattro saggi, tiene conto sicuramente dei problemi dell'attualità e comunque tutto quello che può interessare al pubblico, quello che si conosce e quello che non si conosce. Ecco perché poi i nostri ospiti dal palco, esprimendo, non solo presentando il libro, ma esprimendo anche il loro pensiero, sono molto coinvolgenti e noi abbiamo un pubblico attentissimo che l'evento si protrae quasi fino alla luna di notte, ma è sempre attento e non si sposta. I quattro autori quest'anno hanno portato quattro libri con temi diversi, ma con grande attualità. Cecilia Sala, che parla del problema israelo-palestinese, il problema con Iran e quant'altro, il procuratore Grasso che comunque mette l'accento su quella che è la coscienza civile, la memoria civile di tutto quello che è successo, Cerno che mette l'accento su un discorso di tradimento ideologico, no? E della libertà, quindi un problema attuale, un po' di politica, e poi Luca Sommi che mette in primo piano quello che è il rapporto tra uomo e animale e il modo nostro di vivere e di pensare. Quindi sono stati quattro temi che hanno interessato moltissimo il pubblico.
2: Presidente Barone, un'ultima domanda. Come si relaziona con i testi che prendete in esame la storia di questo piccolo borgo del Crotonese e la comunità anche del borgo?
3: Guardi, Caccuri ha tantissima storia, adesso non abbiamo magari tempo per poterne parlare, ma qua c'era tanta voglia di conoscere, di sapere e di ascoltare. Il popolo caccurese, ma non solo a questo punto, perché negli anni è cresciuto enormemente, questo parterre che tutte le sere, nelle 15 serate più o meno che noi facciamo, specialmente nelle ultime, c'è un grande afflusso del pubblico, quindi già questa predisposizione ci dà la possibilità di creare una grande inclusione, di includere tutto quello che è un territorio, non solo un paese, ma addirittura una regione intera, insomma.
2: Grazie a Adolfo Barone per questa riflessione sulla 15ª edizione del premio letterario di Caccuri, e noi arriviamo all'attesa invece che accompagna

0: ENSOI, che è l'Associazione Europea dei Gestori delle Reti di Trasmissione, evidenzia una criticità particolare proprio in Spagna e in Portogallo. L'associazione stima che per effetto dell'eclissi solare verranno meno circa 9,7 gigawatt di capacità di generazione elettrica da fotovoltaico, di cui circa 5 gigawatt proprio in Spagna e in Portogallo. In Italia l'impatto sarà minore perché nella fascia oraria nella quale si verificherà l'eclissi già la produzione fotovoltaica è a minimi, ma c'è un altro dato da sottolineare che ci dice questa eclissi, che è l'importanza di continuare ad avere nel mix di generazione elettrica il gas naturale. Le problematiche che deriveranno in Spagna e in Portogallo dall'eclissi solare non sono soltanto dovute a un tema di collocazione geografica, quindi della penisola iberica, ma anche per il fatto che la minore capacità fotovoltaica che appunto si registrerà per effetto dell'eclissi potrà essere compensata con più difficoltà, quindi per soddisfare la domanda in quella fascia oraria, dagli impianti termoelettrici. Questo perché mentre il mix di generazione elettrico italiana può ancora contare su circa un 38% di capacità di generazione da gas, quello della Spagna, che ha fatto delle scelte in termini quindi proprio di mix, è un'incidenza che si aggira intorno quindi al 17%. Quindi questo dato ci restituisce la difficoltà nella penisola iberica di fare fronte a fenomeni come questi.
1: Ma fino ad arrivare al rischio blackout?
0: Prego, non ho sentito.
1: No, c'è il rischio anche di un blackout in Spagna e in Portogallo?
0: No, verosimilmente no, perché comunque si tratta quindi di un episodio di breve durata, ma soprattutto perché, essendo noto in anticipo, anche il gestore della rete di trasmissione spagnola si è ovviamente premunito quindi per tempo, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei consumi elettrici in quella fascia oraria al venire meno della capacità di generazione elettrica fotovoltaica.
1: Io penso, professoressa, che la parola chiave rispetto al tema energia di questi mesi e degli ultimi anni, diciamo dall'inizio del conflitto in Ucraina, sia fragilità, no? Perché ci siamo scoperti fragili, perché abbiamo capito anche la fragilità delle nostre reti di approvvigionamento, la necessità di diversificare. Anche lei per certi versi a questo ha fatto riferimento, no? Rinnovabili e gas, mix energetico quest'estate. Ora l'eclissi è un fatto eccezionale ovviamente, ma la grande siccità ha portato l'Ungheria, e ve lo abbiamo raccontato, i telespettatori di Rai News 24 lo sanno, a chiudere e a fermare le centrali nucleari, la Romania a minare il corso del Danubio per evitare di fare altrettanto. Ieri financo le Meduse hanno fermato le centrali nucleari francesi. Insomma, siamo fragili.
0: Sì, è una fragilità che riguarda tutta l'Europa e che è ben evidenziata da quello che è l'andamento degli ultimi anni, sia dei prezzi dell'elettricità e ancora prima di quelli del gas, che poi si riflettono, come diceva il collega, sui prezzi stessi, all'ingrosso, voglio ricordare, dell'elettricità. Ed è una fragilità che si manifesta appunto con dei livelli di prezzo strutturalmente più elevati rispetto a quelli antecedenti alla crisi ucraina, e che da una parte ci dice l'importanza quindi di fronteggiare quello che è il cambiamento climatico, che è quindi una questione rispetto alla quale non possiamo più rinviare, dobbiamo adottare i necessari interventi, dall'altra però ci dice anche l'importanza di diversificare le fonti di approvvigionamento, di renderci assolutamente più autonomi, in particolar modo per quanto riguarda il gas naturale, ma anche ovviamente l'importazione di altri combustibili fossili come prodotti raffinati, il petrolio appunto come insegna la crisi in medio orientale. Questo però è anche il frutto, volendo essere onesti intellettualmente, sino in fondo di una transizione energetica che è stata spinta in modo forse eccessivamente veloce, quindi quando i tempi non erano ancora maturi e che, torno a dire, quindi ci restituisce l'importanza di avere nel mix di generazione elettrica una tecnologia come quindi il gas, ma anche di fare più affidamento agli approvvigionamenti quindi nazionali. Allo stesso tempo però, e qui vado a chiudere, la forte dipendenza quindi dai combustibili fossili di altri paesi ci suggerisce anche che servono degli interventi per rendere quella transizione energetica economicamente sostenibile per famiglie e imprese. In altri termini, che cosa voglio dire? Diventa fondamentale spingere

0: sul vettore elettrico, quindi negli usi finali e quindi conseguentemente, perché questo è il grande tema di oggi a livello europeo, ma direi globale, investire nelle reti di trasmissione e distribuzione elettrica proprio per favorire sia l'integrazione del vettore elettrico negli usi finali e conseguentemente quindi anche le fonti rinnovabili quindi nel sistema elettrico.
1: Visto che parliamo di energia, c'è quest'ultima ora che arriva dall'Agenzia Internazionale per l'Energia che ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda mondiale di petrolio nel 26, sulla scia del conflitto in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz e dell'impennata degli idrocarburi. La chiusura prolungata di Hormuz e l'aumento dei prezzi del carburante continua a pesare sui prezzi del consumo di petrolio. L'avevamo un po' intuito, eh? No, professoressa, che questo fosse l'andamento, che quello che accade in Medio Oriente avrebbe avuto effetti a livello globale.
0: Sì, lo avevamo percepito come lei appunto stava dicendo, ma in questo un esempio di scuola è la Cina. La Cina allo scoppio della guerra in Medio Oriente ha ridotto drasticamente i propri consumi, ha ridotto le proprie importazioni e ha adottato una strategia lungimirante ancora prima quindi dello scoppio della guerra in Medio Oriente, avvalendosi quindi di un riempimento, di una, come si può dire, quindi avvalendosi di una strategia quindi di accumulazione di scorte petrolifere che oggi appunto le consentono quindi di ridurre i consumi, di ridurre l'import e quindi preservarsi da una volatilità dei prezzi piuttosto significativa. In linea generale ci sono delle soglie di prezzo superate le quali la domanda risponde, e questo l'abbiamo visto anche durante la crisi ucraina con i consumi di gas. Chiaramente sì, questo può essere un atteggiamento virtuoso, quello di efficientare i propri consumi in risposta a dei segnali di prezzo, però non ci dobbiamo dimenticare che minori consumi corrispondono poi quindi a minore anche produzione industriale e conseguentemente quindi minore crescita. Quindi è un atteggiamento, come dire, virtuoso sino a un certo punto, sembra insomma che possa arrivare quella decrescita. Mi lasci usare il termine infelice che molti auspicavano molti anni fa, ecco.
1: Come ha fatto Epoca quel volume, La decrescita felice di Sergio Artusce, no? Attorno a quella tanti ragionamenti, ci sono stati anche qualche proposta politica più o meno fortunata. Poi c'è un tema però, quando si cala l'argomento rinnovabile nel nostro paese, professoressa, è che siamo in ritardo e che abbiamo tantissime richieste lì bloccate dalla nostra burocrazia e che arginano la capacità di un paese che, le domando, avrebbe una vocazione naturale in questo campo, no?
0: Sì, allora ha una vocazione naturale per via della propria collocazione geografica e quindi esposizione all'irradiazione solare, però voglio ricordare un paese sostanzialmente appenninico per larga parte, quindi anche qui no, guardare alla Spagna come modello virtuoso lascia un po' il tempo che trova. La Spagna ha delle caratteristiche geografiche completamente diverse che hanno permesso quindi una più agevole integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico. Allo stesso tempo, però, questo non significa ovviamente fare un passo indietro, ma significa intervenire su quelle che sono invece le leve che si possono aggredire, prime tra tutti, quindi agevolare quello che è l'iter autorizzativo, che in Italia rimane ancora un grosso problema, e il secondo però è un atto di grande responsabilità da parte delle amministrazioni locali, perché noi ci lamentiamo da un lato che soffriamo dei prezzi dell'elettricità molto elevati, poi però nel momento in cui dobbiamo andare a mettere un pannello fotovoltaico, un impianto eolico, abbiamo, no, una sollevazione quindi da parte delle comunità locali, spesso quindi supportata dalle amministrazioni locali che prendono quindi parti e smettono quindi di essere amministrazione di tutti, ma amministrazione di pochi, in questo caso quindi l'amministrazione quindi dei cosiddetti comitati del no. Quindi questi sono assolutamente i due ambiti dove c'è necessità di un intervento urgente, quindi per cercare di massimizzare quelli che sono ovviamente benefici che possono derivare, lo abbiamo detto prima, dal favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica.
1: E professoressa, se le dico nucleare, avendo già messo, diciamo, a sistema che l'Ungheria l'ha fermata le centrali causa siccità, che si sono bloccate causa Medusa in Francia?
0: Ma guardi, per natura cerco sempre di concentrarmi sul presente, questo per dire che il nucleare è certamente una tecnologia di cui dobbiamo tenere conto, non Possiamo però ignorare il fatto che appunto una tecnologia che in Italia semmai vedrà quindi la luce, lo sarà quindi tra anni, perché quindi manca ancora un sistema autorizzativo, manca ancora un'agenzia quindi per il nucleare che è poi deputata a stabilire le regole per l'esercizio in sicurezza delle centrali quindi nucleari, manca ancora una spinta fortissima a quella che è tutta la ricerca in materia di nucleare di cui avremo bisogno, perché poi anche qui il nucleare

tempo.

0: Libia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. A 82 anni dall'eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema, Mattarella invita a fare memoria di un atto di liberazione che aprì la strada alla rinascita e mette in guardia da nuove volontà di dominio. È un caso politico il diversivo degli 007 che fecero scendere Trump dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato, senza dire nulla a Rubio, Benzet, i membri dello staff e i giornalisti rimasti a bordo. Ancora caos all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, sospesi gli arrivi e le partenze fino alle ore 18. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, anche oggi 19 le città da bollino rosso, ma venerdì scenderanno a 7. Intanto è allarme temporali al centro-sud. Stasera lo spettacolo unico nel cielo con l'eclissi di sole e almeno 100 meteore visibili all'ora. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Buongiorno, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di Rai News 24. Cominciamo da Roma, dove nel carcere di Rebibbia è atteso l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'ex giornalista, imprenditore, a cui viene contestato anche il metodo mafioso, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con l'inviata Giuseppina Testoni.
1: Eccoci, interrogatorio che dovrebbe essere iniziato proprio in questi istanti, è fissato infatti per mezzogiorno e sarà il primo snodo cruciale di questa inchiesta, perché il primo confronto tra Lavitola e i magistrati dal momento dell'arresto, ovvero due giorni fa. Questa mattina, un paio di ore fa, è arrivato qui a Rebibbia l'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, che ci ha detto ancora non sappiamo se si avvarrà della facoltà di non rispondere oppure se invece risponderà alle domande dei magistrati. Ma sentiamo proprio le sue parole all'arrivo a Rebibbia.
2: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde. Una cosa semplicissima.
3: Cosa gli consiglierà?
2: Nessuna. La scelta sarà devoluta a lui.
3: Secondo lei ci sarà la possibilità di farlo tornare ai domiciliari?
2: Non so niente. Vedremo.
3: Ha finito di leggere tutta l'ordinanza stanotte?
2: Sì, l'ho letta. Però le valutazioni me le tengo per me. Successivamente magari dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
1: Ricordiamo che i giudici, i magistrati sono convinti che Lavitola abbia agito per accrescere la popolarità di Ranucci e lanciarlo in politica, un piano che però di cui, secondo il GIP, questo si legge appunto nell'ordinanza, Ranucci era totalmente all'oscuro. Ieri l'avvocato del giornalista di Report ha detto: Ranucci è vittima tre volte di un tradimento da parte di un amico, di una feroce strumentalizzazione in un assurdo teatro della follia e di un attentato che poteva mettere seriamente in pericolo la sua incolumità e quella dei suoi familiari. Insomma, vedremo se oggi Lavitola risponderà alle domande dei magistrati. Per ora è tutto da Rebibbia. A voi.
0: E grazie Giuseppina. Sulla vicenda Lavitola Ranucci ancora scontro politico, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti e sui movimenti interni agli schieramenti. Facciamo il punto in studio con Francesca Piaciotti.
4: Quando questo arresto è diventato pubblico, che è diventato un caso politico, perché la maggioranza, Fratelli d'Italia, lo sappiamo sin da subito, ha ribadito come sia accaduto con questo arresto

0: il castello di illazioni che era stato fatto dalla sinistra ed è soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini che ieri in una sua dichiarazione ha in pratica chiesto una pausa per il conduttore di Report, e su questo proprio il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ieri ha scritto sottolineando polemicamente appunto che era stato chiesto un passo indietro, ma le opposizioni invece ribadiscono nessun passo indietro del conduttore e soprattutto la maggioranza non vede l'ora di liberarsi di Report. Sicuramente c'è la decisione dell'azienda che arriverà con questo comitato etico che appunto si deciderà, i rumors che traperono dai quotidiani appunto di questa richiesta di sospensione, ma sicuramente si discute anche ancora del tema migranti. La maggioranza di fatto fa quadrato attorno alla linea della Premier, si ribadisce sia su Ceuta che sull'immigrazione, sui rapporti con i paesi europei. Il governo Meloni sta introducendo il buonsenso in Europa, questo hanno detto da Fratelli d'Italia. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico invece ribadiscono che isolare il nostro paese ci può portare soltanto maggiori danni, visto che il nostro paese è tra i più esposti ai flussi migratori. Questa mattina Giuseppe Conte dal Fatto Quotidiano fa un'intervista nella quale praticamente ribadisce: Meloni sta disperdendo tutti il lavoro che avevo fatto io in Unione Europea. Ma ci sono anche i movimenti interni dei partiti che continuano. Da un lato Vannacci, che è la Presidente del Consiglio di cui parla anche oggi e che ieri ha presentato il suo programma, che insieme possiamo dire così, da destra il partito, la maggioranza, il partito della Premier, e poi ci sono i movimenti interni, in particolar modo la Lega di Matteo Salvini. Questa mattina si parla di un possibile partito a cui starebbero pensando i governatori del nord, a partire da Fontana ma anche naturalmente Zaia. Poi ci sono i movimenti interni al campo progressista. Oggi in un'intervista al Corriere Matteo Renzi lancia il nome di Ilaria Salis, la sindaca di Genova, sarebbe un buon nome, un nome forte, dice il leader di Italia Viva. E poi ci sono i movimenti che sta facendo Carlo Calenda questa mattina, sempre dalla Stampa, un'intervista al leader di Azione che dice: porte aperte al centro con chi ci sarà, dice in maniera molto chiara, gli interlocutori sono Partito Democratico e anche Forza Italia.
1: Grazie a Francesca Biagiotti. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, ricorda la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Sentiamo Francesco Accardo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: Una ferita indelebile della nostra storia. Ricordiamo le vittime di quella barbarie con dolore e commozione, così il presidente del Senato La Russa sui social. Sulla stessa linea anche il presidente della Camera Fontana, che dice: una terribile pagina della nostra storia che richiama tutti al dovere di custodire i valori della pace e della libertà. Dal Partito Democratico Elly Schlein ricorda come tenere memoria dell'orrore nazifascista sia doveroso e necessario lo sforzo quotidiano per difendere ogni giorno la democrazia, la libertà e i principi antifascisti della nostra Costituzione. Alla commemorazione di Sant'Anna di Stazzema, presente in veste istituzionale, lo vedete, per il governo, il ministro degli esteri Tajani, e per l'orazione ufficiale il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. E allora andiamo a sentirli.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al Paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
1: In Colombia adesso, dove il bilancio del terremoto si aggrava, sono oltre 250 i morti, oltre 1000 i feriti e quasi 4000 i dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali del paese. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Vediamo i dettagli con Marina Lalovic, che è con noi in studio.
5: Sì, la corsa dunque contro il tempo per salvare i superstiti a oltre 36 ore del terribile sisma che ha colpito lunedì la Colombia. Vediamo subito le immagini dunque di uno degli ultimi salvataggi che ci portano nella città di Cali, una delle maggiormente colpite. Vedete la gente che esulta mentre viene estrapolata dalle macerie, una donna 32enne che è riuscita a sopravvivere sotto le macerie, dicevamo oltre a 36 ore. Torniamo però qui al touch che vi facciamo vedere innanzitutto dove è stato dunque l'epicentro di questo terremoto. Come dicevamo, è stata colpita soprattutto l'area occidentale del paese, San José del Palmar, che è una delle aree più remote e maggiormente difficili da raggiungere, e dunque i soccorsi sono di conseguenza davvero difficili. Questa è un'altra immagine che vi facciamo vedere, che riguarda invece un bebè, vedete, di pochi mesi, strappolato vivo, davvero immagini a dir poco emozionanti per quanto riguardano i salvataggi che, dicevamo, proseguono in queste ore. Ma diciamo che purtroppo i terremoti non sono una novità per la Colombia. Questa cronologia ci fa capire quanto in effetti è una ricorrenza che riguarda il paese latinoamericano, ma ci fa anche capire quanto questo di agosto di San José del Palmar è stato uno dei più devastanti, del magnitudo 7.4. Infine vi facciamo vedere le immagini che un po' hanno segnato questo sisma per quanto riguarda il terremoto di lunedì, e inviterei la regia di farci vedere invece le immagini aeree delle città di Cali e delle parti appunto occidentali del paese, che ci fanno capire insomma cosa rimane dietro un sisma, quello della Colombia. A te.
1: Grazie Marina. Nel corso dell'udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola, Papa Leone ha espresso la sua vicinanza alle vittime del terremoto in Colombia. Andiamo a sentirlo.
6: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente con una notizia che riguarda in particolare il Libano, perché il Parlamento libanese approva l'amnistia generale, ha approvato appunto una legge di amnistia di ampia portata a lungo attesa, a beneficio di migliaia di detenuti e di ricercati. È la prima legislazione di questo tipo dal 1991. E le forze israeliane, a proposito di Libano, hanno portato a segno nuovi attacchi proprio nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv nei giorni scorsi aveva detto di aver demolito diversi tunnel, ma da Washington arriva la notizia che i colloqui tra Israele e Libano vanno avanti. Allora sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Nonostante i colloqui di pace che continuano a Gerusalemme, a Beirut e a Washington, tuttavia però continuano i raid israeliani. Come dicevi, c'è stato un nuovo massiccio bombardamento nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Beil, dunque una roccaforte degli Hezbollah. E tuttavia però si apprende, secondo appunto quanto afferma un funzionario della Casa Bianca, che è un nuovo vertice politico appunto di mediazione tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana si svolgerà a Roma i primi di settembre. Intanto, nonostante le frizioni sul piano di pace per Gaza e tra Israele e Stati Uniti, i rapporti tra i due paesi restano, i rapporti strategici restano ai massimi storici e, come rivela il Wall Street Journal, il mese scorso ad Ankara il presidente americano Donald Trump è stato fatto scendere segretamente dall'Air Force One, dall'aereo presidenziale, per invece imbarcarsi su un aereo militare. Questo perché fonti dell'intelligence israeliana avevano rivelato che c'era la minaccia imminente di un attacco missilistico iraniano. In linea allo studio.
1: C'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria contro l'Air Force One. Dietro la decisione senza precedenti di far cambiare aereo di nascosto a Donald Trump dopo il vertice NATO ad Ankara, lo rivela il New York Times. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, dice il presidente, che torna a parlare anche dello stretto di Hormuz e ribadisce: è sotto il nostro controllo. Andiamo a New York dall'inviato Matteo Alviti.
8: Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Non ho paura che mi lancino un missile. Sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran. Mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: Restiamo ancora sul conflitto nel Golfo. Il Pakistan rassicura e parla di un'intesa vicina su Hormuz, ma la tensione resta. Le forze statunitensi colpiscono una nave che tenta di forzare il blocco, mentre gli Houthi attaccano una nave nel Mar Rosso. Da Istanbul facciamo il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
9: In queste ore il ministro degli interni pakistano è in visita in Iran per discutere di sicurezza e stabilità regionale e di altri sviluppi della crisi nel Golfo Persico. È chiaro che la diplomazia stia continuando a lavorare senza sosta e proprio il Pakistan, che è il principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sarebbero vicinissime a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile e poi deride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. La Repubblica Islamica dunque non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché tutte le sue richieste non saranno soddisfatte. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen e gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo almeno 6 vittime e mettono nel mirino le truppe governative yemenite, che sono filo saudite e alleate quindi di Riyadh.
1: Ci spostiamo ora in Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, Mosca starebbe pianificando una mobilitazione dopo le elezioni parlamentari. Intanto non si fermano i raid russi. Zaporizhzhia conta i danni dopo gli ultimi attacchi. Allora da Odessa c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
10: E sì, allerte che continuano, boati che si sentono anche stamane qui distintamente a Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Particolarmente bersagliata in queste ore resta la regione di Zaporizhzhia. Nella notte un attacco ha colpito un centro commerciale, è scoppiato un incendio, più di 1000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione. Si terrà oggi una giornata di lutto proclamata dal governatore Fedorov. Ricordiamo che l'acciaieria della Zaporizhzhia, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa, è stata costretta a chiudere dopo l'attacco che ha causato lì 7 morti e decine di feriti. Un morto si registra invece nelle ultime ore nella Kherson, una donna che è stata colpita da un drone. Nel discorso serale ieri sera Zelensky aveva affermato le priorità di Putin sono cristalline, far credere che ci sia un consenso massiccio dei russi per la guerra e poi procedere dopo le elezioni per la Duma a una nuova mobilitazione. Intanto però il Financial Times scrive stamane che l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi contro le petroliere russe che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una precisa richiesta giunta a Zelensky direttamente dal vicepresidente americano J.D. Vance. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
1: E torniamo in Italia con il terremoto che ha colpito poco fa alle 10.57 la Toscana, è di magnitudo 3.7, lo riporta l'INGV, questa scossa che è stata avvertita appunto poco fa alle 10.57 sulla costa nelle province di Livorno, Pisa e Inversiglia. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 9 km, stando alle prime informazioni non si registrano danni a cose o persone, anche se la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Il meteo adesso, piogge temporali al nord, sole caldo nel resto del paese. Come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare, andiamo a sentirlo.
11: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate, ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni fino a sabato ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: Andiamo a Catania ora, dove continuano i disagi nell'aeroporto Fontanarossa dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato. Allora, sentiamo in diretta l'inviata Antonella Gurrieri.
12: Sì, allora, questo è un aeroporto che si riempie e si svuota continuamente. In questo momento si sta riempendo perché ci sono i turisti e i passeggeri di una determinata fascia oraria che ovviamente vengono qui in aeroporto perché poi sono riprotetti dalle compagnie aeree attraverso le navette e si trasferiscono negli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso. Quest'ultimo aeroporto intorno alle 10.30 ha riaperto perché era stato anch'esso chiuso perché contaminato dalla cenere vulcanica, e addirittura è contaminato anche l'aeroporto di Malta in questo momento. Insomma, qui per il momento la pista è assolutamente off limits, quindi la chiusura permane fino alle 18, i passeggeri vengono trasferiti, noi abbiamo sentito un po' e toccato il loro polso, c'è chi si lamenta, chi invece accoglie le intemperanze dell'Etna e chi la prende anche con humor. Sentiamo i passeggeri in questo servizio, poi linea a voi. Partenza a che ora prevista da qui?
13: Alle 14.50 per Vienna.
12: E invece? E
13: invece a Palermo per lo stesso orario, organizzato bene perché con il bus qui alle 9 ci portano direttamente a Palermo all'aeroporto.
14: Noi siamo di Liverpool però dobbiamo tornare a Manchester.
12: E dovevate tornare oggi?
15: Sì.
16: Sì, sì.
12: E cosa vi hanno detto?
16: L'hanno detto che è cancellato.
12: E adesso che si fa?
16: E adesso non lo sappiamo.
17: Abbiamo perso mezza giornata in pratica.
12: Perché dovevate partire a che ora?
17: Alle 9:30 stamattina.
12: E invece partirete?
17: Alle 17:00.

0: 25 mi sembra.
1: Insomma, non è andata malissimo.
0: No, diciamo che la compagnia al momento ci ha fornito anche la, diciamo, la navetta per accompagnarci a Palermo.
2: Noi viaggiamo con una bambina di 3 anni e mezzo e partire molte ore prima e fare un viaggio di 12 ore sarà pesantissimo. Però fortunatamente la compagnia, insomma, ci supporta in qualche modo. Ma poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei, la natura in questo caso è più forte di noi.
3: Tra l'altro mia nipote si chiama Etna. Quindi è lei colpa del suo danno.
4: E c'è grande attesa per l'eclissi di sole di questa sera a partire dalle 19.30. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà visibile in maniera parziale. In Groenlandia, invece, in Islanda e in Spagna sarà totale. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Rai News 24 e intanto sentiamo Andrea Bettini.
5: È corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20.30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19.30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
4: La musica ora con gli 80 anni che compie oggi Beppe Carletti, tastierista e fondatore dei Nomadi, la band più longeva d'Italia sulla scena da 63 anni. Gli facciamo gli auguri guardando insieme una recente esibizione su Rai 1 con Io Vagabondo, uno dei brani simbolo del gruppo, e dopo una breve pausa torniamo con Sport 24.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

0: E benvenuti a Sport 24. In apertura ci sono i campionati europei di nuoto in corso a Parigi. Ieri altre due medaglie per gli azzurri in gara e oggi altre finali in programma. Ci aggiorna da Parigi Nicola San Giorgio.
1: Sì, buongiorno dalla piscina dell'Olympic Aquatic Center dove si sono appena concluse le batterie della terza giornata. Spicca la prestazione di Sara Curtis dopo il bronzo conquistato ieri nei 100 stile libero. La 19enne azzurra si è qualificata per la semifinale dei 50 d'orso con il miglior tempo e in semifinale stasera con lei ci sarà anche Costanza Cocconcelli. Nei 100 delfino invece fa rumore la rinuncia di Thomas Ceccon. Il campione olimpico vuole conservare le energie per la finale dei 200 d'orso. In semifinale invece nei 100 delfino ci vanno Razzetti e Busa. Qualificata per la finale la staffetta femminile 4% stile libero. Tante finali con gli azzurri in acqua stasera, sempre a partire dalle 18.30, tra queste, oltre a quelle di Ceccon e della staffetta femminile, anche i 50 delfino con Silvia Di Pietro, i 100 stile libero con Carlos D'Ambrosio e i 100 rana con Pilato e Angiolini. A voi la linea.
0: E allora, per commentare questi europei di nuoto, c'è con noi in studio Novella Calligaris. Allora, Novella, abbiamo sentito insomma le ultime notizie anche per quanto riguarda Ceccon, il suo ritiro, ma insomma, come hai visto, come stai vedendo gli atleti e le atlete in queste gare?
2: Allora, parlando di Ceccon, ha deciso di rinunciare ai 100 farfalla perché vuole a tutti i costi provare questi 200 d'orso. La sua nuotata è un po' particolare, sembra che non faccia fatica quando nuota di 200 d'orso, ma di fatto ha queste leve molto lunghe, lui è molto alto, e certo la nuotata è bellissima, però crea non poca fatica. Però lui insiste, vuole provare questi 200 d'orso, vedremo che cosa riuscirà a fare questa sera in finale dove è entrato con l'ottavo tempo. Rinunciare ai 100 farfalla è stato proprio un punto suo fermo per puntare a questa gara. Però se scenderà sotto l'1,55 sarà un percorso da proseguire, se invece andrà sopra l'1,55 dovrà ritornare un po' sui suoi passi. Per quanto riguarda Sara Curtis, ottima nei suoi 50 d'orso dove è primatista europea, dovrà però vedersela un'altra volta dalla Stenberger, la primatista del mondo dei 100, nonché campionessa europea dei 100 stile libero, che si è buttata anche lei nel dorso e che non è un cliente facile. Poi c'è una giovane francese, la Molou, ventenne, un anno più di lei, che comunque è un'avversaria su cui da non sottovalutare. Vedremo però cosa ci potrà fare Sara. Sara nelle migliori condizioni sicuramente ha qualche carta in più da giocarsi. Questa sera abbiamo sentito prima Pilato e Angiolini nei 100 rano. Pilato che ha già fatto vedere la sua stato di forma nelle batterie e nelle semifinali, potrebbe raggiungere un podio, però diciamo che vincere sarebbe un'impresa davvero storica. 4% stile libero femminile, è dura, però ci sono delle possibilità di podio, anche perché questa sera entrerà la Curtis nel quartetto e poi soprattutto la Mao ha rinunciato ai 200 stile libero, alle batterie di 200 stile libero per concentrarsi sulla staffetta, questa giovanissima veneta Treviso che ha 16 anni, quindi bisogna anche tutelarla un pochino. E questo è un po' il panorama per quanto riguarda il nuoto questa sera, senza tralasciare ovviamente D'Ambrosio nei 100 stile libero, anche se lui è specialista dei 200 stile libero, però vediamo.
0: Insomma, delle sfide toste, senz'altro, sì. Anche dal punto di vista dell'investimento personale degli atleti. Andiamo a vedere a questo punto invece come stanno andando le cose a Birmingham nei campionati europei di atletica leggera. Ci aggiorna Fabrizio Piacente.
3: Buongiorno da Birmingham. Altre due medaglie azzurre nella seconda giornata di gare all'Europeo di atletica. Arrivano entrambe dai 5.000 femminili, dominati da una strepitosa Nadia Battocletti. L'azzurra, campionessa uscente e grande favorita, ha saputo gestire la competizione con la solita sapienza tattica. Ascoltiamola.
4: Sono davvero molto felice del risultato. La gara è stata tattica, è quello che mi immaginavo. Poco prima di entrare in quel room, il mio papà mi fa come un corvo, ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere.
3: Splendido bronzo per Nicole Maiori per completare una splendida seconda doppietta azzurra dopo quella del getto del peso uomini.
5: È un sogno bellissimo, non l'ho ancora realizzato, ci ho creduto, sapevo di stare bene, sono arrivata qui penso nella miglior condizione.
3: Era anche la serata di Marcel Jacobs, che ha dominato la semifinale dei 100 metri, ma poi per un problema muscolare si è fermato nel corso della finale, nella quale era chiaramente favorito per la vittoria.
6: Non nascondo che sono veramente amareggiato, però dall'altro canto non posso neanche... Cosa posso fare? Non posso tornare indietro nel tempo, non posso controllare nulla. Io sapevo di essere arrivato qua avendo lavorato bene, la semifinale l'aveva dimostrato, poi quello che succede al corpo purtroppo non si può controllare o anticipare, è stato così e sarà un altro insegnamento nella mia carriera sportiva che deve arrivare e che dovremo capire il perché e ci rimettiamo al lavoro.
3: Per ora è tutto da Birmingham, linea allo studio.
0: E insomma, le medaglie di Battocletti e Maiori nei 5.000, ma anche il ritiro di Jacobs, gioie e dolori, Novella.
2: Gioie e dolori sicuramente, consideriamo però che nella finale dei 100 Ali è arrivato al sesto posto, quindi questo potrebbe far ben sperare verso la staffetta, sempre con un grande sé. Nelle condizioni di Jacobs. Jacobs si era visto già nel riscaldamento, lui aveva un po' sofferto, lo vedevamo continuare a toccarsi la gamba e questo risentimento all'adduttore, un dottore che ha dato molto fastidio anche negli anni passati. Certo, è un atleta matura, è un atleta che non si può spendere moltissimo e fare lui non ha fatto la batteria, semifinale e finale a distanza di un'ora, evidentemente in un corpo come il suo è abbastanza difficile. Se appunto fosse stata una gara secca, probabilmente lui avrebbe vinto di gran lunga, perché il tempo realizzato in semifinale lo dimostra. Poi non dobbiamo dimenticarci il sesto posto di Inzoli, la prima sua trasferta in nazionale assoluta. Francesco ha 21 anni, quindi tutto da guadagnare. Anche lì una gara dove mancava Mattia Furlani, anche lui infortunato, quindi due grandi che ci sono, anche se Mattia è molto giovane. Oggi occhi puntati sulla Sara Fantini, la campionessa del disco in carica, che è entrata con la quarta misura in finale, però vedremo che cosa ci potrà regalare. E poi c'è Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, che è entrata col secondo tempo e anche lei ha grandi chance. Poi c'è il debutto di Diaz nel triplo, vedremo nei 400 ostacoli Sibilio. Insomma, c'è tanta carne al fuoco e credo che anche da Birmingham ci saranno grandi soddisfazioni.
0: E allora le vedremo senz'altro. Grazie come sempre a Novella Calligaris. Restiamoci nel mondo dell'atletica, perché oggi è il giorno del ricordo, il giorno del saluto a Stroppiana, in provincia di Vercelli. L'ultimo saluto a Livio Berruti, un pezzo di storia dell'atletica leggera, il primo velocista europeo a vincere un oro olimpico, e sarà ricordato con una cerimonia privata nel suo paese natale. Dove si trova? E ci andiamo subito, Barbara Di Palma.
7: È stata una cerimonia commovente, una cerimonia semplice, riservata, perché così ha voluto sua moglie Silvia, in linea con quella che era stata la vita di Livio Berruti, perché lui è stato un grande sportivo, per noi una leggenda dello sport italiano, ma qui le persone che parlano di lui, che lo ricordano, per loro era semplicemente Livio, l'angelo, il ragazzino che correva lungo le strade del paese, che faceva le gare con gli altri bambini, e ci ricordano che tutti venivano battuti battuti, e poi il ragazzino che si allenava rincorrendo i gatti del paese. Ognuno degli abitanti di Stroppiana ha un ricordo personale. La cerimonia funebre si è appena conclusa qui nella chiesa parrocchiale di San Michele. In questo momento Silvia, gli amici e la famiglia stanno accompagnando il carro funebre nel cimitero di Motta dei Conti, dove Livio verrà sepolto nella tomba di famiglia. Anche chi non era nato nel 1960 ricorda l'impresa di Berruti, e qui persone che hanno più o meno la sua età ricordano proprio il momento davanti alla televisione in bianco e nero, quando quel ragazzino che hanno visto crescere, perché questo è il paese dei suoi nonni materni, entrava nella storia. Esile, con quegli occhiali da sole, che per allora questo vezzo era qualcosa davvero di straordinario, che ha contribuito a trasformare Berruti nella leggenda che stiamo raccontando e che oggi qui stiamo salutando, ripeto, con grande rispetto, con grande commozione, con grande semplicità, così come lui ha deciso di vivere la sua vita oltre l'oro olimpico, oltre i grandi successi e record mondiali che ha agguantato nel corso della sua carriera. Poco fa sua moglie Silvia ha scelto di raccontarci gli ultimi momenti della sua vita e di ricordarlo per noi.
8: Era il mio Livio, era mio marito. Ci siamo voluti tanto bene, poi era anche un atleta, ma per me era mio marito, una persona di estrema cultura, di infinita cultura, veramente umanistica, scientifica, fino all'ultimo ha letto libri di scienza.
7: Tutti parlano di Livio qui come di una persona semplice, di un uomo che non si è montato la testa.
8: Mai, mai davvero. Lui era una persona semplice di animo, ma insomma era una grande persona, e per me era la mia vita.
7: Sia
8: forte. È stata la mia vita. Grazie.
7: Sia forte, signora Silvia, sia forte. Noi stiamo salutando la leggenda, ma per Silvia Balma Livia era suo marito, il grande amore della sua vita, anche se si sono sposati in tarda età. Ha passato gli ultimi anni sempre accanto a lei, condividendo non solo le glorie sportive, perché per lei non sono fondamentali, l'avete sentito, sì, è stato un grande atleta, ma era mio marito, era l'uomo della mia vita. Mentre invece insieme riviviamo le gesta, le grandi gesta di Livio Berruti nel servizio di Stefano Rizzato. Poi la linea può tornare allo studio.
9: Sarà per sempre Livio Berruti l'angelo della nostra atletica, l'icona di Roma 60. Non basta però una curva per chiudere una storia, nemmeno quei 20 secondi e mezzo dello Stadio Olimpico, il momento sublime e simbolico che portò un ragazzo italiano con gli occhiali sul trono olimpico dei 200 metri. Oltre al simbolo c'è l'uomo, agile di piedi e di mente, Berruti era troppo veloce per i luoghi comuni, anticonformista a partire dalla liaison con Vilma Rudolph, l'altro grande mito di Roma 60. Persona e non personaggio, a fine carriera, Berruti si siede in ufficio e lì lo raggiungono le telecamere della Domenica Sportiva.
10: Lei era famoso anche per la sua freddezza, in realtà lo era.
11: Ma senz'altro, avevo molto autocontrollo ed ero anche molto timido. Forse a volte si confondeva la mia timidezza per una freddezza esagerata, infatti mi accusavano anche di superbia, cosa che assolutamente io non credevo di avere.
9: Esteta e sornione, lo ricorda così Filippo Tortu, campione e spirito gemello oltre le barriere generazionali. Credeva nei giovani e nel futuro, Berruti, che sostenne con convinzione la candidatura di Roma per i Giochi 2024.
12: Beh, abbiamo accettato la sfida, ora non ci fermiamo più.
9: Per lui, agli europei di Birmingham, gli azzurri hanno corso e saltato con il lutto sulla divisa. Per lui, nel weekend ci sarà un minuto di silenzio prima di tutte le competizioni sportive. A lui, a Livio Berruti, la città di Torino è pronta a intitolare un nuovo impianto di atletica al coperto.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale con un ricordo, ma anche delle nuove scoperte. Il 30 ottobre 2016 una scossa di terremoto radeva al suolo la Basilica di San Benedetto di Norcia. Dopo 9 anni un attento restauro l'ha restituita com'era e lo storico dell'arte Costantino Dorazio ci racconta tutte le nuove scoperte avvenute durante i lavori. Vediamo poi il meteo e alle 13 torna il telegiornale con Annalisa Salzano.
1: Il 30 ottobre del 2016 una violenta scossa di terremoto rade al suolo la Basilica di San Benedetto nel cuore di Norcia. Dopo 9 anni, il 30 ottobre del 2025, la Basilica è stata riaperta al culto grazie ad uno straordinario lavoro di restauro. È stata rimessa pietra su pietra, un'impresa epocale che ha anche però permesso di scoprire dei dettagli della Basilica che il tempo aveva dimenticato. Secondo la tradizione, la basilica venne eretta sui resti della casa dove erano cresciuti i santi gemelli, San Benedetto e Santa Scolastica, che sono rappresentati in 2 statue accanto al portale, sormontato dalla rappresentazione della Vergine con il bambino tra 2 angeli. Al centro della facciata un meraviglioso rosone circondato dai simboli dei 4 evangelisti, mentre nel 500 viene addossato alla basilica quello che la tradizione chiama il portico delle misure, perché ancora oggi ospita quei recipienti che venivano utilizzati per misurare la vendita dei cereali e delle granaglie durante il mercato, in una attività che unisce quindi il quotidiano di Norcia al culto. All'interno i restauri hanno permesso di scoprire degli affreschi e dei dettagli nascosti nel corso dei secoli. Del 2016 è stato soltanto l'ultimo di una serie di terremoti che hanno colpito Norcia a partire almeno dal 300 e che hanno provocato la necessità di ricostruire più volte soprattutto gli interni della Basilica di San Benedetto, che prima del 2016 si presentava esattamente come è stata ricostruita, con questa veste settecentesca fatta di cornici e stucchi che incorniciano gli altari, su cui compaiono delle pale in cui riconosciamo San Benedetto e Santa Scolastica, oppure la resurrezione di Lazzaro, la rappresentazione di santi martiri come Santa Lucia. Ma quello che colpisce di più nell'ultima ricostruzione è il soffitto, che fino al 2016 si presentava a capriate. Le capriate sono ancora presenti, ma sono state coperte da un soffitto in legno con delle cornici e bondanature che ricordano quello che poteva essere il soffitto settecentesco. È quindi la veste barocca quella in cui si presentano oggi gli interni della basilica, in cui però si annidano affreschi più antichi, alcuni dei quali sono stati riscoperti proprio in occasione dell'ultimo restauro.

Il restauro barocco ha previsto la realizzazione di alcuni tondi a stucco che ritmano le pareti, ma i restauri avvenuti nel passato hanno inciso su questa decorazione quando hanno scoperto delle nicchie che si alternano lungo le pareti laterali che ospitano degli affreschi precedenti, dipinti tra il 400 e il 500. Rappresentano a partire dall'inizio ingresso Santa Barbara affiancata da San Claudio e da San Michele Arcangelo, il cui drago da lui sconfitto è completamente caduto, oppure la Madonna con bambino in trono, indicando anche quei tentativi iniziali di prospettiva centrale. Per avere un'idea di quante volte questa basilica è stata ricostruita e ridecorata, basta osservare questa nicchia in cui compare una raffinata fanciulla inginocchiata di fronte ad un paesaggio dipinto in uno stile completamente diverso rispetto alla Madonna con bambino in trono. Questo è più antico, questo più recente, e deve aver coperto completamente la Madonna con bambino in un'epoca che poi ha visto però di nuovo il crollo di questo muro e la riscoperta di quello che c'era dietro. Uno di questi affreschi risalenti a questa epoca è un'assoluta novità. È stato ritrovato nel transetto sinistro della basilica e rappresenta la Madonna con accanto San Benedetto in una posa molto singolare, perché tiene in mano il modello di Norcia in cui svetta al centro il campanile della basilica, che non ha la forma che noi oggi possiamo vedere del campanile, ma ha ancora la guglia gotica. È il campanile originario del 300 che, crollato a causa di terremoti, venne poi ricostruito senza quella guglia. Questi affreschi sono la testimonianza non solo della ricchezza decorativa che si nascondeva dietro queste pareti, ma anche della storia complicata di questo luogo santo nel cuore dell'Umbria. Il crollo dovuto al sisma ha provocato la distruzione delle mura, i cui mattoni sono stati numerati uno per uno per essere ricollocati nella struttura della basilica. Ma assieme ai mattoni sono emersi però degli elementi decorativi di età romanica, quindi precedenti alla versione della chiesa che noi conoscevamo: un volto, un mascherone, dei pezzi di colonna o di capitelli. Erano stati inseriti all'interno delle mura esterne per rafforzarne la struttura. Sono stati musealizzati nella cripta della Basilica dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria per raccontare in modo ancora più avvincente e dettagliato la lunga storia di questo meraviglioso luogo nursino. Proprio sotto l'altare maggiore della Basilica di San Benedetto troviamo le prove dell'origine di questo luogo, che si è annidato all'interno di strutture romane, come testimonia la presenza di mura in opus reticolatum. Si trattava probabilmente di strutture pubbliche che affacciavano sul foro della città, dentro le quali nasce il primo oratorio. La tradizione vuole che fosse l'antica casa natale di San Benedetto. Siamo comunque, e questo è certificato, in epoca romana, proprio anche nell'epoca in cui Benedetto è nato. Qui la storia della decorazione ha permesso anche di ritrovare, in occasione degli ultimi restauri, dietro i pilastri di sostegno della basilica, dei frammenti di affresco che arricchiscono ancora di più quelli che conoscevamo già. È riemerso un meraviglioso blu sulle volte con delle piccole cornici rosse. Questo luogo doveva presentarsi in passato come estremamente variopinto, e così doveva accompagnare le manifestazioni della fede che qui alla Basilica di San Benedetto a Norcia sa rinascere continuamente dalle proprie macerie.

aspetto meteo, situazione meteorologica che vede l'alta pressione stazionare sul paese, questo comporta tempo stabile, come possiamo vedere dalle immagini, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente quelle nubi che tendono a formarsi è l'instabilità pomeridiana che porterà rovesci e isolati temporali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come detto, inizialmente ritroveremo un cielo per lo più sereno, poi nel corso delle ore più calde del giorno quelle centrali tenderanno a formarsi le nubi al nord per quanto riguarda il settore alpino, mentre al centro-sud sul settore appenninico. Ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali che localmente potranno anche essere intensi, specie al centro tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Anche al sud ritroveremo qualche rovescio sparso, così come sulle due isole maggiori, specie nelle zone interne, sia della Sardegna che della Sicilia. Una ventilazione che tenderà ad essere piuttosto debole, ma che nel corso della giornata tenderà a rinforzarsi e a disporsi a regime di brezza, soprattutto lungo le coste. I mari tenderanno ad essere poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature, che è sempre l'argomento del giorno, continuano ad essere decisamente elevate, soprattutto al centro-nord. Ricordiamo che le città più calde saranno ancora Firenze e Roma, con 39 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
4: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
3: Prima che sia troppo tardi.
5: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la vita, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta risposta tra Salvini e il conduttore di Report. A 82 anni dall'eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema, Mattarella invita a far memoria di un atto di liberazione che aprì la strada alla rinascita e mette in guardia da nuove volontà di dominio. È un caso politico la fuga di Trump dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato senza dir nulla a Rubio, Bessent, i membri dello staff e i giornalisti rimasti a bordo. Ancora caos all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, sospesi gli arrivi e le partenze fino alle 18, disagi anche a Malta per la cenere. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto con temperature che raggiungeranno i 40 gradi, anche oggi 19 le città da bollino rosso intanto e allarme temporali al centro-sud. Stasera spettacolo unico nel cielo con l'eclissi di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora. In Italia verrà poco prima del tramonto, sarà parziale, in Groenlandia, Islanda, Spagna totale. Buongiorno, ben trovati. Edizione delle 13 del telegiornale di Rai News 24. Riparte proprio dalla capitale, dal carcere di Rebibbia, dove è in corso l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'ex giornalista a cui viene contestato anche il metodo mafioso e accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Allora, per saperne di più, in diretta abbiamo con noi l'inviata Giuseppina Testoni. Giuseppina.
1: Eccoci, interrogatorio che è iniziato puntuale a mezzogiorno, quindi nel penitenziario di Rebibbia, dove Walter Lavitola si trova rinchiuso da due giorni, da lunedì sera. E il suo avvocato Sergio Cola è arrivato attorno alle 10 e ci ha detto: ancora non abbiamo deciso la strategia da seguire durante l'interrogatorio di oggi. Allora sentiamo proprio le parole del legale.
2: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde, una cosa semplicissima.
1: Cosa gli consiglierà?
2: Nessuna, la scelta sarà devoluta a lui.
1: Secondo lei ci sarà la possibilità di farlo tornare ai domiciliari?
2: Non so niente, vedremo.
1: Ha finito di leggere tutta l'ordinanza stanotte?
2: Sì, l'ho letta, però le valutazioni me le tengo per me. Successivamente magari dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistente.
1: Davanti ai PM di Piazzale Clodio un mese fa, subito dopo la perquisizione domiciliare, Lavitola, ricordiamo, aveva deciso di avvalersi appunto della facoltà di non rispondere, ma aveva reso lunghe dichiarazioni spontanee, due ore per dichiararsi totalmente estraneo alla vicenda, addirittura sconvolto dalle accuse. Vedremo insomma oggi invece come risponderà al GIP e ai PM che lo interrogano qui a Rebibbia. Ricordiamo l'accusa per lui essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli esecutori materiali sono stati arrestati nel giugno scorso. Il movente secondo i PM quello di accrescere la popolarità dello stesso Ranucci, che era comunque del tutto all'oscuro di questo piano, e favorire anche una sua discesa in politica. Ricordiamo poi c'è un altro protagonista di questa vicenda che è Clesio Gomez Tavares, considerato il factotum di Lavitola. Anche per lui c'è un mandato di arresto, ma è attualmente latitante in Camerun e i PM stanno preparando per lui un mandato con la richiesta di estradizione. Per ora sono questi gli aggiornamenti da Rebibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
0: Grazie sicuramente Giuseppina, e noi continuiamo con la politica, perché proprio sulla vicenda Lavitola Ranucci ancora scontro politico, ma non solo, i partiti si confrontano anche sul tema dei migranti, sui movimenti interni agli schieramenti. Il punto con Francesca Biagiotti.
3: Questo arresto che è diventato un caso politico, perché la maggioranza Fratelli d'Italia, lo sappiamo sin da subito, ha ribadito come sia caduto con questo arresto il castello di illazioni che era stato fatto dalla sinistra, ed è soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini che ieri in una sua dichiarazione ha in pratica chiesto una pausa per il conduttore di Report. E su questo proprio il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ieri ha scritto sottolineando polemicamente appunto che era stato chiesto un passo indietro, ma le opposizioni invece ribadiscono nessun passo indietro del conduttore, e soprattutto la maggioranza non vede l'ora di liberarsi di Report. Sicuramente c'è la decisione dell'azienda che arriverà con questo comitato

0: ipotetico che appunto si deciderà, i rumors che traperono dai quotidiani appunto di questa richiesta di sospensione. Ma sicuramente si discute anche ancora del tema migranti, la maggioranza di fatto fa quadrato attorno alla linea della Premier, si ribadisce sia su Ceuta che sull'immigrazione, sui rapporti con i paesi europei. Il governo Meloni sta introducendo il buonsenso in Europa, questo hanno detto da Fratelli d'Italia. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico invece ribadiscono che isolare il nostro paese ci può portare soltanto maggiori danni, visto che il nostro paese è tra i più esposti ai flussi migratori. Questa mattina Giuseppe Conte dal Fatto Quotidiano fa un'intervista nella quale praticamente ribadisce che Meloni sta disperdendo tutti il lavoro che avevo fatto io in Unione Europea. Ma ci sono anche i movimenti interni dei partiti che continuano. Da un lato Vannacci, che è la Presidente del Consiglio, di cui parla anche oggi e che ieri ha presentato il suo programma, che insidia, possiamo dire così, da destra la maggioranza, il partito della Premier. E poi ci sono i movimenti interni, in particolar modo la Lega di Matteo Salvini. Questa mattina si parla di un possibile partito a cui starebbero pensando i governatori del nord, a partire da Fontana ma anche naturalmente Zaia. Poi ci sono i movimenti interni al campo progressista. Oggi in un'intervista al Corriere Matteo Renzi lancia il nome di Ilaria Salis, la sindaca di Genova, sarebbe un buon nome, un nome forte, dice il leader di Italia Viva. E poi ci sono i movimenti che sta facendo Carlo Calenda questa mattina, sempre dalla Stampa, un'intervista al leader di Azione, che dice porte aperte al centro con chi ci sarà, dice in maniera molto chiara, gli interlocutori sono Partito Democratico e anche Forza Italia.
1: E ora andiamo all'anniversario della tragedia Sant'Anna di Stazzema. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre sui nostri giorni, così il presidente Mattarella in occasione di questo 82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista. Ricorda dunque la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Seguiamo Francesco Accardo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi, che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: E poi ricordo anche delle altre più alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente del Senato La Russa, che dai social scrive una ferita indelebile nella nostra storia. Ricordiamo le vittime di quella barbarie con dolore e commozione. Sulla stessa linea il Presidente della Camera Fontana, una terribile pagina della nostra storia che richiama tutti al dovere di custodire i valori della pace e della libertà. Dal PD Schlein ricorda come tenere memoria dell'orrore nazifascista sia doveroso e necessario. Uno sforzo quotidiano per difendere ogni giorno la democrazia, la libertà e i principi antifascisti della nostra Costituzione. Alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema, presente in veste istituzionale per il governo il ministro degli esteri Tajani e per l'orazione ufficiale il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, li sentiamo.
3: Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: Senza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al Paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
1: E dunque andiamo adesso ad aggiornarvi sul devastante terremoto in Colombia. Si aggrava il bilancio, oltre 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, quasi 4000 persone disperse. Il sisma ha colpito in particolare le città dell'ovest del paese. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Tutti i dettagli con Marina Lalovic in studio.
5: Sì, la corsa dunque contro il tempo per salvare i superstiti a oltre 36 ore del terribile sisma che ha colpito lunedì la Colombia. Vediamo subito le immagini dunque di uno degli ultimi salvataggi che ci portano nella città di Cali, una delle maggiormente colpite. Vedete la gente che esulta mentre viene estrapolata dalle macerie, una donna 32enne che è riuscita a sopravvivere sotto le macerie, dicevamo oltre a 36 ore. Torniamo però qui al touch che vi facciamo vedere innanzitutto dove è stato dunque l'epicentro di questo terremoto. Come dicevamo, è stata colpita soprattutto l'area occidentale del paese, San José del Palmar, che è una delle aree più remote e maggiormente difficili da raggiungere, e dunque i soccorsi sono di conseguenza davvero difficili. Questa è un'altra immagine che vi facciamo vedere, che riguarda invece un bebè, vedete, di pochi mesi, strappolato vivo, davvero immagini a dir poco emozionanti per quanto riguardano i salvataggi che, dicevamo, proseguono in queste ore. Ma diciamo che purtroppo i terremoti non sono una novità per la Colombia. Questa cronologia ci fa capire quanto in effetti è una ricorrenza che riguarda il paese latinoamericano, ma ci fa anche capire quanto questo di agosto di San José del Palmar è stato uno dei più devastanti, del magnitudo 7.4. Infine vi facciamo vedere le immagini che un po' hanno segnato questo sisma per quanto riguarda il terremoto di lunedì, e inviterei la regia di farci vedere invece le immagini aeree delle città di Cali e delle parti appunto occidentali del paese, che ci fanno capire insomma cosa rimane dietro un sisma, quello della Colombia. A te.
1: E non è mancato il ricordo, il pensiero del Santo Padre nel corso dell'udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola. Papa Leone XIV ha espresso vicinanza alle vittime del terremoto. Sentiamo.
6: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: Borse europee piatte, con gli investitori che attendono il rapporto sull'inflazione statunitense di luglio e le sue possibili implicazioni sui tassi di interesse. Subito in diretta a Milano ritroviamo Luigina Venturelli. Tutti gli aggiornamenti, Luigina.
7: L'incertezza in Medio Oriente continua a portare volatilità sui prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio sale ancora, in questi minuti è scambiato a $89 al barile, più 12% rispetto a una settimana fa, e sale anche il prezzo del gas ad Amsterdam, 59,5 euro al megawattora. Nel frattempo, lo dicevi, le borse europee sono caute, quasi tutte in territorio positivo ma con variazioni minime. Milano sale dello 0,2%, fa un po' meglio Francoforte di mezzo punto percentuale, Parigi invece sotto la parità. A Piazza Affari si distinguono i titoli del comparto energetico, il migliore ancora Prysmian, produttore di cavi ad alta tecnologia per telecomunicazioni e energie, e poi il produttore di semiconduttori STM. Sono invece rosso i titoli del comparto energetico come Eni ed Enel. Ma lo preannunciavi, a muovere i mercati oggi sarà soprattutto il dato sull'inflazione americana di luglio, che sarà pubblicato nel primo pomeriggio. e che potrebbe condizionare le future scelte della Fed sui tassi di interesse. Nel frattempo i future di Wall Street sono in territorio positivo. Infine, deciso rialzo per l'oro, che torna alla sua funzione storica di bene rifugio, è tornato a superare i 4.410 dollari l'oncia. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli alla redazione di Milano. C'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria contro l'Air Force One dietro la decisione senza precedenti di far cambiare aereo di nascosto a Donald Trump dopo il vertice NATO ad Ankara. E quanto rivela oggi il New York Times, ho seguito le indicazioni del Secret Service, ha detto il Presidente, che torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, ribadisce, è sotto il nostro controllo. Facciamo il punto con l'inviato Matteo Alviti, New York.
8: Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran. Mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: Il Pakistan rassicura, intanto parla di un'intesa vicina su Hormuz, ma la tensione resta alta. Le forze statunitensi colpiscono una nave che tenta di forzare il blocco, mentre i ribelli yemeniti Houthi filo-iraniani attaccano una nave nel Mar Rosso. Da Istanbul il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
9: In queste ore il ministro degli interni pakistano è in visita in Iran per discutere di sicurezza e stabilità regionale e di altri sviluppi della crisi nel Golfo Persico. È chiaro che la diplomazia stia continuando a lavorare senza sosta e proprio il Pakistan, che è il principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sarebbero vicinissime a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile e poi deride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. La Repubblica Islamica dunque non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché tutte le sue richieste non saranno soddisfatte. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen e gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo almeno 6 vittime e mettono nel mirino le truppe governative yemenite che sono filo saudite e alleate quindi di Riyadh.
1: Grazie Anna Mazzone. E alta la tensione in Libano con nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv nei giorni scorsi aveva detto di aver demolito diversi tunnel di Hezbollah, mentre i colloqui tra Israele e Libano vanno avanti, ma il Parlamento di Beirut approva l'amnistia generale. Facciamo il punto con il corrispondente in diretta Giovan Battista Brunori.
10: Sì, nonostante i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuino, in realtà ci sono nuovi raid, pesanti raid nel sud del Libano, in particolare doppio raid israeliano nella zona di Al-Adata, nel distretto di Bin Jbeil, considerato una roccaforte degli Hezbollah, altri attacchi sulla città di Nabatie e qui il sindaco denuncia, afferma che l'esercito ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole, mentre l'esercito afferma di voler smantellare e distruggere postazioni terroristiche degli Hezbollah libanesi. Dunque, dicevamo, i colloqui tra autorità libanesi e israeliane continuano a Beirut, a Gerusalemme e a Washington, ma ci sarà un nuovo incontro politico, un vertice a Roma i primi di settembre e dunque vedremo i risultati. Mentre il Parlamento libanese ha approvato un'amnistia generale, è la prima volta che succede dal 91 e questo contro il parere dei parlamentari. parlamentari vicini agli Hezbollah, e con questa amnistia l'amnistia include anche una riduzione di pena e la scarcerazione anche per islamisti sunniti che sono fortemente contrari agli sciiti filo iraniani. Linea allo studio.
1: C'è poi sempre aperta la questione immigrazione tra i paesi europei. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha ribadito la premier danese Mette Frederiksen in diretta da Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
11: L'annuncio è avvenuto poco fa, Mette Frederiksen è intervenuta in Parlamento e appunto ha detto che in ultima istanza la Danimarca potrebbe anche chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa, ha detto, è fondamentale non soltanto per la Danimarca ma per tutta l'Europa, e ricordiamo che appena due giorni fa Frederiksen aveva firmato il documento congiunto insieme a Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione irregolare e per chiedere politiche rigorose per contrastare i flussi irregolari. Oggi ha aggiunto: la situazione che vediamo a Ceuta è inquietante, e nell'enclave è in visita oggi la ministra spagnola della difesa Margarita Robles. Nei giorni scorsi ha sospeso i congedi per i militari spagnoli perché si teme una nuova ondata. Sui social continuano a diffondersi messaggi che parlano di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 di agosto, e anche il Marocco ha rafforzato le frontiere dal suo lato di Ceuta e di Melilla. Ci sono posti di blocco, controlli ai veicoli, e secondo la stampa locale sarebbero già stati fermati diversi individui che si preparavano a tentare un ingresso illegale. Lina allo studio.
1: Grazie Gerardo Vitali Rosati. Rientriamo invece alle vicende italiane, alla cronaca, la vedete nella nostra ultima ora, il caso del ragazzo di 21 anni ucciso in Calabria. Bene, c'è stato un primo fermo, si tratta di un giovane di 28 anni, sospettato di essere l'autore dell'omicidio, è stato fermato dai carabinieri di Cutro proprio in queste ore. Il 28enne dopo il delitto era frettolosamente fuggito, ma è stato rintracciato, si apprende, dai militari, è condotto in caserma per essere ascoltato, e lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Naturalmente anche su questo avremo gli aggiornamenti. E invece adesso rimaniamo comunque in ambito del sud d'Italia, andiamo a Catania dove proseguono i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, l'emissione di cenere vulcanica, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 18. Allora tutti gli aggiornamenti sulla situazione con l'inviata Antonella Gurrieri.
12: Sì, perché l'Etna, c'è da dire che è per la terza volta in 5 anni arreca questi disagi all'aeroporto di Fontanarossa proprio nel periodo di Ferragosto. Diciamo, andando indietro nel tempo è proprio così, e mantiene ancora con le sue intemperanze naturali ostaggio questo scalo che dovrebbe riaprire alle 18 di questo pomeriggio. Intanto i passeggeri sono tutti riprotetti negli scali di Trapani e Palermo. E dalle 10.30 di stamattina anche a Comiso, perché anche Comiso è stata bloccata perché la pista è stata contaminata dalla cenere vulcanica che si è spinta persino fino a Malta. Intanto ritorna sulla idea della delocalizzazione dell'aeroporto di Catania il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, un'idea che aveva lanciato appunto nel 1999, quella di delocalizzare questo aeroporto tra la piana di Catania ed Enna, perché così, dice il ministro, sarebbe più baricentrico su 7 province, per 7 province su 9. Ma intanto oggi come si è svolta questa giornata in aeroporto, in questo aeroporto che si svuota e si riempie completamente? Abbiamo cercato di tastare il polso dei passeggeri in viaggio, sentiamolo in questo anello di voci, poi linea a voi. Partenza a che ora prevista da qui?
13: Alle 14.50 per Vienna.
12: E invece?
13: E invece a Palermo per lo stesso orario, organizzato bene, perché con il bus qui alle 9 ci portano direttamente a Palermo all'aeroporto.
14: Noi siamo di Liverpool, però dobbiamo tornare a Manchester.
12: E dovevate tornare oggi?
14: Sì.
12: E cosa vi hanno detto?
14: L'hanno detto che è cancellato.
7: E adesso che si fa?
14: E adesso non lo sappiamo.
15: Abbiamo perso mezza giornata in pratica.
7: Perché dovevate partire a che ora?
15: Alle 9:30 stamattina.
7: E invece partirete?
15: Alle 17:25 mi sembra.
7: Ma non è andata malissimo.
15: No, diciamo che la compagnia al momento ci ha fornito anche la, diciamo, la navetta per accompagnarci a Palermo.
16: Noi viaggiamo con una bambina di 3 anni e mezzo e partire molte ore prima e fare un viaggio di 12 ore sarà pesantissimo. Però fortunatamente la compagnia, insomma, ci supporta in qualche modo. E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei, la natura in questo caso è più forte di noi.
17: Tra l'altro mia nipote si chiama Etna. Quindi è lei colpa del suo danno.
5: Piogge e temporali al nord, dunque sole e caldo nel resto del paese. Vediamo dunque come si sta evolvendo la situazione meteo in vista del Ferragosto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
18: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate. Ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
5: Ed è grande attesa per l'eclissi di sole oggi, che si verificherà nel tardo pomeriggio. In Italia avverrà poco prima del tramonto, sarà parziale. In Groenlandia, Islanda e Spagna invece sarà totale, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno. In Europa non accade dal 1999. Noi ve la mostreremo in diretta su Rai News 24, dalla Spagna alle 20:28. Andrea Bettini, e dopo una breve pausa, la seconda parte del TG allora.
19: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
2: E che profumo!
1: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: 13:31 minuti, riprendiamo dunque dalle principali notizie questo pomeriggio. Dunque a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'accusa di aver commissionato l'ordigno del 16 ottobre scorso nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Il suo difensore Sergio Cola, entrando in carcere, non si è espresso sulla facoltà di non rispondere, ma ha detto che sarà il suo assistito a decidere se parlare o meno davanti al GIP. Intanto è ancora ricercato il factotum Tavares, che si troverebbe in Camerun. Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo. Queste sono le parole del presidente Sergio Mattarella nel giorno dell'82esimo anniversario dell'eccidio del 12 agosto del 44. Un sacrario, ha detto il capo dello Stato, dove si trovano le radici della Repubblica. Presente alla commemorazione anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato di monito per il futuro, di un sacrificio che non può essere vano, ma deve servire a costruire la pace. Eruzione dell'Etna, continua il caos all'aeroporto di Catania, dove da giorni i passeggeri sono in testa in su con gli occhi puntati sui tabelloni. Nel sesto giorno di disagi sono circa 55 i voli in partenza finora cancellati. Decine invece, come si evince dal sistema di tracking sul sito dello scalo, quelli riprogrammati su Palermo, Trapani e Comiso, che è rimasto chiuso per ore e ha riaperto stamattina alle 10. A ieri erano circa 388 i voli in partenza cancellati dall'inizio dell'eruzione. Poi lo spettacolo dell'eclissi solare avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. 5 le fasi del fenomeno, che sarà ben visibile nelle regioni di nord-ovest. L'ultima fase, una notte anticipata, durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda di dove la si osserverà. E dunque rientriamo con l'estero. Vladimir Putin infatti minaccia l'Unione Europea dopo le operazioni navali contro la flotta ombra russa. Risponderemo allo stesso modo, dice il presidente russo, mentre continuano gli attacchi ucraini sui porti e sulle infrastrutture. Gli aggiornamenti con la corrispondente Caterina Doglio.
1: Putin ha anche detto che la NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, i piani NATO di schierare nuove armi in quest'area pongono una minaccia alla Russia, le possibilità di un conflitto purtroppo stanno crescendo, dice il presidente, e poi dice ci saranno risposte simmetriche a ogni tentativo di sequestro dei nostri mercantili da parte degli europei, risponderemo con misure analoghe ovunque, anche nell'area di responsabilità della flotta del Pacifico, affermazioni che arrivano proprio mentre Putin assiste a bordo dell'incrociatore Varyag all'ultima fase delle esercitazioni navali. Questo succede poche ore dopo l'attacco su Novorossiysk, colpiti anche edifici residenziali, ci sono vittime, dice il sindaco, anche un bambino. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero, porto commerciale ma anche base navale della flotta russa, e tutto questo arriva mentre c'è lo scoop del Financial Times che rivela che il presidente americano Vance avrebbe telefonato un mese fa al presidente ucraino per chiedere di arrestare gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo nel terminal russo di Novorossiysk, proprio sul Mar Nero. Attacchi che destabilizzano il prezzo del petrolio e danneggiano anche le imprese americane. Per esempio ci sono Chevron e ExxonMobil che fanno rifornimento di greggio in arrivo dal Kazakistan. Per ora è tutto, linea a voi.
0: Grazie Caterina Doglio. Dunque, secondo il presidente ucraino Zelensky, Mosca starebbe pianificando una mobilitazione dopo le elezioni parlamentari. Intanto non si fermano i raid russi, Zaporizhia conta i danni dopo gli ultimi attacchi da Odessa. Seguiamo il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: E sì, allerte che continuano, boati che si sentono anche stamane qui distintamente a Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Particolarmente bersagliata in queste ore resta la regione di Zaporizhia. Nella notte un attacco ha colpito un centro commerciale, è scoppiato un incendio, più di 1000 persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione. Si terrà oggi una giornata di lutto proclamata dal governatore Fedorov. Ricordiamo che l'acciaieria della Zaporizhzhia, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa, è stata costretta a chiudere dopo l'attacco che ha causato lì 7 morti e decine di feriti. Un morto si registra invece nelle ultime ore nella Kherson, una donna che è stata colpita da un drone. Nel discorso serale ieri sera Zelensky aveva affermato le priorità di Putin sono cristalline, far credere che ci sia un consenso massiccio dei russi per la guerra e poi procedere dopo le elezioni per la Duma a una nuova mobilitazione. Intanto però il Financial Times scrive stamane che l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi contro le petroliere russe che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una precisa richiesta giunta a Zelensky direttamente dal vicepresidente americano J.D. Vance. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Il nostro paese, come tanti altri in Europa, ha le prese con caldo e siccità, con conseguenze pesanti sui corsi d'acqua. A Torino, nel Po, stanno proliferando alghe infestanti. Oggi è arrivata un po' di pioggia. Allora seguiamo Massimo Mignanelli.
3: Io mi trovo al centro di Torino, ai Murazzi, una zona storica dove scorre il Po. E fino a qualche minuto fa, pensate, pioveva. Noi siamo venuti per vedere la siccità, invece c'è stata tanta pioggia, o almeno ha fatto tanto effetto. Ma noi ne parliamo con Secondo Barbero, che è il direttore generale dell'ARPA Piemonte. Direttore, intanto, quest'acqua che è arrivata ha portato beneficio?
4: No, quest'acqua è semplicemente, diciamo, ha tolto la polvere, ma non è sufficiente per portare un po' di refrigerio. Per quanto riguarda le risorse idriche, continuiamo a essere in severità idrica elevata. Oramai la situazione è diffusa su tutto il bacino del Po, ma in particolare qua a Torino vediamo una situazione comportata che sono circa la metà di quelle storiche.
3: Queste alghe da dove vengono?
4: Queste sono Eleodea nutale, sono delle alghe, diciamo, sono delle piante acquatiche infestanti che sono cresciute qui e che con la portate basse, temperature molto alte e anche con nutrienti importanti nella parte alta del bacino le stanno facendo crescere in maniera importante.
3: Quanto acqua manca al Po?
4: Manca qui almeno il 50%, ma se scendiamo a valle dove ci sono i prelievi irrigui arriviamo anche al 78-80% in meno di portata.
3: Cosa servirebbe?
4: Servirebbe intanto poter trattenere l'acqua quando ce n'è tanta, perché nei periodi primaverili con la fusione abbiamo avuto delle portate significative. E poi bisogna ridurre i prelievi, ridurre gli sprechi e fare un sistema che in qualche modo si possa allineare alla situazione, diciamo, di cambiamento climatico che porterà sempre più frequentemente situazioni di questo genere.
3: Grazie direttore. Da Torino, Murazzi, per ora è tutto, buona linea.
0: Grazie Massimo Mignanelli, naturalmente siccità, conseguenze sui fiumi, sui corsi d'acqua, naturalmente conseguenze anche sull'agricoltura. Allora Riccardo Cavaliere ci porta a vedere la situazione a Tarquinia, nel Lazio.
5: Una stagione molto dura per l'agricoltura e si vede bene nei campi. Noi siamo in un campo di meloni a Tarquinia.
0: Storta.
5: I dati sono inquietanti, perché si parla almeno...
0: Dire...

0: Coldiretti nei suoi ultimi dati parla di danni da 3 miliardi di euro dovuti ai cambiamenti climatici e anche ovviamente a caldo e siccità, che sono i problemi più gravi in questo momento. Al nord Italia si perdono intere colture, questo è il rischio più grave, al centro i danni sono un po' ridotti rispetto a questi, ma comunque si parla di perdite che sfiorano il 30%, in particolare nel Lazio, in particolare in quest'area che forse è quella più colpita. Io sono con Ermanno Lancioni. Ecco, voi diciamo che dovete aumentare le irrigazioni, anche perché i meloni sono 90% acqua, quindi senza acqua non si va molto lontano.
1: Esattamente, sì, è un problema che ormai dura da mesi, questo dell'acqua. Sicuramente le turnazioni dell'acqua non aiutano a un mantenimento giusto della pianta, anche le temperature comunque elevate non aiutano, perché non si può irrigare naturalmente con 30-40 gradi durante il giorno, quindi vanno fatte di notte, vanno fatte di sera tardi o la mattina presto, ma quella quantità di acqua comunque non basta per
0: infatti
1: mantenere.
0: Vediamo, perché ci faceva vedere prima che sì, il terreno è
2: diciamo
0: praticamente
2: questo,
0: già secco dopo
2: diciamo
0: l'ultima irrigazione.
1: È un terreno irrigato per almeno 8 ore e purtroppo la situazione è questa qua.
0: Ecco, penso che questa immagine renda molto bene l'idea. Per voi poi altri danni sono legati alla situazione geopolitica, perché chiaramente c'è l'aumento dei costi sia per l'elettricità sia per il gas.
1: Esatto, sì, beh, diciamo che è una spesa maggiore soprattutto per le imprese agricole, anche quella del rincaro carburanti, perché comunque tra spese di lavorazione di prodotti, spostamenti e quant'altro, il prezzo poi finale che arriva a noi agricoltori diciamo che non è abbastanza remunerativo per continuare ad avere stagioni come queste, insomma, diciamo che diventa sempre più difficile.
0: Molto chiaro, del resto vi lascio con questo dato: questi meloni si vendono al supermercato a circa 1,60 euro, ai produttori arrivano in tasca al netto dei costi circa 40 centesimi. Per ora da qui è tutto, la linea a te.
3: Grazie Riccardo, ma non c'è solo il caldo, perché l'eclissi di sole di cui vi abbiamo parlato e che è attesa per oggi rappresenta un nuovo problema anche per la rete elettrica. Infatti dall'oscuramento verranno a mancare circa 10 gigawattora prodotti dal fotovoltaico. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
4: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea, che si troveranno un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 megawatt, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50 miliardi di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero stress test per il sistema sarà la concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo, che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
3: Le tensioni in Medio Oriente, il conflitto in Iran, la politica estera di Trump, di tutto questo abbiamo parlato con l'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente del SIOI. Vediamo, l'appuntamento poi è per le 14 con un nuovo telegiornale.

0: metà mandato, il suo giudizio sulla politica estera di Donald Trump qual è?
1: Non positivo, cioè, per essere ancora più espliciti, negativo. L'ha fatto, se pensiamo a quello che in un anno e mezzo ha combinato di danni sulla stabilità mondiale, economica, energetica del mondo, credo che il giudizio non possa che essere veramente molto negativo.
0: Noi ieri abbiamo ascoltato il Presidente parlare di Hormuz, dello stretto, raccontarci una verità parallela, per non dire una bugia, insomma, no? Cerco un giro di parole, ha detto è in pieno controllo degli Stati Uniti, è aperto, ecco, ma al di là di chi controlla Hormuz, e

0: Verosimilmente lo controllano gli iraniani. Quanto è disastrosa al momento questa avventura militare americana, anche per noi europei?
1: Guardi, sin dall'inizio, quando questa avventura, lei l'ha definita molto bene, iraniana, è iniziata sulla base di un accordo tra Trump e Netanyahu, tutti quanti ci siamo messi le mani nei capelli, perché non era certamente quello il modo per poter intervenire sulla situazione iraniana con l'obiettivo poi dichiarato che era quello di impedire che l'Iran si dotasse di un armamento nucleare. E poi con le altre finalità che Trump aveva raggiunto, e cioè il controllo dello stretto di Hormuz e soprattutto un regime change. Niente di tutto questo si è avverato. Trump, le operazioni militari in Iran, per le quali le forze armate americane hanno speso dispositivi enormi, fino al punto che i capi adesso hanno messo in guardia Trump, raccomandandogli di non avventurarsi in altre situazioni perché non dispongono più degli arsenali sufficienti, hanno prodotto come risultato quello di eliminare la prima e seconda linea della dirigenza iraniana, all'interno della quale c'erano personaggi noti sul piano internazionale con i quali sarebbe stato possibile aprire un negoziato. Bastava semplicemente volerlo e soprattutto bastava affidare il negoziato a quei professionisti che avevano già negoziato a suo tempo un altro accordo molto serio con l'Iran. Il regime change non è avvenuto, si è invece rafforzata la terza e quarta linea, che ora sono diventate la prima e la seconda, con esponenti delle forze più fondamentaliste e più radicali dell'Iran, e soprattutto i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Anche le ultime nomine fatte proprio recentemente, con la copertura, che poi non sappiamo cosa significhi, della guida suprema, personaggi legati all'ex presidente Ahmadinejad, stanno a dimostrare che la dirigenza iraniana attuale continua a funzionare ed ha il pieno controllo della situazione. Dimostra anche che, nonostante tutto, c'è una grossa componente della popolazione in Iran che continua a soffrire. Ma se torniamo ai temi grandi sui quali queste operazioni erano iniziate, il controllo dello stretto di Hormuz, e beh, questo controllo è più che mai evidente che non è assolutamente vero quello che ha detto ancora ieri Trump, che lo controllano loro. Lo stretto continua ad essere controllato dall'Iran, e è evidente, come sanno bene tutti coloro che conoscono bene quella parte del mondo, che semplicemente attraverso un accordo con l'Iran e con sagge e oneste mediazioni si potrà raggiungere un'intesa su quello stretto.
0: Ma ambasciatore, io nel farle la prima domanda ho detto vediamo negli occhi il voto di metà mandato negli Stati Uniti, che è un giro di boa importante per ogni presidente, anche per un presidente che non può ricandidarsi, come è teoricamente Donald, anzi costituzionalmente Donald Trump. Poi lui ogni tanto si lascia sfuggire questa volontà, che però andrebbe rotta con le leggi e con la legge fondamentale americana, di ripresentarsi. Ecco, quelle sono in prospettiva elezioni politiche significative, però per le dinamiche medio orientali pesano anche e soprattutto forse le elezioni israeliane, perché lì Bibi Netanyahu si gioca veramente tutto. E la dico così, questo suo giocarsi tutto lo stiamo scontando un po' tutti noi, libanesi e palestinesi in primo luogo ovviamente.
1: Guardi, lei ha ragione, lo stiamo scontando un po' tutti, ma in primo luogo israeliani e palestinesi. Questo lo devono capire anche i nostri amici israeliani, che veramente stanno attraversando uno dei periodi più infelici della loro storia. Lo hanno capito e lo capiscono ogni giorno i palestinesi e la popolazione palestinese, che continua a essere presa in giro, e basta vedere le immagini che quotidianamente le televisioni del mondo trasmettono da Gaza, dalla Cisgiordania per rendersi conto che lì sono stati fatti dei danni che occorreranno anni e anni e anni e decine di milioni di dollari di investimenti. Altro che le fantasie da cartone animato del Board of Peace, che si è visto sin dall'inizio che era un'operazione finalizzata semplicemente a far aumentare gli affari della famiglia Trump.
0: Ma allora, ambasciatore, è stato un errore prendere parte seppur solo da osservatori, perché questa è la posizione italiana. Siamo osservatori nel Board of Peace, ci sono solo due paesi europei intesi come dell'Unione Europea a pieno titolo, l'Ungheria che fu di Orbán, nel senso che in quella stagione di quel governo che decise di aderire, la Bulgaria, Francia, Spagna, Germania, lo stesso Regno Unito hanno subito detto no, grazie. È stato un errore offrire comunque una sponda, anche se non totale, politica a quella esperienza.
1: Guardi, io ho delle restrizioni, direi, mentali a chiamare a definire errori delle operazioni di politica estera fatte dal nostro governo, specialmente poi col senno del poi. Diciamo che all'inizio, insomma, se noi avessimo evitato di partecipare anche come osservatori, credo che non se ne sarebbe accorto nessuno e soprattutto avremmo reso un colpo in meno alla solidarietà europea che per decenni in quella regione del mondo si è manifestata in maniera anche concreta. Adesso col senno del poi direi è meglio che evitiamo di commentare il senso e il significato di quel Board of Peace, perché innanzitutto voglio dire, ma che cosa ha fatto? A che cosa è servito? Quali risultati si era prefissato e soprattutto quali risultati ha conseguito? Nessuno, nessuno, nessuno. Tant'è vero che non lo prende più sul serio nessuno, quindi direi per decenza è preferibile non parlarne. È evidente che tutta quella situazione ha avuto delle ripercussioni pesantissime su noi europei. Quella è una regione, noi siamo direttamente interessati. Quella è una regione del mondo dove noi, e noi italiani in modo particolare, siamo interessati in primissimo luogo. Siamo legati a quella regione dalla storia, dalla cultura, dalla religione, da scambi da secoli, tra i popoli. Non possiamo non essere più direttamente coinvolti. È vero che abbiamo fatto tantissimo sul piano umanitario, questo è senz'altro qualcosa che bisogna ascrivere al merito degli interventi della Farnesina e del ministro degli esteri. Ma non è sufficiente solo quello, non è sufficiente. È arrivato più che mai il momento che in Medio Oriente, come anche nel nord dell'Europa, si cominci seriamente a pensare ad una operazione di mediazione che deve essere fatta con l'obiettivo di lavorare sulle varie parti per trovare dei punti di discussione. Guardi, amico, Roberto, lì ci sono dei nodi cruciali che non si risolveranno mai se non passano delle generazioni. Quando dico lì mi riferisco al Medio Oriente. Ma lei pensa che domani mattina si disarma Hamas? Sono anni che ci stiamo tentando tanti e noi italiani nel 2006 abbiamo fatto una grossissima operazione che aveva la sua base proprio anche come obiettivo il disarmo di Hamas. Ci abbiamo lavorato, abbiamo cercato di mettere dei paletti da una parte e dall'altra, iniziare comunque un discorso e poi per un certo numero di anni ha funzionato. Ma quello del disarmo di Hamas è uno degli obiettivi storici e di sopravvivenza fisica innanzitutto di Israele. Ma è evidente che Netanyahu lo sa benissimo, lui non può continuare a dire finché ci sono io non ci potrà essere mai uno Stato palestinese, ma lo sappiamo già, è inutile che ce lo dica, lo sappiamo, quella è la legge fondamentale dello Stato di Israele. Ma in realtà Netanyahu sa che fra qualche generazione un suo successore si dovrà sedere al tavolo insieme al responsabile, al capo dei palestinesi, perché solo così si potrà stabilire la pace.
0: Ma, ambasciatore, allora, io prendo il suo appello sulla necessità dell'Unione Europea di farsi carico, dell'Europa più in generale, di un ruolo di mediazione, no? E dell'Italia per la sua storia, esatto, in Medio Oriente, in Palestina, in Libano, al quale lei per certi versi ha accennato. In primo piano vediamo a casa, leggono le parole di Vladimir Putin, no? Risponderemo ai sequestri delle nostre navi da parte degli europei. È mancata, c'è stato un deficit da parte dell'Unione Europea dal punto di vista diplomatico della mediazione con la Russia di Vladimir Putin in questo conflitto con l'Ucraina. Sappiamo che la Russia è la potenza che ha invaso l'Ucraina, ma comunque prima o poi un tavolo negoziale andrà aperto.
1: Ma certo, ma è evidente, ma è evidente. Guardi, noi qui, allora ricordiamoci, quando Trump si insedia alla Casa Bianca, lui annuncia che in una settimana avrebbe concluso la guerra in Ucraina. La guerra sta ancora lì e vediamo come. E che poi dopo un po' annuncia che lo stesso avverrà in Medio Oriente. Alcuni di noi europei abbiamo sicuramente fatto dei calcoli non molto veritieri, affidandoci a Trump e ritenendo che comunque Trump era il grande gendarme del mondo e che lui era l'unico che avrebbe potuto risolvere i problemi e le instabilità del mondo. Abbiamo visto che in questo anno e mezzo che Trump non solo ha altri obiettivi, non dimentichiamo il rapporto molto forte che egli ha con Putin, non lo dimentichiamo, e il rapporto molto forte che ha con Netanyahu, non dimentichiamolo, ma anche altri obiettivi e soprattutto, beh, ormai dopo un anno e mezzo abbiamo capito che non è stato assolutamente capace. E allora? Ma allora tocca a noi europei prendere in mano la tutela vera dei nostri interessi. Ma quando tutti i cittadini dell'Europa, gli italiani per primi, sono costretti a pagare l'ira di Dio in più per consentirsi di muoversi nel fare il pieno di gasolio, di benzina alle proprie automobili. Ma chi ha scatenato tutta questa confusione sul piano internazionale che ha portato a questi prezzi? Allora, ma dobbiamo difenderci noi e questo significa più Europa e all'interno di questa Europa una maggiore presenza di quei paesi che storicamente hanno sempre lavorato la mano nella mano in Medio Oriente, e quindi mi riferisco a Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
2: bomber. Gillette Labs. In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Papà, io lo amo.
7: Ah.
6: È bellissimo.
7: E poi è in offerta.
8: Da Iperceramica c'è sconto agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
7: Ora o mai più.
8: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da Iper.

0: Arribibile l'interrogatorio di garanzia per la vita, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, l'avvocato del faccendiere dice, deciderà lui se rispondere al GIP. A 82 anni dall'eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema, Mattarella invita a far memoria di un atto di liberazione che aprì la strada alla rinascita e mette in guardia da nuove volontà di dominio. È un caso politico la fuga di Trump dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato senza dir nulla a Rubio, Bessent, i membri dello staff e i giornalisti rimasti a bordo. Ancora caos all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, sospesi gli arrivi e le partenze fino alle 18, disagi anche a Malta per la cenere. AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, ma già da venerdì le città col bollino blu scenderanno del rosso da 19 a 7, frutto anche dei temporali in arrivo al centro-sud. Stasera spettacolo unico nel cielo con l'eclissi di sole e almeno 100 meteore visibili all'ora, in Italia verrà poco prima del tramonto e sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Buon pomeriggio da RaiNews 24, dunque a Roma ancora in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'ex giornalista a cui viene contestato anche il metodo mafioso e accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per saperne di più abbiamo l'inviata Giuseppina Testoni.
1: Eccoci, interrogatorio che è iniziato puntuale a mezzogiorno qui nel penitenziario di Rebibbia, dove Walter Lavitola si trova rinchiuso da due giorni, da lunedì sera. E il suo avvocato Sergio Cola è arrivato attorno alle 10 e ci ha detto: ancora non abbiamo deciso la strategia da seguire durante l'interrogatorio di oggi. Allora sentiamo proprio le parole del legale.
2: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde, una cosa semplicissima.
1: Cosa gli consiglierà?
2: Nessuna, la scelta sarà devoluta a lui.
1: Secondo lei ci sarà la possibilità di farlo tornare ai domiciliari?
2: Non so niente, vedremo.
1: Ha finito di leggere tutta l'ordinanza stanotte?
2: Sì, l'ho letta, però le valutazioni me le tengo per me. Successivamente magari dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistente.
1: Davanti ai PM di Piazzale Clodio un mese fa, subito dopo la perquisizione domiciliare, Lavitola, ricordiamo, aveva deciso di avvalersi appunto della facoltà di non rispondere, ma aveva reso lunghe dichiarazioni spontanee, due ore per dichiararsi totalmente estraneo alla vicenda, addirittura sconvolto dalle accuse. Vedremo insomma oggi invece come risponderà al GIP e ai PM che lo interrogano qui a Rebibbia. Ricordiamo l'accusa per lui essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli esecutori materiali sono stati arrestati nel giugno scorso. Il movente secondo i PM quello di accrescere la popolarità dello stesso Ranucci, che era comunque del tutto all'oscuro di questo piano, e favorire anche una sua discesa in politica. Ricordiamo poi c'è un altro protagonista di questa vicenda che è Clesio Gomez Tavares, considerato il factotum di Lavitola, anche per lui c'è un mandato di arresto ma è attualmente latitante in Camerun e i PM stanno preparando per lui un mandato con la richiesta di estradizione. Per ora sono questi gli aggiornamenti da Rebibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
0: La politica normalmente dibatte sulla vicenda Lavitola Ranucci, ma anche sul tema migranti, sui movimenti interni agli schieramenti. Il punto in studio con Francesca Biaggiotti.
3: E sull'inchiesta che coinvolge Walter Lavitola e il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, naturalmente il dibattito politico, già appena si è saputo la notizia dell'arresto di Lavitola, il partito della Presidente del Consiglio Fratelli d'Italia ha ribadito che questo arresto fa cadere la costruzione che era stata fatta dalla sinistra per offuscare o comunque gettare ombre su Meloni e i suoi e le persone delle istituzioni. Le parole che però fanno discutere di più sono quelle di Matteo Salvini, che ieri è interrogato sulla questione, diciamo intervistato sul punto, ha ribadito che ci sarebbe necessario prendere una sorta di sospensione da parte del giornalista di Report. Su questo si scagliano i componenti delle opposizioni, in particolar modo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, perché ribadiscono Ranucci di fatto è vittima tre volte, adesso rischia di essere vittima anche della sua stessa azienda con l'allontanamento. Si aspetta appunto che il comitato etico poi della RAI decida sulle sue posizioni. Naturalmente però rimane ancora il tema migranti al centro del dibattito politico, con le posizioni che si sono in pratica cristallizzate da un lato la maggioranza e in particolar modo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega e Forza Italia, che guardano al modello

0: modello di Sanchez, come il modello che ha di fatto tradito la linea europea, non quella di Giorgia Meloni, che è una posizione di buon senso, e le opposizioni invece che ribadiscono siamo noi il paese che diciamo avrebbe minori benefici dal fatto che il sovranismo come linea diciamo politica europea si instauri in maniera costante. Stamattina Giuseppe Conte lascia anche la sua intervista in cui dice: tutte le cose buone che avevo lasciato al mio governo di fatto Meloni le ha dissipate. Ma si discute anche all'interno degli schieramenti. Da un lato diciamo nel centrodestra c'è Vannacci che ieri presenta il suo programma e quindi si parla di questo, poi c'è l'ipotesi di un nuovo partito diciamo all'interno della Lega, di un nuovo movimento dei governatori del nord, e sicuramente nel campo progressista si discute molto, si discute di primarie. È tornato a parlare di questo anche Conte proprio questa mattina e ha detto: nel caso in cui ci siano le primarie, anche chi non dovesse prevalere con il suo leader dovrà accettare, dovrà diciamo così fare il lavoro anche per gli altri partiti. Vedremo, naturalmente si discute al centro. Renzi oggi lancia la candidatura, il nome di Ilaria Salis, mentre Calenda apre a PD ma anche a Forza Italia. È tutto.
1: Grazie Francesca Biagiotti. E dunque, e lo diceva la nostra Francesca Biagiotti, l'immigrazione rimane un tema caldo all'interno della politica perché è un tema caldo appunto all'interno dell'Europa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Il riferimento è ai recenti fatti di Ceuta. Questo è quanto ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen, ma ci dice tutto da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'annuncio è avvenuto poco fa, Mette Frederiksen è intervenuta in Parlamento e appunto ha detto che in ultima istanza la Danimarca potrebbe anche chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa, ha detto, è fondamentale non soltanto per la Danimarca ma per tutta l'Europa. E ricordiamo che appena 2 giorni fa Frederiksen aveva firmato il documento congiunto insieme a Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione irregolare e per chiedere politiche rigorose per contrastare i flussi irregolari. Oggi ha aggiunto: la situazione che vediamo a Ceuta è inquietante, e nell'enclave è in visita oggi la ministra spagnola della difesa Margarita Robles. Nei giorni scorsi ha sospeso i congedi per i militari spagnoli perché si teme una nuova ondata. Sui social continuano a diffondersi messaggi che parlano di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 di agosto, e anche il Marocco ha rafforzato le frontiere dal suo lato di Ceuta e di Melilla. Ci sono posti di blocco, controlli ai veicoli, e secondo la stampa locale sarebbero già stati fermati diversi individui che si preparavano a tentare un ingresso illegale. Lina, allo studio.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ricorda la necessità di far memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Francesco Accardo.
3: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite, a ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: E poi messaggi, ricordi dalle più alte cariche dello Stato, il presidente del Senato La Russa, dai social: una ferita indelebile nella nostra storia, ricordiamo le vittime di quella barbarie con dolore e commozione. Sulla stessa linea naturalmente il presidente della Camera Fontana: si tratta di una terribile pagina della nostra storia che richiama tutti al dovere di custodire i valori della pace e della libertà, scrive. E poi anche la politica con il PD, Schlein ricorda come tenere memoria dell'orrore nazifascista sia dovuto. È necessario uno sforzo quotidiano per difendere ogni giorno i principi antifascisti della nostra

0: Costituzione. Alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema, presente in veste istituzionale per il governo, il ministro degli esteri Antonio Tajani e per l'orazione ufficiale il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Li sentiamo.
1: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al Paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
0: C'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria contro l'Air Force One dietro la decisione senza precedenti di far cambiare aereo di nascosto a Donald Trump dopo il vertice NATO ad Ankara. Questo è quanto rivela stamane il New York Times. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, ha detto poi il presidente, che torna anche a parlare anche dello stretto di Hormuz, ribadisce che è sotto il controllo degli Stati Uniti. Da New York tutti i dettagli con l'inviato Matteo Alviti.
3: Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran, mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
0: A proposito dello stretto di Hormuz, anche il Pakistan rassicura, parla di un'intesa vicina, però la tensione a livello militare resta. Le forze statunitensi infatti hanno colpito una nave che tenta di forzare il blocco, gli Houthi attaccano una nave nel Mar Rosso. Allora il punto lo facciamo con la corrispondente Anna Mazzone da Istanbul.
4: In queste ore il ministro degli interni pakistano è in visita in Iran per discutere di sicurezza e stabilità regionale e di altri sviluppi della crisi nel Golfo Persico. È chiaro che la diplomazia stia continuando a lavorare senza sosta e proprio il Pakistan, che è il principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sarebbero vicinissime a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile e poi deride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. La Repubblica Islamica dunque non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché tutte le sue richieste non saranno soddisfatte. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen e gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo almeno 6 vittime e mettono nel mirino le truppe governative yemenite che sono filosaudite e alleate quindi di Riyadh.
0: Grazie Anna Mazzone. Nuovi attacchi israeliani si registrano nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv nei giorni scorsi aveva detto di aver demolito diversi tunnel di Hezbollah. E intanto i colloqui tra Israele e lo stesso Libano vanno avanti mentre il Parlamento di Beirut approva l'amnistia generale. In diretta il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Nonostante i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuino, in realtà ci sono nuovi raid, pesanti raid nel sud del Libano.

0: particolare doppio raid israeliano nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Be'il, considerato una roccaforte degli Hezbollah, altri attacchi sulla città di Nabatieh, e qui il sindaco denuncia, afferma che l'esercito ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole, mentre l'esercito afferma di voler smantellare e distruggere postazioni terroristiche degli Hezbollah libanesi. Dunque, dicevamo, i colloqui tra autorità libanesi e israeliane continuano a Beirut, a Gerusalemme e a Washington, ma ci sarà un nuovo incontro politico, un vertice a Roma i primi di settembre, e dunque vedremo i risultati. Mentre il Parlamento libanese ha approvato un'amnistia generale, è la prima volta che succede dal 91, e questo contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah, e con questa amnistia l'amnistia include anche una riduzione di pena e la scarcerazione anche per islamisti sunniti che sono fortemente contrari agli sciiti filo iraniani. Linea allo studio.
1: E ora andiamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Non si fermano gli attacchi di Mosca. È stato colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero rimane il fronte principale di questa fase della guerra, ma tutti gli aggiornamenti e i dettagli con Daniele Loranzetti, che si trova di fronte alla costa di Odessa.
2: Ci troviamo a bordo di un'imbarcazione militare della Marina Ucraina che sta pattugliando il tratto di costa del Mar Nero al largo di Odessa. Una situazione particolarmente tesa, quella appunto del Mar Nero, dopo che diverse navi commerciali battenti anche bandiera straniera sono state colpite nelle scorse settimane. Si è arrivati di fatto a una paralisi dei traffici, ma l'obiettivo di missioni particolarmente delicate e anche pericolose come questa è duplice: da un lato monitorare l'arrivo dei droni, che vengono poi eventualmente abbattuti. Soltanto la notte scorsa 18 droni Shahed russi sono stati abbattuti qui a largo di quella che è la principale città portuale ucraina, ma anche fare una mappatura delle mine che sono state poste sul fondo del Mar Nero. In questa nave l'equipaggio è composto da 5 persone, quasi tutti giovani ucraini, che ci hanno raccontato la loro storia. È tutto per ora qui dalla costa del Mar Nero, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele Lorenzetti. E Vladimir Putin intanto alza il tiro e minaccia l'Unione Europea dopo le operazioni navali e contro la flotta umbra russa. Risponderemo allo stesso modo, ha detto il presidente russo, mentre continuano anche gli attacchi ucraini sui porti e sulle infrastrutture di Mosca. Ci aggiorna la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, Putin ha anche detto che la NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, i piani NATO di schierare nuove armi in quest'area pongono una minaccia alla Russia, le possibilità di un conflitto purtroppo stanno crescendo, dice il presidente, e poi dice ci saranno risposte simmetriche a ogni tentativo di sequestro dei nostri mercantili da parte degli europei, risponderemo con misure analoghe ovunque, anche nell'area di responsabilità della flotta del Pacifico, affermazioni che arrivano proprio mentre Putin assiste a bordo dell'incrociatore Varyag all'ultima fase delle esercitazioni navali. Questo succede poche ore dopo l'attacco su Novorossiysk, colpiti anche edifici residenziali, ci sono vittime, dice il sindaco, anche un bambino. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero, porto commerciale ma anche base navale della flotta russa, e tutto questo arriva mentre c'è lo scoop del Financial Times che rivela che il presidente americano Vance avrebbe telefonato un mese fa al presidente ucraino per chiedere di arrestare gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo nel terminal russo di Novorossiysk, proprio sul Mar Nero. Attacchi che destabilizzano il prezzo del petrolio e danneggiano anche le imprese americane. Per esempio ci sono Chevron e ExxonMobil che fanno rifornimento di greggio in arrivo dal Kazakistan. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Grazie a Caterina Doglio. E dunque veniamo alla Colombia, colpita dal devastante terremoto. Il bilancio si aggrava: oltre 250 morti, oltre 1000 feriti, quasi 4000 dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali del paese. A Cali è stata estratta viva una donna dopo ben 30 ore, ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
4: Sì, la corsa dunque contro il tempo per salvare i superstiti a oltre 36 ore del terribile sisma che ha colpito lunedì la Colombia. Vediamo subito le immagini dunque di uno degli ultimi salvataggi che ci portano nella città di Cali, una delle maggiormente colpite. Vedete la gente che esulta mentre viene estrapolata dalle macerie, una donna 32enne che è riuscita a sopravvivere sotto le macerie, dicevamo oltre a 36 ore. Torniamo però qui al touch che vi facciamo vedere innanzitutto dove è stato dunque l'epicentro di questo terremoto. Come dicevamo, è stata colpita soprattutto l'area occidentale del paese, San José del Palmar, che è una delle aree più remote e maggiormente difficili da raggiungere, e dunque i soccorsi sono di conseguenza davvero difficili. Questa è un'altra immagine che vi facciamo vedere, che riguarda invece un bebè, vedete, di pochi mesi, strappolato vivo, davvero immagini a dir poco emozionanti per quanto riguardano i salvataggi che, dicevamo, proseguono in queste ore. Ma diciamo che purtroppo i terremoti non sono una novità per la Colombia. Questa cronologia ci fa capire quanto in effetti è una ricorrenza che riguarda il paese latinoamericano, ma ci fa anche capire quanto questo di agosto di San José del Palmar è stato uno dei più devastanti, del magnitudo 7.4. Infine vi facciamo vedere le immagini che un po' hanno segnato questo sisma per quanto riguarda il terremoto di lunedì, e inviterei la regia di farci vedere invece le immagini aeree delle città di Cali e delle parti appunto occidentali del paese, che ci fanno capire insomma cosa rimane dietro un sisma, quello della Colombia. A te.
1: Grazie a Marina Lalovic. Veniamo dunque al tempo, che è nel nostro paese, con piogge temporali al nord, sole e caldo. Come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate, ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: E a Catania continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato oggi fino alle 18. La linea all'inviata Antonella Gurrieri.
6: Sì, perché l'Etna, c'è da dire che è per la terza volta in 5 anni arreca questi disagi all'aeroporto di Fontana Rossa proprio nel periodo di Ferragosto. E, diciamo, andando indietro nel tempo è proprio così, e mantiene ancora con le sue intemperanze naturali ostaggio questo scalo, che dovrebbe riaprire alle 18 di questo pomeriggio. Intanto i passeggeri sono tutti riprotetti negli scali di Trapani e Palermo. e dalle 10.30 di stamattina anche a Comiso, perché anche Comiso è stata bloccata perché la pista è stata contaminata dalla cenere vulcanica che si è spinta persino fino a Malta. Intanto ritorna sulla idea della delocalizzazione dell'aeroporto di Catania il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, un'idea che aveva lanciato appunto nel 1999, quella di delocalizzare questo aeroporto tra la piana di Catania ed Enna, perché così, dice

0: dice il ministro, sarebbe più baricentrico su 7 province, per 7 province su 9. Ma intanto oggi come si è svolta questa giornata in aeroporto, in questo aeroporto che si svuota e si riempie completamente? Abbiamo cercato di tastare il polso dei passeggeri in viaggio, sentiamolo in questo anello di voci, poi linea a voi. Partenza a che ora prevista da qui?
1: Alle 14.50 per Vienna.
0: E invece?
1: E invece a Palermo per lo stesso orario. Organizzato bene perché con il bus qui alle 9 ci portano direttamente a Palermo all'aeroporto.
2: Noi siamo di Liverpool però dobbiamo tornare a Manchester.
0: E dovevate tornare oggi?
2: Sì, sì, sì.
0: E cosa vi hanno detto?
2: L'hanno detto che è cancellato.
0: E adesso che si fa?
2: E adesso non lo sappiamo.
3: Noi viaggiamo con una bambina di 3 anni e mezzo e partire molte ore prima e fare un viaggio di 12 ore sarà pesantissimo. Però fortunatamente la compagnia insomma ci supporta in qualche modo. Ma poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei, la natura in questo caso è più forte di noi.
4: E dunque grande attesa per l'eclissi di sole che si verificherà nel tardo pomeriggio di oggi. In Italia verrà poco prima del tramonto, sarà parziale. Noi ve la mostreremo in diretta su Rai News dalla Spagna alle 20.28 con Andrea Bettini. Allora vediamo il servizio, poi con Laura Longo ripercorriamo le grandi canzoni italiane dedicate a me alla luna, non al sole, perché effettivamente canzoni dedicate al sole ce ne sono proprio poche. Alle 14.30 il nostro filo diretto con Sara Mariani.
5: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20.30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19.30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.

0: rispose di no.
1: Resterà nascosta nel buio per 2 minuti abbondanti, più o meno quanto la durata di una canzone, tante quelle dedicate alla luna, dal reggaeton al rock e ovviamente il pop. È romantico Gianni Togni, che guarda la luna come una persona di cui è innamorato.
2: Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare.
1: È ancora amore, ma per Fiordaliso la luna diventa unità di misura di qualcosa di veramente grande da raggiungere.
0: Non

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: E buon pomeriggio, benvenuti al nostro appuntamento con Filo Diretto che apriamo partendo dall'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I disagi dovuti alla ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, come sapete gli orari di apertura sono slittati in queste ore, l'ultimo appuntamento per la riapertura dovrebbe essere questo pomeriggio alle 18, e ovviamente questo significa che cosa? Caos voli, caos dovuto ai disagi che ci sono proprio nello scalo siciliano. Allora, ne parliamo con l'avvocata Sara Storino, consulente di ADUC, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a lei, avvocata. E allora, cerchiamo di fare ordine, fare chiarezza, avvocata, sui diritti innanzitutto di queste persone, perché stiamo vedendo davvero insomma scene singolari di persone che hanno visto cancellati i loro voli, addirittura riprogrammati per tantissimi giorni a venire, addirittura persone che hanno dormito all'aeroporto Fontana Rossa. A che cosa hanno diritto questi viaggiatori? Sono stati previsti dei risarcimenti? E di fronte a un evento come questo, cause di forza maggiore si dice sempre, che cosa si può sperare, avvocata?
1: Buon pomeriggio,
0: a
1: grazie.
0: Lei.
1: E, è vero, questa è una situazione particolare, una situazione emergenziale, e proprio per questo motivo si fa correttamente riferimento a una causa di forza maggiore. Questo ha un'implicazione a livello di risarcimento nel danno, nel senso che i passeggeri, come previsto dalla Carta dei diritti del passeggero, hanno diritto a vedere riconosciuto nei loro confronti un indennizzo nel momento in cui il proprio volo parte in ritardo o viene cancellato. In questo caso, non essendo la cancellazione del volo o il ritardo dipendente dalla volontà della compagnia aerea, ma dipendente da una causa di forza maggiore, questo indennizzo non viene riconosciuto. Questo però non significa che i consumatori non abbiano dei diritti, e i diritti sono chiari. La prima cosa che c'è da dire è che il consumatore deve essere messo innanzi a una scelta. La scelta è tra il rimborso totale del biglietto che è stato acquistato per eseguire quel volo, oppure la possibilità di essere collocato, quindi riprotetto, su un volo successivo, sul primo volo successivo o su un volo, certo, nelle date successive che dà la propria disponibilità. La scelta deve essere fatta con molta attenzione, nel senso che nel momento in cui il consumatore dovesse scegliere di avere il rimborso totale, saranno poi a carico del consumatore stesso tutti quelli che sono i costi magari per spostarsi da un aeroporto o un altro aeroporto. Né se si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata è possibile tornare indietro. Siamo innanzi a una scelta che ha carattere definitivo. Le compagnie aeree non sono invece obbligate a fornire quello che viene chiamato, con un termine un po' infelice, mi permetto di dirlo, dirottamento, nel senso che le compagnie possono spostare i propri viaggiatori da un aeroporto ad un altro aeroporto. In questo caso, vero è che magari si potrebbero avere degli orari diversi o dei giorni diversi, i costi di trasporto sono totalmente a carico della compagnia. In nessun modo deve essere chiesto al consumatore di contribuire al proprio spostamento da un aeroporto a un altro aeroporto. Nel caso in cui invece si venga ad aspettare all'interno dell'aeroporto,
0: sì,
1: si ha diritto ad un'assistenza specifica, quindi a qualcosa da bere, a qualcosa da mangiare, e se l'attesa è troppo lunga, devono essere consentite anche delle facilità di comunicazione, e questo è soprattutto importante per gli stranieri: poter contattare il proprio paese tramite una telefonata o una mail, e laddove ci sia necessità di rimanere a dormire, allora deve essere sempre la compagnia aerea a ricollocare a proprie spese,
0: ecco,
1: i viaggiatori in un albergo.
0: Ecco, in questo caso la compagnia aerea. Mi perdoni, la interrompo soltanto perché è arrivata una notizia proprio appena qualche minuto fa. Circa 700 voli sono i voli saltati all'aeroporto di Catania appunto per l'eruzione dell'Etna. 700 voli, appunto, di questo stiamo parlando. Senta, ma le compagnie, avvocato, sono attrezzate per risolvere anche problemi particolari. Stiamo leggendo per esempio anche sui social, no, alcuni commenti anche abbastanza esasperati di questi consumatori, questi viaggiatori che magari avevano un doppio volo, no, dovevano prendere un volo fino allo scalo di, faccio per dire, Roma-Fiumicino e poi da lì spostarsi all'estero. Rischiano di perdere, dicono e scrivono, anche queste seconde coincidenze, e le compagnie non hanno il dovere di fare qualcosa?
1: Allora, hanno il dovere, però ricordiamoci che siamo sempre in una situazione emergenziale. Se fosse stato legato, diciamo, a un singolo volo, allora sicuramente si sarebbero dovuti attivare in maniera, diciamo, più effettiva. Quando si parla di 700 voli cancellati in più aeroporti, perché ora è soltanto quello di Catania, ma prima è stato chiuso anche quello di Comiso, quindi
0: Certo.
1: è una situazione abbastanza complessa, allora la compagnia sicuramente ha l'obbligo di attivarsi nel minor tempo possibile, però va anche compreso che in questo momento hanno delle difficoltà, il che non toglie che in passato, per delle problematiche meteorologiche e altro, le compagnie abbiano dimostrato effettivamente di non essere in grado di far fronte a questa tipologia di emergenza. Però in quel caso lì, come dicevo prima, c'è la possibilità di chiedere risarcimento per non aver avuto, diciamo, quell'assistenza anche nel ritardo aereo, nella cancellazione, che in questo caso è negato dalla forza maggiore.
0: Ecco,
1: Però ci
0: senta,
1: tengo a fare. Sì,
0: sì, no, prego,
1: dica.
0: concluda, poi le volevo chiedere appunto
1: Sì.
0: un ultimo in pochi secondi di aiutare anche proprio chi ci sta ascoltando, magari chi si trova in una situazione, diciamo, tra virgolette, di emergenza in aeroporto con un telefonino, deve richiedere qualcosa, deve richiedere un indennizzo, come deve fare?
1: Allora, c'è direttamente l'ENAC, può essere chiesto direttamente all'ENAC oppure può essere chiesto anche tra qualche giorno, diciamo non più di 7 giorni, però da quando si è verificato il problema. E vorrei ricordare una cosa: il fatto che non sia possibile avere il risarcimento per il volo cancellato o in ritardo non significa che si escluda ogni possibilità di risarcimento, perché se la persona viene riprotetta a distanza di giorni e questo periodo d'attesa è troppo lungo, allora ci potrebbe essere in quel caso effettivamente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. È importante però che il consumatore faccia due cose: intanto verifichi sulla propria app, sul proprio telefonino, se il volo è garantito, così evitare magari di recarsi, se si è fuori, presso l'aeroporto e rimanere bloccato in aeroporto. La seconda, se si sostengono delle spese, questi scontrini devono essere
0: Certo.
1: conservati, perché sulla base degli scontrini poi si fa la richiesta di risarcimento
0: In
1: del
0: un
1: danno.
0: secondo momento. Allora,
1: Esatto.
0: grazie, grazie davvero all'avvocata Sara Storino per essere intervenuta con noi. Parliamo sempre di eventi naturali, ma di altro genere, e forse diciamo la verità, qualcosa lo zampino ce l'ha messo anche l'uomo, in questo caso la forte siccità, l'ondata di caldo che si sta verificando, lo sappiamo, in questi giorni, magari fossero solo giorni, sono settimane ormai, siccità che si vede in questo momento soprattutto al nord, a dire la verità, ma insomma in tutta Italia c'è questo problema ed esiste anche per le aziende agricole. In particolare siamo con Riccardo Cavalieri in un'azienda agricola alle porte di Roma. Riccardo, sei lì con un ospite, eccoci qua.
2: Troviamo in questa azienda agricola, quelli che vedete sono dei friggitelli, quindi una varietà di peperoni, e sono piante che stanno soffrendo per il caldo, anche se dei rimedi qui si riescono a trovare. Il Lazio non è tra le aree più colpite d'Italia, come dicevate al nord la situazione è ancora più grave, però i problemi ci sono anche qui. Io sono con Francesco Mangiante, titolare di questa azienda agricola. Questa temperatura così alta, tra l'altro siamo in serra, qui c'è una temperatura adesso intorno ai 40 gradi, mi diceva prima, e la mancanza di precipitazioni, per voi concretamente cosa vuol dire?
3: Beh, sicuramente è un aumento dei costi, perché per far sopravvivere le piante siamo costretti a innaffiare di più. Innaffiare di più significa utilizzare più energia elettrica o più gasolio, peraltro fonti energetiche che negli ultimi tempi hanno avuto degli aumenti importanti. A tutto questo corrisponde una riduzione della
4: Che si
3: produttività
4: dovrebbe
3: delle
4: raggiungere il
3: piante.
4: picco in
3: Quindi abbiamo
4: Inghilterra
3: il
4: e
3: paradosso
4: negli Alpi.
3: dell'aumento dei costi di
4: Scorte temperature
3: produzione
4: sono prese tra i 30
3: e
4: e i
3: una
4: 30 giorni
3: diminuzione effettiva
4: d'emergenza,
3: della
4: quattro
3: produzione.
4: anni.
3: Quindi è
4: Alle
3: chiaro che
4: spalle,
3: questo
4: perché
3: rappresenta un
4: agosto è
3: problema.
4: seguito a
3: Per
4: luglio.
3: di più, una serie di malattie di impatto proprio sempre più forte da parte di insetti e funghi che diversamente dalle piante, invece prediligono questo tipo di condizioni climatiche che rendono la coltivazione sempre più difficile.
2: Voi qui utilizzate un sistema, ve lo facciamo vedere per quello che si riesce a vedere adesso, di innaffiamento, di irrigazione a goccia, ci spiegava, che è molto direzionato sulle piante in modo che non ci sia dispersione, certo, di acqua. Però non per tutte le varietà di piante si può risolvere il problema così. Per esempio ci spiegava prima che ci sono alcune varietà che non si possono semplicemente più coltivare in questa zona e che prima invece si coltivavano.
3: Diciamo, noi sul comparto orticolo di cui facciamo parte l'irrigazione a goccia oggi è universalmente accettata, però ci sono altri tipi di coltivazione, tipo le piante foraggere, quelle che si usano per l'alimentazione del bestiame, che vengono bagnate in maniera tradizionale attraverso un sistema di irrigazione a pioggia cosiddetti, i quali hanno delle necessità idriche molto più importanti delle nostre, quindi hanno sicuramente più problemi di noi, insomma.
2: E poi un'ultima cosa che volevo dire, Sara, 30 secondi, certo. Ci sono delle piante che sono scomparse da quest'area, voi prima coltivavate insalata, adesso semplicemente qui non se ne può più coltivare, da poco tra l'altro.
3: Sì, negli ultimi 3 o 4 anni è diventato impossibile, date le temperature elevate del giorno e della notte, quindi non abbiamo più questa differenza di temperatura che rendeva possibile la coltivazione delle insalate ma anche delle zucchine, e quindi abbiamo dovuto rinunciare quantomeno nel periodo estivo a questo tipo di coltivazione.
2: E quindi queste sono alcune delle conseguenze della crisi climatica.
0: Dovremmo
2: che stiamo
0: cambiare
2: vivendo,
0: anche
2: Sara,
0: le nostre tavole, temo, caro Riccardo, grazie per il vostro intervento. Allora vado a presentarvi Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, grazie per essere con noi. Ciolini, ha sentito il nostro agricoltore ospite, parlava anche inevitabilmente, no? Oltre ai cambiamenti di coltura, anche ovviamente ai costi spropositati che stanno sostenendo le aziende proprio a livello di bollette energetiche in questo momento. Ecco, dopo ci arriviamo poi proprio a un discorso da fare più sulle aziende, però io intanto volevo capirle, volevo chiederle, le bollette energetiche che avremo ad agosto, e parlo delle nostre bollette, quelle delle famiglie, si ha già una stima di quanto saliranno, Ciolini?
4: Purtroppo sì, perché oltre alle temperature nel mese di agosto sono cresciuti molto anche i costi dell'energia. Siamo ai massimi dall'inizio dell'anno, consideri che rispetto ai 120 euro a megawatt che si pagava fino a qualche mese fa, siamo oltre i 180 euro a megawatt, quindi un aumento importante che purtroppo si ripercuoterà su quelle che saranno le bollette di settembre. E questo, guardi, il clima ha un impatto importante soprattutto in Italia. Pensi che le produzioni di energia dall'idroelettrico si sono ridotte proprio a causa della siccità. Ci sono problemi a livello europeo anche per quanto riguarda la produzione di energia nucleare, avete sentito nelle scorse settimane, certo, che hanno dovuto ridurre la capacità delle centrali proprio perché l'acqua aveva una temperatura
0: manca
4: troppo
0: l'acqua
4: alta
0: per raffreddarle.
4: Esatto, quindi è sicuramente un problema che stiamo vivendo e probabilmente vivremo anche nei prossimi anni. Questo, tra l'altro, in Italia abbiamo un problema del sistema paese dove le rinnovabili ancora non sono a un livello tale che ci permettono di avere una produzione importante come in paesi per esempio come la Spagna, che dove l'energia si paga la metà di quello che, certo, è il prezzo in Italia, proprio perché loro da tanti anni hanno investito molto nelle rinnovabili. E hanno
0: anche un sistema ibrido, perché lì insomma il nucleare, esatto, ma lei giustamente diceva, lo stiamo vedendo del resto quello che è successo col Danubio, no? Cioè non c'è diciamo l'acqua necessaria o a una temperatura tale da permettere di raffreddare appunto i reattori nelle centrali. Ma in concreto ci può aiutare a fare proprio una guida per i nostri telespettatori, pensando alle nostre case in questo momento, pensando ai condizionatori che ci faranno, come dire, spendere un bel salasso, che cosa si può fare in concreto per risparmiare?
4: Purtroppo sì, anche perché sono tanti giorni che la temperatura è sempre alta, è un fenomeno questo che non avevamo mai osservato. Quello che si può fare è cercare di avere un utilizzo il più attento possibile dei nostri elettrodomestici, a partire proprio dai condizionatori, magari tenendo una temperatura non bassissima ma di 6-7 gradi rispetto a quello che è l'esterno, proprio per cercare di far lavorare meglio le macchine, tenerle in una condizione buona di manutenzione, quindi pulire spesso i filtri e utilizzare magari quelle modalità più economiche, tipo il deumidificatore, oppure nella modalità notte, che sicuramente hanno un consumo inferiore, e poi tenere il più possibile durante le ore della giornata tapparelle e finestre chiuso. Questo è assolutamente indispensabile, e magari arieggiare nelle ore più fresche della giornata, soprattutto al mattino presto, un po' di escursione termica c'è, quindi un paio d'ore la mattina, le finestre, le porte aperte, favorisce un ricambio e un raffrescamento della casa, che può avere un vantaggio poi durante tutta la giornata. E poi si può sfruttare anche quelle che sono le fasce di minor costo dell'energia, soprattutto le fasce serali, magari per utilizzare la lavastoviglie, per utilizzare la lavatrice. Ecco, sono piccoli accorgimenti, ma che poi quando arriva la bolletta
0: possono produrre qualche risultato positivo. Volevo tornare un attimo al nostro agricoltore di Acilia e alle difficoltà che appunto in questo momento hanno anche proprio i nostri produttori agricoli. Ecco, siccome abbiamo parlato delle rinnovabili, abbiamo parlato del nucleare, però insomma sono tutte cose un po' al di là dal venire o su cui insomma forse colpevolmente non si è come dire investito più di tanto. Ecco, le aziende hanno a disposizione qualche provvedimento, qualche incentivo, qualche cosa a cui possono attingere nell'immediato?
4: Ma guardi, per le aziende che hanno appunto la necessità di avere costi certi durante tutto l'anno, quello che noi proponiamo, ma anche le aziende in genere che si occupano di energia, sono convenzioni che vengono stipulate con quelle che sono le associazioni di categoria, e proprio per evitare che ci siano degli scostamenti importanti durante l'anno, e quindi garantiamo diciamo un prezzo che possa essere il più costante possibile durante tutto durante l'annata. In questo modo è chiaro che le aziende e gli agricoltori possono avere la certezza di quella che è la loro spesa, al di là del tempo di impiego, certo, che purtroppo, come ricordava l'agricoltore, in questo periodo sono costretti a utilizzare maggiormente l'irrigazione, quindi a far ricorso a più ore di lavoro dei propri impianti.
0: Chiaramente. Senta, volevo approfittare ancora di lei per 30 secondi per parlare di questa iniziativa, la bolletta sospesa che è stata attivata nella diocesi di Prato. Ce ne vuol parlare brevemente?
4: Sì, ecco, noi naturalmente siamo un'azienda pubblica, e quindi questa nostra condizione ci impone anche di avere dei comportamenti che possono ripercuotersi sui nostri territori. Quindi la diocesi di Prato ormai da anni promuove questo progetto di bolletta sospesa, in cui alle famiglie di bisognosi, famiglie che sono in difficoltà, pagano l'intero importo, una parte a seconda di quello che è appunto la condizione della famiglia, e noi sosteniamo questo progetto tutti gli anni con un fondo che mettiamo a disposizione proprio per poter sollevare una parte della popolazione, quella più in difficoltà, da quelli che possono essere i costi, gli aumenti importanti per la spesa energetica.
0: E allora grazie a Nicola Ciolini per essere stato con noi. Nel frattempo state leggendo, ne abbiamo parlato fino a una manciata di minuti fa, l'aeroporto di Catania, c'è quest'ultima ora che stiamo vedendo insieme, nuovo stop fino alle 16 di domani per lo scalo Fontanarossa. Ma a questo punto andiamo a parlare dello spettacolo che tutti aspettiamo, quello di questa sera, quello dell'eclissi di sole. C'è Andrea Bettini che si trova a León in Spagna, dove c'è l'evento pubblico dell'ESA sull'eclissi. Andrea, eccoci da te. Sappiamo che 500.000 di turisti insomma stanno arrivando in questa fascia di 300 chilometri che attraversa la Spagna, praticamente è come un mondiale, soltanto che anche a questo giro insomma l'Italia ne beneficia poco.
5: Sì, diciamo che la Spagna è stata molto fortunata, e come lei anche una piccola porzione di Islanda, perché anche da lì si potrà vedere l'eclissi totale, anche un pezzettino di Portogallo e di Groenlandia. Noi appunto siamo nel luogo che è stato scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi, León, una cittadina dell'interno della Spagna. Come potete vedere, insomma, la situazione meteo qui è molto buona al momento, quindi tutti con le dita incrociate, perché basta una nuvola purtroppo per rovinare lo spettacolo. Allora vi faccio vedere subito innanzitutto quello che è l'accessorio più cercato in questi momenti.
0: Il must, eccoli qua, che però è introvabile.
5: Da eclissi. È diventato introvabile qui in Spagna, non solo perché poi l'eclissi si vedrà appunto in gran parte dell'Europa, noi invece ce li abbiamo già da qualche giorno. Chi non ha l'eclissi, chi non ha gli occhialetti d'eclissi, ovviamente non guardi il sole senza, ma esistono anche delle soluzioni alternative. Ad esempio, vedete questa scatola che ho qui in mano? Questo è un oggetto che veniva fatto costruire qui dagli esperti dell'ESA questa mattina. Fondamentalmente qui in alto c'è un piccolo foro da cui entra il raggio di sole che viene proiettato all'interno, e guardando dentro più o meno in questo modo si riesce a vedere la proiezione del disco solare, capire a che punto è.
0: E cosa bisogna metterci sopra? Cos'è quella specie di vetrino che...
5: Questa è carta stagnola,
0: è
5: c'è
0: carta
5: un foro,
0: stagnola.
5: Carta stagnola con un buchetto, il raggio di sole entra da qui, viene proiettato all'interno e guardando qui si riesce a vedere il disco solare. L'eclissi qui comincerà alle 19.32, ovviamente all'inizio sarà un'eclissi parziale, la Luna comincerà a coprire il disco solare, alle 20.28, e noi ve lo mostreremo in diretta, comincerà
0: favoloso
5: invece l'eclissi totale.
0: Non sei solo qui l'uomo delle stelle, sei un MacGyver secondi della situazione, hai tutte le soluzioni pronte. Allora, grazie Andrea Bettini, ovviamente con Radio News 24 seguiremo questo evento, quindi saranno le 20.30 all'incirca ora italiana. Grazie di nuovo ad Andrea, do il benvenuto a Elisa Nichelli, astrofisica. Eccoci qua, professoressa. Insomma, innanzitutto le volevo fare vedere, se posso, se abbiamo il tempo, sì, ce la facciamo, un suo illustre collega, cara professoressa, che sta correndo anche lui in quella fascia di 300 chilometri per vedere l'eclissi. Forse non ce l'aspettavamo, guardate un po' chi è. Arriva, eh?

0: E lo conosco.
1: Allora, era Brian May, per chi non l'avesse riconosciuto, il chitarrista, storico chitarrista dei Queen, anche, nonché astrofisico. Allora, professoressa, cominciamo con quello che vedremo. Quello che vedremo, insomma, in Spagna, in Italia un po' meno, abbiamo capito, poi c'è la Groenlandia, l'Islanda. Ma di che cosa si tratta? Che evento sarà quello di stasera?
0: Allora, un'eclissi solare è molto semplicemente, non è così semplice, nel senso che siamo molto fortunati nel nostro pianeta perché abbiamo un satellite naturale molto grande che quando passa davanti alla nostra stella la occulta completamente. A volte un po' meno di completamente abbiamo un'eclissi anulare, cioè rimane un anello di luce attorno all'ombra della Luna. In questo caso sarà un'eclissi totale di sole, quindi vuol dire che la Luna passerà davanti alla nostra stella, la coprirà completamente e quindi noi avremo un'eclissi di sole. In Italia, come ricordavate, purtroppo non sarà totale, però nella parte nord-ovest del nostro paese si potrà arrivare quasi al 90%, insomma una buona percentuale. A sud-est di contro avremo percentuali molto più basse che arriveranno fino al 10%. Questo non significa, e lo ha detto benissimo Andrea Bettini, lo ripeto fino allo sfinimento, anche se la parzialità è molto bassa o la parzialità è molto alta, cioè certo, anche se il sole è coperto al 90%,
1: è comunque pericoloso.
0: È comunque pericolosissimo, cioè bisogna sempre avere o gli occhialini certificati con i filtri corretti per proteggere l'occhio, oppure, come si ricordava, ci sono tanti modi per osservare indirettamente, quello della scatola da scarpe, scatola di cereali o qualunque altro oggetto che possa fungere da scatola all'interno della quale si proietti l'immagine del sole, si può vedere tranquillamente in modo indiretto la proiezione.
1: Senta, ma al di là dello spettacolo, ci spiega che valore scientifico può avere per voi scienziati un fatto così, insomma, raro come questo? Cioè, che cosa avete l'opportunità di studiare in queste eclissi?
0: Beh, finché non abbiamo costruito degli strumenti che facevano esattamente questo, cioè che eclissavano la luce del sole, non abbiamo potuto studiare la corona, cioè la parte più esterna, quella al di fuori dell'atmosfera del sole. Questo è uno degli studi che si possono fare soltanto durante l'eclissi oppure con dei coronografi, cioè degli strumenti che fanno questo, cioè che occultano il disco del sole in modo diciamo scientifico, con un oggetto fisico che si frappone tra lo strumento e il disco del sole, e possiamo studiare la corona solare. Oppure è famoso l'esperimento che è stato fatto per mettere alla prova, testare la relatività generale di Einstein e dimostrare che le stelle che si trovavano attorno al bordo del sole erano un pochino più spostate, quindi che il sole fungeva da lente gravitazionale. Quindi le eclissi sono delle occasioni in cui diciamo il sole si mette da parte, si fa un attimo da parte e noi possiamo studiare tutto quello che gli sta intorno.
1: E fra l'altro evento, mi pare di capire, professoressa, più unico che raro, perché ne parlavamo anche nel nostro telegiornale, c'era anche la pioggia di meteore, perché siamo nei pressi giù per su della famosa notte di San Lorenzo. Di cosa si tratta?
0: Beh, abbiamo la fortuna che, essendoci un'eclissi di sole, siamo in una fase di luna nuova, cioè la luna si trova certo, esattamente nella direzione del sole, quindi non ci dà fastidio durante la notte nell'osservazione dello sciame di meteore delle Perseidi, che è nel suo picco proprio nella notte tra il 12 e il 13. Questo significa che anche i giorni prima e i giorni dopo è ben osservabile il fenomeno. Si tratta di piccoli granelli di roccia lasciati lungo il proprio tragitto, in questo caso da una cometa, la cometa Swift-Tuttle, e che il nostro pianeta incontra durante la sua traiettoria, e noi vediamo da Terra arrivarci come addosso questi pezzettini di roccia che, consumandosi nel loro tragitto nell'atmosfera, fanno queste scie luminose. Quindi non si tratta di stelle, le chiamiamo stelle cadenti, ma certo, non sono propriamente stelle, sono pezzettini di roccia che si consumano nella nostra atmosfera.
1: E allora, grazie alla professoressa Elisa Nichelli. Allora, per questa sera, occhi al cielo o occhi al nostro speciale con Andrea Bettini, che parte su Rai News 24 alle 20:30. Adesso è il momento del telegiornale, c'è Annalisa Salsano.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: dottor Scotti.
1: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
2: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
4: L'alta pressione continua a stazionare sul paese e questo sta a significare ancora tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo al primo mattino e durante la prima parte della giornata un cielo per lo più sereno poco nuvoloso. Poi successivamente al nord così come al centro le nubi tenderanno a formarsi soprattutto in prossimità dei rilievi. Al nord ritroveremo rovesci e isolati temporali in prossimità delle zone alpine mentre al centro in prossimità delle zone appenniniche. Una situazione molto simile anche al sud dove inizialmente il cielo risulterà sereno, poi successivamente nel corso delle ore più calde del giorno la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità delle zone appenniniche e conseguentemente ritroveremo rovesci e isolati temporali che però tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Anche sulle due isole maggiori una situazione molto simile con inizialmente il cielo sereno e successivamente instabilità pomeridiana con

0: A Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la vita, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo avvocato, prima di entrare, afferma e deciderà lui se rispondere al GIP. Sant'Anna di Sazzema, luogo di un terribile eccidio nazifascista, sacrario civile in cui affondano le radici della Repubblica, così Mattarella, 82 anni dalla strage. Un caso politico, la fuga in un container porta vivande di Trump dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato senza dire nulla ai suoi collaboratori rimasti a bordo con i giornalisti. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16, il ministro Musumeci fuori posto, l'aeroporto non il vulcano. Si avvicina la tregua dell'ondata di calore, da venerdì le città con il bollino rosso scenderanno a 7, temporali in arrivo, gravi i danni per l'agricoltura. Stasera spettacolo unico nel cielo con eclissi di sole e almeno 100 meteore visibili. Allora in Italia verrà poco prima del tramonto, sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna invece sarà totale. Buon pomeriggio, ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24 che apriamo ancora con l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A Lavitola viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, ma diamo subito la linea in diretta all'inviata Giuseppina Testoni.
1: Ancora buon pomeriggio da Rebibbia, interrogatorio di garanzia che è iniziato a mezzogiorno e dunque possiamo presumere che effettivamente Walter Lavitola stia rispondendo alle domande dei magistrati o quantomeno stia rendendo dichiarazioni spontanee come già ha fatto un mese fa a Piazzale Clodio davanti ai magistrati subito dopo le perquisizioni domiciliari che lo avevano riguardato. Sicuramente uno snodo cruciale quello della giornata di oggi, perché il primo confronto di Lavitola con i magistrati da quando è stato arrestato. Due giorni fa. Arrivando qui in carcere, il suo legale Sergio Cola ci ha detto che la strategia difensiva ancora non l'avevano concordata e che sarebbe stato lo stesso Lavitola a decidere se rispondere o meno oggi appunto alle domande delle GIP. GIP che nell'ordinanza di arresto si dice convinta che Lavitola sia il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso, un attentato che non voleva fare del male a Ranucci o alla sua famiglia, scrive appunto la GIP, ma che voleva invece accrescerne la popolarità e magari spingere una sua eventuale discesa in politica. La giudice per le indagini preliminari in questa ordinanza sottolinea però sempre che Ranucci era all'oscuro di tutto questo piano messo in piedi dallo stesso Lavitola. Lavitola che un mese fa appunto davanti ai magistrati aveva detto è una follia credere che io possa avere architettato questo piano criminale nei confronti di Ranucci, che è un mio amico, un'amicizia confermata sempre anche dallo stesso Ranucci, che tra l'altro poco fa è tornato a parlare attraverso i suoi social, ha pubblicato un post con scritto la voce che spaventa, corre dato da una foto dei giudici Falcone e Borsellino. Per ora sono questi gli aggiornamenti da Rebibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
0: Grazie a Giuseppina Testoni. Naturalmente la vicenda scatena lo scontro politico, i partiti si confrontano ancora anche sul tema dei migranti e ci sono movimenti tra i partiti, ma facciamo il punto in studio con Francesca Biaggiotti.
2: Eh sì, di fatto l'arresto di Walter Lavitola fa cadere, secondo Fratelli d'Italia, quel castello che aveva costruito la sinistra per attaccare le istituzioni, quindi Giorgia Meloni in particolare. Chiedano scusa, si ribadisce da Fratelli d'Italia, ma sicuramente la posizione più controversa è quella del ministro Matteo Salvini, che ribadisce posizioni e reti così, diciamo così, complesse e come quelle appunto raccontate dentro questa inchiesta, chiederebbero un passo indietro da parte del conduttore di Report. Questo ha detto ieri il ministro delle infrastrutture e ieri diciamo, le sue parole erano state rilanciate in maniera polemica proprio dal conduttore di Report, che come sentivamo insomma oggi è tornato a parlare sui social e ha detto che la sua è una voce che spaventa. Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le partite di opposizione difendono il giornalista, si ribadisce che la sua posizione, anche da come emerge nelle carte, di che è stato vittima prima di un attentato e poi anche di una campagna, diciamo così, diffamatoria nei suoi confronti, e si ribadisce come la voce libera del giornalismo d'inchiesta non vada tarpata. Ovviamente si aspetterà quali saranno le decisioni dell'azienda anche dopo

0: il comitato etico, ma intanto la politica si concentra anche su altro, sicuramente sulla questione migratoria che rimane sempre in primo piano, si ribadisce la linea del governo e la linea di buonsenso che è giusto seguire così da parte della maggioranza. Per le opposizioni invece, in particolar modo appunto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma anche Alleanza Verdi Sinistra, quello che diciamo va contro gli interessi del nostro paese è proprio quell'isolazionismo, quel sovranismo che vorrebbe la Presidente del Consiglio. Ma lo dicevi, ci sono anche movimenti interni del partito, quindi se da un lato il centrodestra deve fare i conti con Vannacci da un lato e con i movimenti interni alla Lega, si parla già di un nuovo soggetto politico possibile voluto dai governatori appunto del Carroccio, dall'altro lato nel campo progressista si guarda alle possibili primarie. Da un lato Matteo Renzi che diciamo lancia come possibile candidata del campo centrista Silvia Salis, la sindaca di Genova, e dall'altro Giuseppe Conte che torna nuovamente oggi sulla questione delle primarie e dice chi diciamo parteciperà a queste primarie dovrà in un certo senso abbracciare il programma del campo progressista in ogni caso, se vinca o meno. È tutto.
1: Grazie a Francesca Biagiotti, e lo vedete anche nella nostra ultima ora, perché i dossier immigrazione continua ad agitare l'Europa, in particolare i rapporti tra i 27. Qui c'è la reazione della Germania, Berlino che dice siamo sorpresi da tutta questa agitazione che abbiamo scatenato annunciando le espulsioni dell'Italia. Si parla della decisione di Berlino di far rimpatriare gli immigrati provenienti dall'Italia, paese di primo approdo, i cosiddetti dublinanti, una decisione già annunciata nei giorni scorsi che naturalmente ha scatenato anche la reazione del governo italiano. Dice Berlino, eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, si fa riferimento al nuovo patto sull'immigrazione che ha sostituito Dublino 3. E poi c'è la Danimarca che dice di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratori attraverso l'Europa. Qui il riferimento è ai fatti dei giorni scorsi a Ceuta. Bene, questo lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen in diretta allora da Bruxelles. Ci aggiorna l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'annuncio è avvenuto poco fa, Mette Frederiksen è intervenuta in Parlamento e appunto ha detto che in ultima istanza la Danimarca potrebbe anche chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa, ha detto, è fondamentale non soltanto per la Danimarca ma per tutta l'Europa, e ricordiamo che appena due giorni fa Frederiksen aveva firmato il documento congiunto insieme a Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione irregolare e per chiedere politiche rigorose per contrastare i flussi irregolari. Oggi ha aggiunto la situazione che vediamo a Ceuta è inquietante, e nell'enclave è in visita oggi la ministra spagnola della difesa Margarita Robles. Nei giorni scorsi ha sospeso i congedi per i militari spagnoli perché si teme una nuova ondata. Sui social continuano a diffondersi messaggi che parlano di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 di agosto, e anche il Marocco ha rafforzato le frontiere dal suo lato di Ceuta e di Melilla. Ci sono posti di blocco, controlli ai veicoli, e secondo la stampa locale sarebbero già stati fermati diversi individui che si preparavano a tentare un ingresso illegale. Lina, allo studio.
1: Grazie Gerardo Vitali Rosati. Ricorre oggi l'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo anniversario ricorda la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Francesco Accardo.
3: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che

0: volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: E poi i messaggi dalle più alte cariche dello Stato e dalla politica anche, quindi il Presidente del Senato La Russa, cominciamo da lui, dai social, scrive una ferita indelebile nella nostra storia, ricordiamo le vittime di quella barbarie con dolore e commozione, sulla stessa linea anche il Presidente della Camera Fontana, si tratta di una terribile pagina della nostra storia che richiama tutti al dovere di custodire i valori della pace e della libertà. E poi il Partito Democratico con la segretaria Schlein ricorda come tenere memoria dell'orrore nazifascista sia doveroso e necessario uno sforzo quotidiano per difendere ogni giorno i principi antifascisti della nostra Costituzione. Alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema, presente in veste istituzionale per il governo il ministro degli esteri Tajani e per l'orazione ufficiale il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Sentiamo.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
3: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono, attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
1: A Catania continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa delle eruzioni dell'Etna e le emissioni di cenere vulcanica. Lo stop ai voli, intanto, ve lo dicevamo anche nei nostri titoli, è stato prolungato fino alle 16 di domani. Tutti gli aggiornamenti con l'inviata Antonella Gurrieri.
4: Sì, infatti è così, da poco si è saputo appunto che l'aeroporto di Catania rimane chiuso ancora. Per quasi 24 ore. Sarebbe dovuto riaprire alle 18 di oggi e invece rimane chiuso. Come vedete qui attorno a noi i passeggeri intanto arrivano sperando di poter partire e invece vengono riprotetti negli altri scali siciliani, cioè Palermo, Trapani e Comiso, che era stato interessato anche dalla cenere vulcanica, ma poi alle 10.30 di questa mattina è stato riaperto. La cenere vulcanica sta creando disagi anche all'aeroporto di Malta e allungandosi ancora di più è arrivata persino a Tripoli. Ma perché è stato deciso soltanto adesso la chiusura fino a domani alle 16? Noi lo chiediamo ad Anna Quattroni, che è la presidente della SAC, che è la società di gestione della Scalo Internazionale Fontana Rossa di Catania. Perché?
5: Perché, come è successo in tutti questi giorni, ovviamente sono delle riunioni tecniche dove un osservatore in cui viene stabilita la sicurezza del volo. Questa sicurezza del volo non c'è in questo momento, siamo in uno stato di zona red, quindi diciamo il massimo stato di allerta, che insieme ai venti che stanno chiaramente spingono la cenere verso sud, stanno provocando l'impossibilità di poter volare.
4: In pratica l'Etna continua ad essere in eruzione, ma proprio c'è questo vento che spinge la cenere proprio in direzione dell'aeroporto. Non accade sempre, però negli ultimi anni questa è la terza volta.
5: Sì, purtroppo non abbiamo modo di parlare direttamente con l'Etna e quindi poter chiedere a lei direttamente che intenzioni abbia. Chiaramente mi permetto una battuta, seppur infelice, perché ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri. La forte difficoltà che ha tutta la popolazione, anche per chi deve partire, per chi deve arrivare, ma ahimè è un fenomeno che chiaramente, come vedete, gli aggiornamenti sono nell'arco delle ore, quindi la situazione è questa e non possiamo fare altrimenti, perché la sicurezza per noi sicuramente, ma per l'ENAV, per
4: alla priorità. Allora, dobbiamo dire che rispetto agli altri giorni.

0: giorni, adesso i disagi sono un po' meno forti e che comunque tutti vengono per essere, cioè stanno per essere riprotetti. Linea allo studio.
1: Grazie Antonella Gurrieri alla tua ospite. Allora andiamo all'estero perché c'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria contro l'Air Force One dietro la decisione senza precedenti di far cambiare aereo di nascosto a Donald Trump dopo il vertice NATO ad Ankara nel luglio scorso. Lo rivela il New York Times. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, le parole del Presidente che torna a parlare anche dello stretto di Hormuz. Allora vediamo tutti i dettagli con l'inviato a New York, Matteo Albiti.
2: Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran, mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: A proposito dello stretto, il Pakistan rassicura, parla di un'intesa vicina, però la tensione resta alta sotto il profilo militare. Le forze statunitensi infatti hanno colpito una nave che ha tentato di forzare il blocco, mentre i ribelli Houthi yemeniti attaccano una nave nel Mar Rosso. Da Istanbul il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
3: In queste ore il ministro degli interni pakistano è in visita in Iran per discutere di sicurezza e stabilità regionale e di altri sviluppi della crisi nel Golfo Persico. È chiaro che la diplomazia stia continuando a lavorare senza sosta e proprio il Pakistan, che è il principale paese mediatore, afferma che Washington e Teheran sarebbero vicinissime a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che l'Iran ha sorpreso il mondo intero dimostrando di essere una potenza forte e invincibile e poi deride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. E il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei, dice: non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia. La Repubblica Islamica dunque non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché tutte le sue richieste non saranno soddisfatte. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen e gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo almeno 6 vittime e mettono nel mirino le truppe governative yemenite che sono filo saudite e alleate quindi di Riyadh.
1: Grazie Anna Mazzone. Sale la tensione in Libano con nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. I colloqui tra Israele e Libano comunque vanno avanti, mentre il Parlamento di Beirut approva persino l'amnistia generale. In diretta il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
4: Nonostante i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuino, in realtà ci sono nuovi raid, pesanti raid nel sud del Libano, in particolare doppio raid israeliano nella zona di Al-Adata, nel distretto di Bin Jbeil, considerato una roccaforte degli Hezbollah, altri attacchi sulla città di Nabatie e qui il sindaco denuncia, afferma che l'esercito ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole, mentre l'esercito afferma di voler smantellare e distruggere postazioni terroristiche degli Hezbollah libanesi. Dunque, dicevamo, i colloqui tra autorità libanesi e israeliane continuano a Beirut, a Gerusalemme e a Washington, ma ci sarà un nuovo incontro politico, un vertice a Roma i primi di settembre e dunque vedremo i risultati. Mentre il Parlamento libanese ha approvato un'amnistia generale, è la prima volta che succede dal 91 e questo contro il parere dei parlamentari vicini. vicini agli Hezbollah, e con questa amnistia l'amnistia include anche una riduzione di pena e la scarcerazione anche per islamisti sunniti che sono fortemente contrari agli sciiti filo iraniani. Linea allo studio.
1: E non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina. Ha colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero rimane il fronte principale di questa fase della guerra. Ci aggiorna allora Daniele Lorenzetti, che si trova di fronte alla costa di Odessa. Vediamo.
5: Ci troviamo a bordo di un'imbarcazione militare della Marina Ucraina che sta pattugliando il tratto di costa del Mar Nero al largo di Odessa. Una situazione particolarmente tesa, quella appunto del Mar Nero, dopo che diverse navi commerciali battenti anche bandiera straniera sono state colpite nelle scorse settimane. Si è arrivati di fatto a una paralisi dei traffici, ma l'obiettivo di missioni particolarmente delicate e anche pericolose come questa è duplice: da un lato monitorare l'arrivo dei droni, che vengono poi eventualmente abbattuti. Soltanto la notte scorsa 18 droni Shahed russi sono stati abbattuti qui al largo di quella che è la principale città portuale ucraina, ma anche fare una mappatura delle mine che sono state poste sul fondo del Mar Nero. In questa nave l'equipaggio è composto da 5 persone, quasi tutti giovani ucraini, che ci hanno raccontato la loro storia. È tutto per ora qui dalla costa del Mar Nero, ti restituisco la linea.
1: E Vladimir Putin minaccia l'UE: dopo le operazioni navali europee contro la flotta ombra russa, risponderemo allo stesso modo, dice il presidente russo, mentre continuano gli attacchi ucraini su porti e infrastrutture di Mosca. Tutti i dettagli con la corrispondente Caterina Doglio.
6: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Il presidente si mostra in divisa della Marina a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa, che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk, nel Mar Nero. Ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Novorossiysk, importante porto commerciale, base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: Adesso in Colombia il bilancio del terremoto si aggrava, sono superato i 250 vittime accertati, oltre 1000 feriti, quasi 4000 dispersi, in particolare nelle città occidentali. A Cali è stata estratta viva una donna dopo ben 30 ore, ma tutti i dettagli e la situazione la facciamo con Marina Lalovic in studio.
7: Sì, la corsa dunque contro il tempo per salvare i superstiti a oltre 36 ore del terribile sisma che ha colpito lunedì la Colombia. Vediamo subito le immagini dunque di uno degli ultimi salvataggi che ci portano nella città di Cali, una delle maggiormente colpite. Vedete la gente che esulta mentre viene estrapolata dalle macerie, una donna 32enne che è riuscita a sopravvivere sotto le macerie, dicevamo oltre a 36 ore. Torniamo però qui al touch che vi facciamo vedere innanzitutto dove è stato dunque l'epicentro di questo terremoto. Come dicevamo, è stata colpita soprattutto l'area occidentale del paese, San José del Palmar, che è una delle aree più remote e maggiormente difficili da raggiungere, e dunque i soccorsi sono di conseguenza davvero difficili. Questa è un'altra immagine che vi facciamo vedere, che riguarda invece un bebè, vedete, di pochi mesi, strappolato vivo, davvero immagini a dir poco emozionanti per quanto riguardano i salvataggi che, dicevamo, proseguono in queste ore. Ma diciamo che Purtroppo i terremoti non sono una novità per la Colombia, questa cronologia ci fa capire quanto in effetti è una ricorrenza che riguarda il paese latinoamericano, ma ci fa anche capire quanto questo di agosto di San José del Palmar è stato uno dei più devastanti del magnitudo 7.4. Infine vi facciamo vedere le immagini che un po' hanno segnato questo sisma per quanto riguarda il terremoto di lunedì, e inviterei la regia di farci vedere invece le immagini aeree delle città di Cali e delle parti appunto occidentali del paese, che ci fanno capire insomma cosa rimane dietro un sisma, quello della Colombia. A te.
1: Grazie Marina Lalovic, e veniamo dunque alle condizioni del clima nel nostro paese. Piogge e temporali sono previste al nord, sole e caldo invece nel resto d'Italia. Come si sta evolvendo dunque la situazione meteo in vista del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare. Vediamo.
8: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate, ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni fino a sabato ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: C'è grande attesa per l'eclissi di sole che si verificherà nel tardo pomeriggio di oggi. In Italia avverrà poco prima del tramonto, sarà parziale. Noi la mostreremo in diretta sul nostro canale dalla Spagna alle 20:28. Allora, vediamo il servizio intanto che ha preparato Andrea Bettini, a seguire la seconda parte del nostro telegiornale.
9: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi due minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 15:30 minuti, ecco un breve sommario delle principali notizie di questo pomeriggio. Dunque a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'accusa di aver commissionato l'ordigno del 16 ottobre scorso nei pressi della casa del giornalista Pomezia. Il suo difensore Sergio Cola, entrando in carcere, non si è espresso sulla facoltà di non rispondere, ma da considerati i tempi lunghi dentro l'interrogatorio è possibile che abbia deciso di parlare. Intanto è ancora ricercato il factotum Tavares, che si troverebbe in Camerun. Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare cancellando la dignità dell'uomo, queste le parole del presidente Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario dell'eccidio del 12 agosto del 44 a Sant'Anna di Stazzema, un sacrario, ha detto il capo dello Stato, dove si trovano le radici della Repubblica. Presente alla commemorazione anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato di monito per il futuro, di un sacrificio che non può essere vano ma deve servire a costruire la pace. Eruzione dell'Etna, continua il caos all'aeroporto di Catania, dove da giorni i passeggeri sono a testa in su con gli occhi puntati sui tabelloni. Stop ai voli prorogato fino alle 16 di domani. Molte partenze sono state riprogrammate sugli scali di Palermo, Trapani e Comiso. E poi lo spettacolo dell'eclissi solare avverrà col sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. 5 le fasi dunque del fenomeno, che sarà ben visibile nelle regioni italiane di nord-ovest. L'ultima fase, una notte anticipata, durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi, la seconda di dove la si osserverà. Dunque andiamo avanti con la cronaca, perché i carabinieri di Cutro nel Crotonese hanno fermato un commerciante di 28 anni per l'omicidio questa mattina di un 21enne di nazionalità bulgare. Il giovane è stato ucciso all'alba con alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al petto. Valeriana Semeraro.
1: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange per Sergei, accasciata sul furgone dei servizi funebri. Forse la fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, l'interrogatorio è in corso, ma l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
0: Incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle macchie di sangue sui vestiti, così sono stati arrestati i fratelli Domenico e Umberto Orsini, accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. I due sono originari della Calabria, ma residenti in Lussemburgo. Viviana Spinella.
2: Erano pronti a fuggire all'estero Umberto e Domenico Orsino, un rischio concreto per la procura di Paola, che dopo indagini Lampo ha emesso un decreto di fermo. Sono accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne ucciso fuori dalla discoteca di San Gineto nella notte tra sabato e domenica. Uno, un campione di rugby, l'altro un fisioterapista. I due fratelli del Lussemburgo erano qui per le vacanze. Nella casa di Belvedere i carabinieri hanno trovato i vestiti indossati la sera dell'omicidio. Una camicia, nonostante il tentativo di lavarla, era ancora sporca di sangue. Davanti al PM i due hanno scelto di restare in silenzio.
3: Sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È stata fissata soltanto per domattina l'esame autoptico.
2: Antonio, padre di 4 figli piccoli, faceva l'operaio, ma per arrotondare nel weekend forse aiutava come buttafuori in discoteca. Su di lui la forza bruta dei due fratelli Orsini, pensa chi indaga, dopo una lite scoppiata dentro il locale, per futili motivi, colpito al volto, cade a terra, sbatte violentemente la testa, portato all'ospedale per lui, non c'è stato nulla da fare. Dall'autopsia la procura si aspetta di capire di più sulla dinamica dei fatti, solo dopo il corpo potrà essere restituito alla famiglia per l'ultimo saluto.
4: Abbiamo due famiglie distrutte da questa tragedia e quattro bambini rimasti a casa senza padre. Siamo consapevoli dell'ottimo lavoro che sta svolgendo la Procura della Repubblica di Paola. Siamo comunque fiduciosi che la giustizia farà il suo corso, che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia con pene severe, perché non si può pensare di morire andando a lavorare.
0: Una perizia medico-legale contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta mette nero su bianco che il 6 marzo del 2013 il banchiere del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, fu ucciso. Mario Forenza ne ha parlato con la figlia acquisita, Carolina Orlandi, che quella sera fu la prima ad arrivare a Rocca Salimbeni, sede della banca e luogo della tragedia. Vediamo poi alle 16 il TG con Sara Mariani.

0: Carolina Orlandi, lei ha vissuto con Davide Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, per 14 anni. Che ricordo ha, di Davide Rossi?
1: Beh, il ricordo che ho di Davide è quello un po' di un maestro per me. Davide è sempre stata una persona di poche parole, ma che poi ogni volta che parlava mi accendeva delle possibilità, mi accendeva la curiosità verso tutte le cose che lui leggeva. Lui aveva questa libreria immensa che io guardavo sempre un po' dal basso all'alto come guardavo lui. E, il nostro rapporto si è consolidato sempre di più nella mia crescita perché lui non aveva molta dimestichezza con i bambini, quindi all'inizio, quando si è messo con mia madre, ci guardavamo sempre un po', ci prendevamo le misure. E poi, invece, piano piano crescendo, io ho sempre consultato lui come la persona che poteva, aiutarmi a capire le situazioni, o parlavamo di libri, parlavamo dell'attualità, ritagliava degli articoli di giornale lasciandomeli sulla scrivania per poterne parlare insieme. Passavamo molte serate anche solo io e lui quando mia madre non c'era e ricordo che erano serate molto preziose per me perché potevo averci un contatto e parlarci di tutte le cose che ci interessavano.
0: Il 6 marzo del 2013 lei aveva 20 anni. Quella sera succede qualcosa che segna per sempre la sua vita. Precipita dal terzo piano della Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi di Siena, dove lui lavorava. Che cosa ricorda di quella sera?
1: Beh, intanto erano giorni molto complicati, già prima di quella sera. Erano giorni in cui Davide era molto spaventato, era molto preoccupato, perché c'era stata una perquisizione che era stata fatta a casa nostra 15 giorni prima, che Davide proprio non si aspettava. Quello era un momento in cui c'era la bufera dal punto di vista finanziario della banca. Davide doveva difendere l'immagine della banca in quel momento, in un periodo in cui la banca era indifendibile. Quindi era molto stressato a livello lavorativo, sicuramente, come penso tutti i manager in quel momento
0: C'è
1: al
0: anche
1: Monte
0: una
1: dei Paschi.
0: mail in cui lui chiese aiuto.
1: Lui chiese all'allora amministratore delegato della banca, Fabrizio Viola, di poter intercedere per farlo parlare con i magistrati. Lui disse: "Io voglio parlare con i magistrati perché penso che mi abbiano mal inquadrato. Ho lavorato con il comune, ho lavorato con la fondazione, ho lavorato in banca, vorrei potergli chiarire delle cose che magari per loro sono ancora oscure, ci si voleva da una parte sincerare che non volessero tirarlo dentro a qualcosa in cui lui non c'entrava niente e dall'altra parte mettersi a disposizione delle indagini in quel momento." Questo è il 4 marzo, 2 giorni prima di morire. Il 6 marzo io ricordo che stavo tornando a casa e mia mamma era malata, all'epoca aveva una pericardite, era ferma a letto da un po' di giorni e quindi io non vedevo l'ora di tornare per poter mangiare con Davide e stare un po' io e lui da soli anche per distrarlo un po', per passare del tempo insieme. Quando sono tornata a casa Davide non c'era e mia madre a letto era molto preoccupata perché mi disse: "Io non riesco a contattarlo, non mi risponde al telefono." Era molto molto agitata. Quindi mi ha chiesto di andarlo a cercare, ma io non sapevo dove andarlo a cercare, onestamente mi sembrava esagerata come reazione. Quindi provai a chiamarlo anche io. Alle 20:11 poi ho scoperto dai tabulati per una telefonata in cui qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma io l'ho scoperto più tardi.
0: Non hai idea di chi possa essere stato a rispondere?
1: Non ho idea, io l'ho scoperto dai tabulati che qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma in quel momento ho semplicemente detto non rispondere anche a me. Alla fine mi sono convinta ad andare a cercarlo e sono uscita di casa. La strada che ho fatto un po' per inerzia è stata andare al Monte dei Paschi, ma non sapevo effettivamente dove. Quando sono arrivata all'ingresso mi ha chiamato mia madre dicendomi: "Guarda, mi ha chiamato Giancarlo Filippone, che era all'epoca il capo della sua segreteria, anche suo amico d'infanzia, che mi ha detto di non salire, che arriva anche lui, perché quando l'ho chiamato per chiedergli: "Hai visto David uscire dall'ufficio?" Lui si è allarmato e ha detto: "No, no, aspetta, aspetta, vado a cercarlo anch'io, non far salire Carolina da sola." E io ho detto: "Ma sono già qua, lo posso aspettare su da Davide, che problema c'è?" "No, no, guarda, aspettalo sotto perché Giancarlo vuole che tu l'aspetti sotto." Ho aspettato 10 minuti, Giancarlo è arrivato trafelato, siamo entrati insieme passando davanti alla portineria dentro alla sede della Banca Monte dei Paschi. E lui in ascensore mi ha detto: "Andiamo a vedere che ha fatto sto scemo." Però io in quel momento non stavo realizzando, cioè sentivo che era una situazione molto tesa, ma non stavo realizzando effettivamente la gravità di quello che lui poteva immaginare che fosse successo, non stavo capendo molto bene. Arriviamo al terzo piano della Banca Monte dei Paschi, all'ufficio comunicazione, la porta di Davide, l'ufficio di Davide era chiusa e Giancarlo mi prende per un polso e mi dice aspettami qua, nella stanza accanto. Io mi sono fatta guidare da quello che in quel momento per me era un adulto, mi sono messa nella stanza accanto e lui ho sentito che è entrato dalla porta dell'ufficio di David sulla mia destra. Io non mi sono affacciata in quel momento e dopo pochi secondi lui è uscito di nuovo e mi ha detto Carolina, una tragedia, si è ammazzato. E io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono. Mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto che cosa le dico adesso? Io non ho risposto, non sapevo cosa dire. Lui ha risposto a mia madre e ha detto Antonella si è buttato di sotto. E io ho sentito l'urlo di mia madre che in quel momento per me è stato un gancio in qualche modo alla realtà per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro vieni su e io ho avuto un po' di ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente e mi diceva non è possibile, non è vero, non è vero e poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
0: Ecco, sappiamo che ci sono state subito dopo la morte di suo padre delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di David Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
1: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto, sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione. Quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando abbiamo avuto quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto che c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta, è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera chi era nell'ufficio di Davide, non so che cosa sia successo, che cosa. Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno, qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
0: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero, che coincide a un, deposito bancario, se non vado
1: Un
0: errato.
1: libretto al portatore.
0: Un libretto al portatore che ci porta direttamente a Via Dana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
1: Ma sicuramente la pista di Via Dana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
0: Questo cosa significa?
1: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi fatto un SOS ricarica a David, che quello è il numero che parte dal telefono a cui vengono richiesti i soldi in uscita. Ma è una cosa che non ho, nessuno dei nostri periti, ma neanche io, abbiamo mai sentito prima d'ora ed è una ricostruzione molto strana, anche perché tra l'altro io avevo i soldi nel telefono quella sera perché ho chiamato diverse persone e ho scoperto il fatto.
0: Ma
1: Perché
0: com'è
1: David.
0: comparso questo numero?
1: Come chiamata in uscita. Sì,
0: Come chiamata in uscita? Però
1: è una
0: non è un
1: chiamata. No,
0: numero di telefono.
1: è un numero molto strano che può essere appunto che guarda caso è anche il numero di un libretto al portatore in una filiale dove c'era una squadra di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
0: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni
1: Sì, certo.
0: e questo ruolo non è di secondo piano perché occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
1: Sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di David dove finivano questi soldi, però sicuramente lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte, io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione di una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io, ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
0: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città. Parliamo un po' anche della città, Siena.
1: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, poteri e occhi su la città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto in cui che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
0: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
1: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni si espongono per il suicidio, alcuni minano alla nostra credibilità sostenendo che noi facciamo tutto questo per visibilità, per soldi, addirittura è stato detto, perché non ci rassegniamo alla tesi del suicidio. Io a tutte queste persone vorrei dire che per noi sarebbe stato più semplice fare pace con la sua volontà di togliersi la vita rispetto a quella, rispetto al fatto che possano avergli fatto così tanto del male. Altri ancora sono spariti dai radar. Sicuramente qualcuno ha da guadagnarci per rimanere attaccato a un sistema che eventualmente può giovargli, e altri per timore. Penso che altri abbiano semplicemente paura.
0: Suo padre si poteva salvare quella notte?
1: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo, e in questo sono assolutamente, cioè è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me, perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità, in questo. Non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto. Però fa male sapere che Davide si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti, e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso. No, non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
0: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
1: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide esala l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto il momento, i momenti in cui David si muove ancora, poi effettivamente entra una persona. Per comparire in

0: quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera, questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che Davide era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
1: Dopo questa seconda relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, voi come famiglia che cosa chiedete?
0: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la Procura di competenza e dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa, facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella Procura di Siena e nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la Procura di Siena sia anche un'opportunità di riscatto da questo punto di vista. Quello che chiediamo oggi è che si scopra perché Davide è stato ucciso, chi ha voluto che Davide morisse, perché parlare di omicidio è vero che è una grande tappa, ma non può essere un traguardo, perché noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera. Grazie
1: Grazie.
0: a voi.

0: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: La tenerezza è importante.
3: Bastano gesti piccolini.
4: Imparate da noi.
2: Capito?
5: Tenderly, un mondo di tenerezza.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

in corso da mezzogiorno a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Sant'Anna di Stazzema, luogo di un terribile eccidio nazifascista, sacrario civile in cui affondano le radici della Repubblica, così Mattarella, 82 anni dalla strage. Un caso politico, la fuga in un container, porta vivande di Trump dall'aereo in partenza da Ankara per minaccia attentato, senza dire nulla ai suoi collaboratori rimasti a bordo con i giornalisti. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16. Il ministro Musumeci, fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Si avvicina la tregua dall'ondata di calore.

0: Bibbia, interrogatorio di garanzia che è iniziato a mezzogiorno e dunque possiamo presumere che effettivamente Walter La Vitola stia rispondendo alle domande dei magistrati o quantomeno stia rendendo dichiarazioni spontanee come già ha fatto un mese fa a Piazzale Clodio davanti ai magistrati subito dopo le perquisizioni domiciliari che lo avevano riguardato. Sicuramente uno snodo cruciale quello della giornata di oggi, perché il primo confronto di La Vitola con i magistrati da quando è stato arrestato due giorni fa. Arrivando qui in carcere, il suo legale Sergio Cola ci ha detto che la strategia difensiva ancora non l'avevano concordata e che sarebbe stato lo stesso La Vitola a decidere se rispondere o meno oggi appunto alle domande delle GIP. GIP che nell'ordinanza di arresto si dice convinta che La Vitola sia il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso, un attentato che non voleva fare del male a Ranucci o alla sua famiglia, scrive appunto la GIP, ma che voleva invece accrescerne la popolarità e magari spingere una sua eventuale discesa in politica. La giudice per le indagini preliminari in questa ordinanza sottolinea però sempre che Ranucci era all'oscuro di tutto questo piano messo in piedi dallo stesso La Vitola. La Vitola che un mese fa appunto davanti ai magistrati aveva detto è una follia credere che io possa avere architettato questo piano criminale nei confronti di Ranucci, che è un mio amico, un'amicizia confermata sempre anche dallo stesso Ranucci, che tra l'altro poco fa è tornato a parlare attraverso i suoi social, ha pubblicato un post con scritto la voce che spaventa, corre dato da una foto dei giudici Falcone e Borsellino. Per ora sono questi gli aggiornamenti da Rebibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
1: E sulla vicenda La Vitola Ranucci ancora scontro politico, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti e sui movimenti interni agli schieramenti. Facciamo il punto in studio con Paolo Rojas.
2: Da una parte il centrodestra che chiede in qualche modo, lo ha fatto sicuramente Matteo Salvini, la sospensione di Ranucci dalla trasmissione Report, almeno finché la vicenda che lo riguarda non sia chiarita del tutto. Salvini dice non ho nulla di personale contro di lui, ma è un'opportunità rispetto anche al servizio pubblico. Dall'altra parte invece tutti i partiti di centrosinistra, PD, AVS, Movimento 5 Stelle ritengono che Ranucci sia una vittima inconsapevole in mano a al faccendiere che è stato arrestato. C'è anche la replica dello stesso Ranucci, che è tornato a scrivere sui social dopo aver denunciato appunto le parole di Salvini, oggi invece postando una fotografia di Falcone e Borsellino dice che vede un filo che collega Piersanti Mattarelli, Moro, Falcone, Borsellino, e che gli uomini che in qualche modo sono stati uccisi non solo con le pallottole o con il tritolo, sono tutti uomini che hanno visto prima degli altri il disegno che c'era dietro e lo hanno gridato a gran voce. Quindi si mette in qualche modo nel gruppo di eroi, diciamo così, che lo Stato o comunque non ha difeso abbastanza. Ecco. Nello stesso tempo però continuano gli altri temi sul tavolo a essere oggetto di dibattito. Da una parte interno uno alla Lega, c'è l'ipotesi che i governatori del Nord possano creare un nuovo partito che divida l'Italia in tre, renda autonome tre aree dell'Italia, il Nord, il Centro e il Sud, sia politicamente che a livello fiscale. Poi i temi invece che fanno discutere il campo largo all'interno e tutte le posizioni differenti sulle primarie, su cui però ancora non si è deciso nulla, bisogna aspettare alcune settimane se non mesi. È tutto.
1: Pablo, e a proposito del dibattito e delle iniziative europee sulla gestione migratoria, la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen, e allora in diretta da Bruxelles c'è l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'annuncio è avvenuto poco fa, Mette Frederiksen è intervenuta in Parlamento e appunto ha detto che in ultima istanza la Danimarca potrebbe anche chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa, ha detto, è fondamentale non soltanto per la Danimarca ma per tutta l'Europa. E ricordiamo che appena due giorni fa Frederiksen aveva firmato il documento congiunto insieme a Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione irregolare e per chiedere politiche rigorose.

0: rigorose per contrastare i flussi irregolari. Oggi ha aggiunto: la situazione che vediamo a Ceuta è inquietante, e nell'enclave è in visita oggi la ministra spagnola della difesa Margarita Robles. Nei giorni scorsi ha sospeso i congedi per i militari spagnoli perché si teme una nuova ondata. Sui social continuano a diffondersi messaggi che parlano di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 di agosto, e anche il Marocco ha rafforzato le frontiere dal suo lato di Ceuta e di Melilla. Ci sono posti di blocco, controlli ai veicoli, e secondo la stampa locale sarebbero già stati fermati diversi individui che si preparavano a tentare un ingresso illegale. Lina, allo studio.
1: Andiamo ora in diretta a Ginevra, dove il direttore generale Tedros Ghebreyesus dell'OMS fornisce un aggiornamento su Ebola e su altre problematiche sanitarie globali. Andiamo a sentire.
2: Le trasmissioni si verificano e quando non ci sono trattamenti o quando l'organismo viene gestito dopo la morte. Quindi le sepolture sono critiche, determinanti per interrompere la trasmissione. Entrambi dipendono dalla fiducia delle comunità colpite, cioè l'impegno da parte delle comunità. Non c'è nessun altro modo. Quindi con la leadership del governo adesso stiamo intensificando ogni parte della risposta. L'obiettivo principale è proprio questo, per interrompere la trasmissione. La sorveglianza è la nostra priorità. È la sfida principale. Con i partner stiamo mappando e mettendo insieme le risorse per portare all'attenzione qualsiasi caso sospetto, raggiungendo l'obiettivo del 95% dei tracciamenti per interrompere la trasmissione. Oggi siamo intorno all'80%. Stiamo anche triplicando la capacità di trattamento con l'obiettivo di 3.000 posti letto nel giro di 12 settimane. Dobbiamo anche reclutare e addestrare 3 operatori sanitari per paziente, 3.000 rispetto a quelli di cui disponiamo al momento. Anche se dobbiamo affrontare molte sfide, abbiamo fatto anche significativi progressi. Oltre 21.000 operatori della comunità sono stati addestrati. I centri di trattenimento, i team di sepoltura stanno operando in tutte le province africane, raggiungendo centinaia di migliaia di persone. E 886 pazienti sono guariti, anche senza vaccini o sostanze terapeutiche specifiche. E i vaccini comunque stanno progredendo nei trial. Per la prima volta 2 vaccini studiati specificamente adesso cominciano i trial nell'essere umano. Inoltre 2 nuovi studi sugli animali, sui vaccini contro il virus dell'Ebola, hanno dimostrato prove convincenti di protezione sugli animali. Su questo presupposto, l'OMS raccomanda l'inclusione del vaccino in un trial di fase 3 che noi speriamo di cominciare il prima possibile. Non sappiamo se questo vaccino sia efficace nell'essere umano. Il trial di fase 3 è il modo migliore per assicurare un vaccino efficace il prima possibile per questa epidemia e per epidemie future. Noi facciamo appello a tutte le parti per sostenere e accelerare questo trial. Allo stesso tempo, noi ci stiamo muovendo rapidamente per generare prove sui trattamenti. Adesso abbiamo raggiunto la pietra miliare di 100 pazienti nel trial. Questo trial dimostra che anche nel bel mezzo di un'epidemia molto difficile è possibile mobilitare la ricerca in modo rapido e responsabile. L'OMS non può lavorare da sola o dai governi da soli e dalle città africane. Insomma, siamo tutti noi che lavoriamo come una cosa unica. Un ringraziamento speciale agli Stati Uniti e al Regno Unito. La sfida sta mettendo in atto questo intervento in una scala, in una velocità necessarie per superare l'epidemia. E questo dipende dal finanziamento. Dei 518 milioni necessari, 264 milioni sono stati erogati. Questo finanziamento deve essere tempestivo e sostenibile. E serve anche l'accesso in sicurezza nelle aree colpite per fare in modo che le risposte possano operare in modo sicuro ed efficace, perché come sapete ci sono dei conflitti armati, quindi vorrei ringraziare soprattutto tutti gli operatori sanitari che stanno mettendo se stessi a rischio ogni giorno per salvare vite umane e mettere fine all'epidemia. All'inizio di questa settimana il governo americano ha annunciato un cambiamento notevole della sua politica per i vaccini dei bambini. Ogni genitore vuole mantenere.
1: E così lo avete sentito, Ghebreyesus, siamo a Ginevra in diretta, l'OMS che dà i dati per quanto riguarda il contrasto all'epidemia di Ebola, con in particolare attenzione alla sperimentazione che partirà a breve con il vaccino. Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale e partiamo da Satsema. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il presidente Mattarella nell'82esimo anniversario appunto dall'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Satsema, ricordando la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Sentiamo Francesco Accardo.
3: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Satsema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi, che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: E ricordo le più alte cariche dello Stato, il Presidente del Senato, La Russa, sui social, una ferita indelebile nella nostra storia. Ricordiamo le vittime, dice, di quella barbarie con dolore e commozione. Sulla stessa linea del Presidente della Camera Fontana, una terribile pagina della nostra storia che richiama tutti al dovere di custodire i valori della pace e della libertà. Dal PD, Schlein ricorda come tenere memoria dell'orrore nazifascista sia doveroso e necessario uno sforzo quotidiano per difendere ogni giorno i principi antifascisti della nostra Costituzione. Alla commemorazione di Sant'Anna di Satsema era presente in veste istituzionale per il governo il ministro degli esteri Tajani e per l'orazione ufficiale il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Andiamo a sentirli allora.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino, e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
1: Uno sguardo al cielo adesso, perché c'è grande attesa per l'eclissi di sole. In Italia avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale, in Groenlandia, in Islanda e in Spagna sarà invece totale, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999. Noi la seguiremo dalla Spagna a León, dove c'è l'inviato Andrea Bettini. Andrea.
6: Sì, qui a León mancano circa 4 ore all'eclissi totale di sole. Cresce l'attesa per quello che è davvero l'evento astronomico dell'anno. Alle 20:28, per 1 minuto e 40 secondi circa, la Luna oscurerà completamente il disco solare e dunque qui piomberemo nella notte in pieno giorno. Questa è la città che è stata scelta dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi. Qui adesso al momento ancora la zona è deserta, ma a breve cominceranno ad arrivare le persone, si comincerà alle 17:30. Pensate, sono oltre 400.000 i turisti che sono arrivati in Spagna per assistere a questo straordinario evento naturale. L'eclissi attraverserà vaste aree del paese, dall'estremo nord-ovest, la zona di La Coruña, fino alle isole Baleari. Hotel interamente esauriti, traffico da bollino nero, occhialetti da eclissi. Eccoli qui, che sono praticamente introvabili, anche se sono degli accessori essenziali ovviamente per osservare l'eclissi in sicurezza qui in Spagna e ovviamente lo ricordiamo anche in Italia. Si stima che qui in Spagna l'eclissi produrrà un indotto straordinario di circa 342 milioni di euro, un'eclissi che partirà verso le 19 dall'estremo nord della Siberia, attraverserà la Groenlandia, passerà vicino all'Islanda e poi la Spagna e una piccola porzione di Portogallo. Non accadeva nell'Europa continentale dal 1999. Nel resto dell'Europa, Italia compresa, sarà un'eclissi parziale che comincerà in Italia intorno alle 19:30 per concludersi al tramonto. Subito dopo sarà il momento delle stelle cadenti. Siamo nelle giornate delle stelle cadenti, le lacrime di San Lorenzo, che proprio nella prossima notte avranno il loro picco, dunque una magia dietro l'altra in questa giornata. Da León per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Allora, grazie Andrea Bettini e torniamo su quel giallo del cambio aereo per il presidente Trump sotto minaccia di attentato, perché c'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria proprio contro l'Air Force One. Dietro questa decisione senza precedenti di far cambiare di nascosto l'aereo al presidente dopo il vertice NATO ad Ankara, lo rivela il New York Times. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, dice il presidente, che torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, ribadendo è sotto il controllo degli Stati Uniti. Allora, da New York sentiamo l'inviato Matteo Alviti.
7: Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran, mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: In Libano ora, dove sale la tensione con nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, l'esercito di Tel Aviv nei giorni scorsi aveva detto di aver demolito diversi tunnel di Hezbollah. I colloqui tra Israele e Libano vanno avanti però, mentre il Parlamento di Beirut approva l'amnistia generale. Andiamo dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Nonostante i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuino, in realtà ci sono nuovi raid, pesanti raid nel sud del Libano, in particolare doppio raid israeliano nella zona di Al-Adata, nel distretto di Bin Jbeil, considerato una roccaforte degli Hezbollah, altri attacchi sulla città di Nabatieh, e qui il sindaco denuncia, afferma che l'esercito ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole, mentre l'esercito afferma di voler smantellare e distruggere postazioni terroristiche degli Hezbollah libanesi. Dunque, dicevamo, i colloqui tra autorità libanesi e israeliane continuano a Beirut, a Gerusalemme e a Washington, ma ci sarà un nuovo incontro politico, un vertice a Roma i primi di settembre, e dunque vedremo i risultati. Mentre il Parlamento libanese ha approvato un'amnistia generale, è la prima volta che succede dal 91, e questo contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah, e con questa amnistia l'amnistia include anche una riduzione di pena e la scarcerazione anche per islamisti sunniti che sono fortemente contrari agli sciiti filo iraniani. Linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi. È stato colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero rimane il fronte principale di questa fase del conflitto. Allora andiamo da Daniele Lorenzetti, che si trova proprio di fronte alla costa di Odessa.
9: Ci troviamo a bordo di un'imbarcazione militare della Marina ucraina che sta pattugliando il tratto di costa del Mar Nero al largo di Odessa. Una situazione particolarmente tesa, quella appunto del Mar Nero, dopo che diverse navi commerciali battenti anche bandiera straniera sono state colpite nelle scorse settimane. Si è arrivati di fatto a una paralisi dei traffici, ma l'obiettivo di missioni particolarmente delicate e anche pericolose come questa è duplice: da un lato monitorare l'arrivo dei droni, che vengono poi eventualmente abbattuti. Soltanto la notte scorsa 18 droni Shahed russi sono stati abbattuti qui al largo di quella che è la principale città portuale ucraina, ma anche fare una mappatura delle mine che sono state poste sul fondo del Mar Nero. In questa nave l'equipaggio è composto da 5 persone, quasi tutti giovani ucraini, che ci hanno raccontato la loro storia. È tutto per ora qui dalla costa del Mar Nero, ti restituisco la linea.
1: La cronaca adesso: i carabinieri di Cutro, in provincia di Crotone, hanno fermato un commerciante di 28 anni per l'omicidio questa mattina di un 21enne di nazionalità bulgara. Il giovane è stato ucciso all'alba con alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al petto. Sentiamo Valeriana Semeraro.
10: Si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange per Sergei, accasciata sul furgone dei servizi funebri. Forse la fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, l'interrogatorio è in corso, ma l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
1: A Catania, ora, dove continuano i disagi dell'aeroporto Fontanarossa dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di domani. E allora la linea va all'inviata Antonella Gurrieri.
11: Da poco si è saputo appunto che l'aeroporto di Catania rimane chiuso ancora per quasi 24 ore. Sarebbe dovuto riaprire alle 18 di oggi e invece rimane chiuso. Come vedete qui attorno a noi i passeggeri intanto arrivano sperando di poter partire e invece vengono riprotetti negli altri scali siciliani, cioè Palermo, Trapani e Comiso, che era stato interessato anche dalla cenere vulcanica, ma poi alle 10.30 di questa mattina è stato riaperto. Pensate, la cenere vulcanica sta creando disagi anche all'aeroporto di Malta e allungandosi ancora di più è arrivata persino a Tripoli. Ma perché è stato deciso soltanto adesso la chiusura fino a domani alle 16? Noi lo chiediamo ad Anna Quattroni, che è la presidente della SAC, che è la società di

0: di gestione della Scalo Internazionale Fontana Rossa di Catania. Perché?
1: Perché, come è successo in tutti questi giorni, ovviamente sono delle riunioni tecniche dove un osservatore in cui viene stabilita la sicurezza del volo. Questa sicurezza del volo non c'è in questo momento, siamo in uno stato di buona red, quindi diciamo il massimo stato di allerta, che insieme ai venti che stanno chiaramente spingono la cenere verso sud, stanno provocando l'impossibilità di poter volare.
0: In pratica l'Etna continua ad essere in eruzione, ma proprio c'è questo vento che spinge la cenere proprio in direzione dell'aeroporto. Non accade sempre, però negli ultimi anni questa è la terza volta.
1: Sì, purtroppo non abbiamo modo di parlare direttamente con l'Etna e quindi poter chiedere a lei direttamente che intenzioni abbia. Chiaramente mi permetto una battuta, seppur infelice, perché ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, la forte difficoltà che ha tutta la popolazione, anche per chi deve partire, per chi deve arrivare, ma ahimè è un fenomeno che chiaramente, come vedete, gli aggiornamenti sono nell'arco delle ore, quindi la situazione è questa e non possiamo fare altrimenti, perché la sicurezza per noi sicuramente, ma per l'ENAV...
0: Alla priorità. Allora, dobbiamo dire che... rispetto agli altri giorni, adesso i disagi sono un po' meno forti e che comunque tutti stanno per essere riprotetti. Linea allo studio.
2: Piogge temporali al nord, sole e caldo nel resto del paese. Come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare e poi andiamo a sentirlo, poi dopo una breve pausa torna la seconda parte del telegiornale.
3: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate, ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.

0: pubblicità.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
0: Pubblicità.
3: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.

0: E bentornati, riprendiamo con le nostre notizie a partire da Rebibbia, dove l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci, con l'accusa di aver commissionato l'ordigno del 16 ottobre scorso nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Il suo difensore Sergio Cola, entrando in carcere, non si è espresso sulla facoltà di non rispondere, ma ha detto che sarà il suo assistito a decidere se parlare o meno davanti alla GIP. Intanto è ancora ricercato il factotum Tavares, che si troverebbe in Camerun. Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, le parole del presidente Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario dell'eccidio del 12 agosto del 44, un sacrario, ha detto il capo dello Stato, dove si trovano le radici della Repubblica. Presente alla commemorazione di Sant'Anna di Stazzema anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato di monito per il futuro, di un sacrificio che non può essere vano, ma deve servire a costruire la pace. E le ultime notizie sull'eruzione dell'Etna. Continua il caos all'aeroporto di Catania, 700 i voli cancellati dall'8 agosto nello scalo siciliano, e lo stop ai voli è stato prorogato pochi minuti fa fino alle 16 di domani. Molte partenze sono state già riprogrammate sugli altri scali siciliani, quello di Palermo, di Trapani e di Comiso. Lo spettacolo dell'eclissi solare arriverà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. 5 le fasi di questo fenomeno, che sarà ben visibile nelle regioni del nord-ovest. L'ultima fase, una notte anticipata, durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda di dove la si osserverà. E andiamo ora in Medio Oriente, nella Cisgiordania. A controllo palestinese, una famiglia viene da giorni assediata da alcuni coloni con l'assenso di alcuni militari israeliani. L'esercito ha condannato queste azioni, ha annunciato provvedimenti per i soldati coinvolti. Sentiamo il racconto dell'inviata Lucia Goracci.
1: Che fa, Lok?
2: Come sta? Vivo, grazie a Dio. I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine. Loro come stanno? Abu Ala mi manda un video. Una famiglia, 2 giorni d'assedio. Eccola la tenda dei coloni. Sta controllando che nessuno di noi si avvicini. Erano una ventina. E quando abbiamo chiamato i soldati israeliani, hanno familiarizzato con loro. Gli attivisti provano a forzare il blocco. I coloni li affrontano. I soldati non fanno niente. I ragazzi hanno con sé cibo. Alla famiglia i coloni hanno tagliato anche acqua e luce. Ma i soldati li spingono via. Stanno affamando una famiglia. Hanno aggredito anche l'ambulanza chiamata per evacuare le bambine. I soldati hanno fermato noi. Andri, quando Mosca ha invaso l'Ucraina, ha lasciato il suo paese, la Russia, per Tel Aviv. Ma non ci ho messo molto a capire. E ho scelto di stare coi palestinesi che fronteggiano questo terrore. Ora è l'israeliano da chiamare quando i coloni sono dentro. Ma questo è il fallimento delle democrazie. La bimba ci offre delle pere. Andri riproverà a forzare l'assedio domani.
0: Ci spostiamo in Libia adesso, il paese è sull'orlo del caos, un attentato mortale a Bengasi, una serie di attacchi sistematici con droni a Zawiya hanno riacceso l'allarme sugli equilibri interni e la fragilità del paese. Sentiamo il servizio di Zuirlu Assini.
3: La Libia torna a fare i conti con la violenza. A Zawiya, una cinquantina di chilometri a ovest di Tripoli, una serie di attacchi con droni ha colpito infrastrutture strategiche della città. Prima il primo complesso petrolifero, dove l'incendio di un serbatoio contenente milioni di litri di carburante ha impegnato a lungo le squadre di emergenza. Poi la centrale elettrica. La raffineria di Zawiya è la più grande ancora operativa nel paese. con una capacità di circa 120.000 barili al giorno ed è collegata al grande giacimento di Sharara. La compagnia petrolifera nazionale ha avvertito che i nuovi attacchi potrebbero costringere a fermare le attività. Ma la tensione attraversa anche l'altra Libia. A Bengasi, nell'est del paese, un'autobomba ha ucciso il generale Fawzi al-Mansouri, capo dell'intelligence militare delle forze guidate da Khalifa Haftar. Nessuno finora ha rivendicato né gli attacchi di Zawiya né l'attentato di Bengasi e non ci sono elementi che permettano di collegare due episodi. Ma quanto sta accadendo riporta in primo piano la fragilità di un paese che 15 anni dopo la caduta di Muammar Gheddafi rimane diviso tra due grandi centri di potere, quello di Tripoli nell'ovest e quello legato a Khalifa Haftar nell'est. Una divisione politica e militare che continua a pesare sulla sicurezza del paese e sul controllo della sua principale ricchezza, il petrolio.
0: In Russia adesso Vladimir Putin minaccia l'Unione Europea dopo le operazioni navali contro la flotta ombra russa. Risponderemo allo stesso modo, dice il presidente russo, mentre continuano gli attacchi ucraini su porti e infrastrutture di Mosca. Ci aggiorna la corrispondente Caterina Doglio.
4: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Il presidente si mostra in divisa della Marina a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk, nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Novorossiysk, importante porto commerciale, base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
0: Nuove regole dall'Europa, entrano in vigore oggi le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno dal 2030. Facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
5: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire da un dato. Ogni europeo getta in media 0,5 kg di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
0: E cresce l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in Italia, ma la loro quota dovrà raddoppiare per raggiungere i target dell'Agenda 2030 dell'ONU. È quanto emerge dai dati del Servizio Studi della Camera, che indica il settore dei trasporti come il più lontano dagli obiettivi. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
6: Nel 2025 in Italia le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi energetici complessivi, in moderata crescita sul triennio precedente, ma distante di 5 punti percentuali dall'obiettivo annuale fissato dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Il rapporto della Camera, che sui dati del gestore dei servizi energetici evidenzia come per raggiungere il 39,4% previsto per il 2030 servirà una crescita 10 volte superiore a quella dell'ultimo quinquennio. Un impegno complicato da alcuni settori impegnati nella transizione. Se l'elettrico ha già completato 2/3 del percorso, il riscaldamento resta fermo attorno al 20%, mentre la maglia nera spetta ai trasporti, fermi al 9,8% a fronte del 34% atteso a fine decennio. Tra i piani previsti per superare lo stallo, l'esecutivo sta lavorando a un decreto, atteso per settembre, che mira a sbloccare 50 miliardi di investimenti privati destinati ai nuovi impianti di energia rinnovabile. Un'altra spinta decisiva verso la transizione potrebbe arrivare dai 14 miliardi di margine di bilancio chiesti dall'esecutivo a Bruxelles, lo 0,6% del PIL nazionale che l'Unione concede per la sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di affrancarsi dai combustibili fossili.
0: Lo state leggendo già nell'ultima ora, il nostro flash ha annullato il concerto di Jovanotti a Barletta perché l'area risulta non idonea. E ora siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Basta la salute di Gerardo D'Amico, poi alle 17 torna il telegiornale con Annalisa Salzano.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Malattia, quindi non un fatto estetico, che pure pesa naturalmente, su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
2: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
2: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
2: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo. Questo significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no? Il percorso.
2: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare nuovamente di quello che è l'approccio multidisciplinare alle patologie. Anche gli stessi dermatologi, il chirurgo plastico ad esempio, potrebbe essere una presenza fondamentale nei gruppi multidisciplinari.
0: Però dottore, parte un po' di senso di nausea eccetera che poi sparisce durante i primi giorni. In letteratura in questi 15 anni e con le centinaia di milioni di persone nel mondo che le hanno utilizzati, sono usciti fuori dei pesanti effetti collaterali?
2: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura che c'è in giro a livello scientifico, grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono. grossi effetti collaterali, tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita, non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
2: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Certo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio senza grossi effetti collaterali.
0: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
3: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
0: Voi qui al Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
3: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere molto banale come succede nelle persone anziane per secchezza. Può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime...
0: O problematiche legate ad organi interni, come il fegato, per esempio.
3: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi...
0: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e, insomma, fare poi gli accertamenti dovuti?
3: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente, certo, o la patologia epatica.
0: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
3: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
4: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi e soprattutto danni permanenti. Alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neuro neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
4: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento causando questi danni?
4: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio. I genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
4: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, un uomo che parla una lingua che non conosciamo, che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
5: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala e anche grande che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
6: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un croccà di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili.

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo Casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: Pubblicità.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
0: Pubblicità.
2: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus i firmati MD a 3,50 euro.
3: MD, buona spesa Italia!
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
4: Provalo!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

In corso da mezzogiorno a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Sant'Anna di Stazzema, luogo di un terribile eccidio nazifascista, sacrario civile in cui affondano le radici della Repubblica, così Mattarella, 82 anni dalla strage. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista, prima afferma il direttore generale dell'OMS, in 3 mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza di un vaccino. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16. Il ministro Musumeci, fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Dalla Spagna all'Islanda, tutti in attesa dell'eclissi solare di questa sera e poi dello sciame di stelle cadenti, code per comprare gli occhialini e proteggere gli occhi. Renews seguirà l'evento in diretta. Si avvicina la tregua dell'ondata di calore, da venerdì le città con il bollino rosso scenderanno a 7, temporali in arrivo, gravi i danni per l'agricoltura. Buon pomeriggio, ben trovati con il notiziario di Renews 24. Dunque, l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, va avanti ormai da ore. A Lavito la viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. Subito la linea in diretta.

0: due giorni fa. Arrivando qui in carcere, il suo legale Sergio Cola ci ha detto che la strategia difensiva ancora non l'avevano concordata e che sarebbe stato lo stesso la Vitola a decidere se rispondere o meno oggi appunto alle domande del GIP. GIP che nell'ordinanza di arresto si dice convinta che la Vitola sia il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso, un attentato che non voleva fare del male a Ranucci o alla sua famiglia, scrive appunto la GIP, ma che voleva invece accrescerne la popolarità e magari spingere una sua eventuale discesa in politica. La giudice per le indagini preliminari in questa ordinanza sottolinea però sempre che Ranucci era all'oscuro di tutto questo piano messo in piedi dallo stesso La Vitola. La Vitola che un mese fa appunto davanti ai magistrati aveva detto è una follia credere che io possa avere architettato questo piano criminale nei confronti di Ranucci, che è un mio amico, un'amicizia confermata sempre anche dallo stesso Ranucci, che tra l'altro poco fa è tornato a parlare attraverso i suoi social, ha pubblicato un post con scritto la voce che spaventa, corre dato da una foto dei giudici Falcone e Borsellino. Per ora sono questi gli aggiornamenti da Rebibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
1: Grazie Giuseppina Testoni, una vicenda che, come sappiamo da tempo, anima lo scontro politico, quella di Sigfrido Ranucci. I partiti poi si confrontano anche sull'immigrazione, sui movimenti interni agli schieramenti. Facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
2: Sì, gli attacchi e le polemiche non mancano neanche oggi nei confronti di Sigfrido Ranucci, che viene messo in qualche modo all'attenzione dalla centrodestra. Ieri Matteo Salvini aveva chiesto la sospensione fino a che non venga fatta chiarezza su questa vicenda, quindi tutte le persone coinvolte di fatto non dovrebbero più essere in onda, a cominciare proprio da Sigfrido Ranucci, che poi ha replicato, come diceva Giuseppina Testoni, con un post poco fa con la foto di Falcone e Borsellino e corredata da un testo. Diceva: ho imparato seguendo per anni il filo che lega al Moro, Mattarella, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza e per essersi accorti di far parte di un disegno e di gridarlo, raccontarlo a voce alta. La difesa arriva dal campo largo, dai partiti di centro-sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, AVS in primis, che ritengono che Ranucci sia soltanto una vittima inconsapevole di un disegno, del disegno proprio di La Vitola, e quindi non se ne parla a far sostituire Ranucci alla conduzione del suo programma Report. Questa è la linea del centro-sinistra, ma in queste ore si continua da una parte a parlare di immigrazione, quindi con il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolare, che ribadisce quanto Giorgia Meloni sia stata capace di rimettere al centro l'Italia in Europa. Dall'altra parte le critiche del centrosinistra, che accusa di propaganda il governo, e poi ognuno ha le sue beghe interne, chiamiamole così. La Lega deve far fronte a quell'idea di partito alternativo al carroccio promosso dai governatori del nord, che vogliono diciamo così un'Italia divisa in tre, dove poter avere un'autonomia sia politica che fiscale. Ma le beghe non mancano ovviamente all'interno anche del campo largo, che deve affrontare il tema primarie e programma, ma per adesso non è stato deciso ancora nulla, semplicemente ipotesi, ed è tutto.
1: I temi dell'immigrazione naturalmente continuano ad agitare anche diversi paesi europei. La Danimarca si dice pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Questo quanto ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen. Andiamo subito a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'annuncio è avvenuto poco fa, Mette Frederiksen è intervenuta in Parlamento e appunto ha detto che in ultima istanza la Danimarca potrebbe anche chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa, ha detto, è fondamentale non soltanto per la Danimarca ma per tutta l'Europa, e ricordiamo che appena due giorni fa Frederiksen aveva firmato il documento congiunto insieme a Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione irregolare e per chiedere politiche rigorose per contrastare i flussi irregolari. Oggi ha aggiunto: la situazione che vediamo a Ceuta è inquietante, e nell'enclave è in visita oggi la ministra spagnola della difesa Margarita Robles.

0: nei giorni scorsi ha sospeso i congedi per i militari spagnoli perché si teme una nuova ondata. Sui social continuano a diffondersi messaggi che parlano di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 di agosto, e anche il Marocco ha rafforzato le frontiere dal suo lato di Ceuta e di Melilla. Ci sono posti di blocco, controlli ai veicoli e, secondo la stampa locale, sarebbero già stati fermati diversi individui che si preparavano a tentare un ingresso illegale. Lina, allo studio.
1: È una nuova grave impennata dei casi di Ebola in Congo e Uganda. Adesso quasi 4.500 contagi, oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa è stato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Sentiamolo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi, che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: Naturalmente questo era il servizio di Francesco Accardo sulle parole del capo dello Stato sull'eccidio a Sant'Anna di Stazzema ben 82 anni fa, ma in primo piano, ve lo dicevamo, c'è anche il Congo, perché l'epidemia di Ebola ha raggiunto una nuova grave impennata. Allora sentiamo le parole subito del presidente dell'organizzazione, del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus.
3: Officially, 4,449 confirmed cases have been reported, with 2,061 deaths across 5 provinces and 53 health zones. The outbreak had a big head start, it's still way ahead of us, and we're playing.
1: E ora andiamo a Catania, dove continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di domani. Sentiamo l'inviata Antonella Gurrieri.
4: Da poco si è saputo appunto che l'aeroporto di Catania rimane chiuso ancora per quasi 24 ore, sarebbe dovuto riaprire alle 18 di oggi e invece rimane chiuso. Come vedete qui attorno a noi i passeggeri intanto arrivano sperando di poter partire e invece vengono riprotetti negli altri scali siciliani, cioè Palermo, Trapani e Comiso, che era stato interessato anche dalla cenere vulcanica, ma poi alle 10.30 di questa mattina è stato riaperto. Pensate, la cenere vulcanica sta creando disagi anche all'aeroporto di Malta e allungandosi ancora di più è arrivata persino a Tripoli. Ma perché è stato deciso soltanto adesso la chiusura fino a domani alle 16? Noi lo chiediamo ad Anna Quattroni, che è la presidente della SAC, che è la società di gestione della Scalo Internazionale Fontana Rossa di Catania. Perché?
5: Perché, come è successo in tutti questi giorni, ovviamente sono delle riunioni tecniche dove un osservatorio in cui viene stabilita la sicurezza del volo. Questa sicurezza del volo non c'è in questo momento, siamo in uno stato di buona red, quindi diciamo il massimo stato di allerta, che insieme ai venti che stanno chiaramente spingono la cenere verso sud, stanno provocando l'impossibilità di poter volare.
4: In pratica l'Etna continua ad essere in eruzione, ma proprio c'è questo vento che spinge la cenere proprio in direzione dell'aeroporto. Non accade sempre, però negli ultimi anni questa è la terza volta.
5: Sì, purtroppo non abbiamo modo di parlare direttamente con l'Etna e quindi poter chiedere a lei direttamente che intenzioni abbia. Chiaramente mi permetto una battuta, seppur infelice, perché ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, la forte difficoltà che ha tutta la popolazione, anche per chi deve partire, per chi deve arrivare, ma ahimè è un fenomeno che chiaramente, come vedete, gli aggiornamenti sono nell'arco delle ore, quindi la situazione è questa e non possiamo fare altrimenti, perché la sicurezza per noi sicuramente, ma per l'ENAV...
4: Per la priorità. Allora, dobbiamo dire che... rispetto agli altri giorni, adesso i disagi sono un po' meno forti e che comunque tutti vengono per essere, cioè stanno per essere riprotetti. Linea allo studio.
1: Grazie Antonella Gurrieri, e c'è grande attesa per l'eclissi di sole. In Italia avverrà poco prima del tramonto, sarà parziale, mentre in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale. Quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, non accadeva in Europa dal 99. Noi la seguiremo dalla Spagna, a León, dove c'è già l'inviato Andrea Bettini. Andrea.
6: Sì, allora innanzitutto, come vedete qui a León, il cielo è sereno e questo è un aspetto estremamente importante ovviamente per poter ammirare a dovere un'eclissi totale di sole. Qui il fenomeno avrà inizio alle 19.32, il culmine con il sole completamente oscurato dalla luna, quindi l'eclissi totale avverrà fra le 20.28 e le 20.30, noi ve lo mostreremo in diretta. L'eclissi è attesissima qui in Spagna perché attraverserà anche una vastissima area del paese, dall'estremo nord-ovest, la zona di La Coruña, fino alle isole Baleari. Questa, León, è la zona invece che è stata scelta dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi. In Italia, lo ricordiamo, invece l'eclissi sarà parziale, inizierà intorno alle 19.30 e si concluderà al tramonto. Sono oltre 400.000 le persone da tutto il mondo che sono arrivate qui in Spagna per ammirare il cosiddetto sole nero, e fra loro ci sono anche molti scienziati, perché l'eclissi è anche un'occasione per studiare in modo diverso il nostro sole. Allora, noi poco fa abbiamo incontrato l'astronoma dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'INAF, Silvia Pirano Monte, che ci ha parlato proprio dell'importanza di fenomeni come questo per la scienza. La sentiamo insieme e poi la linea può tornare allo studio.
7: L'eclissi solare da sempre è stata un'opportunità per noi astronomi per poter studiare dei fenomeni celesti che altrimenti non si potevano osservare. Ad esempio, nel 1919 l'astronomo Eddington, grazie all'osservazione dell'eclissi solare, è riuscito a confermare la teoria della relatività di Einstein, e tuttora anche tuttora gli astronomi dell'INAF, ad esempio, aspettano l'eclissi solare per poter studiare al meglio la corona solare e anche per cercare quegli asteroidi che transitano troppo vicino al Sole e che senza l'eclissi solare non si potrebbero vedere.
1: E ora restiamo all'estero, perché c'era il rischio di un attacco iraniano con un missile terra-aria proprio contro l'Air Force One, dietro la decisione senza precedenti di far cambiare aereo di nascosto a Donald Trump dopo il vertice NATO ad Ankara lo scorso luglio. Questo è quanto rivela oggi il New York Times. Ho seguito l'indicazione dei servizi segreti, dice il presidente, che torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, ribadisce che è tutto sotto controllo, ma tutti i dettagli li abbiamo dall'inviato Matteo Alviti, New York.
8: Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Di ritorno dai Patriot Games in Ohio, voluti per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente è tornato sull'azione diversiva orchestrata lo scorso luglio dall'intelligence statunitense. Il cambio segreto di aereo per evitare un possibile attentato durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Trump era salito a bordo dell'Air Force One, ma poi era stato fatto scendere nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro volo. Non ho paura che mi lancino un missile, sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran, mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri aveva confermato che la diplomazia è al lavoro. Sto trattando un po', anche se hanno negoziatori subdoli. Trump rivendica di avere il gioco in mano. Abbiamo il controllo totale dello stretto e se prima o poi faranno qualcosa saranno spazzati via.
1: Ora in Medio Oriente, nella Cisgiordania, a controllo palestinese, da domenica vengono assediati da alcuni coloni. Sul posto oggi è arrivato l'esercito israeliano che dopo alcuni scontri ha però lasciato la zona. Andiamo dall'inviata Lucia Goracci.
9: Siamo davanti alla collina dove tutto sta succedendo. Tre case con almeno una famiglia, ma si sente dire di più persone, è dentro al terzo giorno di assedio da parte dei coloni dell'area di Kusra. Nelle prime ore di questa giornata alle famiglie è stata tagliata l'acqua, l'elettricità, è arrivato un numero di soldati e pare anche il generale Avi Bluth del comando centrale, quello che copre la Cisgiordania. I soldati erano venuti per rimuovere i coloni, ma altri coloni sono arrivati. Ci sono stati scontri tra soldati e coloni, sono volati lacrimogeni. Abbiamo visto però a un certo punto della mattinata andare via le camionette militari e i coloni rimanere. Questa è quindi una chiara situazione di assedio da parte di coloni degli avamposti, di famiglie palestinesi. Siamo peraltro in area B, area sotto il controllo amministrativo di Ramallah. Non è chiaro cosa sbloccherà se la situazione. L'esercito israeliano ha promesso provvedimenti disciplinari per quei soldati che sono stati mostrati nei giorni scorsi in qualche modo fraternizzare con i coloni. Va detto che un caso precedente nel villaggio palestinese di Jalud, sempre nell'area di Nablus, si è concluso nel luglio scorso con l'evacuazione della famiglia, perché era l'unico modo per sottrarli appunto alla pressione dei coloni. Linea a Roma.
1: Sull'altro fronte di guerra non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina. Ha colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero rimane il fronte principale di questa fase della guerra. Allora andiamo subito da Daniele Lorenzetti, che si trova proprio di fronte alla costa di Odessa.
10: Ci troviamo a bordo di un'imbarcazione militare della Marina ucraina che sta pattugliando il tratto di costa del Mar Nero al largo di Odessa. Una situazione particolarmente tesa, quella appunto del Mar Nero, dopo che diverse navi commerciali battenti anche bandiera straniera sono state colpite nelle scorse settimane. Si è arrivati di fatto a una paralisi dei traffici, ma l'obiettivo di missioni particolarmente delicate, anche pericolose come questa, è duplice: da un lato monitorare l'arrivo dei droni che vengono poi eventualmente abbattuti. Soltanto la notte scorsa 18 droni Shahed russi sono stati abbattuti qui al largo di quella che è la principale città portuale ucraina, ma anche fare una mappatura delle mine che sono state poste sul fondo del Mar Nero. In questa nave l'equipaggio è composto da 5 persone, quasi tutti giovani ucraini, che ci hanno raccontato la loro storia. È tutto per ora qui dalla costa del Mar Nero, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele Lorenzetti. E Vladimir Putin minaccia l'Unione Europea dopo le operazioni navali europee contro la flotta ombra russa. Risponderemo allo stesso modo, dice il presidente russo, mentre continuano gli attacchi ucraini su porti e infrastrutture di Mosca. Tutti gli aggiornamenti con la corrispondente Caterina Doglio.
11: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Il presidente si mostra in divisa della Marina a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa, che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk nel Mar Nero, ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Novorossiysk, importante porto commerciale, base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: La cronaca, i carabinieri di Cutro nel Crotonese hanno fermato un commerciante di 28 anni per l'omicidio questa mattina di un uomo di 21 anni di nazionalità bulgara. Il giovane è stato ucciso all'alba con alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al petto. Valeriana Semeraro.
11: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta la 'ndrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange per Sergei accasciata sul furgone dei servizi funebri. Forse la fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, l'interrogatorio è in corso, ma l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
1: Un giovane turista ebreo è stato aggredito a Roma mentre era in vacanza con la mamma e il fratello in due diverse serate, il 7 e l'8 agosto scorsi. La prima volta è stato accecato con lo spray al peperoncino e il giorno dopo lo hanno accerchiato in quattro e colpito con un calcio. Virginia Polizzi.
12: Le indagini sono iniziate dalla denuncia presentata ai carabinieri di Roma da un turista francese di 22 anni, di religione ebraica. Il ragazzo ha spiegato ai militari di essere stato preso di mira in due occasioni distinte mentre passeggiava nel centro storico con la kippa, il copricapo tradizionale che viene indossato dagli ebrei. La prima aggressione è avvenuta venerdì sera, quando il giovane sarebbe stato colpito al volto con uno spray urticante. La seconda, il giorno dopo, sempre verso le 20, a Torre Argentina. Qui il 22enne ha raccontato di essere stato preso a calci da un gruppo di quattro persone. In entrambe le circostanze gli aggressori avrebbero urlato lo slogan Free Palestine, Palestina libera.
13: Anche per le strade di Roma purtroppo è arrivata la caccia all'uomo, la caccia all'ebreo. Speriamo, da italiani, di non dover assistere a una reazione di indifferenza da parte della nostra società.
12: Grazie alle indagini i carabinieri sono riusciti a risalire a un cittadino algerino di 31 anni senza fissa dimora. L'uomo è stato denunciato. Prosegue il lavoro dei carabinieri per risalire all'identità degli altri componenti del gruppo.
1: Piogge temporali, sole e caldo a seconda della zona del paese. Allora vediamo come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Dopo una breve pausa e torniamo con la seconda parte del telegiornale.
14: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate. Ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: Caldo estremo, incendi attanagliano la Gran Bretagna, il governo riunisce d'urgenza per far fronte alla crisi mentre cresce la preoccupazione per l'eventuale ripresa delle trivellazioni nel Mare del Nord. Allora sentiamo l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
15: Nuova allerta arancione da parte del Met Office per caldo estremo. Domani sono previste temperature massime tra i 30 e i 35 gradi nelle Midlands e nel sud-est dell'Inghilterra e una massima di 38 gradi, raggiungendo quindi il record dell'agosto 2003. In stato di siccità quasi tre quarti del Regno Unito, dove vivono 45 milioni di persone e quasi la metà è soggetta a restrizioni idriche. Il paese teme di rivivere i razionamenti dell'estate 1976. Oggi il primo ministro Burnham presiede il COBRA, l'acronimo di Cabinet Office Briefings Room, comitato d'emergenza del governo britannico, convocato con pochissimo preavviso per gestire le crisi e le emergenze nazionali. Rischi blackout per l'aumentata domanda di climatizzatori e ventilatori e anche l'eclisse solare di stasera potrebbe causare problemi alla produzione di energia fotovoltaica. La quinta ondata di caldo estremo raggiunge il Regno Unito mentre i vigili del fuoco continuano a combattere un vasto incendio nel parco di New Forest, nell'Hampshire. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiede a Downing Street di rendere la nazione più autonoma dai combustibili fossili, mentre tra i movimenti ambientalisti cresce la preoccupazione per le nuove licenze delle trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord.

0: Pubblicità.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Cal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
0: Pubblicità.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: 5-30 minuti, come di consueto, il nostro spazio economico del pomeriggio. Bene, entrano in vigore oggi le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno dal 2030. Facciamo il punto allora con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire da un dato. Ogni europeo getta in media 0,5 kg di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
0: Parliamo ora della siccità e delle conseguenze sulla produzione agricola. Per Confagricoltura il 60% dell'Italia è a rischio siccità. Coldiretti parla di ben 3 miliardi di danni, problemi nel nord Italia ma anche nel Lazio. Allora vediamo con Riccardo Cavaliere.
2: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
3: È già secco.
2: È già secco.
3: Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
2: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
3: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
4: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
3: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
4: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
3: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
0: E dunque danni naturalmente ingenti all'agricoltura italiana a causa del caldo. Ne parliamo, è collegato con noi Nicola Gherardi di Confagricoltura. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora,
5: la prima considerazione...
0: Sì, prego. No.
5: No, dicevo, la prima considerazione che mi veniva anche ascoltando le previsioni di prima è che effettivamente... si è un po' invertita l'Italia, soprattutto nel corso del 26, le zone che sono state particolarmente colpite, che sono particolarmente colpite, coinvolte dalla siccità, tutto sommato sono più le regioni del nord rispetto a quelle del sud. La logica, negli anni scorsi è sempre successo un po' l'inverso, quindi ci siamo anche trovati, io sono un agricoltore della pianura padana, di fronte ad una situazione per noi anomala, quindi un contesto che difficilmente negli anni scorsi abbiamo avuto modo di provare e di testare, quindi con delle difficoltà enormi anche dal punto di vista dell'operatività.
0: Ecco, allora a questo punto faccio seguito a questa considerazione con cui ha voluto iniziare il suo intervento, perché io le stavo proprio per porre una domanda, ovviamente in termini economici. Ha sentito che ci sono state già delle stime, c'è chi parla tra associazioni, diciamo, di appunto dell'agricoltura, di agricoltori, di 3 miliardi. Insomma, quanto ha inciso a questo punto questa impreparazione del Nord, secondo lei? Si può immaginare quanto inciso sulla poi perdita economica?
5: Beh, innanzitutto i numeri, secondo noi, di Confagricoltura è un po' prematuro farli, nel senso che molte colture sono ancora in campo, alcune stanno a essere raccolte, si stanno raccogliendo in questi giorni. Fondamentalmente nella pianura padana abbiamo delle estensive come il mais, la soia, la barbabietola, piuttosto che non il pomodoro. Alcune di queste colture hanno subito un danno sicuramente molto importante, rilevante, forse abbondantemente sopra il 30-40%, ed è la coltura del mais fondamentalmente. Le altre hanno subito probabilmente un danno minore, ma le dobbiamo ancora raccogliere, quindi si fa fatica a fare una stima oggettiva con dei numeri estremamente chiari. Incide anche il fatto che evidentemente per chi ha avuto l'opportunità di irrigare, il costo del carburante è estremamente alto e quindi abbiamo dovuto sopportare dei costi sicuramente superiori a quanto eravamo abituati a fare. Oggi stimare con precisione non è facile.
0: Assolutamente.
5: Poi se diciamo che abbiamo una media di un 30%, di sicuro con punte che sono del 50-60 su alcune colture,

0: probabilmente un po' meno su altre, ma i dati li avremo fra un paio di mesi quando abbiamo concluso le raccolte.
1: Chiarissimo, comunque, insomma, già che potete, diciamo, darci l'idea di un range sulle percentuali di cui stiamo parlando, insomma, già importante, insomma, sono comunque percentuali a doppia cifra. Gherardi, c'è poi il discorso di come questi eventi atmosferici stanno condizionando, diciamo, anche quelli che sono i raccolti, i tempi di molte culture, penso le viti, per esempio, tanto per dirne una, poi vedremo come andrà
0: Certo.
1: con l'olio, ecco, tutto questo. Questo, che ricadute ha per un agricoltore?
0: Sono ricadute sempre molto gravi e di grande preoccupazione. È chiaro che sono un mix anche di fattori. Le alte temperature determinano un maggior consumo d'acqua, lo si senteva anche nel servizio antecedente a questo, per cui abbiamo bisogno di volumi idrici molto importanti e utilizzare molta acqua significa incrementare, come dicevamo prima, estremamente i costi e queste alte temperature hanno degli effetti diretti su alcune coltivazioni. Nella fattispecie, se parliamo dell'ortofrutta, da noi abbiamo le pere e le mele, piuttosto delle drupacee. E queste hanno un danno, in questi giorni estremamente rilevante legato ad una scottatura della buccia. La crescita della frutta è stata condizionata dalla disponibilità di acqua e soprattutto anche dall'alta temperatura. Questo ha determinato un incremento nella fase di raccolta che non sempre corrisponde con le caratteristiche migliori. Mi riferisco ad esempio alle uve che magari in alcuni contesti hanno avuto anche stanno avendo caratteristiche interessanti dal punto di vista delle qualità, ma sicuramente in termini di produzione la produzione è stata molto più contenuta. Nell'ambito del settore zootecnico, nonostante tutte le migliorie che sono state apportate e il coinvolgimento che c'è nel benessere degli animali, ma come vediamo noi persone, almeno io provo sulla mia pelle queste alte temperature, ho meno
1: Chiaro.
0: energia, ho meno disponibilità e gli animali ne hanno una conseguenza diretta sulla loro
1: Chiarissimo.
0: capacità produttiva.
1: Chiarissimo, poi vedremo naturalmente poi quelli che saranno i costi poi sul consumatore finale. Va bene, grazie Nicola
0: Certo.
1: Gherardi di Confagricoltura per essere stato con noi. Per noi è arrivato il momento di andare ad affacciarci in borsa perché le borse europee stanno chiudendo. Allora, dopo i dati sull'inflazione americana, vediamo come hanno chiuso. Subito in diretta. Chiara Rancati.
2: Chiudono in leggero rallentamento i mercati europei in una giornata all'insegna della prudenza in cui con lo scenario geopolitico incerto e i volumi ridotti tipici di agosto hanno faticato a trovare una direzione. Milano si ferma appena sotto la parità, meno 0,01%, cali un po' più consistenti ma comunque sempre inferiori al mezzo punto percentuale per gli altri listini principali. Tra i singoli titoli a Piazza Affari di nuovo in vista quello di Prysmian per il secondo giorno consecutivo il migliore del nostro listino principale. Società, lo ricordiamo, che produce cavi ad alta tecnologia per l'energia e le telecomunicazioni, al centro probabilmente dell'attenzione degli operatori in questo momento di grande fermento sull'high-tech. Mentre, come dicevi, sono arrivati i dati sull'inflazione americana di luglio, dati che non hanno sorpreso. Si passa dal 3,5% di giugno a un 3,4% per l'inflazione su base annua, cala di uno 0,1% anche l'inflazione core. Questo manda in stallo le aspettative su quello che farà la Federal Reserve e un po' anche Wall Street, indici americani in questo momento contrastati. Appena sotto la parità il Dow Jones sale di quasi mezzo punto percentuale, invece il Nasdaq in chiusura. A proposito di prezzi, diamo un'occhiata a quello del Brent, oggi sostanzialmente stabile dopo i rialzi dei giorni scorsi, ripassa in questo momento sotto la soglia degli $89 al barile. Linea a voi.
1: Grazie Chiara Rancati. Dunque noi lasciamo la nostra pagina economica per rientriamo in studio con una notizia dell'ultima ora che già vedete e stiamo lanciando sulla grafica del nostro canale. Ebbene, interrogatorio di La Vitola che è terminato, interrogatorio lunghissimo di 5 ore, ha parlato, ha ammesso che è lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, come ipotizzato del resto dalla stessa questa procura di Roma, quindi è confermata l'ipotesi accusatoria, leggo le agenzie, le notizie che stanno arrivando in redazione, e ha ammesso appunto di essere stato lui il mandato, dice di averlo fatto, ecco appunto la missione e la causa, per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta. Questo è quanto ha affermato l'avvocato

0: Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. E naturalmente ci sono l'ultima notizia che vi possiamo dare, è che sulla eventuale consapevolezza del conduttore rispetto all'azione di Lavitola, il difensore si è semplicemente chiuso in un no comment. Naturalmente vi aggiorneremo ancora su questa notizia. Possiamo rientrare in studio e lasciare le immagini. Ecco, andiamo all'estero, in Colombia. Il bilancio del terremoto si aggrava. Sono oltre 250 morti, oltre 1000 feriti, quasi 4000 i dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Marina Lalovic.
1: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
0: E nel corso dell'udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola, Papa Leone ha espresso vicinanza alle vittime del terremoto in Colombia. Sentiamo.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
0: Il cambiamento climatico, non solo, le crisi internazionali si ripercuotono sul costo dell'energia. Di questo abbiamo parlato con Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, e subito dopo con Sara Storino, legale dell'associazione ADUC. Parliamo invece dei rimborsi in caso di disagi aerei, visto il caso che sta riguardando proprio l'aeroporto di Catania. Allora, i nostri focus, le notizie ritornano alle 18.

0: le bollette energetiche che avremo ad agosto, e parlo delle nostre bollette, quelle delle famiglie, si ha già una stima di quanto saliranno, Ciolini?
1: Purtroppo sì, perché oltre alle temperature nel mese di agosto sono cresciuti molto anche i costi dell'energia. Siamo ai massimi dall'inizio dell'anno, consideri che rispetto ai 120 euro a megawatt che si pagava fino a qualche mese fa, siamo oltre i 180 euro a megawatt, quindi un aumento importante che purtroppo si ripercuoterà su quelle che saranno le bollette di settembre. E questo, guardi, il clima ha un impatto importante soprattutto in Italia. Pensi che le produzioni di energia dall'idroelettrico si sono ridotte proprio a causa della siccità. Ci sono problemi a livello europeo anche per quanto riguarda la produzione di energia nucleare. Avete sentito nelle scorse settimane, certo, che hanno dovuto ridurre la capacità delle centrali proprio perché l'acqua aveva una temperatura
0: troppo
1: alta.
0: Manca l'acqua per raffreddarle.
1: Esatto, il tema che stiamo vivendo e probabilmente vivremo anche nei prossimi anni. Questo, tra l'altro, in Italia abbiamo un problema del sistema paese dove le rinnovabili ancora non sono a un livello tale che ci permettono di avere una produzione importante come in paesi per esempio come la Spagna, dove l'energia si paga la metà di quello che, certo, è il prezzo in Italia, proprio perché loro da tanti anni hanno investito molto nelle rinnovabili e hanno
0: anche un sistema ibrido, perché lì insomma il nucleare, esatto, ma lei giustamente diceva, lo stiamo vedendo del resto quello che è successo col Danubio, no? Cioè non c'è diciamo l'acqua necessaria o a una temperatura tale da permettere di raffreddare appunto i reattori nelle centrali. Ma in concreto ci può aiutare a fare proprio una guida per i nostri telespettatori, pensando alle nostre case in questo momento, pensando ai condizionatori che ci faranno, come dire, spendere un bel salasso, che cosa si può fare in concreto per risparmiare?
1: Purtroppo sì, anche perché sono tanti giorni che la temperatura è sempre alta, è un fenomeno questo che non avevamo mai osservato. Quello che si può fare è cercare di avere un utilizzo il più attento possibile dei nostri elettrodomestici, a partire proprio dai condizionatori, magari tenendo una temperatura non bassissima ma di 6-7 gradi rispetto a quello che è l'esterno, proprio per cercare di far lavorare meglio le macchine, tenerle in una condizione buona di manutenzione, quindi pulire spesso i filtri e utilizzare magari quelle modalità più economiche, tipo il deumidificatore, oppure nella modalità notte, che sicuramente hanno un consumo inferiore, e poi tenere il più possibile durante le ore della giornata tapparelle e finestre chiuso. Questo è assolutamente indispensabile, e magari arieggiare nelle ore più fresche della giornata, soprattutto al mattino presto, un po' di escursione termica c'è, quindi un paio d'ore la mattina, le finestre, le porte aperte, favorisce un ricambio e un raffrescamento della casa che può avere un vantaggio poi durante tutta la giornata. E poi si può sfruttare anche quelle che sono le fasce di minor costo dell'energia, soprattutto le fasce serali, magari per utilizzare la lavastoviglie, per utilizzare, certo, la lavatrice. Ecco, sono piccoli accorgimenti, ma che poi quando arriva la bolletta
0: possono produrre qualche risultato positivo. Ecco, siccome abbiamo parlato delle rinnovabili, abbiamo parlato del nucleare, però insomma sono tutte cose un po' al di là dal venire o su cui insomma forse colpevolmente non si è come dire investito più di tanto. Ecco, le aziende hanno a disposizione qualche provvedimento, qualche incentivo, qualche cosa a cui possono attingere nell'immediato?
1: Guardi, per le aziende che hanno appunto la necessità di avere costi certi durante tutto l'anno, quello che noi proponiamo, ma anche le aziende in genere che si occupano di energia, sono convenzioni che vengono stipulate con quelle che sono le associazioni di categoria, proprio per evitare che ci siano degli scostamenti importanti durante l'anno, e quindi garantiamo, diciamo, un prezzo che possa essere il più costante possibile durante tutto il durante l'annata. In questo modo è chiaro che le aziende, gli agricoltori possono avere la certezza di quella che è la loro spesa, al di là del tempo di impiego, certo, che purtroppo, come ricordava l'agricoltore, in questo periodo sono costretti a utilizzare maggiormente l'irrigazione e quindi a far ricorso a più ore di lavoro dei propri impianti.
0: Chiaramente, senta, volevo approfittare ancora di lei per 30 secondi per parlare di questa iniziativa, la bolletta sospesa che è stata attivata nella diocesi di Prato. Ce ne vuol parlare brevemente?
1: Sì, ecco, noi naturalmente siamo un'azienda pubblica e quindi questa nostra condizione ci impone anche di avere dei comportamenti che possono ripercuotersi sui nostri territori. Quindi la diocesi di Prato ormai da anni promuove questo progetto.

di bolletta sospesa in cui alle famiglie di bisognosi, famiglie che sono in difficoltà, pagano l'intero importo, una parte a seconda di quello che è appunto la condizione della famiglia. E noi sosteniamo questo progetto, certo, tutti gli anni con un fondo che mettiamo a disposizione proprio per poter sollevare una parte della popolazione, quella più in difficoltà, da quelli che possono essere i costi, gli aumenti importanti per la spesa energetica.

0: questa è una situazione particolare, una situazione emergenziale e proprio per questo motivo si fa correttamente riferimento a una causa di forza maggiore. Questo ha un'implicazione a livello di risarcimento nel danno, nel senso che i passeggeri, come previsto dalla Carta dei diritti del passeggero, hanno diritto a vedere riconosciuto nei loro confronti un indennizzo nel momento in cui il proprio volo parte in ritardo o viene cancellato. In questo caso, non essendo la cancellazione del volo o il ritardo dipendente dalla volontà della compagnia aerea, ma dipendente da una causa di forza maggiore, questo indennizzo non viene riconosciuto. Questo però non significa che i consumatori non abbiano dei diritti, e i diritti sono chiari. La prima cosa che c'è da dire è che il consumatore deve essere messo innanzi a una scelta. La scelta è tra il rimborso totale del biglietto che è stato acquistato per eseguire quel volo, oppure la possibilità di essere collocato, quindi riprotetto, su un volo successivo, sul primo volo successivo o su un volo
1: Certo.
0: nelle date successive che dà la propria disponibilità. La scelta deve essere fatta con molta attenzione, nel senso che nel momento in cui il consumatore dovesse scegliere di avere il rimborso totale, saranno poi a carico del consumatore stesso tutti quelli che sono i costi, magari per spostarsi da un aeroporto o un altro aeroporto. Né se si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata è possibile tornare indietro. Siamo innanzi a una scelta che ha carattere definitivo. Le compagnie aeree non sono invece obbligate a fornire quello che viene chiamato, con un termine un po' infelice, mi permetto di dirlo, dirottamento, nel senso che le compagnie aeree possono spostare i propri viaggiatori da un aeroporto ad un altro aeroporto. In questo caso, vero è che magari si potrebbero avere degli orari diversi o dei giorni diversi. I costi di trasporto sono totalmente a carico della compagnia. In nessun modo deve essere chiesto al consumatore di contribuire al proprio spostamento da un aeroporto a un altro aeroporto. Nel caso in cui invece si venga ad aspettare all'interno dell'aeroporto,
1: Sì.
0: si ha diritto ad un'assistenza specifica, quindi a qualcosa da bere, a qualcosa da mangiare, e se
1: Ecco.
0: l'attesa è troppo lunga, devono essere consentite anche delle facilità di comunicazione, e questo è soprattutto importante per gli stranieri, poter contattare il proprio paese tramite una telefonata o una mail, e laddove ci sia necessità di rimanere a dormire, allora deve essere sempre la compagnia aerea a ricollocare a proprie spese i
1: Ecco,
0: viaggiatori in un
1: in questo
0: albergo
1: caso la
0: nelle vicinanze
1: compagnia
0: dell'aeroporto.
1: aerea, mi perdoni, la interrompo soltanto perché è arrivata una notizia proprio appena qualche minuto fa, circa 700 voli sono i voli saltati all'aeroporto di Catania appunto per l'eruzione dell'Etna, 700 voli appunto di questo stiamo parlando. Senta, ma le compagnie, avvocata, sono attrezzate per risolvere anche problemi particolari? Stiamo leggendo per esempio anche sui social, no, alcuni commenti anche abbastanza esasperati di questi consumatori, questi viaggiatori che magari avevano un doppio volo, no, dovevano prendere un volo fino allo scalo di, faccio per dire, Roma-Fiumicino e poi da lì spostarsi all'estero. Rischiano di perdere, dicono e scrivono, anche queste seconde coincidenze e le compagnie non hanno il dovere di fare qualcosa?
0: Allora, hanno il dovere, però ricordiamoci che siamo sempre in una situazione emergenziale. Se fosse stato legato, diciamo, a un singolo volo, allora sicuramente si sarebbero dovuti attivare in maniera, diciamo, più effettiva. Quando si parla di 700 voli cancellati in più aeroporti, perché ora è soltanto quello di Catania, ma prima è stato chiuso anche quello di Comiso, quindi è
1: Certo.
0: una situazione abbastanza complessa, allora la compagnia sicuramente ha l'obbligo di attivarsi nel minor tempo possibile, però va anche compreso che in questo momento hanno delle difficoltà, il che non toglie che in passato, per delle problematiche meteorologiche e altro, le compagnie abbiano dimostrato effettivamente di non essere in grado di far fronte a questa tipologia di emergenza. Però in quel caso lì, come dicevo prima, c'è la possibilità di chiedere risarcimento per non aver avuto, diciamo, quell'assistenza anche nel ritardo aereo, nella cancellazione, che in questo caso è negato della forza maggiore,
1: Ecco,
0: però ci
1: senta,
0: tengo a fare.
1: Sì, no, prego, concluda, poi le volevo chiedere appunto un ultimo in pochi secondi di aiutare anche proprio chi ci sta ascoltando, magari chi si trova in una situazione, diciamo, tra virgolette, di emergenza in aeroporto con un telefonino, deve richiedere qualcosa, deve richiedere un indennizzo, come deve fare?
0: Allora, c'è direttamente l'ENAC, può essere chiesto direttamente all'ENAC oppure può essere chiesto anche tra qualche giorno, diciamo non più di 7 giorni, però da quando si è verificato il problema. E vorrei ricordare una cosa: il fatto che non sia possibile avere il risarcimento per il volo cancellato o in ritardo non significa che si escluda ogni possibilità di risarcimento, perché se la persona viene riprotetta a distanza di giorni e questo periodo ad attesa è troppo lungo, allora ci potrebbe essere in quel caso effettivamente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. È importante però che il consumatore faccia due cose: intanto verifichi sulla propria app, sul proprio telefonino, se il volo è garantito, così evitare magari di recarsi, se si è fuori, presso l'aeroporto e rimanere bloccato in aeroporto. La seconda, se si sostengono delle spese, questi scontrini devono essere conservati,
1: certo,
0: perché sulla base degli scontrini poi si fa la richiesta di risarcimento del danno.
1: In un secondo momento.

tempo si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di far rialzare la scorta. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In 3 mesi, oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza di un vaccino. Sant'Anna di Stazzema, luogo di un terribile eccidio nazifascista, sacrario civile in cui affondano le radici della Repubblica, così Mattarella ad 82 anni dalla strage. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16, gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. Dalla Spagna all'Italia, tutti in attesa dell'eclissi solare e poi dello sciame di stelle cadenti. Islanda, primo luogo in cui si può osservare il fenomeno, ma resta l'incognita maltempo. Si avvicina la tregua dell'ondata di calore, da venerdì le città col bollino rosso scenderanno a 7. Temporali in arrivo, gravi i danni per l'agricoltura.

0: confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
1: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Silfrido Ranucci.
0: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola, sarebbe questo per la GIP, che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola. Ancora nessuna traccia dell'altro indagato, Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
2: E sulla vicenda Lavitola Ranucci è ancora scontro politico, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti e sui movimenti interni agli schieramenti. Ma facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
3: Sì, il primo a commentare questi fatti ovviamente è Silfrido Ranucci, anche oggi, che ha scritto un post sui social pubblicando anche la foto di Falcone e Borsellino insieme e scrivendo: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezze, li uccide per eccesso di chiarezza, muoiono tutti nello stesso identico modo, scrive ancora il conduttore, non tanto per la pallottola o per il tritolo quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per aver tentato, con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta. Immediate le repliche però di esponenti di Fratelli d'Italia, a cominciare da Donzelli, che afferma che se si utilizzasse il metodo che Report ha utilizzato su tanti di Fratelli d'Italia, allora anche Ranucci sarebbe vittima di quel metodo. Si spiega l'accanimento che ci fu verso il padre di Giorgia Meloni, perché dietro c'era appunto un disegno politico, voleva scendere in campo, così dicono gli esponenti di Fratelli d'Italia, che poi chiedono chiarimenti rispetto all'ipotesi dell'inchiesta di una telefonata di 2 ore tra Ranucci e il faccendiere Lavitola il giorno della perquisizione a casa proprio di Lavitola. Polemiche che non si fermano, c'è la difesa però da parte delle opposizioni, ad esempio Appendino del Movimento 5 Stelle poco fa ha detto: io sto dalla parte di Report, il servizio pubblico e le inchieste non vanno assolutamente fermate. Come dicevi tu, però, non mancano anche oggi tensioni riguardo al tema immigrazione. Da una parte Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra rivendica l'azione di Giorgia Meloni, la sospensione di Schengen, anche per difendere i confini nazionali, per difendere il nostro paese e la sicurezza del nostro paese da rischi anche di terrorismo. Invece, secondo le opposizioni, e in questo caso cito Maggi, il governo ha fallito e la politica migratoria di Giorgia Meloni si ritorce contro il nostro paese, e quindi il sovranismo a cui Giorgia Meloni non rinuncia fa danni proprio all'Italia. Ed è tutto.
2: Grazie Pablo. Continuano intanto i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, nelle emissioni di cenere vulcanica. Stop ai voli, prolungato fino alle 16 di domani. Ma parliamo ora dell'eclissi di sole in Italia, che arriverà poco prima del tramonto e sarà parziale. In Groenlandia, Islanda e Spagna sarà invece totale. Quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, non accadeva in Europa dal 1999. Noi la seguiremo dalla Spagna a León, dove c'è per noi l'inviato Andrea Bettini. A te.
4: Sì, allora iniziamo dicendo che le

0: Tbilisi sta iniziando proprio in questi minuti nel nord della Siberia, dunque in Russia. Ancora un'eclissi parziale, poi si sposterà verso la Groenlandia, l'Islanda e arriverà anche qui in Spagna. Qui a León inizierà come eclissi parziale alle 19:32. Come potete vedere, la zona che è stata scelta dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi sta iniziando a riempirsi. Qui il culmine sarà alle 20:28, quando per 1 minuto e 40 secondi l'eclissi sarà totale, calerà dunque la notte in pieno giorno. È un evento attesissimo, l'evento astronomico dell'anno in Spagna. Non succede dal 1912, in Europa continentale non accade dal 1999. È importantissimo, questo vale anche per chi assisterà all'eclissi dall'Italia, dove l'eclissi sarà parziale a partire dalle 19:30 fino al tramonto, utilizzare occhialetti come questi, occhialetti da eclissi, per non correre il rischio di avere dei danni alla vista. Qui in Spagna è stata allestita una gigantesca macchina organizzativa, rafforzati i trasporti pubblici, 1,5 milioni di auto in viaggio nella giornata di oggi, oltre 400.000 persone che sono venute in tutta la fascia del paese che assisterà all'eclissi totale, che va dall'estremo nord-ovest, la zona di La Corugna, fino alle spiagge delle Baleari. Sarà fra l'altro la prima del cosiddetto trio de eclipses, sì, perché oltre all'eclissi di oggi la Spagna vivrà un'altra eclissi totale nel sud del paese il 2 agosto del prossimo anno e poi un'eclissi anulare invece nel gennaio del 2028. Ma insomma, andiamo un passo alla volta. Cresce innanzitutto l'attesa per quella di oggi, che noi vi mostreremo in diretta, ve lo ricordo, dalle 20:28. E per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Andrea, adesso andiamo da Antonella Gurrieri a Catania. Parlavamo dei problemi legati all'eruzione dell'Etna e dunque alle cancellazioni dei voli. Sentiamo.
2: Sì. Sì, infatti sono stati in 5 giorni 700 i voli cancellati allo scalo Fontanarossa di Catania, e nelle ultime ore, cioè oggi, già sono 100 i velivoli che non sono partiti ovviamente da qui, ma che sono stati, come dire, protetti sugli altri tre scali siciliani, Palermo, Trapani e Comiso, che hanno restituito la possibilità di destinazione a migliaia di passeggeri. Ma l'emergenza qui ovviamente continua, come sapete dall'ultimo comunicato l'emergenza continua fino alle 16 di domani. Ma perché? Perché fondamentalmente l'Etna continua nella sua attività ed è il cratere Voragine che sta proseguendo con esplosioni e fontane di lava ed emissioni di cenere. E poi c'è da dire che nell'ultimo comunicato dell'INGV si sottolinea che anche il tremore vulcanico è alto e ha una tendenza all'incremento. Questo significa che anche domani potrebbe essere una giornata destinata a non finire, a non dichiarare finita l'emergenza. Qui intanto, lo vedete, l'aeroporto si svuota, si riempie continuamente con i passeggeri, insomma, nelle varie fasce di orario, tutti comunque riprotetti grazie a un lavoro ovviamente che viene fatto qui all'interno dell'aeroporto, e anche delle compagnie vengono riprotetti, appunto, come dicevamo poc'anzi, negli scali. Oggi noi siamo andati anche a guardare le condizioni della pista dell'aeroporto, una pista totalmente deserta e ancora piena di cenere. Vi restituisco la linea.
1: Grazie, voltiamo pagina. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Così il presidente Sergio Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ricorda la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Francesco Accardo.
3: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere, perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi, che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: E parliamo di una nuova grande impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda. Quasi 4.500 i contagi, oltre 2.000 i morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus.
4: Ufficialmente sono stati segnalati 4.449 casi confermati, con 2.061 decessi in 5 province e 53 zone sanitarie. L'epidemia ha avuto un notevole vantaggio iniziale, è ancora molto più avanti di noi e noi stiamo cercando di recuperare terreno. Circa il 90% di tutti i casi e l'80% dei decessi si concentra nella provincia dell'Ituri. L'aspetto più preoccupante è l'elevata percentuale di decessi che avvengono all'interno delle comunità, anziché nelle unità di trattamento, e che riguardano persone non comprese negli elenchi dei contatti noti. Questo ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. La maggior parte dei contagi avviene quando le persone si trovano in una fase avanzata della malattia e non sono sottoposte a trattamento, oppure quando i loro corpi vengono manipolati dopo la morte.
1: Andiamo ora sul fronte ucraino, poiché non si fermano gli attacchi russi. Colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero rimane il fronte principale di questa fase della guerra. Andiamo dunque in diretta da Daniele Lorenzetti, che si trova di fronte alla costa di Odessa. A te, Daniele.
5: Sì, buonasera da Odessa. Dunque la battaglia per le acque del Mar Nero torna a infuriare, così come quella dei cieli. Si combatte praticamente notte e giorno. Anche oggi qui a Odessa ci sono stati continui allarmi per il lancio di droni russi e la notizia del pomeriggio riportata anche da Mosca è che le forze russe hanno attaccato uno dei porti dell'area di Odessa, Chornomorsk. Dicono di aver colpito una nave mercantile che secondo i russi trasportava materiale militare e anche una petroliera con carburante destinato alle forze ucraine. Di certo, diciamo, c'è grande preoccupazione per questa situazione di praticamente paralisi dei traffici marittimi qui in quello che è il principale porto dell'Ucraina, lo sbocco al mare vitale soprattutto per l'export di cereali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha comunque in un post esultato per il colpo messo a segno dagli ucraini sulla città portuale russa di Novorossiysk, ha detto, e gli ucraini dicono di aver comunque liberato 26 villaggi solo dal gennaio scorso in diverse regioni della linea del fronte e di aver inferto ai russi le perdite più ingenti nel mese scorso dal gennaio del 2025, ma gli attacchi sono proseguiti per tutta la giornata anche su altre zone, dalla capitale Kiev all'area della Donetsk fino al Kherson. Si registrano vittime e danni, così come danni di nuovo a Zaporizhzhia, colpita pesantemente nella notte scorsa. Un centro commerciale è andato in fiamme. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele. Ci portiamo invece in Colombia, dove il bilancio del terremoto si aggrava. Sono oltre 250 i morti, oltre 1.000 i feriti e quasi 4.000 i dispersi. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali ed a Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Ce ne parla Marina Lalovic.
6: È una corsa contro il tempo. Ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto.

0: dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: E nel corso dell'udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola, Papa Leone XIV esprime vicinanza alle vittime del terremoto in Colombia. Sentiamolo.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: E il Papa risponde anche alla lettera dei genitori dei tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia del Bosco, lo ricorderete, assicurando di aver preso nota del contenuto della loro lettera, di ricordarli nelle sue preghiere, così rende noto l'avvocato di Catherine e Nathan, sottolineando che i genitori hanno espresso gratitudine al Pontefice per questa attenzione e per le preghiere. Ricordiamolo, la lettera era stata inviata al Papa il 28 maggio scorso dai due genitori. Ora la cronaca. Incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle macchie di sangue sui vestiti, sono stati arrestati i fratelli Domenico e Umberto Orsini, accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due sono originari della Calabria, ma residenti in Lussemburgo. Ce ne parla Viviana Spinella.
3: Erano pronti a fuggire all'estero Umberto e Domenico Orsino, un rischio concreto per la procura di Paola, che dopo indagini lampo ha emesso un decreto di fermo. Sono accusati dell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne ucciso fuori dalla discoteca di San Gineto nella notte tra sabato e domenica. Uno, un campione di rugby, l'altro, un fisioterapista. I due fratelli del Lussemburgo erano qui per le vacanze. Nella casa di Belvedere i carabinieri hanno trovato i vestiti indossati la sera dell'omicidio. Una camicia, nonostante il tentativo di lavarla, era ancora sporca di sangue. Davanti al PM i due hanno scelto di restare in silenzio.
4: Sono avversi della facoltà di non rispondere. È stata fissata soltanto per domattina l'esame autoptico.
3: Antonio, padre di quattro figli piccoli, faceva l'operaio, ma per arrotondare nel weekend forse aiutava come butta fuori in discoteca. Su di lui la forza bruta dei due fratelli Orsini, pensa chi indaga, dopo una lite scoppiata dentro il locale per futili motivi. Colpito al volto, cade a terra, sbatte violentemente la testa, portato all'ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. Dall'autopsia la procura si aspetta di capire di più sulla dinamica dei fatti. Solo dopo il corpo potrà essere restituito alla famiglia per l'ultimo saluto.
5: Abbiamo due famiglie distrutte da questa tragedia e quattro bambini rimasti a casa senza padre. Siamo consapevoli dell'ottimo lavoro che sta svolgendo la Procura della Repubblica di Paola. Siamo comunque fiduciosi che la giustizia farà il suo corso, che i colpevoli saranno assicurati alla giustizia con pene severe, perché non si può pensare di morire andando a lavorare.
1: Voltiamo pagina e parliamo ora della siccità e delle sue conseguenze sulla produzione agricola. Per Confagricoltura il 60% dell'Italia è a rischio siccità. Coldiretti parla di 3 miliardi di danni, problemi nel nord Italia ma anche nel Lazio. Seguiamo il servizio di Riccardo Cavaliere.
6: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
7: È già secco. Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
6: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo, perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
7: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante, dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
8: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
7: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
8: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
7: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
1: E restiamo in tema clima, poiché piogge e temporali sono ormai arrivati al nord. Permane invece il sole e il caldo nel resto del paese. Come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto? Ce lo dice il maggiore dell'Aeronautica Militare, Domenico Maione.
9: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate, ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, perderanno qualche grado, dovremmo attendere la settimana prossima, la giornata di lunedì, martedì, per avere una significativa diminuzione delle temperature, che però rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: Il caldo estremo, come anche gli incendi, attanagliano anche la Gran Bretagna. Il governo dunque si riunisce d'urgenza per far fronte alla crisi, mentre cresce la preoccupazione per l'eventuale ripresa delle trivellazioni nel mare del nord. Ce ne parla l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
10: Nuova allerta arancione da parte del Met Office per caldo estremo. Domani sono previste temperature massime tra i 30 e i 35 gradi nelle Midlands e nel sud-est dell'Inghilterra e una massima di 38 gradi, raggiungendo quindi il record dell'agosto 2003. In stato di siccità quasi tre quarti del Regno Unito, dove vivono 45 milioni di persone e quasi la metà è soggetta a restrizioni idriche. Il paese teme di rivivere i razionamenti dell'estate 1976. Oggi il primo ministro Burnham presiede il COBRA, l'acronimo di Cabinet Office Briefings Room, comitato d'emergenza del governo britannico, convocato con pochissimo preavviso per gestire le crisi e le emergenze nazionali. Rischi blackout per l'aumentata domanda di climatizzatori e ventilatori, e anche l'eclisse solare di stasera potrebbe causare problemi alla produzione di energia fotovoltaica. La quinta ondata di caldo estremo raggiunge il Regno Unito mentre i vigili del fuoco continuano a combattere un vasto incendio nel parco di New Forest, nell'Hampshire. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiede a Downing Street di rendere la nazione più autonoma dai combustibili fossili, mentre tra i movimenti ambientalisti cresce la preoccupazione per le nuove licenze delle trivellazioni di petrolio e gas nel mare del nord.
1: Parliamo ora delle eclissi di sole. Non ci sono canzoni dedicate proprio alle eclissi di sole, ma sono diverse quelle che guardano alla luna. Ne ricordiamo alcune con la musica italiana di Laura Longo.
11: E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no.
12: Resterà nascosta nel buio per due minuti abbondanti, più o meno quanto la durata di una canzone, tante quelle dedicate alla luna, dal reggaeton al rock e ovviamente il pop. È romantico Gianni Togni, che guarda la luna come una persona di cui è innamorato.
13: Luna ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare.
12: E ancora amore, ma per Fiordaliso la luna diventa unità di misura di qualcosa di veramente grande da raggiungere. Non

0: pubblicità.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

Ben ritrovati, torniamo a parlare della cenere dall'Etna, sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania, dunque stop fino alle 16 di domani per i voli, è una situazione che coinvolge decine di migliaia di viaggiatori da e per la Sicilia. Dei loro diritti e delle loro possibilità di risarcimento abbiamo parlato con Sara Astorino, legale dell'associazione ADUC. Seguiamo.

0: Questa è una situazione particolare, una situazione emergenziale e proprio per questo motivo si fa correttamente riferimento a una causa di forza maggiore. Questo ha un'implicazione a livello di risarcimento nel danno, nel senso che i passeggeri, come previsto dalla Carta dei diritti del passeggero, hanno diritto a vedere riconosciuto nei loro confronti un indennizzo nel momento in cui il proprio volo parte in ritardo o viene cancellato. In questo caso, non essendo la cancellazione del volo o il ritardo dipendente dalla volontà della compagnia aerea, ma dipendente da una causa di forza maggiore, questo indennizzo non viene riconosciuto. Questo però non significa che i consumatori non abbiano dei diritti, e i diritti sono chiari. La prima cosa che c'è da dire è che il consumatore deve essere messo innanzi a una scelta. La scelta è tra il rimborso totale del biglietto che è stato acquistato per eseguire quel volo, oppure la possibilità di essere collocato, quindi riprotetto, su un volo successivo, sul primo volo successivo o su un volo
1: Certo.
0: nelle date successive che dà la propria disponibilità. La scelta deve essere fatta con molta attenzione, nel senso che nel momento in cui il consumatore dovesse scegliere di avere il rimborso totale, saranno poi a carico del consumatore stesso tutti quelli che sono i costi, magari, per spostarsi da un aeroporto o un altro aeroporto, né se si rende conto

0: conto di aver fatto una scelta sbagliata, è possibile tornare indietro. Siamo innanzi a una scelta che ha carattere definitivo. Le compagnie aeree non sono invece obbligate a fornire quello che viene chiamato, con un termine un po' infelice, mi permetto di dirlo, dirottamento, nel senso che le compagnie aeree possono spostare i propri viaggiatori da un aeroporto ad un altro aeroporto. In questo caso, vero è che magari si potrebbero avere degli orari diversi o dei giorni diversi, i costi di trasporto sono totalmente a carico della compagnia. In nessun modo deve essere chiesto al consumatore di contribuire al proprio spostamento da un aeroporto a un altro aeroporto. Nel caso in cui invece si venga ad aspettare all'interno dell'aeroporto,
1: Sì.
0: si ha diritto ad un'assistenza specifica, quindi a qualcosa da bere, a qualcosa da mangiare, e se l'attesa è troppo lunga, devono essere consentite anche delle facilità di comunicazione, e questo è soprattutto importante per gli stranieri, poter contattare il proprio paese tramite una telefonata o una mail, e laddove cioè, ci sia necessità di rimanere a dormire, allora deve essere sempre la compagnia aerea a ricollocare a proprie spese i
1: Ecco,
0: viaggiatori in un
1: in questo
0: albergo
1: caso la
0: nelle vicinanze
1: compagnia
0: dell'aeroporto.
1: aerea, mi perdoni, la interrompo soltanto perché è arrivata una notizia proprio appena qualche minuto fa, circa 700 voli sono i voli saltati all'aeroporto di Catania appunto per l'eruzione dell'Etna, 700 voli appunto di questo stiamo parlando. Senta, ma le compagnie, avvocata, sono attrezzate per risolvere anche problemi particolari? Stiamo leggendo per esempio anche sui social, no, alcuni commenti anche abbastanza esasperati di questi consumatori, questi viaggiatori che magari avevano un doppio volo, no, dovevano prendere un volo fino allo scalo di, faccio per dire, Roma-Fiumicino e poi da lì spostarsi all'estero. Rischiano di perdere, dicono e scrivono, anche queste seconde coincidenze e le compagnie non hanno il dovere di fare qualcosa?
0: Allora, hanno il dovere, però ricordiamoci che siamo sempre in una situazione emergenziale. Se fosse stato legato, diciamo, un singolo volo, allora sicuramente si sarebbero dovuti attivare in maniera, diciamo, più effettiva. Quando si parla di 700 voli cancellati in più aeroporti, perché ora è soltanto quello di Catania, ma prima è stato chiuso anche quello di Comiso, quindi è
1: Certo.
0: una situazione abbastanza complessa, allora la compagnia sicuramente ha l'obbligo di attivarsi nel minor tempo possibile, però va anche compreso che in questo momento hanno delle difficoltà, il che non toglie che in passato, per delle problematiche meteorologiche e altro, le compagnie abbiano dimostrato effettivamente di non essere in grado di far fronte a questa tipologia di emergenza. Però in quel caso lì, come dicevo prima, c'è la possibilità di chiedere risarcimento per non aver avuto, diciamo, quell'assistenza anche nel ritardo aereo, nella cancellazione, che in questo caso è negato della forza maggiore,
1: Ecco,
0: però ci
1: senta,
0: tengo a fare. Sì,
1: sì,
0: mi
1: no, prego,
0: dica.
1: concluda, poi le volevo chiedere appunto
0: Sì.
1: un ultimo in pochi secondi di aiutare anche proprio chi ci sta ascoltando, magari chi si trova in una situazione, diciamo, tra virgolette, di emergenza in aeroporto con un telefonino deve richiedere qualcosa, deve richiedere un indennizzo, come deve fare?
0: Allora, c'è direttamente l'ENAC, può essere chiesto direttamente all'ENAC oppure può essere chiesto anche tra qualche giorno, diciamo non più di 7 giorni, però da quando si è verificato il problema. E vorrei ricordare una cosa, il fatto che non sia possibile avere il risarcimento per il volo cancellato o in ritardo non significa che si escluda ogni possibilità di risarcimento, perché se la persona viene riprotetta a distanza di giorni e questo periodo d'attesa è troppo lungo, allora ci potrebbe essere in quel caso effettivamente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. È importante però che il consumatore faccia due cose. Intanto verifichi sulla propria app, sul proprio telefonino, se il volo è garantito, così evitare magari di recarsi se si è fuori presso l'aeroporto e rimanere bloccato in aeroporto. La seconda, se si sostengono delle spese, questi scontrini devono essere
1: Certo,
0: conservati, perché sulla base degli scontrini poi si fa la richiesta di risarcimento
1: in
0: del
1: un secondo
0: danno.
1: momento.

Come abbiamo detto in apertura di telegiornale, a partire dalle 19.30 in Italia sarà visibile l'eclisse di sole. Abbiamo chiesto alla professoressa Simona

Benedettini, se questo fenomeno può avere effetto sulle fonti rinnovabili, ad iniziare ovviamente da quella fotovoltaica. Seguiamo l'approfondimento, subito dopo seguirà la nostra rubrica AR a cura dello storico dell'arte Costantino Dorazio. Il nostro telegiornale tornerà alle ore 19 con Emanuela Bonchino.

0: ENSOI, che è l'Associazione Europea dei Gestori delle Reti di Trasmissione, evidenzia una criticità particolare proprio in Spagna e in Portogallo. L'associazione stima che per effetto dell'eclissi solare verranno meno circa 9,7 gigawatt di capacità di generazione elettrica da fotovoltaico, di cui circa 5 gigawatt proprio in Spagna e in Portogallo. In Italia l'impatto sarà minore perché nella fascia oraria nella quale si verificherà l'eclissi già la produzione fotovoltaica è a minimi, ma c'è un altro dato da sottolineare che ci dice questa eclissi, che è l'importanza di continuare ad avere nel mix di generazione elettrica il gas naturale. Le problematiche che deriveranno in Spagna e in Portogallo dall'eclissi solare non sono soltanto dovute a un tema di collocazione geografica, quindi della penisola iberica, ma anche per il fatto che la minore capacità fotovoltaica che appunto si registrerà per effetto dell'eclissi potrà essere compensata con più difficoltà, quindi per soddisfare la domanda in quella fascia oraria, dagli impianti termoelettrici. Questo perché mentre il mix di generazione elettrico italiana può ancora contare su circa un 38% di capacità di generazione da gas, quello della Spagna, che ha fatto delle scelte in termini quindi proprio di mix, è un'incidenza che si aggira intorno quindi al 17%. Quindi questo dato ci restituisce la difficoltà nella penisola iberica di fare fronte a fenomeni come questi.
1: Ma fino ad arrivare al rischio blackout?
0: Prego, non ho sentito.
1: No, c'è il rischio anche di un blackout in Spagna e in Portogallo?
0: No, verosimilmente no, perché comunque si tratta quindi di un episodio di breve durata, ma soprattutto perché, essendo noto in anticipo, anche il gestore della rete di trasmissione spagnola si è ovviamente premunito quindi per tempo, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei consumi elettrici in quella fascia oraria al venire meno della capacità di generazione elettrica fotovoltaica.
1: Io penso, professoressa, che la parola chiave rispetto al tema energia di questi mesi e degli ultimi anni, diciamo dall'inizio del conflitto in Ucraina, sia fragilità, no? Perché ci siamo scoperti fragili, perché abbiamo capito anche la fragilità delle nostre reti di approvvigionamento, la necessità di diversificare. Anche lei per certi versi a questo ha fatto riferimento, no? Rinnovabili e gas, mix energetico quest'estate. Ora l'eclissi è un fatto eccezionale, ovviamente, ma la grande siccità ha portato l'Ungheria, e ve lo abbiamo raccontato, i telespettatori di Renews 24 lo sanno, a chiudere e a fermare le centrali nucleari, la Romania a minare il corso del Danubio per evitare di fare altrettanto. Ieri financo le Meduse hanno fermato le centrali nucleari francesi. Insomma, siamo fragili.
0: Sì, è una fragilità che riguarda tutta l'Europa e che è ben evidenziata da quello che è l'andamento degli ultimi anni, sia dei prezzi dell'elettricità e ancora prima di quelli del gas, che poi si riflettono, come diceva il collega, sui prezzi stessi all'ingrosso, voglio ricordare, dell'elettricità. Ed è una fragilità che si manifesta appunto con dei livelli di prezzo strutturalmente più elevati rispetto a quelli antecedenti alla crisi ucraina, e che da una parte ci dice l'importanza quindi di fronteggiare quello che è il cambiamento climatico, che è quindi una questione rispetto alla quale non possiamo più rinviare, dobbiamo adottare i necessari interventi, dall'altra però ci dice anche l'importanza di diversificare le fonti di approvvigionamento, di renderci assolutamente più autonomi, in particolar modo per quanto riguarda il gas naturale, ma anche ovviamente l'importazione di altri combustibili fossili come prodotti raffinati, il petrolio appunto come insegna la crisi in medio orientale. Questo però è anche il frutto, volendo essere onesti intellettualmente, sino in fondo di una transizione energetica che è stata spinta in modo forse eccessivamente veloce, quindi quando i tempi non erano ancora maturi e che, torno a dire, quindi ci restituisce l'importanza di avere nel mix di generazione elettrica una tecnologia come quindi il gas, ma anche di fare più affidamento agli approvvigionamenti quindi nazionali. Allo stesso tempo però, e qui vado a chiudere, la forte dipendenza quindi dai combustibili fossili di altri paesi ci suggerisce anche che servono degli interventi per rendere quella transizione energetica economicamente sostenibile per famiglie e imprese. In altri termini, che cosa voglio dire? Diventa fondamentale spingere sul vettore elettrico, quindi negli usi finali e quindi conseguentemente, perché e questo è il grande tema di oggi a livello europeo, ma direi globale, investire nelle reti di trasmissione e distribuzione elettrica proprio per favorire sia l'integrazione del vettore elettrico negli usi finali e conseguentemente quindi anche le fonti rinnovabili quindi nel sistema elettrico.
1: Visto che parliamo di energia, c'è quest'ultima ora che arriva dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda mondiale di petrolio nel 26, sulla scia del conflitto in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz e dell'impennata degli idrocarburi. La chiusura prolungata di Hormuz e l'aumento dei prezzi del carburante continua a pesare sui prezzi del consumo di petrolio. L'avevamo un po' intuito, eh? No, professoressa, che questo fosse l'andamento, che quello che accade in Medio Oriente avrebbe avuto effetti a livello globale.
0: Sì, lo avevamo percepito, come lei appunto stava dicendo, ma in questo un esempio di scuola è la Cina. La Cina, allo scoppio della guerra in Medio Oriente, ha ridotto drasticamente i propri consumi, ha ridotto le proprie importazioni e ha adottato una strategia lungimirante ancor prima quindi dello scoppio della guerra in Medio Oriente, avvalendosi quindi di un riempimento, di una come si può dire, quindi avvalendosi di una strategia quindi di accumulazione di scorte petrolifere che oggi appunto le consentono quindi di ridurre i consumi, di ridurre l'import e quindi preservarsi da una volatilità dei prezzi piuttosto significativa. In linea generale ci sono delle soglie di prezzo superate le quali la domanda risponde, e questo l'abbiamo visto anche durante la crisi ucraina con i consumi di gas. Chiaramente sì, questo può essere un atteggiamento virtuoso, quello di efficientare i propri consumi in risposta a dei segnali di prezzo, però non ci dobbiamo dimenticare che minori consumi corrispondono poi quindi a minore anche produzione industriale e conseguentemente quindi minore crescita, quindi è un atteggiamento, come dire, virtuoso sino a un certo punto. Sembra insomma che possa arrivare quella decrescita, mi lasci usare il termine infelice, che molti auspicavano molti anni fa, ecco.
1: Come l'ha fatto epoca quel volume, la decrescita felice di Serge Latouche, no? Attorno a quella tanti ragionamenti ci sono stati, anche qualche proposta politica più o meno fortunata. Poi c'è un tema però, quando si cala l'argomento rinnovabile nel nostro paese, professoressa, è che siamo in ritardo e che abbiamo tantissime richieste lì bloccate dalla nostra burocrazia e che arginano la capacità di un paese che, le domando, avrebbe una vocazione naturale in questo campo, no?
0: Sì, allora ha una vocazione naturale per via della propria collocazione geografica e quindi esposizione all'irradiazione solare, però voglio ricordare un paese sostanzialmente appenninico per larga parte, quindi anche qui, no, guardare alla Spagna come modello virtuoso lascia un po' il tempo che trova. La Spagna ha delle caratteristiche geografiche completamente diverse che hanno permesso quindi una più agevole integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico. Allo stesso tempo però questo non significa ovviamente fare un passo indietro, ma significa intervenire su quelle che sono invece le leve che si possono aggredire, prime tra tutti quindi agevolare quello che è l'iter autorizzativo, che in Italia rimane ancora un grosso problema, e il secondo però è un atto di grande responsabilità da parte delle amministrazioni locali, perché noi ci lamentiamo da un lato che soffriamo dei prezzi dell'elettricità molto elevati, poi però nel momento in cui dobbiamo andare a mettere un pannello fotovoltaico, un impianto eolico, abbiamo, no, una sollevazione quindi da parte delle comunità locali, spesso quindi supportata dalle amministrazioni locali, che prendono quindi parte e smettono quindi di essere amministrazioni di tutti ma amministrazioni di pochi, in questo caso quindi l'amministrazione quindi dei cosiddetti comitati del no. Quindi questi sono assolutamente i due ambiti dove c'è necessità di un intervento urgente, quindi per cercare di massimizzare quelli che sono ovviamente benefici che possono derivare, lo abbiamo detto prima, dal favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica.
1: E professoressa, se le dico nucleare, avendo già messo, diciamo, a sistema che l'Ungheria l'ha fermata le centrali causa siccità, che si sono bloccate causa Medusa in Francia?
0: Ma guardi, per natura cerco sempre di concentrarmi sul presente, questo per dire che il nucleare è certamente una tecnologia di cui dobbiamo tenere conto, non possiamo però ignorare il fatto che appunto una tecnologia che in Italia semmai vedrà quindi la luce, lo sarà quindi tra anni, perché quindi manca ancora un sistema autorizzativo, manca ancora un'agenzia quindi per il nucleare che è poi deputata a stabilire le regole per l'esercizio in sicurezza delle centrali quindi nucleari, manca ancora una spinta fortissima a quella che è tutta la ricerca in materia di nucleare di cui avremo bisogno, perché poi anche qui il nucleare è tante cose, no? Cioè sono le centrali che noi quindi conosciamo per l'esperienza francese, ma anche finlandese, ma sono anche i reattori quindi di piccola taglia. Certamente un approccio lungimirante si deve basare su un mix tecnologicamente neutrale, tuttavia quindi si tratta di tempi molto lunghi e proprio per questo motivo, siccome abbiamo già un disegno di legge che ci dice che cosa l'Italia dovrà fare in materia di nucleare, anche qui occorre un attimo accelerare i tempi per cercare di anticipare il più possibile i benefici che possono derivare da una tecnologia come il nucleare.

Il 30 ottobre del 2016 una violenta scossa di terremoto rade al suolo la Basilica di San Benedetto nel cuore di Norcia. Dopo 9 anni, il 30 ottobre del 2025, la Basilica è stata riaperta al culto grazie ad uno straordinario lavoro di restauro. È stata rimessa pietra su pietra, un'impresa epocale che ha anche però permesso di scoprire dei dettagli della Basilica che il tempo aveva dimenticato. Secondo la tradizione, la basilica venne eretta sui resti della casa dove erano cresciuti i santi gemelli, San Benedetto e Santa Scolastica, che sono rappresentati in 2 statue accanto al portale, sormontato dalla rappresentazione della Vergine con il bambino tra 2 angeli. Al centro della facciata un meraviglioso rosone circondato dai simboli dei 4 evangelisti, mentre nel 500 viene addossato alla basilica quello che la tradizione chiama il portico delle misure, perché ancora oggi ospita quei recipienti che venivano utilizzati per misurare la vendita dei cereali e delle granaglie durante il mercato, in una attività che unisce quindi il quotidiano di Norcia al culto. All'interno i restauri hanno permesso di scoprire degli affreschi e dei dettagli nascosti nel corso dei secoli. Quello del 2016 è stato soltanto l'ultimo di una serie di terremoti che hanno colpito Norcia a partire almeno dal 300 e che hanno provocato la necessità di ricostruire più volte, soprattutto gli interni della Basilica di San Benedetto, che prima del 2016 si presentava esattamente come è stata ricostruita, con questa veste settecentesca fatta di cornici e stucchi che incorniciano gli altari, su cui compaiono delle pale in cui riconosciamo San Benedetto e Santa Scolastica, oppure la resurrezione di Lazzaro, la rappresentazione di santi martiri come Santa Lucia. Ma quello che colpisce di più nell'ultima ricostruzione è il soffitto, che fino al 2016 si presentava a capriate. Le capriate sono ancora presenti, ma sono state coperte da un soffitto in legno con delle cornici e bondanature che ricordano quello che poteva essere il soffitto settecentesco. È quindi la veste barocca, quella in cui si presentano oggi gli interni della basilica, in cui però si annidano affreschi più antichi, alcuni dei quali sono stati riscoperti proprio in occasione dell'ultimo restauro.

Il restauro barocco ha previsto la realizzazione di alcuni tondi a stucco che ritmano le pareti, ma i restauri avvenuti nel passato hanno inciso su questa decorazione quando hanno scoperto delle nicchie che si alternano lungo le pareti laterali che ospitano degli affreschi precedenti, dipinti tra il 400 e il 500. Rappresentano a partire dal l'ingresso Santa Barbara affiancata da San Claudio e da San Michele Arcangelo, il cui drago da lui sconfitto è completamente caduto, oppure la Madonna con bambino in trono, indicando anche quei tentativi iniziali di prospettiva centrale. Per avere un'idea di quante volte questa basilica è stata ricostruita e ridecorata, basta osservare questa nicchia in cui compare una raffinata fanciulla inginocchiata di fronte ad un paesaggio dipinto in uno stile completamente diverso rispetto alla Madonna con bambino in trono. Questo è più antico, questo più recente, e deve aver coperto completamente la Madonna con bambino in un'epoca che poi ha visto però di nuovo il crollo di questo muro e la riscoperta di quello che c'era dietro. Uno di questi affreschi risalenti a questa epoca è un'assoluta novità. È stato ritrovato nel transetto sinistro della basilica e rappresenta la Madonna con accanto San Benedetto in una posa molto singolare, perché tiene in mano il modello di Norcia in cui svetta al centro il campanile della basilica, che non ha la forma che noi oggi possiamo vedere del campanile, ma ha ancora la guglia gotica. È il campanile originario del 300 che, crollato a causa di terremoti, venne poi ricostruito senza quella guglia. Questi affreschi sono la testimonianza non solo della ricchezza decorativa che si nascondeva dietro queste pareti, ma anche della storia complicata di questo luogo santo nel cuore dell'Umbria. Il crollo dovuto al sisma ha provocato la distruzione delle mura, i cui mattoni sono stati numerati uno per uno per essere ricollocati nella struttura della basilica. Ma assieme ai mattoni sono emersi però degli elementi decorativi di età romanica, quindi precedenti alla versione della chiesa che noi conoscevamo: un volto, un mascherone, dei pezzi di colonna o di capitelli. Erano stati inseriti all'interno delle mura esterne per rafforzarne la struttura. Sono stati musealizzati nella cripta della Basilica dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria per raccontare in modo ancora più avvincente e dettagliato la lunga storia di questo meraviglioso luogo nursino. Proprio sotto l'altare maggiore della Basilica di San Benedetto troviamo le prove dell'origine di questo luogo, che si è annidato all'interno di strutture romane, come testimonia la presenza di mura in opus reticolatum. Si trattava probabilmente di strutture pubbliche che affacciavano sul foro della città, dentro le quali nasce il primo oratorio. La tradizione vuole che fosse l'antica casa natale di San Benedetto. Siamo comunque, e questo è certificato, in epoca romana, proprio anche nell'epoca in cui Benedetto è nato. Qui la storia della decorazione ha permesso anche di ritrovare, in occasione degli ultimi restauri, dietro i pilastri di sostegno della basilica, dei frammenti di affresco che arricchiscono ancora di più quelli che conoscevamo già. È riemerso un meraviglioso blu sulle volte, con delle piccole cornici rosse. Questo luogo doveva presentarsi in passato come estremamente variopinto, e così doveva accompagnare le manifestazioni della fede che qui alla Basilica di San Benedetto a Norcia sa rinascere continuamente dalle proprie macerie.

Pubblicità. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi.

0: sei tu.
1: Pubblicità.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
9: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà, ma per continuare a farlo ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'880-9811 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'880-9811 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.

0: Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In tre mesi oltre 2000 le vittime accertate in Congo. Speranza in un vaccino. Sant'Anna di Stazzema, luogo di un terribile eccidio nazifascista, sacrario civile in cui affondano le radici della Repubblica, così Mattarella a 82 anni dalla strage. L'eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16, gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. Dalla Spagna all'Italia, tutti in attesa dell'eclissi solare e poi dello sciame di stelle cadenti. Islanda, primo luogo in cui si può osservare il fenomeno, ma resta l'incognita maltempo. Si avvicina la tregua dell'ondata di calore. Da venerdì le città con il bollino rosso scenderanno a 7. Temporali in arrivo, gravi i danni per l'agricoltura. Rai News 24, benvenuti all'edizione delle 19. In apertura la notizia che è arrivata da Rebibbia, dal carcere romano di Rebibbia, dopo ore di attesa. L'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come era stato ipotizzato dalla procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. No comment da parte del legale di Lavitola sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini.

0: a far discutere i temi legati all'immigrazione, da una parte Fratelli d'Italia che rivendica le scelte di Giorgia Meloni, soprattutto sulla sospensione di Schengen, per tutelare la sicurezza degli italiani e per sventare eventuali atti di terrorismo. Dall'altra parte però viene fatto notare al centrodestra come alcune norme proprio volute da questo governo rischiano di danneggiare pesantemente il nostro paese proprio sulle tematiche legate ai migranti. È tutto.
1: Grazie, grazie Pablo. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ricorda con queste parole la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Francesco Accardo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: A Catania continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di domani. Ci aggiorna Antonella Gurrieri.
3: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontanarossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa prorogato sino alle 16. Quanto perde l'aeroporto?
4: Molti soldi. Molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi non abbiamo delle responsabilità.
3: Intanto oggi ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
5: Si doveva partire, ma non si parte.
6: Dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
7: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succeda, no?
3: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo, ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali, ma lungo i suoi fianchi infuocati.
1: C'è grande attesa per l'eclissi di sole in Italia, avverrà, insomma quasi ci siamo, poco prima del tramonto, sarà parziale e poi bisognerà anche affidarsi al bel tempo perché insomma cominciano anche le perturbazioni. In Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale, quasi due minuti di notte in pieno giorno, non accadeva dal 1999 in Europa. E in Spagna la stiamo seguendo a León con il nostro inviato Andrea Bettini. Andrea, allora, intanto vediamo che già è iniziata a fianco, inquadrata l'immagine dell'inizio del sole, dell'oscuramento solare da Stavanger in Norvegia, però tu ti trovi appunto in un punto a nord della Spagna ma un po' più a sud, quindi raccontaci.
8: Sì, allora qui dovremo aspettare ancora un po', l'eclissi parziale inizierà alle 19.32, il fenomeno invece è già in corso alle alte latitudini, parziale sulla Scandinavia, parziale in Islanda, l'eclissi totale in questo momento.

0: momento si trova sull'Artico, poi arriverà in Groenlandia, passerà sull'Islanda e infine raggiungerà anche qui la Spagna, dove ci troviamo noi. Io vi faccio vedere quanta gente si sta radunando qui a León, dove è in corso l'evento in occasione dell'eclissi organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea. Tutti pronti ad assistere fra poco uno dei più grandiosi spettacoli naturali che si possano vedere, a partire dalle 20:28. Qui ci sarà un minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno, con la luna che coprirà interamente il disco lunare. Per questo evento la Spagna si sta davvero fermando. Sono oltre 400.000 i turisti che sono arrivati sin qui per l'eclissi, tantissimi anche gli italiani che abbiamo incontrato in questi giorni e anche qui oggi, e dunque l'intero paese sarà attraversato nella parte nord, dal nord-ovest fino alle Baleari, dalla totalità. Invece, come giustamente dicevate, in Italia sarà un'eclissi parziale che comincerà intorno alle 19:30, si concluderà al tramonto. Sono mobilitati anche moltissimi scienziati, perché questa è anche un'occasione unica per studiare il sole. Ad esempio, si può vedere qualcosa che di solito non si vede, cioè la corona solare, le parti più esterne dell'atmosfera del sole, che di solito appunto sono invisibili. Ma innanzitutto, insomma, l'eclissi è un fantastico e magico spettacolo che affascina da sempre l'umanità, uno spettacolo che noi vi mostreremo in diretta da qui, allora, da León, con la totalità, ve lo ricordo, alle 20:28.
1: Allora, però non te ne andare, perché innanzitutto io pensavo che ti saresti collegato con noi dal mare di Bering, dove inizia tutto, però insomma magari qualche difficoltà ad arrivare lì, sei in un punto privilegiato lì dove ti trovi in Spagna. Ci hai fatto vedere tanta gente che sta affollando il punto di osservazione. Hai trovato qualche cacciatore di eclissi? Perché esistono?
0: Esistono, e come? Allora, innanzitutto abbiamo scelto la Spagna per un motivo molto pratico: la statistica. Chiaramente quando c'è un'eclissi di sole è fondamentale avere il cielo sereno, e più si va alle alte latitudini, lo sappiamo, più è facile trovare precipitazioni, cielo nuvoloso. Ad esempio in Islanda le condizioni meteo in questo momento non sono ottimali. In Spagna ad agosto, insomma, la probabilità di trovare il sole chiaramente è molto alta, e per questo tantissime persone, tantissimi cacciatori di eclissi hanno scelto di venire qui. Ed è così, è talmente affascinante lo spettacolo delle eclissi di sole che molti diventano davvero dei cacciatori di eclissi. Dopo aver visto la prima, decidono di continuare, andare in cerca di altre eclissi in giro per il mondo, e poi magari uniscono anche a questa attività di caccia all'eclissi un bel periodo di ferie. Del resto, insomma, agosto in Spagna è anche un momento in cui ci si può concedere una vacanza, quindi molti oggi sono qui per l'eclissi e nei prossimi giorni, insomma, andranno in giro al mare o sui Pirenei per godersi un po' di estate nella penisola iberica.
1: Grazie Andrea, poi torniamo da te, ci accompagnerai per questa lunga diretta seguendo questo affascinante fenomeno astronomico. Però ci sono tante altre notizie di cui rendere conto nel nostro giornale, accadute in questa giornata. C'è stata una nuova grave impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi, oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
2: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata, e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
3: Tre mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
2: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
3: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
2: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: Prende quota la pista russa nel caso del drone esplosivo disinnescato all'aeroporto tedesco di Lipsia, mentre in mattinata il Consiglio NATO si è riunito sulle violazioni dello spazio aereo di Romania e Polonia. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi, invece, potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare, nel contesto della cybersicurezza, potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori.
1: Non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina. Ha colpito nella notte un centro commerciale a Zaporizhzhia, mentre cresce l'allarme per la nuova paralisi dei traffici marittimi. Il Mar Nero resta il fronte principale di questa fase della guerra. Andiamo da Daniele Lorenzetti, si trova di fronte alla costa di Odessa.
5: Sì, buonasera da Odessa. Dunque la battaglia per le acque del Mar Nero torna a infuriare, così come quella dei cieli. Si combatte praticamente notte e giorno. Anche oggi qui a Odessa ci sono stati continui allarmi per il lancio di droni russi e la notizia del pomeriggio riportata anche da Mosca è che le forze russe hanno attaccato uno dei porti dell'area di Odessa, Chornomorsk. Dicono di aver colpito una nave mercantile che secondo i russi trasportava materiale militare e anche una petroliera con carburante destinato alle forze ucraine. Di certo, diciamo, c'è grande preoccupazione per questa situazione di praticamente paralisi dei traffici marittimi qui in quello che è il principale porto dell'Ucraina, lo sbocco al mare vitale soprattutto per l'export di cereali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha comunque in un post esultato per il colpo messo a segno dagli ucraini sulla città portuale russa di Novorossiysk, ha detto, e gli ucraini dicono di aver comunque liberato 26 villaggi solo dal gennaio scorso in diverse regioni della linea del fronte, di aver inferto ai russi le perdite più ingenti nel mese scorso dal gennaio del 2025, ma gli attacchi sono proseguiti per tutta la giornata anche su altre zone, dalla capitale Kiev all'area della Donetsk fino al Kherson. Si registrano vittime e danni, così come danni di nuovo a Zaporizhzhia, colpita pesantemente nella notte scorsa. Un centro commerciale è andato in fiamme. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele. Andiamo in Medio Oriente, nella Cisgiordania. Controllo palestinese, una famiglia viene da giorni assediata da alcuni coloni con l'assenso di alcuni militari israeliani. L'esercito ha condannato le azioni e ha annunciato provvedimenti per i soldati coinvolti. L'inviata è Lucia Goracci.
6: Che fa Lok? Come sta? Vivo, grazie a Dio. I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine. Loro come stanno? Abu Ala mi manda un video. Una famiglia, due giorni d'assedio. Eccola la tenda dei coloni. Sta controllando che nessuno di noi si avvicini. Erano una ventina.
7: They didn't do anything.
6: E quando abbiamo chiamato i soldati israeliani,
7: the soldiers,
6: hanno familiarizzato con loro. Gli attivisti provano a forzare il blocco. I coloni li affrontano. I soldati non fanno niente. I ragazzi hanno con sé cibo. Alla famiglia i coloni hanno tagliato anche acqua e luce. Ma i soldati li spingono via. Stanno affamando una famiglia. Hanno aggredito anche l'ambulanza chiamata per evacuare le bambine. I soldati hanno fermato noi. Andri, quando Mosca ha invaso l'Ucraina, ha lasciato il suo paese, la Russia, per Tel Aviv. Ma non ci ho messo molto a capire. E ho scelto di stare coi palestinesi che fronteggiano questo terrore. Ora è l'israeliano da chiamare quando i coloni sono dentro. Ma questo è il fallimento delle democrazie. La bimba ci offre delle pere. Andri riproverà a forzare l'assedio domani.
1: Andiamo in Colombia, il bilancio del terremoto si aggrava, oltre 250 i morti, oltre 1000 i feriti, quasi 4000 i dispersi. Il sisma che ha colpito in particolare le città occidentali, a Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Marina Lalovic.
8: È una corsa contro il tempo, ancora poche ore per poter trovare i superstiti. Si richiede il silenzio per sentire le voci di chi è ancora in vita sotto le macerie. E poi si esulta a ogni salvataggio riuscito, come qui a Cali, una delle città più colpite dal sisma. Una 32enne viene estratta viva dopo aver trascorso oltre 36 ore sotto le macerie. Un'altra vita salvata, un altro miracolo, è quella di questo neonato. Ma chi sopravvive davanti a sé ha giorni di paura e un'esistenza da ricostruire. La mia zia viveva qui, ma ora c'è una fuga di gas. Speriamo di poter riprendere la ricerca presto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perduto, dice fra le lacrime questa donna. Per ora rimarremo per strada. La nostra casa ha subito molti danni e poi abbiamo paura delle nuove scosse. Anche se i terremoti non sono una novità per la Colombia, il sisma di lunedì scorso è stato uno dei più forti degli ultimi anni. Il terremoto ha colpito la parte occidentale del paese, una delle zone più povere e remote, dove i soccorsi sono ancora più difficili. Dietro, intanto, restano solo le macerie.
1: E nel corso dell'udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola, Papa Leone esprime vicinanza alle vittime del terremoto in Colombia. Lo ascoltiamo.
9: Desidero esprimere la mia vicinanza ai miei fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: Le alte temperature e i cambiamenti climatici stanno creando problemi seri anche al settore agricolo. Nei vigneti del Monferrato l'uva è già maturata e si prevede un anticipo di vendemmia. Massimo Mignanelli.
10: Scherzi della natura o cambiamenti climatici che preoccupano sempre di più? Torino questa mattina si è svegliata sotto la pioggia e questo dopo 4 mesi di cocente siccità.
11: Quest'acqua che è arrivata ha portato beneficio?
12: No, quest'acqua è semplicemente, diciamo, ha tolto la polvere, ma non è sufficiente per portare un po' di refrigerio. Per quanto riguarda le risorse idriche, continuiamo a essere in severità idrica elevata. Oramai la situazione è diffusa su tutto il bacino del Po, ma in particolare qua a Torino vediamo una situazione comportata che sono circa la metà di quelle storiche.
11: Queste alghe da dove vengono?
12: Queste sono Eleodea nutalis, sono delle alghe, sono delle piante acquatiche infestanti che sono cresciute qui e che con la portate basse, temperature molto alte e anche con nutrienti importanti nella parte alta del bacino le stanno facendo crescere in maniera importante.
10: Sempre in Piemonte, a Castel Monferrato, la mancanza di pioggia sta rovinando numerose colture e soprattutto rischia di anticipare la vendemmia con i danni che ne conseguono.
7: La vendemmia ormai è destinata ad essere anticipata quest'anno, non sapremo ancora di quanto, ma sicuramente almeno una quindicina di giorni, se non 20, rispetto a quello che noi siamo soliti fare, ecco. Quindi fine agosto, primi di settembre inizieremo.
1: L'Eurovision Song Contest cambia le regole, ha annunciato una modifica al proprio regolamento. I paesi in guerra non potranno ospitare il concorso, questo l'annuncio degli organizzatori. È stato annullato a Barletta il concerto di Jovanotti, Jova Summer Party, programmato per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitare il grande evento, l'ex Cartiere, è stata considerata non idonea per la presenza di amianto e allora si sta valutando se rinviarlo al 19 settembre in un'altra area adeguata di Bari. Gianluca Veneziani.
13: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi, chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. L'AD della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificabile in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire. Guardatevi alle spalle che l'una è pazzesca.
1: E intanto nel nostro teaser che vedete sullo schermo stiamo ammirando come in Islanda sia già molto avanzata l'eclissi, l'oscuramento del disco solare a Latrabjarg, quindi siamo davvero molto a nord, ma è lì che si vedrà molto bene. Poi scenderà in Spagna e arriverà anche in Italia, dove però sarà parziale, tempo permettendo ovviamente, in Italia, perché insomma non è bellissimo in questi istanti. Poi ci torniamo, Lina alla regia.

0: 19.29, torniamo in diretta ai fatti. In primo piano, dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il movente, il tentativo di far alzare la scorta al giornalista. Lavitola era stato arrestato il 10 agosto e è stato interrogato per oltre 5 ore oggi dal giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia. Poi c'è l'eruzione dell'Etna che sta paralizzando l'aeroporto di Catania. C'è stata una nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16, tantissimi disagi, centinaia di voli cancellati in questi 5 giorni, altri dirottati su altri aeroporti, la Lamezia Terme, Palermo, Catania e Comiso. E l'altra notizia in primo piano arriva dall'Africa e riguarda l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo ad una velocità mai vista prima. Le parole sono del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus: in 3 mesi oltre 2000 vittime accertate in Congo. Si starebbero però sperimentando 2 vaccini a livello clinico anche sull'uomo e la speranza è davvero racchiusa in questi 2 vaccini. E poi c'è l'eclissi di sole che è già iniziata nel nord estremo dell'Europa e in Italia sarà soltanto parziale. Groenlandia, Islanda, Spagna invece un'eclissi totale e l'oscuramento totale del disco solare durerà quasi 2 minuti di notte in pieno giorno. Non accadeva da 27 anni, dal 1999. E allora andiamo proprio a sentire il nostro inviato Andrea Bettini. Ecco Andrea, ti vedo, mettiamo anche intanto le immagini che arrivano, queste sono sempre la Norvegia dell'avanzamento delle eclissi. Andrea, tu sei a León in Spagna, che è uno dei punti privilegiati per l'osservazione, come sta andando?
1: Sta andando molto bene. Allora, innanzitutto la prima notizia è che qui non c'è nemmeno una nuvola e questo è fondamentale. Poi qui è iniziato il conto alla rovescia. Perché? Perché alle 19.32, praticamente in questi momenti, inizia l'eclissi parziale di sole, inizia la luna a passare davanti al sole e comincia a coprirlo, e poi alle 20.28 invece vivremo la magia del minuto e 40 secondi di eclissi totale, con la notte in pieno giorno, usciranno le stelle, sarà uno spettacolo davvero magico. Come vedete, io ho in mano gli occhialetti da eclissi, che sono un accessorio assolutamente fondamentale. Qui intorno a me le persone hanno cominciato a prendere posizione e li hanno assolutamente tutti. Allora io, anche a beneficio di chi ci sta seguendo dall'Italia, introvabili, sì, davvero, ma per chi li ha già, vi volevo aggiungere un aspetto importante anche per chi assiste all'eclissi parziale dall'Italia, che sta iniziando comunque in questi minuti. È fondamentale osservare il sole con questi occhiali certificati, e bisogna fare così: prima si indossano gli occhiali e poi ci si gira verso il sole, ci si gira nuovamente e si tolgono. Perché? Perché in questo modo non si guarda mai il sole direttamente con gli occhi, altrimenti si potrebbero riportare dei danni alla vista. Qui c'è davvero tantissima gente, il luogo scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento dedicato all'eclissi. Qui ci sono stati tantissimi esperti che hanno parlato nel pomeriggio. Noi abbiamo incontrato Rossio Guerra, che è un ingegnere dell'ESA che segue una missione che si chiama SMILE. Le abbiamo chiesto proprio perché è utile un'eclissi di sole per l'Agenzia Spaziale Europea e per la scienza. Allora, forse siamo in grado di sentire che cosa ci ha detto.
2: Abbiamo molte missioni scientifiche che studiano il Sole al di fuori dell'atmosfera, a diverse lunghezze d'onda e da prospettive differenti. Una eclissi naturale osservata da Terra rappresenta un'opportunità perfetta per integrare le osservazioni effettuate dallo spazio con quelle degli osservatori terrestri e con le migliaia di osservazioni che verranno realizzate dalle persone che si troveranno nella fascia in cui l'eclisse sarà totale, che è molto ristretta. Migliaia di persone scatteranno fotografie e acquisiranno immagini utilizzando strumenti diversi. Se si verifica un fenomeno e lo si osserva da prospettive diverse, lo si comprende molto meglio. È proprio questo il nostro obiettivo. Ed è anche quello di avere un quadro completo della corona solare durante l'esterna dell'atmosfera solare e dalla Terra è visibile soltanto durante un'eclissi. Potremo osservare tutti i fenomeni che si verificheranno durante l'eclissi attraverso tanti strumenti e metodi differenti. Tutto questo ci consentirà di ricavare molto.
0: Saluto il nostro ospite Andrea Longobardo, pianetologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Bettini, se ci sei, ecco, fatemi vedere. Bettini, perfetto, ti vedo, se puoi restare ancora con noi. Però, professore,
1: scusami.
0: Ok, professore, cominciamo dalla base, insomma, per chi ancora non lo sapesse. Repetita iuvant, cosa succede quando c'è un'eclissi solare?
3: Allora, ci aiutiamo con dei strumenti scientifici sul mio tavolo. Se questo è il Sole, questa è la Luna e questa

0: e la Terra, la Luna si mette tra il Sole e la Terra e quindi l'ombra della Luna arriva su un punto della Terra e quindi il Sole sarà oscurato.
1: Fenomeno abbastanza raro, ogni quanti anni capita?
0: Allora, diciamo, il fenomeno in sé non è abbastanza raro perché la Luna passa tra il Sole e la Terra anche può arrivare anche a due volte l'anno. Il punto è quando c'è la totalità. Ecco, nel caso dell'Italia, l'ultima eclisse totale c'è stata negli anni 60, 60-61, e la prossima sarà nel 2080-2081. Ma già l'anno prossimo potremo avere un'eclisse totale, ma solo nel sud dell'Italia, nella Sicilia, 2 agosto 2027. Quindi se stasera dovesse andare male, e stasera io qui a Roma mi sento come il ragionier Fantozzi perché la nuvola è arrivata proprio adesso, però abbiamo sempre il 2 agosto 2027.
1: Fenomeno antichissimo e carico anche di significati, perché insomma, andando proprio indietro di millenni, ogni popolo gli ha dato la sua interpretazione quasi sempre legata.
0: Sì, ci sono dei significati che abbiamo avuto durante alcuni invece volta una guerra tra i Lidi e Medi è stata interrotta a causa dell'eclisse perché pensavano fosse di cattivo auspicio. Ecco, magari accadesse adesso con tutte le guerre in corso, un'eclisse solare, se potesse fermare le guerre saremmo contenti.
1: E chissà, intanto qualcosa significherà, diciamo, leggiamola in questa chiave. Andrea Bettini, è iniziata lì in Spagna dove ti trovi te a León?
2: E come è iniziata puntualissima, doveva essere 19:32 e così è stato. In questo momento vediamo uno spicchietto di sole in basso sulla destra che comincia a essere coperto dalla Luna, dunque è ancora una fase iniziale di eclissi parziale. Tutti che guardano verso l'alto, ovviamente gli scienziati stanno anche facendo diverse misurazioni, insomma siamo all'inizio, manca ancora una cinquantina di minuti prima dell'eclissi totale, ma è già una sorta di antipasto di quello che potremo vedere dalle 20:28. C'è tantissima gente qui intorno, pensate, più di 400.000 persone sono arrivate in Spagna da tutto il mondo, fra l'altro importante anche dal punto di vista turistico, hotel strapieni e un indotto straordinario di circa 342 milioni di euro stimato grazie all'eclissi in una fascia della Spagna molto vasta che va dall'estremo nord-ovest alla zona di La Coruña, passando poi per città importanti come Oviedo, León, Saragozza, Valencia e giù fino alle Baleari, dove fra l'altro si assisterà a un'eclissi molto particolare perché proprio al momento del tramonto. Qui invece il sole è cielo, circa 10 gradi. E si sta radunando una folla sempre più vasta qui e si può stimare credo già in un paio di migliaia di persone e continua a crescere. Vediamo ancora un attimo, sì,
1: allora,
2: è percepibile
1: intanto
2: l'avanzamento dell'eclissi parziale. No.
1: Intanto bellissime le immagini che la regia Barbara Di Freso continua a proporci, mandiamole ogni tanto. Ecco, questa qui è la Spagna, questa è la diretta. Allora, quello di cui ci sta raccontando Andrea Bettini, il nostro inviato, però con gli strumenti giusti, no? Per vederlo meglio. Vedo che invece in Islanda ormai siamo vicinissimi alla totalità e poi dovrebbe esserci la Norvegia subito dopo invece che è più che ancora è un po' più un po' meno oscurata e queste invece le immagini che arrivano dalla Spagna. Professor Longobardo, allora abbiamo parlato dell'interpretazione presso gli antichi delle eclissi, ci ha detto quando avremo le prossime. Adesso c'è il grande fenomeno mediatico però, perché quest'anno, questa volta, andando indietro in Italia, insomma 27 anni fa, forse neanche c'erano gli smartphone 27 anni fa.
0: No, ancora no, è il 99, sì.
1: Quindi adesso insomma è anche un grande fenomeno mediatico, siamo tutti esperti perché poi succede così, no, in Italia, però lei invece è quello vero. Allora come...

0: ce lo racconterebbe. E poi le chiedo anche, quale competenza hanno gli italiani che diventano appunto esperti nel giro di pochi giorni, di poche settimane?
1: La competenza degli italiani è un po' come in tutti i campi, quando ci sono i mondiali siamo tutti esperti di calcio, quando c'è Sanremo siamo tutti esperti di musica, però devo dire abbiamo il web e adesso anche l'intelligenza artificiale che ci permette di raccogliere informazioni in poco tempo. E l'importante è stare lì a centellinare le informazioni e capire quello che è giusto da quello che non è giusto, perché soprattutto nei social c'è un po' libertà di parola, giustamente per tutti, ma spesso arrivano informazioni che non sono reali. Intanto possiamo essere certi di una cosa: la Luna gira intorno alla Terra, la Terra gira intorno al Sole, altrimenti l'eclisse non la vedremo.
0: Professore, l'ho chiesto anche ad Andrea Bettini, veramente in 30 secondi, sono parte di eclissi, oggi ho scoperto che esistono e non sono semplici appassionati, sono proprio professionisti. Ne conosce? Ne conosce qualcuno? Come si muovono?
1: Sì, ne conosco e sono anche colleghi, e alcuni adesso sono in Spagna, lo scorso anno erano negli Stati Uniti, quindi sì, assolutamente sì, anche perché è un fenomeno bellissimo. Mi è stato detto l'anno scorso l'eclisse negli Stati Uniti è stato un fenomeno fantastico, quindi il vedere il buio durante la giornata deve essere sicuramente qualcosa di molto suggestivo.
0: Grazie, grazie professore Andrea Longobardo. Non le faccio perdere ulteriormente l'eclissi perché, insomma, anziché trattenerla qui, però grazie davvero in particolare in questo momento per essere stato in diretta con noi. Grazie anche ad Andrea Bettini che continua però poi a restare lì a Leon per raccontarci tutto. Andiamo un attimo sull'HD17 perché c'è un'immagine particolarmente bella, la possiamo mettere in primo piano perché è pazzesca questa, eh? HD17, eccola, questa è sempre l'Islanda. Ecco, un attimo fa c'era veramente una visione incredibile, una visione incredibile. La Trabiarga, eccolo qua. Questa è Leon invece, poi ci torniamo. Allora, chiedo alla regia, andiamo avanti con lo Novella. Eccola, poco fa mi dicevi, attenzione, stai lì perché ci devi dare una notizia grande. Che succede?
2: Assolutamente, un record del mondo ad opera di Sarah Curtis nel 50 d'orso nelle semifinali, ha stabilito 26 e 63, migliorando appunto il precedente, un tempo straordinario, soprattutto per questa ragazza che ha 20 anni, che ci ha già regalato una medaglia di bronzo nei 100 stile libero, ma che è eclettica, un po' come Ceccone. Da uno stile all'altro, è veramente un fenomeno incredibile. Vediamo adesso la gara, se la regia è pronta. Una semifinale dove già nella precedente era andata molto bene la francese Molo con 27-25, ma lei, come dire, sono emozionata nel dirvelo perché veramente è un record straordinario di questa ragazzina che studia in America, studia psicologia e la vedete proprio quella linea gialla segna il limite del record del mondo e lei lo infrange, proprio un tempo straordinario. Guardate la felicità di Sara, una felicità incredibile, una felicità che ci trascina ovviamente. E però non è stato solo questo, direi che lei, forse ci abbiamo, c'è l'intervista, sentiamola allora perché merita tutto.
3: Sono in tutta la mia vita, cioè sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, io faccio questa cavolo di subacquea, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo, sono contenta, cioè non mi sembra vero, non so cosa dire.
4: È difficile anche per noi per raccontarlo, è stata una super sorpresa, sei la prima atleta qui a Parigi, in questo europeo, a realizzare un record del mondo.
3: Non so che cosa dire, cioè, veramente folle. Non ho parole.
4: Quante cose stai riuscendo a fare, Sara, in poco tempo?
3: Tante, sono contenta perché è il sogno di chiunque, cioè, non ci credo che sia riuscita, cioè.

0: non ho parole per descriverlo.
1: Allora, novella, una grande, enorme gioia, non potrebbe essere altrimenti, ed è l'ennesima soddisfazione per il nuoto italiano.
2: È l'ennesima soddisfazione, ma questa è davvero straordinaria. Una ragazza in cui io ho creduto sempre tantissimo, perché l'ho vista crescere e ho visto anche la sua maturità, la sua capacità di affrontare le difficoltà, il coraggio di prendere dal suo paesino Savigliano in Piemonte e partire, lei coccolatissima in famiglia, e partire, mamma nigeriana, papà torinese, e partire per la Virginia, in America, per studiare psicologia ed allenarsi nel centro più importante del velocisti. Ma come detto, le soddisfazioni sono state oggi anche di Cecconi, 200 dorso, un 200 dorso che dobbiamo dire particolarmente buono, perché 1:53.96, soprattutto una medaglia di bronzo, ma direi più il tempo, perché Thomas ha voluto in tutti...
1: Sì. Guarda, ti interrompo perché in questo momento c'è stata, dura pochissimo la totalità, andiamo sull'Islanda, ecco, e c'è, dura 2 minuti, eccolo qua, e c'è appunto stata l'eclissi totale. L'Islanda è stato il primo paese dove è iniziato a vedersi totalmente il Black Hole Sun, il sole nero, il sole oscurato, e poi arriverà in Spagna. Novella, sono incredibili queste immagini. No, pensavo al fatto di questa ragazza che ha fatto il record in contemporanea proprio con la totalità dell'eclissi, qualcosa di il segno, no? Dicevamo prima con il professore.
2: Total eclipse in the heart, per quanto mi riguarda.
1: The Total Eclipse of the Heart, e beh, Bonnie Tyler, esatto. Ce ne sarebbero di canzoni, penso ai Pink Floyd, permettetemi, però Novella, come dire, mi ha dato il là, insomma, prima ho citato i Soundgarden e poi sono i Pink Floyd con Eclipse. L'argine, questa è l'Islanda, e dunque c'è stata la totalità, e questa dovrebbe essere... Questa è Leon, questa è la Spagna dove sta iniziando. Purtroppo dalla regia forse... da un volo Iberia, mi dice Barbara Di Fresco, che sta arrivando. E questa è la Norvegia dove appunto sta per avvicinarsi. Attenzione perché questa... questo è il volo Iberia, bellissimo anche questo. Pensate alla fortuna di chi si è aggiudicato quel biglietto sul volo Iberia. Voglio immaginare chissà, Novella, quanto tempo fa, perché questo è uno spettacolo davvero in primissima fila ai max, potremmo dire. Dunque, Islanda, Spagna, eclissi totale e ascendere naturalmente. E poi c'è invece eclissi parziale in gran parte dell'Italia, siamo da nord scendendo verso il versante ovest, fondamentalmente fino in Sardegna, e tutti quanti pronti, anche qui da una decina di minuti dovrebbe essere iniziata la visibilità dell'eclissi parziale in Italia. E 19:46 il culmine, 3 minuti fa, e abbiamo visto, ve l'abbiamo fatto vedere dall'Islanda, infatti sta cominciando a scoprirsi il sole, dura 2 minuti e 18 secondi ed è una durata maggiore rispetto a quella registrata lungo tutta l'ampia fascia di passaggio attraverso la Spagna qui in Islanda. Questa è Leon, vedete che si sta intensificando, e davvero davvero delle immagini bellissime. Allora, a me bellissima anche questa che arriva da questo volo Iberia. Grazie davvero regia, grazie Barbara, perché è davvero particolare. Restiamo, come dire, un po' a metà tra questo mondo e quelli superiori, con altri mondi, l'appuntamento che ci regala ogni volta Dario Marchetti. E allora vediamoci insieme questa puntata, la rubrica dei videogiochi, cultura e intrattenimento. Lasciamo dall'altro, ve lo lasciamo il nostro teaser però, così lo continuate a vedere con noi. Grazie Novella.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
1: Un gioco rinviato può eventualmente diventare buono, ma un gioco fatto di fretta sarà brutto per sempre. Recita così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche, e anzi soprattutto, di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari, un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante, con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva ascoltato.

amiche e soprattutto amici, scusate, ma devo dire, è inutile girarci attorno, uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi che cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto. Questo perché Mugenetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi che si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, il mago, un guerriero e così via, e hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso, malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente, uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali, così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi

C'è sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione e che per un seppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste, ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. Potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il sumorismo alla South Park non vi respinge, sapete che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea e alla prossima puntata!

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS.

0: tre mesi oltre 2000 le vittime accertate in Congo, speranza in un vaccino. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16, gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. Nel nord Europa l'eclissi solare, dalla Spagna all'Italia tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato anche un affare economico. Entrate in vigore le nuove norme europee per gli imballaggi, l'obiettivo è di ridurre i rifiuti, soprattutto quelli legati ai pacchetti per il monouso. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 dorso stabilisce il record del mondo. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio. Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per l'accusato il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Lavitola era stato arrestato il 10 agosto, è stato interrogato per oltre 5 ore dal giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, così afferma il direttore generale dell'OMS. In tre mesi oltre 2000 le vittime accertate in Congo. È la seconda più grave epidemia mai registrata, superiore anche a quella che colpì l'Africa occidentale tra il 2014 e il 2016. Si starebbero sperimentando due vaccini a livello clinico anche sull'uomo. L'eruzione dell'Etna paralizza l'aeroporto di Catania, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle 16. Tantissimi i disagi tra voli cancellati e altri dirottati tra Lamezia Terme, Palermo, Catania, Comiso. 700 voli saltati dall'8 agosto, gravi i disagi per la stagione turistica proprio nel pieno dell'estate. Grande attesa per l'eclissi di sole in Italia che è già cominciata in gran parte e anzi avanzata a nord d'Europa. Questa che vedete è la Spagna. In Italia soltanto parziale, in Groenlandia, Islanda e appunto Spagna totale quasi 2 minuti di notte in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999. L'Islanda è il primo luogo in cui si è iniziato a osservare il fenomeno e però in alcuni luoghi c'è l'incognita maltempo. Entrano in vigore oggi le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi, ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno dal 2030. Questa normativa introduce un quadro unico obbligatorio per tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, rottamando le vecchie direttive nazionali troppo frammentarie. Piogge temporali al nord, sole e caldo nel resto del paese, si avvicina la tregua dall'ondata di calore. Da venerdì le città con il bollino rosso scenderanno a 7. Gravi danni per le coltivazioni, per Confagricoltura il 60% dell'Italia è a rischio siccità. Coldiretti parla di 3 miliardi di perdite. Sara Curtis, leggendaria nella semifinale dei 50 dorso, la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26,63 agli europei di Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. Come di consueto, le previsioni del tempo e grazie alla nostra interprete.
1: Nel corso della serata di oggi, mercoledì 12 agosto, ritroveremo un cielo per lo più sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni peninsulari. Le piogge che hanno interessato durante il giorno le zone montuose tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Ancora qualche pioggia invece sulla Sardegna, ma anche lì in via d'esaurimento. Per la giornata di domani, giovedì 13 agosto, ancora tempo stabile.

0: Allora torniamo in diretta e lo facciamo subito con le immagini che arrivano da varie parti del mondo, dell'Europa, dove l'eclissi è iniziata, è avanzata, sta regredendo, però deve ancora arrivare al suo culmine, al totale, all'oscuramento totale del sole in Spagna. Eccolo qua, lo vedete, mentre non lo vedo perché parzialmente sì, qui c'è al lato c'è il famoso volo Iberia di cui parlavamo. Andrea Bettini da lì, punto d'osservazione privilegiato perché si è tra le nuvole, però anche dove siete lì a León in Spagna, cosa vedi, a che punto siamo arrivati?
1: La luce comincia a cambiare, si sta facendo un po' più flebile e se guardiamo il sole ovviamente con gli occhialini da eclissi, diciamo che praticamente metà del disco solare ormai è coperto dalla luna, dunque siamo circa un 50% di copertura, tutti gli sguardi sono puntati verso l'alto, non manca molto, alle 20:28 qui inizierà l'eclissi totale, uno spettacolo grandioso, magico, che durerà un minuto e 40 secondi circa in questa località della Spagna, calerà la notte in pieno giorno e noi saremo qui per mostrarvela in diretta. È l'evento astronomico dell'anno. Vi restituisco la linea, ma ci vediamo fra poco.
0: Grazie Andrea, sì, ci vediamo assolutamente quando saremo al culmine, 20:25 più o meno in diretta. Allora, le notizie del nostro telegiornale in primissimo piano c'è appunto il caso La Vitola Ranucci, perché da Rebibbia è in carcere il faccendiere dal 10 agosto, oggi c'è stato l'interrogatorio ed è arrivato appunto l'interrogatorio di garanzia che è durato oltre 5 ore ed è arrivata la notizia, perché La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come era stato anche ipotizzato dalla Procura di Roma. Per quanto riguarda sull'eventuale consapevolezza di Ranucci su quello che stava facendo La Vitola, il legale di La Vitola ha detto un no comment secco. Seguiamo Giuseppina Testoni.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola. Ancora nessuna traccia dell'altro indagato, Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
0: Sulla vicenda è ancora scontro politico, la maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report con il faccendiere, prudenza da parte delle opposizioni, i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Pablo Rojas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimo.

0: I commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda. Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo. In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ricorda la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Francesco Accardo.
2: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: Continuiamo il nostro giro che scandisce le notizie del nostro telegiornale con le eclissi in atto in questo momento in Europa. E allora, guardate, la regia con Andrea Doria e Barbara Di Fresco ci propone delle visuali da varie parti dell'Europa. Allora, la Spagna la vedete in alto a destra del riquadro e alle 20:25 circa sarà la totalità dell'eclissi. Lì c'è anche il nostro Andrea Bettini che poi con il quale ci collegheremo e che ce la sta raccontando. Mentre invece dove è iniziata in Islanda c'è stata e quindi è in basso a destra l'eclissi totale, cioè già stata il totale oscuramento del sole ed è appunto sta retrocedendo, sta degradando, bellissima anche l'immagine che arriva. Quella cabina d'aereo invece in alto a sinistra è questo pazzesco volo dell'Iberia che sta trasmettendo ormai da diverse decine di minuti, sta sorvolando la Spagna naturalmente e ci dà un'immagine molto ravvicinata e più alta tra le nuvole e poi ancora abbiamo visto anche la Norvegia, ecco in basso a sinistra, eccola qua, grazie, dove siamo quasi alla totalità dell'oscuramento del sole, dell'astro, ecco, bellissime davvero queste immagini. Poi ci torniamo, è molto spettacolare anche quello che sta avvenendo a Catania da qualche giorno perché l'Etna continua a deruttare, anzi si aprono anche nuove bocche, però sta creando dei disagi enormi all'aeroporto, perché non si può decollare né atterrare per via delle ceneri quando le ceneri sono troppo intense e impediscono appunto lo svolgersi normale delle operazioni e cenere vulcanica naturalmente. Uno stop ai voli che è stato prolungato fino alle 16 intanto di domani. Antonella Gurrieri su questo.
3: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontanarossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, prorogato sino alle 16. Quanto perde l'aeroporto?
4: Molti soldi. Molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi non abbiamo delle responsabilità.
3: Intanto oggi ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
5: Si doveva partire, ma non si parte.
6: Dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili e dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
7: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succeda, no?
3: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo, ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali, ma lungo i suoi fianchi infuocati.
1: Lo sentivamo, c'è stata un'impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi, i morti sono già oltre 2.000. L'allarme lanciato in conferenza stampa dal direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, e il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
8: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
9: Outbreak. 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
8: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non viene di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
9: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
8: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: La Libia è sull'orlo del caos. Un attentato con vittime a Bengasi, una serie di attacchi sistematici con droni a Zawiya hanno riacceso l'allarme su equilibri interni e fragilità del paese. Il servizio di Zuhair Lassini.
10: La Libia torna a fare i conti con la violenza. A Zawiya, una cinquantina di chilometri a ovest di Tripoli, una serie di attacchi con droni ha colpito infrastrutture strategiche della città. Prima il primo complesso petrolifero, dove l'incendio di un serbatoio contenente milioni di litri di carburante ha impegnato a lungo le squadre di emergenza. Poi la centrale elettrica. La raffineria di Zawiya è la più grande ancora operativa nel paese, con una capacità di circa 120.000 barili al giorno ed è collegata al grande giacimento di Sharara. La compagnia petrolifera nazionale ha avvertito che i nuovi attacchi potrebbero costringere a fermare le attività. Ma la tensione attraversa anche l'altra Libia. A Bengasi, nell'est del paese, un'autobomba ha ucciso il generale Fawzil Mansouri, capo dell'intelligence militare delle forze guidate da Khalifa Haftar. Nessuno finora ha rivendicato né gli attacchi di Zawiya né l'attentato di Bengasi e non ci sono elementi che permettano di collegare due episodi. Ma quanto sta accadendo riporta in primo piano la fragilità di un paese che 15 anni dopo la caduta di Muammar Gheddafi rimane diviso tra due grandi centri di potere. quello di Tripoli nell'ovest e quello legato a Khalifa Haftar nell'est. Una divisione politica e militare che continua a pesare sulla sicurezza del paese.

0: cinese e sul controllo della sua principale ricchezza, il petrolio.
1: Dunque, piogge temporali al nord, sole e caldo nel resto del paese. Come si sta evolvendo la situazione meteorologica in vista del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare. Vediamo.
2: Ancora continueremo con le temperature piuttosto elevate. Ci sarà un temporaneo refrigerio anche per l'instabilità pomeridiana che colpirà le regioni centrali, parte di quelle settentrionali, soprattutto le zone alpine, e parte di quelle meridionali. Ovviamente i temporali localmente saranno intensi, porteranno un po' di aria fresca, ma come detto sarà temporanea. Nei prossimi giorni, fino a sabato, ritroveremo ancora temperature, rimarranno ovviamente in media, quindi parliamo di 6-7 gradi in media, ma arriveremo intorno ai 32-33 gradi. Una perturbazione arriverà nelle settimane successive a quella di Ferragosto e interesserà maggiormente le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Lo farà sia nella settimana che va dal 17 al 24, così ci mostrano i nostri modelli di previsione, con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, quindi ci attendiamo comunque delle piogge e soprattutto temperature minori rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questo periodo. Situazione che tenderà ad essere molto simile, quindi con precipitazioni al di sopra delle medie stagionali, anche per la settimana che va dal 24 al 31, quindi un significativo cambiamento.
1: Allora, 20 e 23, Andrea Bettini e professor Longobardo, siete collegati di nuovo con noi. Andrea, ci siamo quasi, perché tra due minuti forse ci sarà l'eclissi totale lì a León, in Spagna, dove ti trovi. E dunque, davvero l'attesa sta diventando assolutamente emozionantissima. Cosa vedi? Dici.
3: Allora, qui stanno trattenendo tutti il fiato. Intanto probabilmente riuscirete a notare che la luce è cambiata moltissimo, è una sorta di crepuscolo in questo momento. Allora diamo un'occhiata, do un'occhiata al sole in questo momento. Il lato sinistro, il resto del disco solare è completamente coperto dalla luna, dunque dell'eclissi totale sta per arrivare anche in questo angolo di Spagna iberica, la prima parte della luna, lunga striscia di Spagna fino alle Baleari sarà interessata da questo fenomeno davvero con lo sguardo all'insù. Tutti ovviamente con gli occhialini da eclissi, fondamentali per osservare questo meraviglioso fenomeno naturale in totale sicurezza. Solamente durante il momento della totalità si potranno togliere, non davvero poco, è percepibile il cambiamento qui. La folla comincia di un'ora qui e invece è ancora lì, alto nel cielo, ma è rimasto veramente una sottile striscia. Vi restituisco la linea, ma fra poco ci saremo con l'eclissi totale.
1: Poi dopo torniamo da te, resta con noi perché ci siamo, 20 e 25. Allora vediamo. Andrea, non ti scollegare. Allora intanto vediamo le immagini che stanno arrivando in diretta da León, quindi è davvero quasi arrivato al clou, sono le 20 e 26. Volevo chiederle una cosa, ma a parte appunto questa zona da cui abbiamo le telecamere puntate che ci stanno, Africa, America, vedono qualcosa?
4: Sì, ovviamente più andiamo a sud e meno si vedrà, quindi la parte della la totalità sarà Spagna e Marocco.
1: E dalle altre parti si vedranno solamente...
4: Dall'altra parte del mondo no, ovviamente in questo caso il cono d'ombra è puntato su di noi.
1: Ecco, dura veramente poco, pochissimo, dura una manciata di...

0: di secondi, circa 2 minuti la parte, la totalità. Intanto non so se vede le stesse immagini che stiamo vedendo anche noi.
1: Lo sto vedendo allo schermo, perché dal vivo non è possibile.
0: Andrea, sì. Bettini, guarda, regia, manca davvero un istante, manca proprio una
2: scusate, mi vedevate fare dei segnali. Pochissimi istanti dall'eclissi totale di sole, è rimasto un spicchietto di sole ancora non coperto, ma vedete la luce sta calando. Ci sono degli uccelli che hanno preso il volo in questo momento, si sono alzati forse impauriti da quello che sta succedendo. Si avvicina l'oscurità, sta arrivando dalla nostra sinistra, la gente mormora e ci siamo davvero quasi, manca davvero pochissimo, sta per calare la notte qui su Leon. È un evento straordinario, emozionantissimo, che affascina l'uomo sin dall'antichità. Manca davvero poco, con la telecamera andiamo a stringere sul sole, fra poco vedremo il sole nero su questo angolo della Spagna. Sta percepibilmente arrivando la notte, è rimasto un piccolo specchietto di sole ancora, tutti trattengono il fiato, le migliaia di persone arrivate qui per assistere a questo spettacolo nel luogo scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per mostrare l'eclissi. Vi faccio sentire la folla. Ed eccolo lì, meraviglioso nel cielo, il sole nero, veramente un'immagine spettacolare, impressionante, un sole nero che ci fissa dal cielo. Intorno si vede benissimo la corona solare, sono gli strati più esterni dell'atmosfera solare, di solito non si vedono per la troppa luce, ma con la luna davanti che copre il sole si nota proprio questa corona luminosa che circonda la nostra stella. È calata la notte, in alto a sinistra stiamo vedendo in questo momento il pianeta Venere, tutti qui stanno alzando verso l'alto i propri telefoni cellulari per scattare foto, per fare video, per portare a casa un ricordo di questo momento emozionantissimo che ha radunato qui in Spagna centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, appassionati.
0: Riusciamo a entrare
2: di
0: anche
2: astronomia e anche
0: da Andrea mentre continuiamo a vedere, ecco, la totalità.
2: La totalità, sì, su Leon. Durerà circa 1:40 in tutto in questo momento, Manuela. Siamo ormai sicuramente oltre la metà. E adesso, come prima avevamo visto dalla nostra destra arrivare l'oscurità, piano stiamo cominciando invece fascia un pochino più luminosa, perché gradualmente la totalità si sposta. Ma ancora il sole nero è lì alto su Leon, che sembra guardarci. È uno spettacolo veramente magico, sembra di essere entrati in un altro, comprensibile come in passato questo fenomeno venisse interpretato dalle popolazioni antiche come qualcosa di divino. E adesso eccolo lì in basso sulla destra, il primo raggio di sole. Sentite l'applauso di tutti qui. È finita dunque il momento dell'eclissi totale, e allora stiamo lentamente tornando in una dimensione di normalità. Adesso gradualmente il sole torna, possiamo tornare su di
0: noi. Anche andiamo sul totale, vediamo immagini. Anche grazie anche qui. a chi sta lavorando con te e ci ha proposto proprio dalla tua telecamera queste immagini che sono bellissime. Longobardo, mi ha colpito in particolare quello che ha detto Andrea Bettini: quando il sole si stava totalmente oscurando, gli uccelli sono fuggiti praticamente, perché è qualcosa che impaurisce, no? È qualcosa di terrorizzante, anche di mirabile nel senso proprio più autentico del termine.
1: Ha una notte autentica, anche se in realtà dura pochissimo. Questa è durata 2 minuti, un'eclisse può durare a seconda della distanza sole, terra, luna fino a 6-7 minuti, che sono state le eclisse più lunghe che abbiamo avuto in questo secolo. Le abbiamo avute nel Nord America, e tra l'altro mi correggo, prima ho detto che il Nord America non vede le eclisse, in realtà parte del Nord America anche riesce a vedere questa eclisse di odierna. E quindi abbiamo avuto anche eclissi di 6-7 minuti, che però sono le più lunghe che possiamo avere, viste le attuali distanze di Sole, Terra e Luna. Ma non oggi,
0: certo.

0: Certo. Indietro negli anni, nel tempo, spigolando qua e là, a Milano, il Monte Stella di Milano è stato preso d'assalto dai milanesi che volevano essere sicuri di ammirare l'eclissi senza il pericolo che ad oscurarla fosse un palazzo, un grattacielo di troppo. Il problema è enorme di chi vuole guardarla dalla città. E allora sulla montagnetta di San Siro, avvallamento, lo sapete, quello creato con le macerie dei bombardamenti, quella montagnetta storica, ha invitato tutti ad una visione collettiva, proprio la storica Radio Popolare. Guardate le immagini che arrivano, sono davvero bellissime e sono tutte quante dalla Spagna, dove si può vedere l'eclissi insomma da diverse parti. La Galizia settentrionale è il cosiddetto chilometro zero peninsulare dell'eclissi, e poi le Baleari, dicevamo, professore, saranno le ultime ad assistere a questa eclissi totale, vero?
1: Sì, confermo. Però finita questa eclisse solare, che dall'Italia penso che la situazione nuvolosa non ci ha permesso di vedere molto bene, no? E quindi questi qui li conserviamo per il 2 agosto 2027. Però c'è un altro spettacolo che abbiamo stasera, perché oggi è anche la notte delle stelle cadenti, che è un po' in ritardo rispetto al solito 10 agosto, quindi già dalle 23 dovremmo iniziare a vedere più stelle cadenti, che poi non sono stelle cadenti, ma sono polveri di cometa che bruciano in atmosfera, col picco atteso tra le 4 e le 6 del mattino, quindi per i nottambuli.
0: Ma sicuramente ci saremo, anche lì tempo permettendo. Ce ne saranno tante, particolarmente affollato sarà il cielo di stelle cadenti.
1: Sì, sarà affollato perché in questo periodo dell'anno la Terra passa dove è passata anni fa, in particolare nel 92, una cometa, la Swift-Tuttle. E quando una cometa passa, un po' come Pollicino che si lasciava le mollichine dietro, si lascia le polveri dietro. E in questo periodo dell'anno la Terra passa dove ci sono ancora le polveri della cometa, che entrano a grande velocità nell'atmosfera terrestre, una velocità talmente alta che perdono a un certo punto energia che si trasforma in calore, e queste polveri bruciano, e quindi noi vediamo questo fantastico spettacolo che chiamiamo stelle cadenti, ma non sono stelle, perché una stella è il sole, e il sole è grande, ha un raggio che è 100 volte quello terrestre, quindi se cade il sole sulla Terra vediamo la stella cadente, ma dopo non vediamo più nulla, insomma.
0: Senta, verso dove dobbiamo guardare per avvistarle?
1: Dobbiamo guardare a nord-est stavolta, e quindi abbiamo l'eclissi a nord-ovest, quindi se guardiamo da dove c'è stato il tramonto più verso destra, andiamo a identificare la stella polare, andiamo ancora un po' più verso destra a identificare la costellazione di Perseo, che è il punto da cui sembrano provenire le stelle cadenti.
0: Possiamo aiutare con qualche app? Ce ne sono diverse particolarmente utili, affidabili?
1: Sì, sicuramente ce ne sono diverse. Non mi va di dire qualche nome perché potrei scontentarne qualcuno.
0: Ma si trovano.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Andrea Bettini, dunque abbiamo sentito l'applauso, abbiamo sentito lo stupore, ci hai raccontato anche il sentimento di questa eclissi totale. Abbiamo visto che anche in Italia, lì a Milano, la collinetta di San Siro, leggo che anche qui sul litorale laziale ad Anzio c'è una piccola folla sulla spiaggia tra Lavinio e Anzio che ha applaudito ed è rimasta incollata. Barbara, mi dicevi le HD17, che cos'è? Adesso vediamo un attimo Milano, eccola qua, questa è Milano in diretta. Beh, insomma, sicuramente è affascinante e sta arrivando un po' qui da noi, anche se, lo ripetiamo, sarà solo, è soltanto parziale, ma è proprio l'atmosfera, Andrea Bettini, come tu raccontavi, fa impressione perché di colpo si fa notte dal giorno, ed è qualcosa che poi ci riporta veramente alle radici della civiltà, della terra. Insomma, io la leggo, a me emoziona anche molto per questo, al di là anche della scienza e della fisica. Le persone attorno a te si sono alzate, vedo, stanno andando via.

0: Allora, io penso si possa dire che l'eclissi è innanzitutto un'emozione che tocca nel profondo e che in questa giornata speciale ha unito centinaia di milioni di persone in tantissimi paesi diversi e in particolare ha toccato chi ha avuto la fortuna di essere in luoghi come questo, come qui a León, ad assistere alla eclissi totale, all'oscuramento al 100% del disco solare. Intorno a me, beh, ci sono tantissimi sorrisi, tante persone sorridenti, abbiamo visto gente abbracciarci, abbiamo visto persone baciarci, abbiamo visto persone saltare per la felicità. Devo dire, è veramente uno spettacolo naturale estremamente, estremamente emozionante, un ricordo che chi è qui porterà sicuramente a casa con sé e chissà, molti magari dopo questa esperienza decideranno di diventare dei cacciatori di eclissi, a partire magari proprio dalla prossima eclissi totale di sole che si verificherà qui in Spagna il 2 agosto del 2027, che poi proseguirà anche sul Nord Africa, sull'Egitto, sulla penisola arabica fino in Somalia. Insomma, abbiamo visto queste eclissi oggi, ma ce ne saranno tante anche nei prossimi anni. È stato veramente bello essere qui per mostrarla anche ai nostri telespettatori a casa.
1: Grazie, grazie Andrea Bettini da León in Spagna. Ci hai raccontato le emozioni e l'immagine di questa eclissi di sole totale. Andrea Longobardo, il nostro pianetologo, volevo chiederle. Diceva Andrea Bettini, chissà che a qualche giovane giovanissimo non sia venuta voglia proprio oggi, no? Di fare quello che poi è anche un po' il suo lavoro. A lei com'è venuta, quando è scattata questa passione?
2: Mi è scattata durante l'ultimo anno di liceo, quindi avevo già una passione per le materie scientifiche, ma durante l'ultimo anno di liceo, vedendo un po' studiando il movimento dei pianeti, mi è venuta voglia di capire di più cosa ci fosse su quei pianeti ed è quello che oggi faccio. In realtà lo faccio più con gli asteroidi e con le comete piuttosto che sui pianeti, ma è quello.
1: Grazie, grazie davvero a Andrea Longobardo, grazie per
2: Grazie a
1: averci
2: voi.
1: aiutato a raccontare questo momento bellissimo che adesso resta nei nostri occhi e nel nostro cuore, Istituto Nazionale di Astrofisica. Allora, poi ci torniamo naturalmente, ma insomma ci sono anche molte altre notizie da dare, però ci arriviamo passando per la nostra rubrica Basta la salute, Gerardo D'Amico e poi alle 21 un nuovo telegiornale, Stefania La Stella.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Malattia, quindi non un fatto estetico, che pure pesa naturalmente, su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno

0: evoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
1: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
1: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
1: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
1: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo. Questo significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no? Il percorso.
1: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare nuovamente di quello che è l'approccio multidisciplinare alle patologie. Anche gli stessi dermatologi, il chirurgo plastico ad esempio, potrebbe essere una presenza fondamentale nei gruppi multidisciplinari.
0: Però dottore, parte un po' di senso di nausea eccetera che poi sparisce durante i primi giorni. In letteratura in questi 15 anni e con le centinaia di milioni di persone nel mondo che li hanno utilizzati, sono usciti fuori dei pesanti effetti collaterali?
1: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura che c'è in giro a livello scientifico, grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono. Grossi effetti collaterali, tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita, non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
1: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio senza grossi effetti collaterali.
0: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
0: Voi qui al Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
2: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere molto banale come succede nelle persone anziane per secchezza, può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime...
0: problematiche legate ad organi interni, come il fegato, per esempio.
2: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi...
0: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e, insomma, fare poi gli accertamenti dovuti?
2: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente, o la patologia epatica.
0: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
2: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
3: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
3: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
3: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati. Interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
3: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
4: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, è anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
5: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo Casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
4: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
5: E grandi!
6: La tenerezza è importante.
7: Bastano gesti piccolini.
8: Imparate da noi.
9: Capito?
10: Tenderly, un mondo di tenerezza.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
13: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
14: Diamo le donne una torre al centro, ma il tempo si sposta.

Nel corso della serata le piogge che hanno interessato le zone alpine durante la giornata tendono gradualmente ad esaurirsi, le nubi conseguentemente a diradarsi lasciando il cielo sereno o al più poco nuvoloso. Molto simile alla situazione al centro, dove saranno poche le nubi, il cielo risulterà piuttosto sereno. Anche al sud, ampie schiarite, la nuvolosità che ha interessato nel corso della giornata le zone appenniniche tende gradualmente a diradarsi, lasciando così una notte piuttosto stellata. Per quanto riguarda le due isole maggiori, tempo decisamente stabile con la ventilazione che tenderà a subire qualche rinforzo, soprattutto tra le due isole e sul versante adriatico, quello meridionale. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani avremo ancora tempo stabile sul paese, soprattutto al centro-nord, mentre l'instabilità pomeridiana sarà più diffusa sulle regioni meridionali, specie tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche temporale anche sulla Sicilia. Concludiamo con le temperature che saranno ancora piuttosto alte, con Firenze e Roma ancora le città più calde con 39 gradi.

0: Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il momento era il tentativo di fargli alzare la scorta. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In 3 mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza di un vaccino. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli almeno fino a domani alle ore 16. Gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. L'eclissi da spettacolo, dalla Spagna all'Italia tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato anche un affare economico. E stasera le stelle cadenti. Entrate in vigore le nuove norme europee per gli imballaggi. L'obiettivo è di ridurre i rifiuti, soprattutto legati ai pacchetti per il monouso. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record del mondo. Argento per la staffetta 4% donne. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Apriamo con la notizia arrivata da Rebibbia dopo ore di attesa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale ad innalzare la sua scorta. Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola, sarebbe questo per la GIP che ha disposto l'arresto il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: Ed è ancora scontro politico sulla vicenda Lavitola-Ranucci. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report col faccendiere, prudenza invece dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche su altri temi come quello dei migranti. Pablo Rojas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della Rai della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Parliamo ora dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica ha affermato: le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, appunto in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio. Ricorda il presidente la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Il servizio è di Francesco Accardo.
5: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema, e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la

0: È oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: C'è stata grande attesa per l'eclissi di sole, l'abbiamo seguita anche noi di Rai News. In Italia è avvenuta poco prima del tramonto e parziale, mentre in Groenlandia, Islanda e Spagna è stata invece totale. Quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, non accadeva in Europa dal 1999. Noi l'abbiamo seguita dalla Spagna, a León, dove c'è per noi ancora l'inviato Andrea Bettini. Ci colleghiamo di nuovo con te, Andrea.
2: Sì, dunque noi qui a León stiamo vivendo il secondo tramonto nel giro di meno di un'ora sostanzialmente. Il primo l'abbiamo vissuto alle 20:28, quando la luna ha completamente oscurato il sole, è calata la notte per 1 minuto e 40 secondi qui su León, in questo luogo che è stato scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi. Come potete vedere qui intorno a me gradualmente la gente che è venuta per assistere a questo meraviglioso spettacolo naturale ha iniziato ad andarsene, anche perché ormai il sole sta calando. È ancora una fase di eclissi parziale, ma sostanzialmente sta tramontando anche qui in questa città della Spagna. Le emozioni però sono ancora vive per chi ha avuto la fortuna di trovarsi qui. Abbiamo visto persone provenienti da tutto il mondo che sorridevano, si abbracciavano, c'erano persone provenienti dal Giappone, da tutta l'Europa. Abbiamo appena parlato anche con una persona che è arrivata addirittura dal Messico apposta per vedere l'eclissi, che ci ha anche ricordato come per gli Aztechi all'epoca l'eclissi avesse significati particolari, anche abbastanza inquietanti, insomma, per le popolazioni dell'antichità era così. Noi oggi sappiamo che è invece semplicemente un grandioso spettacolo naturale che oggi si è potuto ammirare in vaste parti del globo, dal nord della Russia alla Groenlandia all'Islanda fino qui alla penisola iberica. E dunque con ormai la notte, la vera notte che sta calando su León, noi vi restituiamo la linea allo studio.
1: Grazie. E ora parliamo invece, voltando pagina, di una nuova grande impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi, oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Ci aggiorna il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
3: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
4: 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
3: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
4: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
3: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: E ora andiamo in Cisgiordania, a Kusra, dove ci sono poco più di 4.000 abitanti che vivono ormai da mesi sotto assedio, oggetto di continui assalti e sabotaggi da parte dei coloni israeliani sempre più vicini e sempre più aggressivi, mentre l'esercito dello Stato ebraico sembra proteggere gli aggressori più che gli aggrediti. Il reportage è dell'inviata Lucia Goracci, seguiamo.
5: L'esercito sta arrivando. I coloni hanno chiamato rinforzi.

0: Bloccano la strada. Partono i lacrimogeni. Da 3 giorni assediano case con famiglie dentro su questa collina. Kusra assiste impotente. Vediamo i coloni, i soldati e sul tetto uno dei palestinesi. Ma di più non ci possiamo avvicinare. Abdesalam colma le distanze.
1: I sleep here.
0: Dorme nella sua auto da 3 giorni. Cambia posto ogni notte. È sfuggito all'assedio. Abbiamo chiamato polizia ed esercito israeliani. Ci dicevano, non affrontateli, spetta a noi. È servito solo a farli entrare nelle case. I miei alberi, cibo per le loro pecore. Ora sono rimasti solo i coloni. Le camionette se ne vanno. I coloni passano indisturbati dall'unico presidio militare rimasto. Uno arriva con delle taniche.
2: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
0: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro. Mettono una scala e ci entrano in casa. Mi hanno bruciato tutto. Anche per la sua famiglia. Un calvario vero.
3: E nel mirino dei coloni israeliani, in Cisgiordania, c'è anche la piccola Taibe, ultimo insediamento interamente cristiano dell'area dove la presenza dei fedeli è attestata senza interruzione da migliaia di anni. Ce ne parla il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
4: Alla gente paura tantissimo, e questo perché le genti pensano di andare via.
5: Padre Bashar è il parroco di Taibe, 1300 anime, l'ultima città interamente cristiana della Cisgiordania. Visitata da Gesù e dai suoi discepoli, Taibe da allora ha conosciuto una presenza cristiana ininterrotta, una presenza che rischia di essere cancellata dalle violenze dei coloni, che hanno dato alle fiamme terreni agricoli, vandalizzato la storica chiesa bizantina di San Giorgio, hanno compiuto aggressioni e invasioni di proprietà private. Il 23 luglio però l'esercito israeliano ha dichiarato Taibe zona militare chiusa, vietata dunque agli israeliani non residenti per impedire ai coloni di compiere attacchi. Un provvedimento che il parroco giudica positivamente.
4: Puoi essere un passo positivo se viene applicata veramente e se serve impedire ai coloni di entrare nelle nostre terre e di continuare gli attacchi.
5: Padre Bashar però chiede che questa misura non si trasformi in una prigione per i residenti. È importante che non vengano poste restrizioni agli abitanti, sottolinea il parroco. Questa misura deve riuscire effettivamente a bloccare le aggressioni dei coloni. L'ultima incursione però risale a 5 giorni fa.
4: Noi vogliamo una protezione permanente, non solo per settimane o per giorni.
3: Passiamo ora al fronte ucraino. Putin torna a minacciare un'escalation nei confronti della NATO e manifesta irritazione per gli attacchi e i sequestri di petroliere della flotta ombra. Il vicepresidente USA Vance starebbe invece premendo su Kiev per bloccare gli attacchi alle navi per contenere i prezzi del petrolio. La corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
6: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
3: Voltiamo pagina. A Catania continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle ore 16 di domani, ce ne parla Antonella Gurrieri.
1: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontanarossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, prorogato sino alle 16. Quanto perde l'aeroporto?
7: Molti soldi. Molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi non abbiamo delle responsabilità.
1: Intanto oggi ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
8: Si doveva partire, ma non si parte.
9: Dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
10: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
1: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo, ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali, ma lungo i suoi fianchi infuocati.
3: In Italia le alte temperature e i cambiamenti climatici stanno creando seri problemi anche all'agricoltura. Nei vigneti del Monferrato l'uva è già matura. Si prevede dunque un anticipo della vendemmia. Ci racconta tutto Massimo Mignanelli.
11: Scherzi della natura o cambiamenti climatici che preoccupano sempre di più? Torino questa mattina si è svegliata sotto la pioggia e questo dopo 4 mesi di cocente siccità.
12: Quest'acqua che è arrivata ha portato beneficio?
13: No, quest'acqua è semplicemente, diciamo, ha tolto la polvere, ma non è sufficiente per portare un po' di refrigerio. Per quanto riguarda le risorse idriche, continuiamo a essere in severità idrica elevata. Oramai la situazione è diffusa su tutto il bacino del Po, ma in particolare qua a Torino vediamo una situazione comportata che sono circa la metà di quelle storiche.
12: Queste alghe da dove vengono?
13: Queste sono Elodea nutalis, sono delle alghe, sono delle piante acquatiche infestanti che sono cresciute qui e che con la portate basse, temperature molto alte e anche con nutrienti importanti nella parte alta del bacino le stanno facendo crescere in maniera importante.
11: Sempre in Piemonte, a Castel Monferrato, la mancanza di pioggia sta rovinando numerose colture e soprattutto rischia di anticipare la vendemmia con i danni che ne conseguono.
14: La vendemmia ormai è destinata ad essere anticipata quest'anno, non sapremo ancora di quanto, ma sicuramente almeno una quindicina di giorni, se non 20, rispetto a quello che noi siamo soliti fare, ecco. Quindi fine agosto, primi di settembre inizieremo.
3: Entrano in vigore da oggi le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi, ulteriori vincoli più stringenti scatteranno dal 2030, ma facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
15: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire da un dato. Ogni europeo getta in media 0,5 chilo di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando nel 2030 dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
3: Cresce l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in Italia, ma la loro quota dovrà raddoppiare per raggiungere i target dell'Agenda 2030 dell'ONU. Questo quanto emerge dai dati del Servizio Studi della Camera, che indica il settore dei trasporti come il più lontano dagli obiettivi. Il servizio è di Paolo Mancinelli.
16: Nel 2025 in Italia le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi energetici complessivi, in moderata crescita sul triennio precedente, ma distante di 5 punti percentuali dall'obiettivo annuale fissato dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Il rapporto della Camera, che sui dati del gestore dei servizi energetici evidenzia come per raggiungere il 39,4% previsto per il 2030 servirà una crescita 10 volte superiore a quella dell'ultimo quinquennio. Un impegno complicato da alcuni settori coinvolti nella transizione. Se l'elettrico ha già completato 2/3 del percorso, il riscaldamento resta fermo attorno al 20%, mentre la maglia nera spetta ai trasporti, fermi al 9,8% a fronte del 34% atteso a fine decennio. Tra i piani previsti per superare lo stallo, l'esecutivo sta lavorando a un decreto, atteso per settembre, che mira a sbloccare 50 miliardi di investimenti privati destinati ai nuovi impianti di energia rinnovabile. Un'altra spinta decisiva verso la transizione potrebbe arrivare dai 14 miliardi di margine di bilancio chiesti dall'esecutivo a Bruxelles, lo 0,6% del PIL nazionale che l'Unione concede per la sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di affrancarsi dai combustibili fossili.
3: E ora un'ultima ora. Sara Curtis, leggendaria nella semifinale dei 50 d'orso, la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi. E parliamo ancora dell'impresa subito dopo di Sara Curtis, poiché dopo di lei anche l'argento della staffetta 4% femminile stile libero. La squadra azzurra, composta dalla stessa Curtis, da Chiara Tarantino, Alessandra Mao e ancora Virginia Minicucci, è arrivata seconda dopo l'Olanda. In giornata anche le medaglie di bronzo di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. E ora parliamo di calcio con il servizio che sta per andare in onda.
17: L'Inter pesca il sostituto di Dumfries in Inghilterra. Marotta e Ausilio investono 31 milioni di euro più 4 di bonus per Spence, esterno del Tottenham e della nazionale inglese. Inter attiva anche in uscita con il prestito di Frattesi alla Lazio e con la trattativa aperta con la Roma per la cessione di Luis Enrique. Roma che continua il tira e molla con il Porto per l'esterno Rodrigo Mora, problemi legati alle condizioni del riscatto del giocatore. La Juventus stringe i tempi per il portiere, obiettivo numero uno di Carnevali è il nazionale giapponese Suzuki, che dal Parma è passato al Paris Saint-Germain. Ora il club parigino ha aperto la possibilità del prestito con diritto di riscatto alla Juventus. Juventus che proverà poi a chiudere nei prossimi giorni per il difensore del Bologna Lukumi e per l'attaccante olandese del Manchester United Zirkzee. Il Napoli ha chiuso invece per l'esterno del Catanzaro Favasulli e sta cercando di definire il prestito del difensore Badiashil del Chelsea. L'alternativa che piace ad Allegri in difesa è Gatti della Juventus. Dopo Lukaku, passato al Fenerbahce, un altro big del calcio italiano, Vlahovic, sbarca in Turchia, al Beşiktaş, allenato da Vincenzo Italiano. Contratto di 3 anni a 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus.
3: E adesso Apriti Borgo, il festival che in questi giorni trasforma Campiglia Marittima in Toscana in un coloratissimo palcoscenico con musicisti, danzatori, attori e circensi italiani e internazionali. Vediamo il servizio con Ilaria Esposito, segue una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del nostro TG.
18: Le strade sono deserte, deserte e silenziose.
19: Via le strade silenziose che cantava Modugno, cui è dedicato uno degli innumerevoli spettacoli messi in scena sul palcoscenico diffuso di Campiglia Marittima. Le vie del centro si popolano di persone e si accendono della magia di Apriti Borgo, che compie 20 anni, compleanno tondo, come l'abbraccio che in 2 decenni ha stretto l'intero paese riunito nel nome dell'arte teatrale in tutte le sue declinazioni.
20: Il nostro borgo si apre al mondo. ospitando nei vicoli, nelle piazze, spettacoli, magia, sorprese.
19: Al centro del percorso la Via Blu, un vero e proprio cammino fra teatro e microteatro.
21: Ospiterà 3 produzioni ad hoc di teatro di narrazione, quindi per scoprirle occorrerà seguire questa strada tutta illuminata di blu. Poi ci sarà un tenore che si affaccerà dalle finestre di Palazzo Pretorio.
19: 18 le compagnie teatrali coinvolte, alcune di livello internazionale, con 40 artisti, rappresentano l'anima della rassegna. Strada dopo strada si attraversano i generi con spettacoli adatti anche ai più piccoli. L'anfiteatro è uno dei luoghi centrali delle esibizioni.
21: Clown, mimo, musicale di Anna Marcato con la regia di Rita Peluso, anche quello uno spettacolo divertente per tutta la famiglia.
19: Per i turisti la rassegna è spesso una bella sorpresa di mezz'estate, ma in 20 anni Apriti Borgo ha conquistato l'attenzione di tanti toscani.
22: Quasi ogni anno, se posso, vengo qua.
23: È sempre piacevole, ci divertiamo sempre, bellissimi spettacoli.

0: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte.
4: E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo.
3: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
3: Hotel Trivago.
6: Il cambiamento climatico e le crisi internazionali si ripercuotono sul costo dell'energia. Di questo abbiamo parlato con Nicola Ciolini, amministratore delegato Esra. Seguiamo.

0: le bollette energetiche che avremo ad agosto, e parlo delle nostre bollette, quelle delle famiglie, si ha già una stima di quanto saliranno, Ciolini?
1: Purtroppo sì, perché oltre alle temperature nel mese di agosto sono cresciuti molto anche i costi dell'energia. Siamo ai massimi dall'inizio dell'anno, consideri che rispetto ai 120 euro a megawatt che si pagava fino a qualche mese fa, siamo oltre i 180 euro a megawatt, quindi un aumento importante che purtroppo si ripercuoterà su quelle che saranno le bollette di settembre. E questo, guardi, il clima ha un impatto importante soprattutto in Italia. Pensi che le produzioni di energia dall'idroelettrico si sono ridotte proprio a causa della siccità. Ci sono problemi a livello europeo anche per quanto riguarda la produzione di energia nucleare. Avete sentito nelle scorse settimane, certo, che hanno dovuto ridurre la capacità delle centrali proprio perché l'acqua aveva una temperatura troppo alta.
0: Manca l'acqua per raffreddarle.
1: Esatto, quindi è sicuramente un problema che stiamo vivendo e probabilmente vivremo anche nei prossimi anni. Questo, tra l'altro, in Italia abbiamo un problema del sistema paese dove le rinnovabili ancora non sono a un livello tale che ci permettono di avere una produzione importante come in paesi per esempio come la Spagna, che dove l'energia si paga la metà di quello che, certo, è il prezzo in Italia, proprio perché loro da tanti anni hanno investito molto nelle rinnovabili e hanno
0: anche un sistema ibrido, perché lì insomma il nucleare, esatto, ma lei giustamente diceva, lo stiamo vedendo del resto quello che è successo col Danubio, no? Cioè non c'è diciamo l'acqua necessaria o a una temperatura tale da permettere di raffreddare appunto i reattori nelle centrali, ma in concreto ci può aiutare a fare proprio una guida per i nostri telespettatori, pensando alle nostre case in questo momento, pensando ai condizionatori che ci faranno, come dire, spendere un bel salasso, che cosa si può fare in concreto per risparmiare?
1: Purtroppo sì, anche perché sono tanti giorni che la temperatura è sempre alta, è un fenomeno questo che non avevamo mai

0: osservato. Quello che si può fare è cercare di avere un utilizzo il più attento possibile dei nostri elettrodomestici, a partire proprio dai condizionatori, magari tenendo una temperatura non bassissima, ma di 6-7 gradi rispetto a quello che è l'esterno, proprio per cercare di far lavorare meglio le macchine, tenerle in una condizione buona di manutenzione, quindi pulire spesso i filtri e utilizzare magari quelle modalità più economiche, tipo il deumidificatore oppure nella modalità notte, che sicuramente hanno un consumo inferiore. E poi tenere il più possibile durante le ore della giornata tapparelle e finestre chiuso, questo è assolutamente indispensabile, e magari areggiare nelle ore più fresche della giornata, soprattutto al mattino presto, un po' di escursione termica c'è, quindi un paio d'ore la mattina, le finestre, le porte aperte, favorisce un ricambio e un raffrescamento della casa che può avere un vantaggio poi durante tutta la giornata. E poi si può sfruttare anche quelle che sono le fasce di minor costo dell'energia, soprattutto le fasce serali, magari per utilizzare la lavastoviglie, per utilizzare
1: Certo.
0: la lavatrice. Ecco, sono piccoli accorgimenti, ma che poi quando arriva la bolletta si
1: Possono
0: può.
1: produrre qualche risultato positivo. Ecco, siccome abbiamo parlato delle rinnovabili, abbiamo parlato del nucleare, però insomma sono tutte cose un po' al di là dell'avvenire o su cui insomma forse colpevolmente non si è come dire, investito più di tanto. Ecco, le aziende hanno a disposizione qualche provvedimento, qualche incentivo, qualche cosa a cui possono attingere nell'immediato?
0: Ma guardi, per le aziende che hanno appunto la necessità di avere costi certi durante tutto l'anno, quello che noi proponiamo, ma anche le aziende in genere che si occupano di energia, sono convenzioni che vengono stipulate con quelle che sono le associazioni di categoria, proprio per evitare che ci siano degli scostamenti importanti durante l'anno, e quindi garantiamo, diciamo, un prezzo
1: Ecco.
0: che possa essere il più costante possibile durante durante l'annata. In questo modo è chiaro che le aziende, gli agricoltori possono avere la certezza di quella che è la loro spesa, al di là del tempo di impiego, che
1: Certo.
0: purtroppo, come ricordava l'agricoltore, in questo periodo
1: Certo.
0: sono costretti a utilizzare maggiormente l'irrigazione e quindi a far ricorso a più ore di lavoro dei propri impianti.
1: Chiaramente, senta, volevo approfittare ancora di lei per 30 secondi per parlare di questa iniziativa, la bolletta sospesa che è stata attivata nella diocesi di Prato. Ce ne vuole parlare brevemente?
0: Sì, ecco, noi naturalmente siamo un'azienda pubblica e quindi questa nostra condizione ci impone anche di avere dei comportamenti che possono ripercuotersi sui nostri territori. Quindi la diocesi di Prato ormai da anni promuove questo progetto di bolletta sospesa in cui alle famiglie di bisognosi, famiglie che sono in difficoltà, pagano l'intero importo, una parte a seconda di quello che è appunto la condizione della famiglia. E noi sosteniamo questo
1: Certo.
0: progetto tutti gli anni con un fondo che mettiamo a disposizione proprio per poter sollevare una parte della popolazione, quella più in difficoltà, da quelli che possono essere i costi, gli aumenti importanti per la spesa energetica.

Una perizia medico-legale contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta mette nero su bianco che David Rossi fu ucciso. Mario Forenza ne ha parlato con la figlia acquisita, Carolina Orlandi, che fu la prima ad arrivare sul luogo della tragedia e che è la protagonista del faccia a faccia di questa sera. Vediamolo, il prossimo TG sarà alle 22:00.

0: Carolina Orlandi, lei ha vissuto con Davide Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, per 14 anni. Che ricordo ha, di Davide Rossi?
1: Beh, il ricordo che ho di Davide è quello un po' di un maestro per me. Davide è sempre stata una persona di poche parole, ma che poi ogni volta che parlava mi accendeva delle possibilità, mi accendeva, la curiosità verso tutte le cose che lui leggeva. Lui aveva questa libreria immensa che io guardavo sempre un po' dal basso all'alto come guardavo lui. E, il nostro rapporto si è consolidato sempre di più nella mia crescita perché lui non aveva molta dimestichezza con i bambini, quindi all'inizio, quando si è messo con mia madre, ci guardavamo sempre un po', ci prendevamo le misure. E poi, invece, piano piano crescendo, io ho sempre consultato lui come la persona che poteva, aiutarmi a capire le situazioni, o parlavamo di libri, parlavamo dell'attualità, ritagliava degli articoli di giornale lasciandomeli sulla scrivania per poterne parlare insieme. Passavamo molte serate anche solo io e lui quando mia madre non c'era e ricordo che erano serate molto preziose per me perché potevo averci un contatto e parlarci di tutte le cose che ci interessavano.
0: Il 6 marzo del 2013 lei aveva 20 anni. Quella sera succede qualcosa che segna per sempre la sua vita. Precipita dal terzo piano della Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi di Siena, dove lui lavorava. Che cosa ricorda di quella sera?
1: Beh, intanto erano giorni molto complicati, già prima di quella sera. Erano giorni in cui Davide era molto spaventato, era molto preoccupato, perché c'era stata una perquisizione che era stata fatta a casa nostra 15 giorni prima, che Davide proprio non si aspettava. Quello era un momento in cui c'era la bufera dal punto di vista finanziario della banca, e Davide doveva difendere l'immagine della banca in quel momento, in un periodo in cui la banca era indifendibile. Quindi era molto stressato a livello lavorativo, sicuramente, come penso tutti i manager in quel momento al
0: C'è anche
1: Monte
0: una
1: dei Paschi.
0: mail in cui lui chiese aiuto.
1: Lui chiese all'allora amministratore delegato della banca, Fabrizio Viola, di poter intercedere per farlo parlare con i magistrati. Lui disse: "Io voglio parlare con i magistrati perché penso che mi abbiano mal inquadrato. Ho lavorato con il comune, ho lavorato con la fondazione, ho lavorato in banca, vorrei potergli chiarire delle cose che magari per loro sono ancora oscure". Ci si voleva da una parte sincerare che non volessero tirarlo dentro a qualcosa in cui lui non c'entrava niente e dall'altra parte mettersi a disposizione delle indagini in quel momento. Questo il 4 marzo, 2 giorni prima di morire. Il 6 marzo io ricordo che stavo tornando a casa e mia mamma era malata, all'epoca aveva una pericardite, era ferma a letto da un po' di giorni. E quindi io non vedevo l'ora di tornare per poter mangiare con Davide e stare un po' io e lui da soli, anche per distrarlo un po', per passare del tempo insieme. Quando sono tornata a casa, Davide non c'era e mia madre a letto era molto preoccupata perché mi disse: "Io non riesco a contattarlo, non mi risponde al telefono". Era molto, molto agitata. Quindi mi ha chiesto di andarlo a cercare, ma io non sapevo dove andarlo a cercare, onestamente mi sembrava esagerata come reazione. Quindi provai a chiamarlo anche io. Alle 20:11 poi ho scoperto dai tabulati, per una telefonata in cui qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma io l'ho scoperto più tardi.
0: Non hai idea di chi possa essere stato a rispondere?
1: Non ho idea, io l'ho scoperto dai tabulati che qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma in quel momento ho semplicemente detto non risponde neanche a me. Alla fine mi sono convinta ad andare a cercarlo e sono uscita di casa. La strada che ho fatto un po' per inerzia è stata andare al Monte dei Paschi, ma non sapevo effettivamente dove. Quando sono arrivata all'ingresso mi ha chiamato mia madre dicendomi: "Guarda, mi ha chiamato Giancarlo Filippone, che era all'epoca il capo della sua segreteria, anche suo amico d'infanzia, che mi ha detto di non salire, che arriva anche lui, perché quando l'ho chiamato per chiedergli: "Hai visto David uscire dall'ufficio?", lui si è allarmato e ha detto: "No, no, aspetta, aspetta, vado a cercarlo anch'io, non far salire Carolina da sola". E io ho detto: "Ma sono già qua, lo posso aspettare su da Davide, che problema c'è?". "No, no, guarda, aspettalo sotto perché Giancarlo vuole che tu l'aspetti sotto". Ho aspettato 10 minuti, Giancarlo è arrivato trafelato, siamo entrati insieme passando davanti alla portineria dentro alla sede della banca Monte dei Paschi. E lui in ascensore mi ha detto: "Andiamo a vedere che ha fatto sto scemo". Però io in quel momento non stavo realizzando, cioè sentivo che era una situazione molto tesa, ma non stavo realizzando effettivamente la gravità di quello che lui poteva immaginare che fosse successo, non stavo capendo molto bene. Arriviamo al terzo piano della Banca Monte dei Paschi, all'ufficio comunicazione, la porta di Davide, l'ufficio di Davide era chiusa e Giancarlo mi prende per un polso e mi dice: aspettami qua, nella stanza accanto. Io mi sono fatta guidare da quello che in quel momento per me era un adulto, mi sono messa nella stanza accanto e lui ho sentito che è entrato dalla porta dell'ufficio di David sulla mia destra. Io non mi sono affacciata in quel momento e dopo pochi secondi lui è uscito di nuovo e mi ha detto: Carolina, è una tragedia, si è ammazzato. E io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono. Mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto: che cosa le dico adesso? Io non ho risposto, non sapevo cosa dire. Lui ha risposto a mia madre e ha detto: Antonella si è buttato di sotto. E io ho sentito l'urlo di mia madre, che in quel momento per me è stato un gancio in qualche modo alla realtà, per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro: vieni su, e io ho avuto un po' di. Ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente e mi diceva: non è possibile, non è vero, non è vero. E poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
0: Ecco, sappiamo che ci sono state, subito dopo la morte di suo padre, delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di Davide Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
1: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione, quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto che c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio, che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere, e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta, è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera chi era nell'ufficio di David, non so che cosa sia successo, che cosa. Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno, qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
0: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero che coincide a un deposito bancario, se non vado
1: Un
0: errato,
1: libretto al portatore.
0: un libretto al portatore che ci porta direttamente a Viadana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
1: Ma sicuramente la pista di Viadana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
0: Questo cosa significa?
1: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi fatto un SOS ricarica a David, che quello è il numero che parte dal telefono a cui vengono richiesti i soldi in uscita. Ma è una cosa che non ho, nessuno dei nostri periti, ma neanche io, abbiamo mai sentito prima d'ora ed è una ricostruzione molto strana, anche perché tra l'altro io avevo i soldi nel telefono quella sera perché ho chiamato diverse persone, ho scoperto il fatto,
0: Ma
1: perché
0: com'è
1: David.
0: comparso questo numero?
1: Come chiamata in uscita? Sì,
0: Come chiamata in uscita? Però
1: è una
0: non è un
1: chiamata.
0: numero di telefono.
1: No, è un numero molto strano che può essere, appunto, che guarda caso è anche il numero di un libretto al portatore in una filiale dove c'era una squadra di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
0: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni
1: Sì, certo.
0: e questo ruolo non è di secondo piano perché occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
1: Sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di David dove finivano questi soldi, però sicuramente lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte, io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione, una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io, ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
0: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città. Parliamo un po' anche della città, Siena.
1: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, potere.

0: e occhi sulla città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto in cui che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
1: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
0: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni si espongono per il suicidio, alcuni minano la nostra credibilità sostenendo che noi facciamo tutto questo per visibilità, per soldi, addirittura è stato detto, perché non ci rassegniamo alla tesi del suicidio. Io a tutte queste persone vorrei dire che per noi sarebbe stato più semplice fare pace con la sua volontà di togliersi la vita rispetto a quella, rispetto al fatto che possano avergli fatto così tanto del male. Altri ancora sono spariti dai radar. Sicuramente qualcuno ha da guadagnarci, per rimanere attaccato a un sistema che eventualmente può giovargli, e altri per timore. Penso che altri abbiano semplicemente paura.
1: Suo padre si poteva salvare quella notte?
0: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo, e in questo sono assolutamente, cioè è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me, perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità, in questo. Non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto. Però fa male sapere che David si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti, e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso. No, non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
1: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
0: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide esala l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto il momento, i momenti in cui David si muove ancora, poi effettivamente entra una persona. Per comparire in quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera, questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che David era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
1: Dopo questa seconda relazione, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte, di David Rossi, voi come famiglia, che cosa chiedete?
0: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la Procura di competenza, è dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa. facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella Procura di Siena,

0: nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la Procura di Siena sia anche un'opportunità di riscatto da questo punto di vista. Quello che chiediamo oggi è che si scopra perché David è stato ucciso, chi ha voluto che David morisse, perché parlare di omicidio è vero che è una grande tappa, ma non può essere un traguardo, perché noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49€.
5: MD, buona spesa Italia!
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
8: Entrate mortali!
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In tre mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza in un vaccino. Eruzione dell'Etna, nuova proroga per lo stop ai voli, almeno fino a domani alle ore 16. Gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. L'eclissi da spettacolo, dalla Spagna all'Italia, tutti con gli occhi sul sole. Un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti ed è diventato anche un affare economico. Stasera le stelle cadenti. Entrate in vigore le nuove norme europee per gli imballaggi. L'obiettivo è ridurre i rifiuti, soprattutto legati ai pacchetti per il monouso. Europei di nuoto a Parigi. Immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record mondiale. Argento per la staffetta 4x400.

0: E avete visto nella nostra copertina montata da Alberto Prizzi le immagini dell'evento astronomico dell'anno che ha emozionato milioni di persone in molti paesi del nord Europa. Visibile anche in Italia, soprattutto al centro-nord, l'eclissi totale di sole. Un evento che abbiamo seguito in diretta collegati da León in Spagna, luogo scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per l'osservazione appunto in diretta. E ora voltiamo pagina, apriamo la pagina relativa al caso La Vitola, poiché nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale ad innalzare la sua scorta. Ce ne parla Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
0: E sulla vicenda La Vitola, Ranucci è ancora scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report col faccendiere. C'è prudenza invece da parte delle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Seguiamo Pablo Rocas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di La Vitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Parliamo ora dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente Sergio Mattarella ha affermato: le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Lo ha affermato in ricordo appunto dell'82esimo anniversario di questo eccidio. Il Presidente ricorda anche la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Seguiamo il servizio di Francesco.

0: Memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
1: Voltiamo pagina. A Catania continuano i disagi nell'aeroporto dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle ore 16 di domani. Ce ne parla Antonella Gurrieri.
2: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo etneo. In lontananza Lufthansa, ecco l'ultimo aeromobile che è riuscito ad atterrare qui all'aeroporto internazionale Fontana Rossa prima dell'emergenza e che poi non è riuscito più a ripartire. Per il resto la pista è totalmente vuota. Domani sesto giorno di blocco a Fontana Rossa, prorogato sino alle 16. Quanto perde l'aeroporto?
3: Molti soldi. Molta credibilità, non dell'aeroporto, perché è chiaro che l'aeroporto è un soggetto che gestisce lo scalo e quindi noi non abbiamo delle responsabilità.
2: Intanto oggi ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
4: Si doveva partire, ma non si parte.
5: Dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
6: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
2: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo, ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali, ma lungo i suoi fianchi infuocati.
1: E ora parliamo di una purtroppo grande e nuova impennata di casi di Ebola in Congo e in Uganda. Sono quasi 4.500 i contagi, oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, e il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
7: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
8: Outbreak. 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
7: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
8: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
7: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: Ora torniamo a parlare del conflitto USA-Iran. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo, mentre il presidente statunitense le prese con nuovi guai giudiziari a causa dei suoi post su Truth. Ci aggiorna l'inviato a New York, Matteo Albiti.
9: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che lo terremo. Donald Trump torna con un post a rivendicare il blocco della marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Non hanno marina né aviazione, il loro esercito è decimato e non viene nemmeno pagato.

0: L'Iran è in bancarotta, sono solo chiacchiere, non sono più il bullo del Medio Oriente. Ieri il presidente aveva concesso che stava trattando un po', ma oggi Teheran smentisce seccamente. Con gli Stati Uniti non ci sono stati negoziati sull'estensione del cessate il fuoco. Ma intanto c'è un nuovo guaio giudiziario per Trump. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che potrebbero arrivare a costare anche $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Il meccanismo pensato da Trump Media è corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association nell'atto depositato nel Tribunale federale di New York.
1: E il diversivo con cui Donald Trump è stato fatto uscire dall'Air Force One per essere imbarcato su un altro aereo di nascosto a causa di un possibile attacco iraniano non ha precedenti, sta sollevando polemiche negli Stati Uniti. A bordo sono rimasti ignari di tutto lo staff, i giornalisti e soprattutto il segretario di Stato Rubio e il segretario al Tesoro Bessen. Vediamo dunque la ricostruzione della CNN di quanto accaduto sulla pista dell'aeroporto di Ankara subito dopo l'ultimo vertice NATO.
2: Alle 19.54 iniziano i preparativi all'aeroporto di Ankara per la messa in scena. Possiamo vedere in questo video i carrelli del catering che vengono posizionati sul lato dell'Air Force One che doveva portare Trump a Washington. Alle 20.24 arriva il corteo di macchine sulla pista. Mentre si avvicina all'Air Force One vediamo parcheggiato un altro aereo più piccolo. Questa immagine ci mostra i due aerei posizionati sulla pista. Mentre il corteo svolta vediamo i due carrelli del catering sul lato del jump che vengono sollevati. Alcuni minuti dopo Trump sale la scaletta e saluta. Possiamo vedere i carrelli del catering sotto la fusoliera. Sul retro dell'aereo i giornalisti e lo staff in fila per imbarcarsi. Qui inizia il gioco delle tre carte. Un funzionario americano dice che Trump è stato portato via e condotto in un container del catering. Alle 20.28 vediamo un uomo in che sale sul camioncino, il container viene abbassato e il camioncino si sposta. Il camioncino lascia l'aereo più grande, attraversa la pista e si avvicina al C-32A. La persona con la tuta esce dall'abitacolo e sale sulla scaletta e va a bordo. L'aereo più grande adesso senza il presidente decolla alle 20.44. L'aereo più piccolo rulla allontanandosi. L'aereo Air Force One appare sul radar senza i dati di tracciamento, i quali invece mostrano che sorvola la Romania e l'aereo inizia a utilizzare il indicativo di chiamata sebbene il presidente non fosse a bordo. Quindi l'aereo più piccolo dove si trovava Trump non è sui tracciati, ma un video di YouTube mostra che atterra a Mendenhall all'incirca quando arriva l'aereo più grande. Non sappiamo esattamente come Trump si sia spostato dall'aereo più piccolo a quello più grande, ma ci sono voluti 20 minuti per i giornalisti perché potessero scendere dopo l'atterraggio, quindi tutto il tempo per far risalire Trump. Per le 22.56 vediamo Trump che scende dalla scaletta. In questo momento a vista delle telecamere. Quindi nel viaggio di ritorno gli è stato chiesto di queste misure di precauzione atipiche. Perché siete probabilmente su un volo pericoloso a causa dei mascalzoni con i quali avete a che fare. Se io vado, andate anche voi, magari nel futuro preferirete cambiare lavoro.
1: E parliamo ora della crisi in Ucraina, poiché Putin torna a minacciare un'escalation nei confronti della NATO e manifesta irritazione per gli attacchi e sequestri di petroliere della flotta ombra. Il vicepresidente USA Vance starebbe premendo su Kiev per bloccare gli attacchi alle navi con lo scopo di contenere i prezzi del petrolio. Ci aggiorna la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
3: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane.
1: E prende quota la pista russa nel caso del drone esplosivo disinnescato all'aeroporto tedesco di Lipsia, mentre in mattinata il Consiglio NATO si è riunito sulle violazioni dello spazio aereo di Romania e Polonia. Ci aggiorna la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi invece potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare nel contesto della cybersicurezza potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori.
1: Parliamo ora dello spettacolo dell'Eclissi di Sole, seguito da milioni di persone in tutto il mondo e in particolare in Groenlandia, in Islanda e in Spagna, dove il disco solare è stato totalmente oscurato ed è calata improvvisamente la notte in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999. Da León, Spagna, il racconto dell'inviato Andrea Bettini.
5: Alle 20:28 la luna ha completamente oscurato il sole, è calata la notte per 1 minuto e 40 secondi qui su León, in questo luogo che è stato scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per il suo evento pubblico dedicato all'eclissi. E qui intorno a me gradualmente la gente che è venuta per assistere a questo meraviglioso spettacolo naturale ha iniziato ad andarsene, anche perché ormai il sole sta calando, è ancora una fase di eclissi parziale, ma sostanzialmente sta tramontando anche qui in questa città della Spagna. Le emozioni però sono ancora vive per chi ha avuto la fortuna di trovarsi qui. Abbiamo visto persone provenienti da tutto il mondo che sorridevano, si abbracciavano, c'erano persone provenienti dal Giappone, da tutta l'Europa. Abbiamo appena parlato anche con una persona che è arrivata addirittura dal Messico apposta per vedere l'eclissi, che ci ha anche ricordato come per gli Aztechi all'epoca l'eclissi avesse significati particolari e anche abbastanza inquietanti, insomma, per le popolazioni dell'antichità era così. Noi oggi sappiamo che è invece semplicemente un grandioso spettacolo naturale che oggi si è potuto ammirare in vaste parti del globo, dal nord della Russia alla Groenlandia all'Islanda fino qui alla penisola iberica. E dunque con ormai la notte, la vera notte che sta calando su León, noi vi restituiamo la linea. Linea allo studio.
1: Grazie. E sono in vigore da oggi le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Ulteriori vincoli più stringenti scatteranno dal 2030. Ma facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: La vera rivoluzione scatterà tra 4 anni, quando dovremo dire addio alle bustine di ketchup e maionese, ma anche ai flaconcini di shampoo degli alberghi o alle classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Ma le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi entrano in vigore già oggi. Bruxelles punta a diventare un riferimento mondiale per l'economia circolare a partire da un dato. Ogni europeo getta in media 0,5 chilo di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso fino ai contenitori degli acquisti online. Per correre ai ripari si inizia da subito. Si introducono i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Niente più bustine monouso in plastica per alimenti o cosmetici, bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
1: E adesso un'ultima ora, una notizia di servizio importante per chi viaggia verso la Sicilia. SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica infatti in una nota che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica atmosfera è stata disposta l'estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono dunque sospese le attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle ore 2 di notte, ora locale del 14 di agosto. La società invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Ed è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca nel Camasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'alt. Ce ne parla Elena Scarrone.
7: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una 15ina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
8: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. Il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
7: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo.
8: Così ha detto il collega, perché erano in due.
7: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
9: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
1: Ed è stato annullato a Barletta il concerto di Jovanotti, Jova Summer Party, programmato per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitarlo è stata infatti considerata non idonea per la presenza di amianto. Seguiamo il servizio di Gianluca Veneziani.
10: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, e ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi, chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. La D della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificabile in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire.
1: E ora lo sport, un'altra bella notizia, poiché Sara Fantini conquista l'argento nel martello agli europei di Birmingham. L'azzurra lancia 74-35 al primo tentativo. E poi Sara Curtis, leggendaria nella semifinale dei 50 d'orso, la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi agli europei di Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. Nuovo poi record italiano nella staffetta a 4 per 1000 stile libero femminile con la medaglia d'argento per l'Italia con Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. E subito dopo dunque l'impresa di Sara Curtis, abbiamo detto, è arrivato l'argento della staffetta 4% femminile stile libero. La squadra azzurra, abbiamo detto, era composta anche dalla stessa Curtis. Andiamo ora avanti per seguire la sfida della cura. La protagonista stasera è Domenica Lo Russo, innovatrice nell'oncologia ginecologica. Alle 23 la nostra rassegna stampa a cura di Emanuela Bonchino. Buona visione.
11: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
13: Cucinare è una follia.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
16: Perché prevenire è meglio che pulire.
15: Chantecler, il gallo del pulito.
17: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza. Vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.

0: Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una evoluzione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre. Era un uomo estremamente visionario. È stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei ha detto, è andata a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi, ci sono donne che non incontreranno mai l'uomo della loro vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che pur facendo lavori totalmente diversi avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie quando arrivava il medico di famiglia, all'epoca il medico di famiglia era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica importante e che hanno bisogno di un caregiver a seconda dei livelli, dicono le statistiche, che praticamente sono tutti a carico delle famiglie. Quanto è cambiato quella che lei ha chiamato la routine di sua madre rispetto al 2026? Quanto è più leggera la vita di una donna oggi che deve prendersi cura di un congiunto che ha bisogno di assistenza?
0: Dottore, le vorrei dire tantissimo, ma in realtà non sono in grado di dirglielo. Sicuramente oggi la figura del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni. La nuova legge introduce la figura del caregiver non convivente. Le famiglie stanno cambiando, le mie pazienti vengono accompagnate dalle amiche e non dai familiari, quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Ma per chi si siede dall'altro lato della scrivania, e noi ci siamo passati con mio padre, le mie sorelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo,
1: famiglia.
0: la famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare. E c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica, quando io tornando da Bellinzona ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante. Ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui la ricerca accademica aveva un peso, ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende. Hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più tipici dei pazienti, ma deve essere sostenibile. Quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante. Dall'azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi che arrivano dalla ricerca profit servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci
1: Ora ci
0: serve.
1: arriviamo ai trial perché lei è proprio quel tipo di ricercatrice. Lei non lavora con le pipette e con gli alambicchi, lei disegna trial a livello internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie. Magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti, e 1000 pazienti quando i tumori sono rari o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato che è quello della cronicizzazione delle malattie. Ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione primaria, inclusi gli stili di vita. Il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto la medicina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza. Ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: Per lungo tempo la sperimentazione dei farmaci già a livello animale si basava soltanto sui topi maschi, perché i topi femmina, avendo ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e i 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, che una paziente curata in un centro di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' basta,
1: pochi.
0: No?
1: Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento almeno per macro area che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria, perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
0: anche
1: affrontare.
0: Perché non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
1: Devo dire che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia è già avanzata, a terzi, quarti stadi, e questo ovviamente impatta sulle nostre possibilità di cura. Abbiamo provato con i test di screening, ma purtroppo nessuno si è rivelato in grado di anticipare la diagnosi. E poi c'è un secondo aspetto, che sono i sintomi. I sintomi di questo tumore, che per anni è stato definito un killer silenzioso, in realtà non è un killer silenzioso. Il problema è che i sintomi sono molto sfumati. Si sovrappongono alle coliti, alle diverticoliti, però, e questo è quello che dobbiamo fare, è importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare.
0: Soprattutto
1: quali sono i sintomi.
0: A quelle donne che abbiano una familiarità?
1: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, ma alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore ovarico.
0: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le ovaie.
1: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori della
0: prostata possono essere
1: legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno, e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico, e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva, perché consiste nell'asportazione principalmente
0: le ovaie
1: intese sia come tube sia come ovaie e la mammella.
0: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA1 e 2 proprio per quella scelta, ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato La Balti, Bianca Balti peraltro, è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
1: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo, ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si ammalano.
0: Chi è che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
1: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione, o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Allora abbiamo invertito il paradigma. Facciamo il test sul tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo, lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria, e quando la troviamo nella paziente, a cascata, studiamo tutta la famiglia.
0: 2500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo, quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra tre anni eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
1: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papillomavirus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni. Non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV test, e purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi, sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
0: Nelle femmine e nei maschi si evitano i tumori testa-collo, i tumori del pene, i tumori dell'ano, a cui nessuno pensa, ma purtroppo...
1: Perché noi continuiamo a pensare al papilloma come un problema delle donne ed un problema della cervice uterina. In realtà il papilloma è responsabile del 5% di tutti i tumori umani, non solo nella donna. E laddove nella cervice uterina abbiamo lo screening, per i tumori testa-collo non abbiamo lo screening, quindi il vaccino è l'unica forma di prevenzione che abbiamo.
0: La buona parte del lavoro suo, della sua equipe, si svolge in questi ambienti. Uno si aspetterebbe gli alambicchi, le classiche provette, gente che pipetta qualcosa, ed invece...
1: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie, proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
0: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati, che sono, come dire,
1: l'evoluzione.
0: Le terapie PARP, insomma, tanti strumenti che costano tanto, professoressa.
1: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40 o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia Il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo, ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita delle persone.
0: Un'altra vostra mission qui all'Humanitas, sua, del suo team, è quello di formare i giovani oncologi.
1: Guardi, io vorrei provare a fare una scuola. Io vengo da una grande scuola, che è quella del professor Scambia, e il mio obiettivo a Milano era in qualche modo inseminare la sua scuola, e vorrei fare una scuola che si basa, come ho imparato io, sugli esempi. È vero, le persone escono già formate da un punto di vista teorico, ma c'è tutta una parte di formazione che si impara sul campo, compreso, e non è poco, l'interazione con il paziente, il modo di parlare al paziente, che deve essere un modo bilanciato, sai, molto difficile. Siamo tenuti all'onestà con i pazienti, ma è molto difficile bilanciare l'onestà dell'informazione anche con la necessità di non togliere speranze, anche perché, guardi dottore, nessuno di noi sa come va a finire una storia. Noi lo vediamo nelle curve degli studi clinici. Ci sono le pazienti che non rispondono assolutamente, ci sono le pazienti che rispondono in cui dopo un po' si perde il beneficio, e poi ci sono le code, che sono le pazienti che non recidivano.
0: E noi non sappiamo mai queste chi sta a
1: dove,
0: che punto,
1: esatto,
0: di quella curva.
1: E quindi ogni volta che si comincia una storia la si deve cominciare con la speranza. In fondo, se vuole, la ricerca è questo. Quando io studio un nuovo farmaco ho sempre la curiosità scientifica, ma anche la speranza di capire che cosa porterà alle mie pazienti, per riscrivere una storia.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
2: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
2: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo!
3: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
2: O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
2: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il momento era il tentativo di fargli alzare la scorta. Eruzione dell'Etna, dopo l'annuncio dello stop fino alle 16 di domani, nuovo rinvio fino alle 2 del mattino di venerdì, gravi danni per il turismo anche a causa della disorganizzazione dei giorni scorsi. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS, in 3 mesi oltre 2000 le vittime accertate in Congo, speranza di un vaccino. Auto non si ferma al latte e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo finisce contro una cabina dell'Enel ed è gravemente ferito. L'eclissi da spettacolo, dalla Spagna all'Italia, tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato anche un affare economico, e nella notte le stelle cadenti. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record del mondo, argento per la staffetta, 4% donne.

0: La rassegna stampa di Rai News 24, benvenuti, sono diverse i titoli in apertura sulle prime pagine dei giornali, la fotonotizia però è quasi la stessa ovunque, e cioè l'eclissi di sole, ma dalla cronaca alla politica agli esteri vedremo poi cosa si guadagna i titoli di apertura. Intanto il nostro primo ospite, il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, benvenuto. Lo vedo ma non ci sente, e presento anche l'altra nostra ospite, Daniela Tagliafico.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto che la regia rimette in piedi il collegamento, l'audio con il direttore della Sicilia, andiamo a vedere qualche prima pagina di giornale e dunque anche qualche apertura. Cominciamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, la Vitola confessa, io il mandante, questo è il titolo. E poi andiamo a vedere anche come apre invece il giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. È bellissima l'immagine dell'eclissi totale di sole che non era visibile in modo totale dall'Italia, però dalla Spagna e poi anche dall'Islanda e più su. Andiamo a vedere un altro titolo, che è quello del Domani. La mia bomba era fin di bene, la Vitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone, poi taglio basso, Berlino, i migranti tornino in Italia, le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni. Ancora Sant'Anna di Stazzema, perché l'antifascismo non è solo memoria. Andiamo a vedere come apre invece Avvenire. L'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. Il fenomeno, oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della Luna sul Sole è stata l'occasione per esperimenti scientifici. E poi in taglio basso, giustizia per la pace. La preghiera di Zuppi, Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda. Il vertice a settembre. La Vitola confessa, attentato per tutelare Ranucci, e lui si paragona a Falcone. Allora Daniela, io vorrei proprio cominciare con te commentando quello che è di fatto già da qualche giorno l'apertura di tutta la pagina, della pagina di cronaca di tutta quanta la stampa italiana. C'è stato questo lungo interrogatorio, questa volta il faccendiere ha parlato, ha risposto alle domande e, riferito dal suo avvocato, ha ammesso che la bomba, insomma, aveva progettato lui era il mandante. Tutto questo con un diluvio di polemiche, innanzitutto politiche, ma non solo, perché adesso anche il programma stesso Report è all'esame della commissione etica. Ma cominciamo proprio dalla Vitola. Aveva detto che lui non c'entrava niente, invece sì.
1: La notizia, per fare un gioco di parole, è come se fosse una bomba, no? Non è una battuta felicissima, però purtroppo è
0: rende
1: così.
0: L'idea.
1: Rende l'idea. Io non voglio entrare nel merito di questa situazione, che è una situazione molto delicata e molto complicata anche al tempo stesso. Mi limito comunque a ricordare che allo stato attuale Ranucci è sempre parte lesa. La bomba è stata messa davanti a casa sua. Detto questo, però, la cosa che a me ha colpito nelle giornate passate, ma soprattutto nella giornata odierna, è stato questo coro della politica e soprattutto da parte del governo, in particolare mi riferisco, per essere chiara, perché non voglio nascondermi dietro le parole, alle dichiarazioni del ministro Salvini, che praticamente ha proclamato una sorta di editto, no? Nei confronti del conduttore di Report, e poi le dichiarazioni che ci sono state anche questa sera da parte di Donzelli. Allora, voglio dire, ognuno è libero di, per carità di Dio, siamo in una situazione democratica, la politica può dire quello che vuole, però ci vorrebbe l'accortezza. Allora, stiamo parlando di una trasmissione della RAI, una trasmissione del servizio pubblico, di una RAI che in questo momento ha in corso una valutazione del Comitato

0: soluzione della RAI, la si potrà criticare, condannare, dire tutto quello che vogliamo, ma prima la si attende, dopo la si critica e dopodiché si potranno dire. E nel frattempo però la magistratura fa il suo corso, perché poi, attenzione, non è che si può essere garantisti da una parte e quando fa comodo, cioè voglio dire, adesso c'è la condanna e già il decreto di espulsione di Ranucci dalla RAI, e poi però quando si parla di un altro tipo di garantismo, beh, di caso del Mastro, lì in qualche modo il garantismo non c'è. Il garantismo a senso unico non funziona, se lo si è, lo si è con tutti. Comunque, ripeto, io questo voglio dire, ci vorrebbe nei confronti della RAI, in questo momento RAI che sappiamo benissimo, e proprio per questo, quanto è, come dire, oggetto di attenzioni, e lo è sempre stata, di mire, di condizionamenti politici, però proprio per questo lasciate lavorare la RAI, poi parlate.
1: Allora, Daniela, andiamo a leggere anche altri quotidiani che aprono su questo. Qui c'è Il Fatto, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Bomba Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta. Sì, sono io il mandante, l'arrestato, giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima. E ancora andiamo a vedere Libero. Chiamate l'ambulanza, Ranucci delire, si paragona a Falcone, Borsellino muore per Santi Mattarella, report non può più condurlo per manifesta mitomania. La Vitola, confessione e misteri, poi c'è l'identità, bomba la Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma, sono il mandante. E poi Sicilia sospesa, Musumeci, aeroporto fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. Direttore, ci sente adesso,
2: Sì,
1: direttore
2: buonasera,
1: della
2: buonasera a voi
1: Sicilia.
2: studio e buonasera a casa.
1: Buonasera, buonasera. Allora, apro anche il tuo giornale. Estate in fumo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontana Rossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, Saxi si difende. I disagi ci sono, sono enormi. D'altronde però nulla ci si può fare, non si può decollare e atterrare perché ci sono le ceneri del vulcano che lo impediscono. Certo è che però insomma, non è proprio, non si è stati colti proprio di sorpresa, soprattutto la rabbia di molte persone e molte perplessità sul fatto che si poteva gestire meglio.
2: Allora, è corretto quello che hai detto, il quadro di sintesi è esattamente questo. Occorre dire che l'Etna è in eruzione, questa volta non è uno sbuffo molto pro turisti, molto show, è un'eruzione vera, è un'eruzione che secondo i vulcanologi dell'INGV ancora oggi pomeriggio hanno ribadito che il quadro è molto in evoluzione, che non si sa, è difficile prevedere un inizio e una fine di fenomeni come questi che interessano l'Etna in questo momento. Etna, che è un'eruzione perenne, è un'eruzione che adesso sta avendo un picco in coincidenza del picco dell'estate, quindi con il picco dei disagi. Però è anche vero che Catania, questa parte della Sicilia orientale, convive con la presenza di un vulcano, del vulcano più alto d'Europa in perenne eruzione. Cosa fare? Allora, sulla sicurezza aerea ovviamente non si tratta. Perché se la cenere, se la nube di cenere insiste nell'atmosfera, i motori sono a rischio, non si può atterrare su una pista che è costantemente sottoposta alla pioggia nera, ma soprattutto la nube è in aria. E quindi sulla sicurezza non si tratta. Atteso questo, atteso che purtroppo è un fenomeno difficilmente prevedibile, ma si sa che abbiamo alle spalle, in cima alle nostre città, un vulcano perennemente attivo. E sapendo che sta per chiudere, che è chiuso da 4 giorni, il sesto o settimo aeroporto per importanza e per volume di traffico d'Italia, pensare di avere in prossimità un aeroporto di backup è impossibile. Ripeto, stiamo parlando del sesto o settimo aeroporto. Occorrerebbe che le compagnie si ricordassero i regolamenti europei che impongono al vettore di provvedere alla tutela del passeggero, dei diritti del passeggero dall'acquisto del biglietto all'arrivo a destinazione. Quindi prevedere collegamenti autobus,
1: Prevedere un piano B
2: rigidamente.
1: fondamentalmente.
2: Esatto, un piano B pronto e non da approntare in costanza dell'emergenza, anche perché siccome l'Etna appunto c'è da sempre, parlare di emergenza di un vulcano perenne attività.

0: fa un po'
1: è complicato, no? Fa un po' sorridere. Quindi prevedere un piano B che preveda collegamenti dall'altro aeroporto di sostegno, il più vicino è Comiso, ma stiamo parlando di un collegamento di uno scalo piccolo, 6-8 piazzole, sta sostenendo per il massimo che si possa fare, ma sono 1 ora e 40 di strada. Poi abbiamo Palermo, ma siamo a 2 ore e mezza, 3 ore, perché questa vicenda, questa chiamiamola con molte virgolette emergenza dell'Etna, sta facendo emergere in maniera palese la carenza infrastrutturale dell'isola. Se io volessi andare in treno da Catania a Palermo, oggi impiegherei 3 ore e 50, 4 ore.
0: Che è incredibile.
1: Quindi non è soltanto il problema dell'aeroporto chiuso e della cenere che insiste sullo scalo e sulla città di Catania e sui paesi pedemontani. Il problema è che portarsi da un punto all'altro della Sicilia, a prescindere dalla cenere, è veramente complicato, perché abbiamo un'autostrada Catania-Palermo che è un perenne cantiere, per migliorie, per carità, ma di fatto si impiegano circa 3 ore, traffico permettendo. E quindi se al disagio naturale della distanza fisica e al gap infrastrutturale aggiungiamo il mancato varo di un piano B esistente, non da varare ancora adesso, il quadro è completo.
0: C'è la paralisi.
1: Si è fatta una stima già economica.
0: Poi volevo venire proprio su questo, il tuo titolo è eloquente, estate in fumo, perché tutto questo, mi rispondi tu Daniela, però poi appunto in modo approfondito torno dal direttore, tutto questo succede proprio la settimana di Ferragosto. Ora tutti conosciamo, amiamo la Sicilia e tutti sentiamo però i siciliani che molto spesso si lamentano annosamente del fatto che viaggiare in treno o con altri collegamenti è veramente complicato, quindi è anche una questione di infrastrutture. Volevo un commento anche da te Daniela Tagliafico. Da una parte c'è la meraviglia veramente dell'Etna, dall'altro però insomma questa volta la crisi si è sentita veramente, tra l'altro le ceneri sono arrivate fino a Malta, anche l'aeroporto di Malta che ha oltre 200 chilometri da lì ha dovuto 250 ha dovuto sospendere 220 per un po'.
2: Commento anche devo dire che complimenti al direttore, perché Estate in fumo, devo dire che è un gran bel titolo.
0: È bellissimo, infatti l'ho lasciato volutamente giornale.
2: È un gran
0: prima.
2: Bel titolo e sembra una tragica anche beffa del destino, no? Questa cosa che è successa adesso nella settimana di Ferragosto. Mi sembra anche molto interessante quello che diceva il direttore sulla necessità anche di avere un piano B, perché in qualche modo una responsabilizzazione delle compagnie, che ci vuole responsabilizzazione delle compagnie aeree che vada nella tutela dei diritti dei viaggiatori, perché quello che si è visto, che si sta vedendo in queste ore, si è visto in questi giorni di scene, di come dire, chiamiamola resistenza da parte dei viaggiatori a questi problemi, sono state scene... diciamo di disagio, sono state scene imbarazzanti e che bisogna almeno siano da monito, proprio perché il fenomeno, come si diceva prima, è un fenomeno col quale si dovrà purtroppo sempre fare i conti, lavorare per il futuro, prenderne una, diciamo, un insegnamento per il futuro.
0: Allora, direttore, torniamo all'estate in fumo, perché giustamente, come evidenzi nel tuo giornale, i turisti sono anche finiti, come se non bastasse, costretti a restare lì, vuol dire trovare anche posti dove andare a dormire e trovarli nei dintorni, finiti nel mirino degli sciacalli. Che succede?
1: Allora, succede che l'aerostazione, diciamo, è risultata poco accogliente per le migliaia di passeggeri che bivaccano in attesa di una comunicazione che dica loro dove andare e cosa andare a fare. Ecco perché probabilmente SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto qui a Catania, ha allungato d'intesa con l'ENAV e con l'ENAC la chiusura, proprio perché così si sappia, per esempio, che fino alle 2 di domani notte l'aeroporto resta chiuso e quindi le compagnie sanno già di dover o cancellare e avvertire prima i passeggeri o di doverli dirottare su Palermo, su Comiso, addirittura su Lamezia Terme. Accade che al disagio di un aereo che arriva o non arriva, che arriva con molto ritardo, e di vacanze che, se brevi, praticamente vengono rovinate o di rientri a casa, perché noi abbiamo un'altra Sicilia al nord, no? Quindi è un periodo in cui si rientra a casa per le vacanze. Al di là di questi disagi si aggiunge anche la furbizia, qui sì, con molte virgolette, di tassisti improvvisati. Ci sono arrivate delle segnalazioni che a Palermo soprattutto ci sono mezzi improvvisati che offrono un passaggio per Catania con cifre fino a 1000 euro. Il piano B dovrebbe prevedere semplicemente che ci siano anche le forze dell'ordine che presidiano, oltre che per ragioni di sicurezza, presidiassero anche gli ingressi degli aeroporti per controllare chi effettua questi servizi fai da te. Sono dei mezzi NCC regolarmente registrati, sono dei taxi regolarmente registrati in assenso o in aggiunta ai servizi di collegamento che dovrebbero essere garantiti dalle compagnie aeree? No, e allora se no vanno sanzionati in maniera immediata e severa, perché parliamo di segnalazioni, ci sono arrivate che per chiedere per questa trasferta Palermo-Catania, soprattutto se nottetempo, sono stati chiesti sino a 1000 euro. Questo è una beffa oltre al danno evidente della mancata possibilità di atterrare e di ripartire quando si era pensato di andarla a fare.
2: Per non parlare delle difficoltà dei turisti stranieri, che sono infinitamente più grandi di quelle dei turisti italiani, non avendo non solo un problema linguistico di base, ma insomma non hanno la possibilità di controllare, detto in un modo brutale, sono meno sgamati di quanto possono essere i turisti italiani nella capacità di intercettare anche queste truffe.
0: Ma non ci facciamo una bellissima figura in questo senso, no? Vero? Direttore, grazie per averci raccontato, fatto una fotografia della situazione. I complimenti per il titolo te li ha fatti Daniela, te li faccio anch'io, Estate in fumo. Sicuramente già sappiamo che ci sono, ti chiedo solo questo, prenotazioni annullate per la settimana di Ferragosto, vero?
1: Qualcosa sì, ti avverte. Ecco, questo è un titolo bello che non avrei voluto.
0: Che non avresti voluto fare. Grazie, grazie al grazie direttore della Sicilia, Antonello Pirani, un buon lavoro. Allora, Daniela, andiamo avanti, leggiamo altri titoli, c'è l'altro, la doppia copertina del giornale, uno appunto abbiamo visto che è l'eclissi, l'altro è appunto bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola, poi in taglio alto la Germania torna all'attacco, sì alle espulsioni in Italia. Gli USA fermano l'Ucraina, basta raid sulle navi russe. È arrivata anche La Stampa, eccola qua. Eclissi, la magia del sole nero, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. Vito Mancuso il commento. Taglio alto, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 dorso europei in semifinale. Sara Cancella di 23 centesimi il vecchio primato, il sogno della mia vita. Qui di spalla, corsa al centro, la stoccata di Ruffini, a sinistra pensano solo alla leadership, il lancio del partito. E poi taglio centrale, La Vitola, sono io il mandante, sulla mia sicurezza rassicurazioni prima della bomba, questo il conduttore. Ancora migranti, Berlino non si ferma, espulsi verso l'Italia, Alessandro Barbera, ipotesi centri in Uganda. Commentiamola, Daniela, anche questa notizia. Tra l'altro alcuni giornali, Vede Repubblica, poi sono andati anche a vedere chi è questa dublinante zero che viene rimandata, che deve essere rimpatriata, in tutto sono quattro al momento, dalla Germania all'Italia, ed è una ragazza giovanissima somala che ha veramente alle spalle dei drammi immensi, immensi. Uno su tutti, guarda, ha lasciato la Somalia perché è rimasta con la madre e il fratello piccolo emigrati, scappati in Germania, lei è rimasta con il padre violento che l'ha anche venduta ad un uomo più anziano, quindi è fuggita, passata per la Libia, il che vuol dire violenze, arrivata a Lampedusa a febbraio scorso con un barcone, riuscita in qualche modo ad arrivare in Germania. A te, Daniela.
2: Un'Europa che, scusate se la dico con termini un po' brutali, ma che fosse più nobile in questo momento. Il caso di questa ragazza non dovrebbe ammettere che succeda una cosa di questo genere. Perché dico di Europa meno nobile? Perché il titolo che ha fatto prima La Stampa, e il bravissimo Mancuso sulle eclissi del sole, che è l'eclissi dell'uomo, mi viene da dire che di eclissi ne stiamo assistendo a molte eclissi, in questo caso c'è l'eclissi dell'Europa, si è usato in questo periodo, sì. Si usa molto di moda il termine faglia nell'Europa, sì. Cioè,
0: tra terremoti ed eclissi.
2: Però chiamiamola come ci pare. Eclissi secondo me è più drammatico, perché è quello che viene dopo la faccia.
0: Se vuoi te lo leggo.
2: È nel senso della sconfitta dell'Europa, che in questo momento sta facendo una sola cosa: sta ottemperando ai propri interessi nazionali elettorali, perché quasi tutte le moltissime nazioni europee in questo momento sono alla vigilia di appuntamenti elettorali,
0: a cominciare dalla Germania.
2: La stessa Frederiksen, che forma questa strana coppia curiosa con Meloni, la stessa Frederiksen ha dentro il suo socialdemocratica, ha nel suo paese un problema di, come dire, di un'opposizione di destra, e deve far vedere che in qualche modo resiste, che è dura. Allora che cosa serve? Il rapporto con la Meloni serve alla Frederiksen per far vedere che la sua posizione è condivisa dall'Europa. E alla Meloni serve per far vedere che la sua difesa non è un'isolata.
0: Fammi leggere Vito Mancuso, l'hai citato e ci piace sempre molto, quindi lo leggiamo. Ieri tutti abbiamo alzato gli occhi al cielo per vedere il disco nero della luna sovrapporsi a quello luminoso del sole ed eclissarlo. Un'ora poi tutto è finito, i raggi non hanno più trovato ostacoli, oggi il sole splende esattamente come prima, indifferente alle emozioni di chi ha viaggiato, fotografato, filmato, postato il grande fenomeno celeste. Eclissi di Dio, e qui c'è il teologo, è il titolo di un libro che il filosofo Martin Buber pubblicò nel 1952. La metafora è potente perché contiene una differenza essenziale rispetto alla celebre affermazione di Nietzsche sulla morte di Dio. Ciò che muore non è più ciò che si eclissa, invece continua a esistere, anche se non più visibile per un po'. Dunque, da una parte ciò che non è più, ciò che muore, e ciò che si eclissa invece, che continua a esserci, è eclissato, esiste, però per un po' non è, però per un po' non è visibile, ed è veramente molto potente questa lettura. Antonio Di Bella, benvenuto anche a te.
3: Buonasera a tutti.
0: Siamo partiti commentando le notizie appunto che arrivano dalla Germania, i migranti, i dublinanti che devono essere rimandati indietro in Italia perché qui sono approdati come primo paese in Europa dalla Germania, e Daniela giustamente ha subito acceso gli occhi su questo commento di Vito Mancuso sulla stampa: l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. Pensiamo alle guerre, pensiamo davvero a come ci appare l'intero mondo in questo momento, tra estremismi che urgono, tra armi, guerre, davvero tantissima violenza, insomma. Però poi c'è l'eclissi che sospende, no? Qualcosa la rende non più visibile, ma che continua a esistere. Possiamo leggerla come ci pare, però è interessante, no? Questa interpretazione che fa il teologo Mancuso.
3: Sì, è molto appropriata. Approfitto per salutare la cara collega Daniela, per tanti anni in Rai come me. Ma sembra che ci sia un'eclissi della ragione e della saggezza. Nei tempi antichi le eclissi erano considerate magiche, addirittura le battaglie si fermavano di fronte a un'eclissi, cosa invece oggi impossibile, e purtroppo forse dovremmo riprendere quella saggezza antica, vedere i segnali della natura che ci dimostrano e ci ricordano che l'uomo è fattibile ed è minuscolo rispetto al pianeta nel quale viviamo, ma purtroppo sembriamo averlo dimenticato da tanti punti di vista.
0: A proposito di violenza, a proposito di eclissi, c'è questo bellissimo reportage di Lucia Goracci, Medio Oriente, la Cisgiordania, le famiglie ormai da mesi oggetto di violenze, assediate fin fuori dalla porta di casa dai coloni, e lei è andata proprio là. Però vedi come in tutte le situazioni c'è il virus e poi c'è la cura e poi c'è l'antivirus, e a volte sono gli stessi giovanissimi israeliani che vanno lì a difendere i palestinesi assediati dai coloni. Vediamo il reportage di Lucia.
4: Che fa, Locke? Come sta?
5: Alhamdulillah.
4: Vivo, grazie a Dio.
5: Alhamdulillah.
0: Mustautanin Fibaiti.
4: I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine.
0: The children are with you.
4: Loro come stanno? Abu Allah.

0: manda un video. Una famiglia, due giorni d'assedio.
1: That's the tent now.
0: Eccola la tenda dei coloni.
1: Is now...
0: Sta controllando che nessuno di noi si avvicini.
1: There was more than
0: erano una ventina.
1: They didn't do anything.
0: E quando abbiamo chiamato i soldati israeliani,
1: the soldiers.
0: Hanno familiarizzato con loro. Gli attivisti provano a forzare il blocco. I coloni li affrontano. I soldati non fanno niente. I ragazzi hanno con sé cibo. Alla famiglia i coloni hanno tagliato anche acqua e luce. Ma i soldati li spingono via. Stanno affamando una famiglia. Hanno aggredito anche l'ambulanza chiamata per evacuare le bambine. I soldati hanno fermato noi. Andri, quando Mosca ha invaso l'Ucraina, ha lasciato il suo paese, la Russia, per Tel Aviv. Ma non ci ho messo molto a capire. E ho scelto di stare coi palestinesi che fronteggiano questo terrore. Ora è l'israeliano da chiamare quando i coloni sono dentro. Ma questo è il fallimento delle democrazie. La bimba ci offre delle pere. Andri riproverà a forzare l'assedio domani.
2: Allora, vedevo, Antonio, guarda, il manifesto apre proprio dandoci il là per un argomento del quale volevo parlare insieme a te. Taglio alto la Danimarca che blinda le frontiere, ne abbiamo appena discusso, la Premier che agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco, ma ombre rosse. E qui vediamo, stiamo parlando degli Stati Uniti, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista funzionale, tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E lì c'è, vediamo, Bernie Sanders ben in evidenza. Allora, ci sono state un po' di primarie negli ultimi giorni. Quella che ha fatto, diciamo, più clamore è stata quella del 4 agosto, Michigan, primarie democratiche in questo caso, che hanno registrato la vittoria del candidato progressista Abdul El Sayed, di origini egiziane. Quindi è la parte, non quella dei Dem, come dire, moderati, ma è la parte più alla Mamdani, più alla Ocasio-Cortez, più alla Bernie Sanders, diciamo più socialista, anche se in questo caso non credo che il Sayed fosse con sia con loro, sia con i socialisti. Poche ore fa, altra novità in Wisconsin, però qui è andata un po' a negare quello che era successo nel Michigan. Qui l'onda progressista ha rallentato, è stata sconfitta la deputata coreana Francesca Ong, che tra le altre cose voleva abolire il Thanksgiving, ha vinto in questo caso il moderato Dem Crowley. Allora, come possiamo leggerle queste affermazioni diverse? Insomma, c'è un'ala progressista che si sta fortificando, oppure a volte invece è talmente progressista che in certi stati vincono le primarie più moderati? Come leggi tutto questo?
3: Io devo dirti sinceramente che ho esultato per la sconfitta di Francesca Ong, perché Francesca Ong ha detto tante cose, le hai già anticipate tu. Intanto ha detto che la polizia esiste perché vuole mantenere la supremazia bianca, che lei vorrebbe ridurre e poi abolire la polizia e in ultima analisi abolire le prigioni, e che Thanksgiving è una festa coloniale. Io credo che se avesse vinto, difficilmente il Partito Democratico, con questo bilanciamento politico così a sinistra, avrebbe potuto contendere ai trampiani la prossima Casa Bianca. In realtà ci sono vittorie diverse. Nelle aree urbane dei bianchi laureati vince il componente socialista, anche se Al Sayed, come tu hai giustamente notato, che ha vinto in Michigan, non è socialista, è musulmano, però promette di rispettare anche i diritti dei cittadini ebrei e di rispettare la risoluzione del popolo dello Stato. Quindi non come Mandani, che invece è socialista e da una piattaforma diversa, ma anche che lì ognuno risponde ai suoi elettorati. Il gioco, la scommessa dei democratici è, puntando sull'entusiasmo dell'elemento più progressista e più anche in parte socialista, che è determinante per vincere, però non spaventare i moderati e quindi collocare candidati che possono vincere anche in quelle aree non urbane e a basso reddito, come appunto lo Wisconsin e come gli stati del Midwest, dove ci vogliono altri tipi di deputati. È qualcosa che parla alle sinistre di tutto il mondo. Come si fa a vincere? Bisogna essere estremi, radicali, spaventando i moderati, oppure bisogna essere moderati, però a questo punto non rispondendo alle esigenze di un elettorato esasperato. Qui c'è anche il contraccolpo del trumpismo, naturalmente. Io credo che ci sia un bilanciamento difficile, però saluto la vittoria di Crowley in Wisconsin come un elemento che tempera questa deriva estrema di parte del partito. Insieme questi due spezzoni dovranno unirsi per conquistare prima la Camera, forse anche il Senato, e poi nel 2028 la Casa Bianca.
2: Ammesso che non resti Trump in qualche modo, perché non è così peregrina l'idea, lui alla cena dei corrispondenti c'è un po', insomma, è arrivato con quel cappelletto con scritto Trump 2028, scherza, ma nemmeno poi tanto, vero Antonio? Potrebbe esserci un colpo di scena, sarebbe totalmente
3: impossibile. No, però l'ha detto poche ore fa, ha detto no, non, la legge è impossibile, non posso farlo.
2: Se
3: lui
2: non
3: secondo me butterà la mia convenzione che non punterà né su Vance né su Rubio, ma sul suo figlio Donald, perché la sua visione è monarchica, è imperiale, e quindi vorrebbe un altro Trump dopo di lui.
2: Daniela Tagliafico, a proposito di Vance e Rubio, anche qui una lettura particolare. Sai che negli ultimi giorni, scoop del Washington Post, il presidente americano al vertice NATO in Turchia doveva salire su un aereo, l'Air Force One, che era lì il vecchio Air Force One, per tornare, però i servizi, il Secret Service aveva una minaccia molto credibile per l'incolumità del presidente, e d'altronde mentre era lì al G8 al vertice NATO era ricominciato, nonostante ci fossero le trattative, era ricominciato l'attacco all'Iran, e quindi gli fanno cambiare aereo di nascosto, però lo imbarcano su un volo militare, gli fanno fare questa scena di salire sull'Air Force One, scendere da dietro dentro un container e prendere questo aereo militare, poi su in Gran Bretagna riprende l'Air Force One. Il punto qual è? Che a bordo dell'Air Force One, quello sotto minaccia, c'erano i giornalisti, ignari di tutto, e c'erano anche... sì, ma c'era anche Rubio, però. Vance, se non sbaglio, invece era sull'aereo militare. Questa cosa fa un po' pensare, perché entrambi sono i due candidati presidenti, assolutamente litigiosissimi tra loro, il vicepresidente Vance e Rubio. Però...
4: questo è il tema, perché il tema è in qualche modo, poi Antonio è molto più esperto di me in materia, quindi forse cioè lui ci può dire cose più sagge, ma a me sembra di poter dire prima la battuta che il tema è questo, cioè questa scelta sicuramente legittima, decisa dai servizi di sicurezza eccetera di Trump, però è una scelta molto particolare, perché si potrebbe dire che ha esposto Rubio
2: ai giornalisti.
4: E i giornalisti presenti
2: non l'hanno presa bene,
4: uno dei quali aveva capito che Trump fosse sceso, ci fosse stata tutta quella sceneggiata, in qualche modo li ha esposti come obiettivo, e questo è un problema. Ripeto, Antonio su questo ci potrà dire. Voglio dire ancora una cosa brevissima, riferendomi a un elemento che prima Antonio ha sottolineato, quando diceva degli schieramenti repubblicani repubblicani conservatori, il problema che candidati molto diciamo schierati di sinistra possono creare problemi di instillare paura negli elettori moderati. Il problema degli elettori moderati, il tema in campagna elettorale del non spaventare gli elettori moderati, è tremendamente transatlantico, perché ce l'abbiamo anche noi in Italia.
2: Lì hanno in America hanno molti volti nuovi, i Dem, e anche carismatici che si affacciano, a cominciare dal governatore della California, ma ce ne hanno diversi di governatori Dem, tra l'altro spesso nelle mire di Trump. Antonio, ti chiamava anche in causa Daniela, insomma, questo cambio, questo sali scendi dagli aerei del presidente americano, e soprattutto... leggo sia sul Washington Post che sul New York Times che davvero i i corrispondenti dalla Casa Bianca, la stampa fondamentalmente accreditata alla Casa Bianca, dice che non è mai stato così basso, non è mai sceso così in basso e così difficile il rapporto tra loro e un presidente degli Stati Uniti.
3: È un presidente codardo a cui non interessa null'altro che la propria sopravvivenza e la propria vanità. Il fatto che si nasconda dentro un container mi ricorda Mussolini che con una dividera tedesca cercava di scappare dall'Italia. Non è certo imperiale.
2: Lo hanno costretto anche il Secret Service.
3: Beh, ma lui non obbedisce a nessuno se non a se stesso, quindi in quel caso poteva benissimo rifiutarsi, ma il fatto che lui tiene a se stesso più che a questo altro e fa strage di chi è vicino a lui. Non è di poche ore fa la notizia che Carolyn Leavitt, la sua portavoce, si è dimessa per motivi personali, la sua porta bugie sarebbe meglio dire. Quindi si stanno cominciando a scappare i topi dalla nave che sta per affondare. È il più basso livello di gradimento di un presidente della storia americana da quando si valutano con i sondaggi, e questo episodio è un altro tassello di quella mancanza di empatia con il mondo che lo circonda.
2: Intanto abbiamo salutato, lo facciamo in assenza, Daniela Tagliafico, è caduto il suo collegamento e quindi ti ringraziamo Daniela. Di Bella, ancora qualche altra prima pagina di giornale, abbiamo una manciata di minuti a nostra disposizione, dunque vado ad aprire, ne abbiamo visti diversi, eccolo qua, il Sole 24 Ore. Intelligenza artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani e per il 2026 le emissioni di debito legate all'intelligenza artificiale stimate a 360 miliardi. Poi c'è la Repubblica, la confessione di Lavitola, questo il titolo di apertura, è decisamente il titolo che più compare su tutti quanti i quotidiani. Qui c'è il Riformista, stelle cadenti, Lavitola confessa, e poi ancora la notizia, la fine del fango contro Ranucci, Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato, la verità, Lavitola confessa l'attentato, Ranucci sapevano, comment, poi c'è Ceuta che liquida l'ipocrisia, UE, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, c'è il dubbio, lite in UE sui migranti, Berlino, li rispediamo in Italia, rassegnatevi, c'è una cosa americana che però non ti farò commentare perché abbiamo veramente poco tempo a disposizione, direttore, però è cominciato già da qualche giorno. Tupac, processo all'uomo che si inventò colpevole. Una storia interessantissima questa. Dwayne Davis, 30 anni dopo, deve convincere i giudici che mentì nell'auto, accusarsi per la morte del rapper Tupac Shakur. Erano i giorni in cui lì a Los Angeles si sparavano tra gang. Tra gang rivali legate anche però alla musica rap. Un altro appunto vittima di questa faida fu Notorious B.I.G. Ma non abbiamo tempo per parlarne, quindi vado avanti. Italipost, il caro energia spinge l'inflazione, e poi rinnovabili, l'Italia è in ritardo sugli obiettivi al 2030. Resto del Carlino, prigionieri del vulcano, Etna in eruzione e appunto gli aeroporti bloccati, Lavitola sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Vi faccio vedere anche il venerdì di Repubblica, e questo è Valerio Massandrea, mi sono buttato in un fiume in piena, ovvero il fiume del dolore che attraversa la città dei vivi, il film è ispirato al caso Varani, in anteprima a Venezia, l'attore racconta perché interpretarlo gli ha cambiato la vita. Torniamo all'eclissi, all'immagine del giorno, ma non solo. Ore 20, la luna davanti al sole, ma le nuvole nascondono lo show qui in Italia e a Roma in particolare, lo spettacolo in Europa. Questa è l'arena di Verona, quindi siamo nel veronese. Comunque era parziale la visione, e però è bella per esempio la copertina di Avvenire, l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo, doppia copertina dicevamo del giornale, eccola qua, l'Italia stregata dal sole nero. Allora, in questi minuti che ci restano, direttore Di Bella, il sole nero, Black Hole Sun, l'eclissi, l'eclipse, la musica ha attinto a piene mani da questo, dall'immaginario legato a questo fenomeno, vero?
3: Ci darò soltanto due cose, Total Eclipse of the Heart, che è una canzone che tutti ricorderanno, bellissima, e poi Eclipse Twist di Mina, che negli anni 60 dedicò all'eclisse la canzone, ma sono tantissimi gli esempi. Mi piace anche citare, nell'antichità l'eclisse era venerata come magica. Leopardi, non come poeta ma come studioso illuminista, disse basta con queste credenze popolari, c'è un fatto scientifico, ma dopo averlo fatto disse è comunque una prova che l'uomo non può nulla di fronte alla natura. Quindi forse dovremmo ricordarcelo guardando questo spettacolo.
2: La ginestra e lo sterminator Vesevo, anche lì Leopardi, è il Leopardi finale quello, quello muto davanti al Vesuvio. Io te ne cito altre due però di musiche, di pezzi d'arte musicali. Pink Floyd, Eclipse e poi Black Hole Sun e Soundgarden. Abbiamo anche preso qualche immagine. Lì siamo, come dire, anche nei grandi classici internazionali. Tu l'hai vista? Sei riuscita a vedere qualcosa?
3: No, da dove sono io, forse che nel nord Italia c'era un po' di nuvolo, però visto che a Milano, la montagnetta di San Siro, ero stato a Milano oggi, c'era una folla già nel pomeriggio, che con questo caldo prendeva posto pur di essere pronta a guardare. Quindi uno dei fenomeni popolari non televisivi che veramente sono fantastici.
2: Tra l'altro Radio Popolare le aveva convocate lì sulla collinetta, se non sbaglio, ecco, davvero. Grazie al direttore Antonio Di Bella.
3: Grazie a te, Emanuela, grazie a tutti.
2: Allora, quanto tempo abbiamo ancora a disposizione? Forse un minuto, forse nemmeno, chiedo alla regia e vi faccio vedere soltanto altri due titoli. Allora, uno è il Gazzettino, eccolo qua, Ranucci, la vitola confessa, e poi la vendemmia del Gran Caldo, vino veneto, primo per scorte, vendemmia in anticipo, cambiamenti climatici, corsa per salvare l'uva. Abbiamo iniziato con la natura, finiamo con la natura in questo senso, passando per l'Etna, dall'eclissi al gran caldo che continuerà ancora per qualche giorno, poi vedremo. Grazie alla nostra rassegna stampa.
5: L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.
2: Rassegna stampa in quasi 6 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera. La vitola confessa, io il mandante. Ancora su Repubblica, stesso titolo, stesso argomento nel titolo, la confessione di la vitola. La Stampa. La vitola, sono io il mandante, la confessione davanti al GIP, mentre la RAI è pronta a sospendere il volto di report. Il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Ancora in taglio alto sulla Stampa, la magia del sole nero. Mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico, il commento di Vito Mancuso che diventa davvero, che va oltre il fenomeno e fa partire e avvia una riflessione sull'uomo, ciò che muore non è più, ciò che si eclissa invece continua a esistere anche se non più visibile per un po'. Ancora andiamo a vedere come apre il giornale, doppia apertura, c'è la doppia copertina. L'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Ci ha raccontato il nostro Andrea Bettini che si trova lì a León in Spagna, dove l'eclissi era totale, che quando stava per diventare totale ha visto partire questo questo stormo di uccelli spaventati perché tutto all'improvviso era diventato buio. Però spaventa anche gli umani, come giustamente il giornale fa notare. L'apertura del giornale è questa: boom, per aumentare la scorta, la versione e i silenzi di La Vitola, il faccendiere confessa, sono io il mandante. Poi c'è il dorso più veloce del mondo, Curtis, nuova stella del nuoto, il primato della 19enne, poi l'argento in staffetta. Ancora andiamo a vedere il Domani. La mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, lo shock di Ranucci, il fanciulliere ammette di essere il mandante. Poi Berlino, i migranti tornino in Italia, la Germania di Merz ribadisce che il patto firmato anche dall'Italia sui dublinanti sarà rispettato, ma torneranno indietro solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, piante dosi, azzerati i casi precedenti. Queste sono le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni, scrive il Domani. E poi ancora Fatto Quotidiano, La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, sì io sono il mandante, l'arrestato, il giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima. Taglio alto, Renzi ai progressisti può far perdere il 4%, l'altro Vannacci, Conte dei sondaggisti e poi a Sant'Anna di Stazzema c'è Conte, Tajani va all'inseguimento per la strage nazista, ancora Salis pronti via, tanti spingitori da Italia Viva a pezzi del PD, questo appunto è invece il leader del Partito Democratico. Le prove. Il Foglio, nell'estate del discontento di Farage, qui si fa un tifo spudorato per Count Beanface che ha mostrato i limiti del populismo britannico. E poi viaggio nella base Lega, Salvini ci ha rovinato, salviamo un sogno, l'assedio del nord, sindaci di provincia che protestano, ammutinamenti, esplode la Lombardia, il cuore del partito, lasci la segreteria. Ancora andiamo a vedere il Manifesto, altra apertura, ombre rosse nell'amministrazione Trump, cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E qui vediamo Peggy Flanagan vicino a che alza vittoriosa primarie democratiche il braccio vicino a Bernie Sanders. Taglio alto, la Danimarca blinda le frontiere, la premier agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. E poi taglio basso, ponte sullo stretto, progetto tutto da rifare, le prescrizioni, appunto la relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a proposito del ponte sullo stretto. Ancora andiamo a vedere Libero. Chiamate l'ambulanza, Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, report non può più condurlo per manifesta mitomania, il riferimento è a un post del conduttore di report. La Vitola, confessione e misteri. Ancora andiamo a vedere l'identità, eccola qua, bomba La Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma, sono il mandante. E poi Sicilia sospesa, Musumeci, aeroporti fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. La Sicilia proprio su questo apre, naturalmente, estate in fumo con il bel titolo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontana Rossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, SAC si difende. Poi c'è anche i migranti, le espulsioni si faranno, la Germania avverte l'Italia sui dublinanti. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, La Vitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Poi prigionieri del vulcano, e questo è l'Etna in eruzione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito. Arriviamo al TG della mezzanotte parlando di siccità e delle conseguenze sulla produzione agricola. Annalisa Salzano ne ha parlato con Nicola Gherardi di Confagricoltura. Lo vediamo insieme.
6: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore, ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
7: È già secco. Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
6: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
7: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante, dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
8: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
7: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
8: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
7: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
9: E dunque danni naturalmente ingenti all'agricoltura italiana a causa del caldo. Ne parliamo, è collegato con noi Nicola Gherardi di Confagricoltura. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, grazie.
9: Allora,
10: la prima considerazione.
9: Sì, prego. No.
10: No, dicevo, la prima considerazione che mi veniva anche ascoltando le previsioni di prima è che effettivamente si è un po' invertita l'Italia, soprattutto nel corso del 26, le zone che sono state particolarmente colpite, che sono particolarmente colpite, coinvolte dalla siccità, tutto sommato sono più le regioni del nord rispetto a quelle del sud. La logica, negli anni scorsi è sempre successo un po' l'inverso, quindi ci siamo anche trovati, io sono un agricoltore della pianura padana, di fronte ad una situazione per noi anomala, quindi un contesto che difficilmente negli anni scorsi abbiamo avuto modo di provare e di testare, quindi con delle difficoltà enormi anche dal punto di vista dell'operatività.
9: Ecco, allora a questo punto faccio seguito a questa considerazione con cui ha voluto iniziare il suo intervento, perché io le stavo proprio per porre una domanda, ovviamente in termini economici. Ha sentito che ci sono state già delle stime, c'è chi parla, sì, tra associazioni, diciamo, di appunto dell'agricoltura, di agricoltori, di 3 miliardi. Insomma, quanto ha inciso a questo punto questa impreparazione del nord, secondo lei? Si può immaginare quanto è inciso sulla poi perdita economica?
10: Beh, innanzitutto i numeri, secondo noi, di Confagricoltura è un po' prematuro farli, nel senso che molte colture sono ancora in campo, alcune stanno a essere raccolte, si stanno raccogliendo in questi giorni. Fondamentalmente nella pianura padana abbiamo delle estensive come il mais, la soia, la barbabietola, piuttosto che non il pomodoro. Alcune di queste colture hanno subito un danno sicuramente molto importante, rilevante, forse abbondantemente sopra il 30-40%, ed è la coltura del mais fondamentalmente. Le altre hanno subito probabilmente un danno minore, ma le dobbiamo ancora raccogliere, quindi si fa fatica a fare una stima oggettiva con dei numeri estremamente chiari. Incide anche il fatto che evidentemente per chi ha avuto l'opportunità di irrigare, il costo del carburante è estremamente alto e quindi abbiamo dovuto sopportare dei costi sicuramente superiori a quanto eravamo abituati a fare. Oggi stimare con precisione non è facile.
9: Assolutamente.
10: Poi se diciamo che abbiamo una media di un 30%, di sicuro con punte che sono del 50-60 su alcune colture, probabilmente un po' meno su altre. Ma i dati li avremo fra un paio di mesi, quando abbiamo concluso le raccolte.
9: Chiarissimo. Comunque, insomma, già che potete, diciamo, darci l'idea di un range sul percentuale di cui stiamo parlando, insomma, già importante, insomma, sono comunque percentuali a doppia cifra. Gherardi, c'è poi il discorso di come questi eventi atmosferici stanno condizionando, diciamo, anche quelli che sono i raccolti, i tempi di molte culture, penso le viti, per esempio, tanto per dirne una, poi vedremo come andrà, certo, con l'olio, ecco, tutto questo che ricadute ha per un agricoltore?
10: Sono ricadute sempre molto gravi e di grande preoccupazione. È chiaro che sono un mix anche di fattori. Le alte temperature determinano un maggior consumo d'acqua, lo si sentiva anche nel servizio antecedente a questo, per cui abbiamo bisogno di volumi idrici molto importanti e utilizzare molta acqua significa incrementare, come dicevamo prima, estremamente i costi, e queste alte temperature hanno degli effetti diretti su alcune coltivazioni. Nella fattispecie, se parliamo dell'ortofrutta, da noi abbiamo le pere e le mele, piuttosto delle drupacee, e queste hanno un danno in questi giorni estremamente rilevante legato ad una scottatura della buccia. La crescita della frutta è stata condizionata dalla disponibilità di acqua e soprattutto anche dall'alta temperatura. Questo ha determinato un incremento nella fase di raccolta che non sempre corrisponde con le caratteristiche migliori. Mi riferisco ad esempio alle uve, che magari in alcuni contesti hanno avuto anche e stanno avendo caratteristiche interessanti dal punto di vista delle qualità, ma sicuramente in termini di produzione la produzione è stata molto più contenuta. Nell'ambito del settore zootecnico, nonostante tutte le migliorie che sono state apportate e il coinvolgimento che c'è nel benessere degli animali, ma come vediamo noi persone, almeno io provo sulla mia pelle queste alte temperature, o meno energia, o meno disponibilità, e gli animali ne hanno una conseguenza diretta sulla loro capacità produttiva.
9: Chiarissimo.

0: Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. Epidemia di Ebola che si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In 3 mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza però per un vaccino. Auto non si ferma all'alto e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco, uomo gravemente ferito ricoverato al Niguarda di Milano. L'eclissi da spettacolo dalla Spagna all'Italia, tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato anche un affare economico. Nella notte le stelle cadenti. Europei di nuoto a Parigi, in mensa sarà Curtis che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record del mondo argento per la staffetta 4% donne. Ben ritrovati sempre in diretta su News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito la notizia di apertura, il caso di Walter Lavitola, o meglio l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. Sentiamo tutti i dettagli con Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: A crescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: E su questa vicenda è ancora scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, prudenza invece dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema dei migranti. Sentiamo Pablo Rocas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia, non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni, assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così la presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dall'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ha ricordato la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civici. Sentiamo Francesco Accardo.
5: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile, là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
0: Le tensioni nell'Unione Europea sui migranti restano elevate. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere in caso di nuove ondate, mentre la Germania non fa sconti a Roma sui respingimenti. Assieme a Grecia, Austria, Danimarca e Olanda lavora all'apertura anche di un centro in Uganda. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi di ieri del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani. Non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Torniamo in Italia con le notizie, perché come leggete dalla nostra ultima ora, la SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica in una nota che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, intensa e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta l'estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3, ovvero sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 2, ora locale del 14 agosto. La SAC ha invitato i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le proprie compagnie aeree. Noi continueremo ad aggiornarvi nelle prossime ore su tutto quello che decideranno gli enti preposti. E ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani che saranno in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di

Difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Ancora in taglio alto sulla stampa, la magia del sole nero. Mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. Il commento di Vito Mancuso che diventa davvero, che va oltre il fenomeno e fa partire e avvia una riflessione sull'uomo. Ciò che muore non è più, ciò che si eclissa invece continua a esistere anche se non più visibile per un po'. Ancora andiamo a vedere come apre il giornale, doppia apertura, c'è la doppia copertina. L'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Ci ha raccontato il nostro Andrea Bettini che si trova lì a León in Spagna, dove l'eclissi era totale, che quando stava per diventare totale ha visto partire questo stormo di uccelli spaventati perché tutto all'improvviso era diventato buio, però spaventa anche gli umani, come giustamente il giornale fa notare. L'apertura del giornale è questa: bomba per aumentare la scorta, la versione e i silenzi di Lavitola, il faccendiere confessa, sono io il mandante. Poi c'è il dorso più veloce del mondo, Curtis, nuova stella del nuoto, il primato della 19enne, poi l'argento in staffetta. Ancora andiamo a vedere il Domani. La mia bomba era a fin di bene, la Vito la confessa, lo shock di Ranucci, il fanciulliere ammette di essere il mandante. Poi Berlino, i migranti tornino in Italia, la Germania di Merz ribadisce che il patto firmato anche dall'Italia sui dublinanti sarà rispettato, ma torneranno indietro solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, piante dosi, azzerati i casi precedenti. Queste sono le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni, scrive il Domani. E poi ancora Fatto Quotidiano, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, sì io sono il mandante, l'arrestato, giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima. Taglio alto, Renzi ai progressisti può far perdere il 4%, l'altro Vannacci, Conte dei sondaggisti e poi a Sant'Anna di Stazzema c'è Conte, Tajani va all'inseguimento per la strage nazista, ancora Salis pronti via, tanti spingitori da Italia Viva a pezzi del PD, questo appunto è invece il leader del Partito Democratico. Le prove. Il Foglio, nell'estate del discontento di Farage, qui si fa un tifo spudorato per Count Beanface che ha mostrato i limiti del populismo britannico. E poi viaggio nella base Lega, Salvini ci ha rovinato, salviamo un sogno, l'assedio del nord, sindaci di provincia che protestano, ammutinamenti, esplode la Lombardia, il cuore del partito, lasci la segreteria. Ancora andiamo a vedere il Manifesto, altra apertura, ombre rosse nell'amministrazione Trump, cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E qui vediamo Peggy Flanagan vicino a che alza vittoriosa primarie democratiche il braccio vicino a Bernie Sanders. Taglio alto, la Danimarca blinda le frontiere, la premier agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. E poi taglio basso, ponte sullo stretto, progetto tutto da rifare, le prescrizioni, appunto la relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a proposito del ponte sullo stretto. Ancora andiamo a vedere Libero. Chiamate l'ambulanza, Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella. Report non può più condurlo per manifesta mitomania. Il riferimento è a un post del conduttore di Report. La Vitola, confessione e misteri. Ancora andiamo a vedere l'identità. Eccola qua, bomba la Vitola, caso Ranucci, il faccendiere conferma, sono il mandante. E poi Sicilia sospesa, Musumeci, aeroporti fuori posto, l'Etna blocca lo scalo di Catania, oltre 700 voli cancellati. La Sicilia proprio su questo apre, naturalmente, estate in fumo con il bel titolo, l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontana Rossa chiuso sino a stanotte, turisti nel mirino degli sciacalli, in furia la polemica, SAC si difende. Poi c'è anche i migranti, le espulsioni si faranno, la Germania avverte l'Italia sui dublinanti. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, la Vitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Poi prigionieri del vulcano, e questo

0: questo è l'Etna in eruzione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito.
1: Una nuova grave impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi con oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
2: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
3: Tre mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo Bundibugyo che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
2: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
3: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
2: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: Parliamo ora del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo, mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo l'inviato a New York, Matteo Alviti.
4: We have total control. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che lo terremo. Donald Trump torna con un post a rivendicare il blocco della Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Non hanno marina né aviazione, il loro esercito è decimato e non viene nemmeno pagato. L'Iran è in bancarotta, sono solo chiacchiere, non sono più il bullo del Medio Oriente. Ieri il presidente aveva concesso che stava trattando un po', ma oggi Teheran smentisce seccamente. Con gli Stati Uniti non ci sono stati negoziati sull'estensione del cessate il fuoco. Ma intanto c'è un nuovo guaio giudiziario per Trump. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che potrebbero arrivare a costare anche $100.000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Il meccanismo pensato da Trump Media è corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association nell'atto depositato nel Tribunale federale di New York.
1: Il diversivo con cui Donald Trump è stato fatto uscire dall'Air Force One per essere imbarcato su un altro aereo di nascosto a causa di un possibile attacco iraniano non ha precedenti e sta sollevando polemiche negli Stati Uniti. A bordo sono rimasti infatti ignari di tutto staff, giornalisti e soprattutto il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Vediamo la ricostruzione della CNN di quanto accaduto sulla pista dall'aeroporto di Ankara subito dopo l'ultimo vertice della NATO.
5: Alle 19.54 iniziano i preparativi all'aeroporto di Ankara per la messa in scena. Possiamo vedere in questo video i carrelli del catering che vengono posizionati sul lato dell'Air Force One che doveva portare Trump a Washington. Alle 20.24 arriva il corteo di macchine sulla pista. Mentre si avvicina all'Air Force One vediamo parcheggiato un altro aereo più piccolo. Questa immagine ci mostra i due aerei posizionati sulla pista. Mentre il corteo svolta vediamo i due carrelli del catering sul lato del jump che vengono sollevati. Alcuni minuti dopo Trump sale la scaletta e saluta. Possiamo vedere i carrelli del catering sotto la fusoliera. Sul retro dell'aereo i giornalisti e lo staff in fila per imbarcarsi. Qui inizia il gioco delle tre carte. Un funzionario americano dice che Trump è stato portato via e condotto in un container del catering. Alle 20:28 vediamo un uomo in tuta che sale sul camioncino. Il container viene abbassato e il camioncino si sposta. Il camioncino lascia l'aereo più grande, attraversa la pista e si avvicina al C-32A. La persona con la tuta esce dall'abitacolo e sale sulla scaletta e va a bordo. L'aereo più grande adesso, senza il presidente, decolla alle 20:44. L'aereo più piccolo rulla allontanandosi. L'aereo Air Force One appare sul radar senza i dati di tracciamento, i quali invece mostrano che sorvola la Romania, e l'aereo inizia a utilizzare il indicativo di chiamata sebbene il presidente non fosse a bordo. Quindi l'aereo più piccolo dove si trovava Trump non è sui tracciati, ma un video di YouTube mostra che atterra a Mendenhall all'incirca quando arriva l'aereo più grande. Non sappiamo esattamente come Trump si sia spostato dall'aereo più piccolo a quello più grande, ma ci sono voluti 20 minuti per i giornalisti perché potessero scendere dopo l'atterraggio, quindi tutto il tempo per far risalire Trump. Per le 22:56 vediamo Trump che scende dalla scaletta. In questo momento a vista delle telecamere. Quindi nel viaggio di ritorno gli è stato chiesto di queste misure di precauzione atipiche. Perché siete probabilmente su un volo pericoloso a causa dei mascalzoni con i quali avete a che fare. Se io vado, andate anche voi, magari nel futuro preferirete cambiare lavoro.
1: Parliamo del conflitto in Libano che continua ininterrotto con i nuovi raid israeliani nel sud, mentre a settembre le diplomazie di Tel Aviv e Beirut torneranno ad incontrarsi a Roma. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
6: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binj Beil, almeno due i morti. Attacchi anche nella zona di Nabatieh, dove l'esercito, afferma il sindaco, ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole. Le forze israeliane affermano di voler smantellare le infrastrutture delle milizie filo-iraniane Hezbollah. Media libanesi accusano però Israele di usare bombe al fosforo, circostanza negata dall'esercito, mentre il premier Salam parla di violazione del diritto internazionale. I soldati da un mese hanno stretto l'assedio ad un grande tunnel vicino ad Al-Itair. Dentro sono intrappolati almeno 50 miliziani di Hezbollah insieme con pasdaran iraniani. Unica opportunità per loro, quella di arrendersi per avere salva la vita. Intanto i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano. A Roma a settembre si terrà un nuovo vertice con la mediazione americana. Intanto il Parlamento libanese ha approvato l'amnistia generale contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah. È la prima volta dal 1991. L'amnistia include anche riduzione di pena o scarcerazione per islamisti sunniti, nemici giurati degli sciiti Hezbollah filo-iraniani.
1: Ricoverato all'ospedale di guardia di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, nel Comasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'alt. Sentiamo Elena Scarrone.
7: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
8: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
7: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo?
8: Così ha detto il collega, perché erano in due.
7: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
9: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
1: Parliamo ora dello spettacolo dell'eclissi totale di sole seguito da milioni di persone in tutto il mondo, in Groenlandia, Islanda e Spagna. In particolare il disco solare è stato totalmente oscurato ed è stato di colpo notte, in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999. A León, in Spagna, c'era per noi l'inviato Andrea Bettini. Vediamo.
10: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1 minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno. Un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
11: Da Vicenza.
1: Com'è andata?
11: Un'esperienza emozionante.
12: It was incredible.
13: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
10: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
1: Apriamo ora la pagina sportiva. Agli europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis, che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record del mondo. Argento per la staffetta 4% donne, medaglia di bronzo per Thomas Ceccona nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Vediamo tutto con Nicola San Giorgio.
14: Con l'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo, Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso, poi in chiusura di serata prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
15: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie e tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
14: La terza giornata di questi europei ne aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
16: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
14: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
1: E agli europei di atletica in corso a Birmingham un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini, ritiro però invece per infortunio per Marcel Jacobs. Vediamo tutto con Marco Tripisciano. Poi una breve pausa, le notizie tornano tra poco.
17: L'Italia si conferma seconda nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna al termine della terza giornata. La quinta medaglia azzurra è un altro argento e arriva nel martello con Sara Fantini, che trova la misura vincente al primo lancio.
18: Sono molto contenta di questo secondo posto, di questa medaglia. Non nego che ovviamente io ci ho provato fino alla fine, anche con Silvia comunque quest'anno lei ha fatto veramente le cose eccezionali e sono molto molto contenta per lei.
17: Giornata importante sul fronte delle qualificazioni. Negli 800 Francesco Pernici accede alla finale con il quinto tempo e proverà a giocarsi una medaglia. Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio chiude al secondo posto con il primato stagionale e vola in finale con l'ottavo tempo. Nel triplo Diaz e Biasutti si qualificano in scioltezza al primo salto. L'argento mondiale Dalla Valle deve aspettare il secondo per centrare la finale. Nel pomeriggio l'aggiornamento sulle condizioni di Jacobs. Svolta l'ecografia si sospetta una distrazione all'adduttore sinistro. Tra una settimana a Roma la risonanza magnetica con l'intelligenza artificiale per un quadro più chiaro.
19: Dal punto di vista anatomico, strutturale e biomeccanico il crampo, quindi quella che è la situazione crampiforme muscolare, ha creato uno scompenso della corsa e quindi a un certo punto si è determinata una situazione di grande contrattura a livello dell'adduttore sinistro.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine, per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

0: Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Continua l'eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In 3 mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo, speranza per un vaccino. Auto non si ferma all'alta e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco, uomo gravemente ferito, ricoverato al Niguarda di Milano. L'eclissi da spettacolo, dalla Spagna all'Italia tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato un affare economico nella notte le stelle cadenti. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 dorso stabilisce il record del mondo argento per la staffetta 4% donne. Ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24. Questi erano i nostri titoli, ora il nostro consueto appuntamento con Amarcord. E con questo torniamo agli anni 60, a Via Veneto, a Roma, e ai paparazzi della Dolce Vita, alle all'Una, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: Hai scritto ad un amico, l'idea della Dolce Vita mi è venuto vedendo una donna vestita come un carciofo.
2: Sì, devo aver detto qualcosa sul carciofo, adesso non mi ricordo se era proprio forma di carciofo, doveva forse essere un altro ortaggio. In una mattina di sole via Veneto, questa figurina così ritagliata di donna può avere fatto scattare tutta una serie di sensazioni che avevano a che fare con la Roma aristocratica, la frequentazione degli ambienti in cui si svolgono i rituali cinematografici, l'Hotel Excelsior, il Grand Hotel, gli americani.
3: Con Federico Fellini e con il produttore Peppino Amato stiamo passeggiando qui in Via Veneto. Veramente questa è una serata speciale, ci sono un po' tutti questa sera. C'è Pier Brasser accanto ad Annibale Ninti, Anna Maria Leggiani accanto a Kerima, c'è Luisa Rainer e una Via Veneto speciale, come potete vedere da queste costruzioni che sono state fatte a Cinecittà per il film di Federico Fellini.
4: Sì, Via Veneto è un pochino il cuore del film. La maggior parte delle scene si svolgono in Via Veneto perché il protagonista Marcello, che è un giornalista, ha la redazione del suo giornale proprio sopra il Café de Paris, perché Via Veneto dà la possibilità di incontrare tutto il mondo, sia romano che quello cosmopolita, che si raduna appunto così stravaccato lungo i vari caffè di Via Veneto. Alcuni campi lunghi li ho girati a Via Veneto, ma però per ragioni di traffico, così ho ascoltato il consiglio di Peppino Amato.
5: Grazie.
4: Poi fin dal principio mi ha detto: guarda che Via Veneto tu non puoi girare. Io invece insistevo testardamente perché credevo di perdere qualche cosa girando in teatro. Peppino Amato ha messo a disposizione il più grande teatro di Cinecittà e ha fatto fare una ricostruzione che, come vedi, veramente non ha niente da invidiare alla Via Veneto che tu ben conosci.
6: Largo Federico Fellini, Via Veneto.
7: Già, un po' di Dolce Vita, Via Veneto, guarda che meraviglia, va.
6: Nel film La Dolce Vita c'è un personaggio che si chiama Coriolano Paparazzo. Ma qual è l'origine di questo nome? Come l'ha scelto Fellini?
8: Ma che c'è? Che mi avete preso per un'attrice?
7: Non l'ha scelto Fellini, no, io sono un sostenitore da sempre che l'invenzione fu di Ennio Flaiano. Sia Fellini che Flaiano, siamo nel 58, stavano leggendo George Gissing, Viaggio sulle rive dello Ionio, e c'era un albergatore calabrese che si chiamava Paparazzo, e rimase nella testa di Flaiano, che lo dice potrebbe chiamarsi così. Non solo, ma le vongole paparazze.
6: Ecco, quella è un'altra ipotesi, quella
7: sì,
6: delle
7: ma
6: vongole.
7: Sempre Flaiano, perché Flaiano a Pescara c'era queste vongole paparazze che facevano così, no?
6: Il mollusco.
7: Ed era l'obiettivo della macchina fotografica. Poi da lì è nata tutta una mitologia per cui Giulietta Masina dice a Federico: guarda i pappataci, che sono quegli insetti noiosissimi che pungono, che stanno lì.
9: La normale accettazione, la parola paparazzo, cosa significa secondo lei?
10: Microbo, scosciatore, insetto,
5: questo nomignolo penso che l'ha trovato Fellini, così, che a me è antipatico, insomma, non Fellini, ma Paparazzo.
6: In realtà poi i Paparazzi, a cui in qualche modo si ispirarono, erano un gruppo di fotografi. Ricordiamo anche qualche nome.
7: Ma guarda, c'è innanzitutto c'è Secchiaroli, che è stato uno del capostipite, anzi Secchiaroli è quello che praticamente ha dato origine ai Paparazzi realmente. L'anno di svolta è il 58.
10: La città era completamente vuota, perché lei, come sa, i romani a Ferragosto vanno fuori Roma. E io ero solo quella sera e passeggiavo per la città e capitai in via Veneto. E davanti a un caffè, a un nuovo caffè di via Veneto, vidi seduto Farucchi, l'ex re Farucchi, con le due Minutolo, le capesce Minutolo, le due ragazze che lo accompagnavano sempre. Mi avvicinai per fare una fotografia e il re non si aspettava di essere fotografato. E quella sera la sua guardia del corpo evidentemente era distratta, non se ne è accorto, se ne è accorto soltanto lui. Mi è saltato addosso, si è alzato dalla sedia, letteralmente con tutta la sua mola così, e mi è balzato addosso. E sono stato letteralmente abbracciato da Re Farucchi, che tentava di togliermi la macchina fotografica.
7: E praticamente è il momento in cui nasce...
6: Inizia la dolce vita.
7: Sì, è quello l'atto d'inizio. Secchiaroli è quello che poi farà anche le fotografie nella famosissima festa di Olghina de Robilan, con Aiché o Aiché Nanà e lo spogliarello. Quindi è proprio il padre. Ed è quello, Secchiaroli, che racconta...
6: Lo scandalo del Rugantino.
7: È quello che racconterà a Fellini tutte queste cose, e Fellini ambienta con Flaiano la dolce vita.
6: Ricordiamo anche qualche altro nome: Paolo Pavia. Giacomo Alexis, che aveva iniziato giovanissimo, mandato dal Tirreno a Superga quando c'era stata la tragedia del grande Torino.
7: Quando si parla del Paparazzo si pensa sempre a qualche cosa di negativo, di fastidioso, un po' come diceva la Masina. Ma questi erano dei grandissimi fotografi, basati sull'istante. Ricordiamo anche Geppetti.
6: Marcello Geppetti,
7: Corradi. Sono tutti nomi che... alcune fotografie di questi signori sono a Firenze, nel museo che raccoglie le fotografie più storiche del nostro paese. Quindi è riduttivo immaginarli lungo questa strada a scattare fotografie per la dolce vita. Quella è un aspetto.
6: Avevano il senso della bellezza, Umberto. Alcune foto sono pazzesche.
7: E sono tanto più pazzesche, Alessandra, quanto dobbiamo immaginare come sono state realizzate. In condizioni faticosissime, appollaiati sui tetti, oppure nascosti dentro le automobili con il giornale. Sembra quasi lo spionaggio, no? Col giornale che copriva l'obiettivo. Dobbiamo immaginare che avevano il gusto di sapere, erano informatissimi su dove stavano i VIP. E talvolta bisogna...
6: Arrivano anche gli informatori talvolta.
7: Ma erano a volte gli stessi VIP. Brigitte Bardot, che si fingeva vittima dei Paparazzi, in realtà era la prima che faceva con il suo ufficio stampa, informava dove sarebbe andata a fare shopping. Quindi ridimensioniamo questa storia.
6: Quindi potevano distruggere un artista oppure proprio far salire le quotazioni?
7: Parlando proprio di Brigitte Bardot, sappiamo come e quanto Brigitte Bardot abbia fondato buona parte della sua carriera, sulla sua bellezza d'accordo, sul suo fascino d'accordo, ma una parte della sua carriera è stata anche ricostruita e evidenziata dalla figura dei fotografi d'assalto.
11: Rischia di finire male invece per questi fotografi, per questi poveri forzati dell'obiettivo costretti ad esercizi di ogni genere per fotografare lei, la diva tout court. L'aspettano davanti al portone. La sorvegliano arrampicati sui tetti a rischio di rompersi l'osso del collo. Una domanda superflua: che cosa sta facendo quassù?
12: Che cosa sta facendo? Lo vedi? Stiamo riprendendo Brigitte Bardot.
11: È da molto che fa questa vita da gatto?
12: Veramente sono due giorni. Soltanto la notte non si può rimanere perché è buio. Il giorno stiamo qui aspettando di poter fare qualche cosa.
11: È riuscito almeno a fotografare qualcosa?
12: Beh, così, le finestre, le tende, i vasi di fiori... Perché è più difficile fare lei che un capo di Stato, lei ancora non lo sa questo.
11: E la caccia continua, spietata, senza un attimo di sosta.
13: Lei è l'autista della Bardot?
14: Eh? Assista. Sì.
13: Ma pensa che uscirà oggi?
14: Non credo, guarda.
13: E come mai?
14: Non posso dirne nulla, guarda.
13: Perché non puoi dire nulla?
14: Ma niente.
15: Aie. Dai.
11: Succede sempre così, dovunque vada. Lei finge di avere in uggia le fotografie e raggiunge il suo scopo. Mobilita tutti i fotografi della città, mette in agitazione i rotocalchi. È un sistema come un altro per farsi della pubblicità. Un sistema che le riesce perché gli altri, i gonzi, non lo hanno ancora capito. Arriva persino a pretendere una guardia del corpo che vigila dai tetti sulla sua incolumità. Eccola, è lei, laggiù, la diva. All'assalto dunque, e lasciate che il portiere protesti.
15: Per favore, non c'è secondà.
16: Ma no, signore, io sono il portiere e non posso mandare su nessuno. Ecco.
15: Ma un attimo solo, sono
16: no, no, addio, gli dico che non ci può andare su. Ma perché mi fa prendere strillato a me?
11: Qui, scusate, dobbiamo eliminare la colonna sonora. I pretoriani, anche i pretoriani di una diva, usano parole che sarebbero definite volgari perfino in un corpo di guardia. La rispettosa domanda di essere ammessi all'augusto cospetto della diva è respinta energicamente. Via, tornate in strada e aspettate, aspettate e finalmente vedrete per un attimo uscire Brigitte Bardot, la diva che non fa dormire i fotografi. La diva per la quale è stato preso in affitto a Roma un intero palazzo. La diva che si fa intervistare solo previa presentazione di una regolare domanda. Esce per prendere una boccata d'aria. La turba dei fotografi la insegue per tutta Roma. La gente nemmeno si volta. Il giorno dopo, Brigitte ci ha inviato un bel foglio rosa scritto a macchina per invitarci ad una conferenza stampa. Grazie, molto gentile. Possiamo farne a meno.
17: I fotografi italiani, i paparazzi come li chiamano, hanno la reputazione di essere terribili e io ne so qualche cosa.
18: Ecco, parliamo appunto dei paparazzi. Si è sentita spiata da loro nella sua vita privata?
17: Sì, terribilmente.
18: Spiata è la parola adatta?
17: Spiata, sì. E credo che sia ancora troppo mite.
18: Braccata allora?
17: Sì, purtroppo sì.
18: E come si comportava?
17: Ecco, ero costretta ad uscire dagli alberghi usando la porta di servizio delle cucine, da dove credo l'ultima delle cameriere non sarebbe passata senza vergogna e senza complessi.
18: Non sta esagerando?
17: Assolutamente. Ero obbligata a passare di là se volevo tentare di fuggire ed essere per una sera un po' tranquilla, per fare acquisti o cose del genere. È vero, spesso la celebrità mi porta nel fondo più buio delle cucine.
18: Qualche volta le capiterà pure di rimanere sola o ha sempre l'impressione che vi siano persone con macchine fotografiche che la perseguitano?
17: Ah, ho sempre l'impressione che ci siano fotografi dappertutto.
6: C'era la paparazzata, quindi lo scatto rubato, lo scoop, e questo però aveva delle conseguenze.
7: È inevitabile perché c'è questa confusione tra pubblico e privato. Dunque, alcune scazzottate sono rimaste nella storia. Walter Chiari e Tazio Secchiaroli, che poi noi dimentichiamo una cosa abbastanza importante. Walter Chiari nella prima fase della sua vita faceva il pugile, capito Alessandra? Era un campione regionale di pugilato, quindi quel famoso cazzotto dato a Secchiaroli, che poi in realtà gliel'ha dato o non gliel'ha dato.
6: E poi c'è il king dei paparazzi, Rino Barillari, che è un po' il campione delle risse. Quante costole rotte? 11 costole rotte.
7: Una coltellata.
6: Una coltellata.
7: Una coltellata. Ma poi non solo, ma mi pare 76 macchine fotografiche rotte. Barillari è obiettivamente un mito, è il grande erede di quella tradizione, di questa tradizione qui in Via Veneto.
19: Era un 5 settembre alle 3 di notte in Via Veneto. Io stavo seduto al Caffè di Parigi. Io e mio collega Gilberto Petrucci, arrivano due macchine, una Cadillac a bordo lui e altri amici americani, e sull'altra macchina sei guardie del corpo. Ma quello è Frank Sinatra, ma va, sul serio, via, macchine fotografiche all'assalto. Il primo flash, botte da orbita, tavolini in aria.
7: Ecco, li vediamo, stiamo vedendo.
19: Insomma è successa una rissa che non finisce mai. In quel momento passa Domenico Modugno e Modugno mi ha difeso, poverino.
6: C'è un episodio che mi ha colpito e che riguarda Marcello Geppetti, una delle sue foto più famose, che è il bacio rubato a Liz Taylor e Richard Burton sul set di Cleopatra a Ischia. Perché poi l'avvocato di Burton chiamò Marcello Geppetti e gli offrì tantissimi soldi.
7: Una barca di soldi.
6: Una barca di soldi. Per distruggere questi rollini, per ritirarli in qualche modo. E invece Geppetti disse che lui non lavorava per i privati, ma per la stampa.
7: Che è una risposta intelligentissima, cioè, come dire, io non mi lascio corrompere. Però c'è da dire anche questo, bisogna contestualizzarla. Allora, Richard Burton era sposato, non con la Taylor. Liz Taylor era sposata, non con Richard Burton. E c'era stata questa il set Galeotto, è stato il set di qui a Roma, il set di Cleopatra, quindi il set di Cinecittà, il dove nasce l'amore. Però devo dire che la risposta di Geppetti è una risposta che fa vedere come quanto c'è un limite, si era dato un limite.
9: Che differenza trova lei fra i fotografi di quando, del suo tempo, diciamo, e i paparazzi di oggi?
10: Beh, nel mio tempo non ce n'erano molti, insomma, perché Via Veneto ancora esisteva come una strada normale, ancora non erano successi tutti questi fatti, per cui non posso dare un giudizio sugli altri. Su me stesso, è molto difficile parlare di se stessi, potrei dire questo, che mi fermavo un po' prima.
6: Geppetti diventa fotoreporter e documenta Valle Giulia, per esempio.
7: E documenta questa cosa particolarissima, che vede da una parte Giuliano Ferrara tra i contestatori, dall'altra Michele Placido con i Celerini. Questa è una cosa che è documentata proprio nelle fotografie prese al volo da Geppetti in Valle Giulia, e questo però dimostra, torna al discorso che stai facendo tu, cioè che non è soltanto pettegolezzo, non è soltanto superficialità, ma è un'altra forma di giornalismo, è il giornalismo informativo tramite le fotografie o tramite oggi le telecamere. Certo, oggi con i telefonini si può fare tutto, anzi potremmo farci noi una paparazzata con i telefonini lungo la strada da Dolce Vita.
3: Ma avete riconosciuto? Come no? Sono il fotoreporter di Via Veneto. Macchina cassetta, cassetta per la pellicola e cassetta del pronto soccorso per medicamme quando mi menano. Perché da un po' di tempo in qua noi fotoreporter ci gonfiano le botte. Eccomi qua, sono il flashista della mondanità. Tutte le sere, come Lili Marlene, sto sotto a quel fanale in cerca di Fabrizi e de Capri Chantal. Al principio della carriera faceva il fotografo col biglietto, vi ricordate il biglietto? Vi abbiamo colto in un atteggiamento disinvolto e abituale. E io dai a fotografare divi, artisti, nei loro atteggiamenti più abituali. Modugno mentre firmava un autografo, un produttore cinematografico mentre firmava una cambiale, Maurizio Arena mentre cambiava la fidanzata e Alberto Sordi mentre cambiava 10 lire per dare la mancia al cameriere. Insomma, sono il deux ex machina fotografica della cronaca artistica mondana. Se sposa la Boroni e io sto là. C'è una conferenza stampa qua alla Garden e io sto là. C'è una prima di un film de Luchino e io sto da un'altra parte, perché tutto c'ha un limite.

0: pezzo di storia, Umberto, il caffè di Uperì.
1: Purtroppo vederlo,
0: è in abbandono.
1: Beh, certo, vederlo ridotto così fa tristezza. Se si pensi che su questa strada, qui c'erano i tavolini, è passata buona parte della cultura italiana tra fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Basti pensare che qui sui tavolini c'era Arbasino, Pierpaolo Pasolini, Vennio Flaiano, Guttuso, i grandi pittori, i grandi intellettuali dell'epoca, lo stesso Federico Fellini, Cardarelli, Vincenzo Cardarelli che abitava lì, scendeva, si sedeva al tavolino, guardava il mondo intorno a sé, si esprimeva sul mondo intorno a sé e veniva, aveva una malattia rara, la stessa malattia dell'imperatore Augusto, per cui a agosto lui aveva freddo e aveva i cappotti, aveva il golf, aveva le giacche, aveva la sciarpa ed era male in arnese, tossiva, ansimava, per cui quando si sedeva qua al tavolino del Café de Paris, Flaiano, con il suo modo di essere pungente come sempre, lo definiva: ecco Vincenzo Cardarelli, il più grande poeta morente. Ma poi c'era Peppino Amato, che è stato il produttore della Dolce Vita, dopo che era subentrato a De Laurentiis, che era un uomo di una lungimiranza incredibile, ma di un altrettanto incredibile incultura, perché chiamava gli avvolgibili delle serrande, gli avvoltoi delle serrande, poi devo cambiare l'acqua al gladiatore della macchina, poi stasera mi metto al fresco sulla veneranda e prendo il fresco. Ecco, tutto questo era qua, in questa parte di Via Veneto, che fa un po' tristezza vedere il Café de Paris ridotto in queste condizioni.
2: Via Veneto, la strada più internazionale di Roma. Meno di 500 metri a percorrerla tutta. Una strada però che ha già una storia recente, senza date precise né episodi importanti. Una storia fatta di debolezze umane, di attrici, attori, scrittori, principi, nobili, gente alla moda. A scrivere questa storia statica, perché fatta di immagini, sono in pochi, una diecina in tutto. Anziché la penna, usano la macchina fotografica, l'arma più micidiale degli ultimi anni. Parliamo dei paparazzi, un neologismo creato alcuni anni fa per indicare una categoria di fotografi vecchia quanto il divismo. Sono gli indesiderabili di Via Veneto, oscuri cronisti della dolce vita romana, una realtà che non vorrebbe in alcun modo diventare pubblica.
3: Non è che siamo noi i fotografi che perseguitiamo, sono i giornali che acquistano i servizi solo se riguardano a queste categorie. Se domani i settimanali acquistano e decidono di acquistare fotografie di altri settori della vita, noi andiamo a fotografare gli altri settori della vita.
1: Guarda che meraviglia, che meraviglia, prima il cavaliere, poi la dama, vieni, meraviglioso. Vieni Alessandro, vieni, ti offro un gelato,
0: Che guardi, Umberto, che stai guardando?
1: Come che guardo? Capisco che qui la dolce vita, le macchine fotografiche, va tutto bene. Ma noi qui siamo in una parte interessantissima di Roma. Fuori dalle vetrate del bar ci sono le mura aureliane, 270-275 d.C. Porta Pinciana che è legata a un generale bizantino, si chiama Belisario, che è lui che rifà proprio gli archi di travertino. Tutta questa zona era Villa Ludovisi. La storia di questa zona di Roma è una storia molto importante, molto bella, molto legata all'antichità romana. Quindi vedi che poi alla fine ci si rincorre sempre, perché l'antichità romana ci porta a Cleopatra, Cleopatra ci porta a Richard Burton, a Liz Taylor, qui torniamo sempre ai paparazzi.
0: Chi era di casa qui, Umberto? Era Barillari.
1: Certo. Barillari è di casa qui e c'è anche una storia meravigliosa. Certo, non è Belisario, però gli viene spiaccicato in faccia un gelato da parte di Sonia Romanoff, che aveva una storia particolare anche questa attrice, perché aveva sposato non per amore, va, diciamo così, va. E però naturalmente poi facevo una vita parallela e purtroppo le vite parallele in questa zona, segnata appunto anche dai resti d'età romana, e non si possono avere le vite parallele, necessariamente il tuo privato diventa pubblico, e per cui c'è questa famosa fotografia di Barillari con tutta la crema, la panna, insomma, la faccia.
0: Scattata da Giacomo Alexis, torniamo su questo per

0: personaggio, un'altra foto iconica della Dolce Vita, quando pizzica questo Don Gussoni che veniva da New York, che era stato beccato mentre usciva da un locale dove era stato in compagnia di 10 ballerine.
1: Oh, dunque, spieghiamo ai nostri tanti telespettatori che Don Gussoni non è come Don Lurio, cioè
0: Era un vero don.
1: era un sacerdote che a un certo punto va in libera uscita, si toglie l'abito talare. Purtroppo succedeva anche
0: Ce l'aveva
1: questo.
0: sotto, se l'era coperto e lì scatta Marcello Geppetti. Quindi c'erano queste uscite poi a due, comunque in gruppo.
1: Sì, insomma, i paparazzi di fatto hanno sempre, non andavano mai da soli.
2: Ciao. Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla, che incuriosita si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane.

0: No, non ti puoi sedere.
1: No,
0: è appena restaurata. Questo mi ricorda anche qualcosa, questo restauro. Mi ricorda qualcosa,
1: immagino,
0: di personale. Qualcosa
1: di
0: personale.
1: Marcello Camilla?
0: Non si può fare. Marcello Camilla con la Ekberg in mezzo alla fontana che chiama Marcello Mastroianni. Questa volta non si può fare. Non si può fare.
1: Senti, però... la Ekberg non era molto amica dei paparazzi anche lei.
2: Ma a proposito dei rapporti con i giornalisti, mi ricordo che proprio negli anni 60, forse a memoria dei giochi che faceva nell'infanzia, lei aggredì dei fotografi da casa sua con un arco e con delle frecce. Non si è pentita, mi pare un fatto un po' eccessivo. È vero?
3: Non era eccessiva affatto, era eccessiva da parte di loro che provavano a forzarsi l'ingresso della mia villa.
2: Ma lei proprio con arco e frecce?
3: E l'ho fatto con l'arco e freccia perché il mio cameriere lo trovava, stava proprio vicino e mi ha dato l'arco e freccia e l'ho sparato.
2: Cioè se gli dava un bazooka lei tirava un bazooka allora, non ho capito.
3: Meno male, no, che... ma a quel momento io lo praticava molto con l'arco e freccia.
2: Grazie.
3: E allora
2: cameriere.
3: Questo stava proprio pronto là nell'ingresso.
2: Ho capito, e ha tirato. Poi sa, nel futuro nella storia del cinema c'è chi ha usato la pistola, vabbè, quindi c'è sempre un tipo di difesa.
0: Però dai, noi qui siamo veramente in un posto incredibilmente importante, qui abitava Pertini, abitava anche Lelio Luttazzi, quindi è zona effettivamente molto molto popolare.
1: Quindi non ci si può sedere,
0: no.
1: Non si può fare il bagno, che rimane?
0: Il soldino,
1: ma ce l'hai?
0: Non ho spicci.
1: Quindi il soldino immaginario.
0: La prossima volta. Andiamo, va, andiamo, usciamo.

L'alta pressione sul paese garantisce ancora condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il cielo sereno al più poco nuvoloso al nord, così come sulle regioni centrali. Un po' di stabilità al centro-nord nel corso delle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone alpine. Per quanto riguarda le regioni settentrionali e appenniniche, per quanto riguarda il centro. Più diffusa invece l'instabilità pomeridiana al meridione, dove nel corso delle ore centrali le nubi tenderanno a formarsi e a portare rovesci isolati temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche sulle zone interne della Sicilia, mentre bel tempo sulla Sardegna. Concludiamo con le temperature, ancora con Firenze e Roma, le città più calde con 39 gradi.

Quando l'ha accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In 3 mesi oltre 2.000 vittime accertate in Congo. Speranza per un vaccino. Un'auto non si ferma all'alta e trascina il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo gravemente ferito è ricoverato alla Niguardia di Milano. Eclissi da spettacolo dalla Spagna all'Italia, tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti, che è diventato anche un affare economico. Nella notte le stelle cadenti. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 d'orso stabilisce il record del mondo argento per la staffetta, 4% donne.

0: Copertina montata da Alberto Prizzi, immagini dell'evento astronomico dell'anno che ha emozionato milioni di persone in molti paesi del nord Europa, visibile anche in Italia, parziale, soprattutto al centro nord. Eclissi totale di sole, che è un evento che abbiamo seguito in tempo reale, collegati da León in Spagna, luogo scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per l'osservazione in diretta. Torniamo però sulla nostra notizia di apertura, il caso Lavitola, nell'interrogatorio di garanzia che è durato 5 ore. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come aveva ipotizzato la Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Report sarebbe stato funzionale ad innalzare la sua scorta. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore, in carcere da lunedì, ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato, Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
0: Su questa vicenda è ancora scontro politico. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti di Sigfrido Ranucci con il faccendiere Lavitola, prudenza invece dalle opposizioni, mentre i partiti si confrontano anche sul tema spinoso dei migranti. Sentiamo Pablo Rocas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere il titolo della sua riflessione, la voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per avere tentato di raccontarlo a voce alta. Durissimi i commenti che arrivano dal centrodestra. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla telefonata di 2 ore tra il giornalista e il faccendiere, lo stesso giorno in cui viene perquisita la casa di Lavitola. Donzelli pone una domanda: Ranucci ha usato il servizio pubblico e si è accanito sulla famiglia Meloni per preparare la sua discesa in campo? In molti giudicano inopportuno il paragone con Falcone e Borsellino. Lo fa Salvini, che torna ad auspicare la sospensione da parte della RAI della collaborazione con chi, scrive, è coinvolto in questa torbida vicenda. Ranucci è una vittima inconsapevole, continua invece a ripetere il campo progressista. Report è un programma libero e come tale va difeso, scrive la 5 Stelle Appendino. Comico sentire la morale da chi ha scudato Del Mastro, prosegue l'ex sindaca di Torino, convinta che le inchieste non si debbano spegnere. Mentre la politica continua a confrontarsi sul tema migranti, bene Meloni per la difesa delle frontiere e la difesa dai rischi di terrorismo, affermano da Fratelli d'Italia. Non è una ritorsione contro la Spagna, assicura Tajani. Criticato come tutto il governo dalle opposizioni. Assurdo sospendere Schengen, affermano. Il nuovo patto voluto da Meloni, precisa Maggi, danneggia fortemente l'Italia.
0: Le tensioni nell'Unione Europea sui migranti restano elevate. La Danimarca pronta a chiudere le frontiere in caso di nuove ondate, mentre la Germania non fa sconti a Roma su respingimenti. Assieme a Grecia, Austria, Danimarca e Olanda sta lavorando all'apertura di un centro di rimpatrio in paesi terzi come l'Uganda. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata nell'enclave per ribadire qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E agli attacchi di ieri del governo spagnolo risponde il ministro degli esteri, Tajani: non siamo noi a parlare per scopi elettorali, ma forse Madrid, dove si vota tra un anno, e il Partito Socialista è in difficoltà. Tensione anche tra Roma e Berlino sul trasferimento di chi è sbarcato nel nostro paese per arrivare in Germania. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, chiarendo che i due governi erano d'accordo nel ripristino delle espulsioni. E accelera il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda.
0: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così il presidente Mattarella nell'82esimo anniversario dall'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ha ricordato la necessità di fare memoria per rinsaldare i nostri valori etici e civili. Sentiamo Francesco Accardo.
6: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. Questo per Sergio Mattarella fu la strage di Sant'Anna di Stazzema e ricordare i 560 civili uccisi, bruciati e oltraggiati dalle SS tedesche con la complicità dei fascisti italiani il 12 agosto 1944 è un dovere perché quel paesino in provincia di Lucca, come gli altri luoghi della Resistenza, è un sacrario civile. Là la Repubblica trova le sue radici. Fare memoria, sottolinea Mattarella, è atto di liberazione che si rinnova. Fu la vittoria sul nazifascismo ad aprire la strada alla rinascita del dopoguerra, quando l'Italia e l'Europa riscattarono con la pace, la libertà, la democrazia, la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Lezione tanto più attuale oggi che le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora che le volontà di potenza si riaffacciano, anche in forme inedite. A ogni generazione, conclude il capo dello Stato, spetta la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte.
0: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica in una nota che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta all'estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono cioè sospese le attività in volo in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania fino alle 2 ora locale del 14 agosto. SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree e noi continueremo a darvi aggiornamenti nel caso dovessero variare queste indicazioni. E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli che mi ha raggiunto in studio.
7: I quotidiani in edicola, vi dico subito che ancora una volta la vicenda d'apertura è quella di La Vitola Ranucci che ha poi risvolti politici con un dibattito sempre più incandescente tra maggioranza e opposizione. Questo è il fatto principale unito all'eclissi che ha stregato, tra virgolette, la popolazione di mezza Europa.

da Report. E poi vedete il ritratto di La Vitola, le mille vite di Valterino tra intrighi e potere, poi il colloquio di Ranucci con Giovanna Vitale, dice il movente non è credibile. La fotonotizia sull'eclissi, il raduno pagano per vedere il sole nero, così Repubblica. Andiamo al Messaggero, Ranucci, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio a Rebibbia, l'imprenditore l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte, scontro sul Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui vittima, poi vedete gli altri richiami, Sigfrido sapeva, no comment, i non detti del legale di Walter. E poi per lo sport segnaliamo il colpo della Lazio, l'acquisto di Frattesi dall'Inter. Ancora La Stampa a tutta pagina, la magia del sole nero, vedete, con un intervento in prima di Vito Mancuso, l'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. E poi a centro pagina, La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce, il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare. Così La Stampa. Andiamo a Corriere della Sera in grafica, La Vitola confessa, io il mandante. Oggi il giornale ha due prime pagine, la prima tradizionale, vedete, con i titoli, bomba per aumentare la scorta, la versione silenzi di La Vitola, poi la fotonotizia dedicata al trionfo della 19enne Sara Curtis, vedete il dorso più veloce del mondo, Curtis nuova stella del nuoto, e la controcopertina del giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani, con l'intervento di Vittorio Macioce, spesso nostro ospite in rassegna stampa Renews 24. Domani, la mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone, poi a Mattarella, a Moro, e questo ha innescato un dibattito durissimo tra maggioranza e opposizione. La prima del Fatto Quotidiano, La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, bomba Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzare la scorta. Libero, chiamate l'ambulanza, Ranucci delire, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania. E poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti, l'altro titolo, La Vitola, confessioni e misteri. Andiamo al Riformista, stelle cadenti, La Vitola confessa, sono io il mandante dell'attentato, il suo legale Ranucci sapeva, non posso rispondere, a giorni atteso il verdetto Rai, chi condurrà Report, il quesito, la verità. Ancora La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment, ecco il Secolo d'Italia, era una bomba d'amore. E poi le due foto di La Vitola e Ranucci, La Vitola ammette attentato a Ranucci per innalzargli la scorta e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. Il resto del Carlino, La Vitola, sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment, vedete questa è una formula usata da molti quotidiani oggi. Inseriamo un'altra notizia, ecco l'eruzione dell'Etna, prigionieri del vulcano, e all'aeroporto di Catania cancellati, pensate, oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto, così il resto del Carlino. Vediamo altre notizie, il manifesto, ombre rosse nell'amministrazione Trump. E cresce la psicosi anticomunista, funzionale fra l'altro alla riconquista di Cuba. E poi la Danimarca blinda le frontiere. Avvenire, quotidiano cattolico, giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi, Dio espiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona, per i migranti mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda, vertice a settembre. E poi sotto la testata vedete l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. L'eruzione dell'Etna nel titolo bellissimo della Sicilia, ieri sera ospite in rassegna il direttore Antonello Piranio, l'estate in fumo, vedete l'emergenza Etna, oltre 700 voli saltati in 4 giorni, Fontana Rossa chiuso sino a stanotte.

0: turisti nel mirino degli sciacalli, infuria la polemica, SAC si difende. Il giornale di Sicilia, l'Etna fa faville, il turismo fa flop. È tutto.
1: Una nuova grave impennata dei casi di Ebola in Congo e in Uganda, quasi 4.500 contagi, oltre 2.000 morti. A lanciare l'allarme in conferenza stampa il direttore dell'OMS Ghebreyesus. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
2: È la seconda epidemia di Ebola più grave mai registrata e al ritmo attuale si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente focolaio.
3: Outbreak. 3 mesi dopo, l'epidemia di Ebola conferma le paure iniziali. Il segretario generale dell'OMS fa il punto sulla diffusione del ceppo bundibugio che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo. Le analisi genetiche indicano un ceppo completamente nuovo, ancora un salto del virus dagli animali all'uomo. Poi il contagio è esploso, favorito dalla diagnosi tardiva, dalla guerra, dagli spostamenti della popolazione e da un sistema sanitario già fragilissimo.
2: Abbiamo un'alta percentuale di decessi nelle comunità, anziché nelle strutture sanitarie, al di fuori delle liste dei contatti noti. Ciò ci indica che esistono catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza. E finché non individueremo e interromperemo ogni catena di trasmissione, non riusciremo a fermare l'epidemia.
3: Gli ultimi dati segnano un nuovo drammatico aumento. Sono ormai 4.449 i casi confermati e 2.061 i morti. Ci sono altri numeri che alimentano la speranza. 886 pazienti sono guariti anche in assenza di cure specifiche e vaccini, dei quali Ghebreyesus sottolinea l'importanza.
2: 886 pazienti sono guariti. Tutto ciò anche in assenza di terapie e vaccini specifici, i cui test clinici sono in corso per la prima volta. Chiediamo a tutti i partner di sostenere e accelerare questa sperimentazione.
1: Veniamo ora al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump torna ad adottare toni bellicosi nei confronti di Teheran, ma la situazione di Hormuz resta in stallo, mentre il presidente americano è alle prese con nuovi guai giudiziari per i suoi post su Truth. Sentiamo l'inviato a New York, Matteo Alviti.
4: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che lo terremo. Donald Trump torna con un post a rivendicare il blocco della marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Non hanno marina né aviazione, il loro esercito è decimato e non viene nemmeno pagato. L'Iran è in bancarotta, sono solo chiacchiere, non sono più il bullo del Medio Oriente. Ieri il presidente aveva concesso che stava trattando un po', ma oggi Teheran smentisce seccamente. Con gli Stati Uniti non ci sono stati negoziati sull'estensione del cessate il fuoco. Ma intanto c'è un nuovo guaio giudiziario per Trump. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che potrebbero arrivare a costare anche $100.000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Il meccanismo pensato da Trump Media è corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association nell'atto depositato nel Tribunale federale di New York.
1: Parliamo ora del curioso diversivo con cui Donald Trump è stato fatto uscire dall'Air Force One per essere imbarcato su un altro aereo di nascosto a causa di un possibile attacco iraniano che non ha precedenti e sta sollevando polemiche negli Stati Uniti. A bordo infatti sono rimasti ignari di tutto staff, giornalisti e soprattutto il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Vediamo questa ricostruzione della CNN di quanto accaduto sulla pista dell'aeroporto di Ankara subito dopo l'ultimo vertice della NATO.
5: Alle 19.54 iniziano i preparativi all'aeroporto di Ankara per la messa in scena. Possiamo vedere in questo video i carrelli del catering che vengono posizionati sul lato dell'Air Force One che doveva portare Trump a Washington. Alle 20.24 arriva il corteo di macchine sulla pista. Mentre si avvicina all'Air Force One vediamo parcheggiato un altro aereo più piccolo. Questa immagine ci mostra i due aerei posizionati sulla pista. Mentre il corteo svolta vediamo i due carrelli del catering sul lato del jump che vengono sollevati. Alcuni minuti dopo Trump sale la scaletta e saluta. Possiamo vedere i carrelli del catering sotto la fusoliera. Sul retro dell'aereo i giornalisti e lo staff in fila per imbarcarsi. Qui inizia il gioco delle tre carte. Un funzionario americano dice che Trump è stato portato via e condotto in un container del catering. Alle 20:28 vediamo un uomo in tuta che sale sul camioncino. Il container viene abbassato e il camioncino si sposta. Il camioncino lascia l'aereo più grande, attraversa la pista e si avvicina al C-32A. La persona con la tuta esce dall'abitacolo e sale sulla scaletta e va a bordo. L'aereo più grande adesso, senza il presidente, decolla alle 20:44. L'aereo più piccolo rulla allontanandosi. L'aereo Air Force One appare sul radar senza i dati di tracciamento, i quali invece mostrano che sorvola la Romania, e l'aereo inizia a utilizzare il indicativo di chiamata sebbene il presidente non fosse a bordo. Quindi l'aereo più piccolo dove si trovava Trump non è sui tracciati, ma un video di YouTube mostra che atterra a Mendenhall all'incirca quando arriva l'aereo più grande. Non sappiamo esattamente come Trump si sia spostato dall'aereo più piccolo a quello più grande, ma ci sono voluti 20 minuti per i giornalisti perché potessero scendere dopo l'atterraggio, quindi tutto il tempo per far risalire Trump. Per le 22:56 vediamo Trump che scende dalla scaletta. In questo momento a vista delle telecamere. Quindi nel viaggio di ritorno gli è stato chiesto di queste misure di precauzione atipiche. Perché siete probabilmente su un volo pericoloso a causa dei mascalzoni con i quali avete a che fare. Se io vado, andate anche voi, magari nel futuro preferirete cambiare lavoro.
1: Parliamo del conflitto in Libano, che continua ininterrotto con i nuovi raid israeliani nel sud, mentre a settembre le diplomazie di Tel Aviv e Beirut torneranno a incontrarsi a Roma. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
6: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Bin Jbeil, almeno due i morti. Attacchi anche nella zona di Nabatieh, dove l'esercito, afferma il sindaco, ha distrutto diversi edifici pubblici e scuole. Le forze israeliane affermano di voler smantellare le infrastrutture delle milizie filo-iraniane Hezbollah. Media libanesi accusano però Israele di usare bombe al fosforo, circostanza negata dall'esercito, mentre il premier Salam parla di violazione del diritto internazionale. I soldati da un mese hanno stretto l'assedio ad un grande tunnel vicino ad Al-Itair. Dentro sono intrappolati almeno 50 miliziani di Hezbollah insieme con pasdaran iraniani. Unica opportunità per loro, quella di arrendersi per avere salva la vita. Intanto i colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano. A Roma a settembre si terrà un nuovo vertice con la mediazione americana. Intanto il Parlamento libanese ha approvato l'amnistia generale contro il parere dei parlamentari vicini agli Hezbollah. È la prima volta dal 1991. L'amnistia include anche riduzione di pena o scarcerazione per islamisti sunniti, nemici giurati degli sciiti Hezbollah filo-iraniani.
1: Con la cronaca torniamo in Italia, perché è ricoverato all'ospedale Enni Guarda di Milano il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, nel Comasco, dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui aveva imposto l'alt. Sentiamo Elena Scarrone.
7: Era da poco passato mezzogiorno. Il comandante dei vigili di Rovellasca insieme a un altro agente fermano un automobilista nell'area di servizio in via 20 settembre. Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
8: Io ero dentro, ho sentito la botta e ho guardato in fondo di lì. E ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa. il collega che lo trascinava. Gli airbag erano tutti, probabilmente aveva preso l'airbag perché si teneva lo stomaco il comandante.
7: Lui era sporto dentro, all'interno dell'abitacolo?
8: Così ha detto il collega, perché erano in due.
7: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'elisoccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
9: A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante, che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo, e ovviamente alla sua famiglia.
1: Giornata di temporali e vento su gran parte della penisola. Nelle ultime ore colpite la Toscana e il Lazio, con interventi dei vigili del fuoco a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese. Forte temporale e grandine a Roma e nel Salernitano, scattata l'allerta in Sardegna. In arrivo poi una perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà a un abbassamento delle temperature. Le città da Bolino Rosso oggi sono 18 e il 14 agosto scenderanno a 7 sui 27 centri urbani presi in considerazione. Lo spettacolo dell'eclissi totale di sole, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, in Groenlandia, Islanda e Spagna, in particolare il disco solare è stato totalmente oscurato ed è stato di colpo notte in pieno giorno. Non accadeva in Europa dal 1999. A León, in Spagna, per noi c'era l'inviato Andrea Bettini. Vediamo insieme.
10: Mentre la luna inizia ad oscurare il disco solare, gli appassionati completano i preparativi e indossano gli occhialini. Poi, alle 20:28, ecco la magia. 1 minuto e 40 secondi di notte in pieno giorno. Un'eclissi totale che proietta la cittadina spagnola di León in un'altra dimensione. Per le migliaia di persone accorse all'evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, un'esperienza indimenticabile.
11: Da Vicenza.
10: Com'è andata?
11: Un'esperienza emozionante.
12: Amazing, it was incredible.
13: Indescrivibile, ti dico, io ho studiato fisica tanti anni, è diverso vederla sui libri o nei video, essere qui dal vivo e assistere a questa emozione.
10: C'è già chi pensa al 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi totale di sole attraverserà la Spagna meridionale per poi proseguire verso il Nord Africa. E come in questa occasione, oltre a centinaia di migliaia di turisti, accorreranno anche gli scienziati. Perché l'eclissi, come spiega Rossio Guerra dell'Agenzia Spaziale Europea, è anche un'opportunità per studiare il Sole. Grazie ai dati raccolti, ora conosceremo meglio la nostra stella.
1: È stato annullato a Barletta il concerto di Jovanotti Jova Summer Party, programmato per il 17 agosto. L'area che avrebbe dovuto ospitarlo, infatti, è stata considerata non idonea per la presenza di amianto. Ce ne parla Gianluca Veneziani.
14: Il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto non si farà. La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. In questo caso i biglietti saranno validi, chi non vorrà venire verrà rimborsato. Anche qualora la soluzione alternativa non venisse trovata, spiega Salvadori, i biglietti saranno comunque rimborsati integralmente. L'AD della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo, da noi fatto tramite un'azienda specializzata in bonifiche, aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, quindi lontano dall'area del concerto, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident ringrazia l'amministrazione comunale in quanto a sua volta parte lesa, mentre non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Il danno è quantificabile in circa 2 milioni di euro, conclude Salvadori. La nostra società di assicurazione, che ha diritto di rivalsa, deciderà come intervenire.
1: Veniamo agli europei di nuoto in corso a Parigi. Immensa Sara Curtis, che nella semifinale dei 50 d'orso ha stabilito il record del mondo. Argento per la staffetta, 4 per 100 donne, medaglie di bronzo per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Sentiamo Nicola San Giorgio.
15: L'entusiasmo, il talento e l'energia di una 19enne che ha voglia di stupire il mondo. Sara Curtis si prende le copertine di questo europeo. La velocista azzurra prima stampa un record del mondo da urlo nella semifinale dei 50 d'orso. Poi, in chiusura di serata, prende per mano la squadra e la porta ad un argento spettacolare nella staffetta 4% stile libero.
16: Abbiamo unito tutte le forze, tutte le energie, tutta la voglia veramente di mettere un punto e di lanciare un segno importante, perché questa staffetta, come diceva Virgi, è cresciuta nel corso degli anni e finalmente ci siamo presi una medaglia che ha un certo peso e valore di crescita e tanta felicità.
15: La terza giornata di questi europei le aveva aperta Thomas Ceccon, bronzo di fatica e resistenza nei 200 d'orso, con tanto di primato italiano.
17: Mi vengono un po' gli occhi lucidi perché ho sofferto tanto nell'allenamento quest'anno e forse il fatto che i 200, anche come preparazione ma anche come gara, sia così faticosa, quando raggiungi l'obiettivo forse ti dà anche più emozione, più soddisfazione.
15: E a medaglia ci va anche Benedetta Pilato, in testa fino a metà gara nei 100 rana e poi brava a difendere un bronzo prezioso.
1: Attenzione anche agli europei di atletica. Sara Fantini infatti ha conquistato l'argento nel martello agli europei di Birmingham, azzurra che lancia a 74,35 al primo tentativo, oro che però è andata alla finlandese Kosonen. E ora spazio ai nostri approfondimenti. Parliamo della siccità provocata dalla crisi climatica e delle conseguenze sulla produzione agricola. Per Confagricoltura il 60% dell'Italia è a rischio. Per Coldiretti i danni ammontano già a 3 miliardi. Annalisa Salsano ne ha parlato con Nicola Gherardi di Confagricoltura, ma prima sentiamo il servizio di Riccardo Cavaliere, che è andato nei campi del Lazio a vedere com'è la situazione. Come dicevo, a seguire tutti i nostri approfondimenti, il telegiornale con le notizie torna sempre in diretta alle 2.
18: Questo è un terreno irrigato per più di 6-8 ore, ma che comunque non riesce a mantenere un'umidità tale da poter garantire un...
19: È già secco. Terra che rischia di diventare troppo arida per i meloni in questo campo vicino a Tarquinia. La famiglia Lancioni sfrutta le ultime ore di lavoro prima che il caldo fermi tutto.
18: Abbiamo dovuto fare più turnazioni di acqua durante il giorno, purtroppo, perché l'affluenza dell'acqua dai bacini o comunque dalle condotte di irrigazione è sempre meno.
19: Ma è necessaria per evitare che gli effetti del caldo si vedano sulle piante, rendendo i frutti invendibili. Per Confagricoltura il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Al nord perse intere produzioni, ricorda Coldiretti. Qui al centro si stima un calo del 30%. Lo conferma Stefano Mangiante dalla sua storica azienda agricola alle porte di Roma. In serra si sfiorano i 40 gradi. Quanto avete dovuto aumentare l'irrigazione per via di questo clima?
20: Sicuramente è stata raddoppiata, quindi diciamo, non si parla tanto di quanta acqua diamo ad ogni irrigazione, ma siamo costretti a darla più volte.
19: I costi aumentano e alcune coltivazioni storiche semplicemente non reggono.
20: Una di queste è l'insalata, che da sempre è una produzione tipica di queste zone, che potevamo effettuare 12 mesi l'anno. Negli ultimi anni abbiamo dovuto sospendere la produzione nei mesi di luglio ed agosto.
19: Effetti della crisi climatica, cambia il lavoro nei campi, cambia il cibo sulle nostre tavole.
21: E dunque danni naturalmente ingenti all'agricoltura italiana a causa del caldo. Ne parliamo, è collegato con noi Nicola Gherardi di Confagricoltura. Buon pomeriggio.
22: Buon pomeriggio a voi, grazie.
21: Allora,
22: la prima
21: Sì, prego. No,
22: dicevo, la prima considerazione che mi veniva anche ascoltando le previsioni di prima è che effettivamente si è un po' invertita l'Italia, soprattutto nel corso del 26, le zone che sono state particolarmente colpite, che sono particolarmente colpite e coinvolte dalla siccità, tutto sommato sono più le regioni del nord rispetto a quelle del sud. La logica, negli anni scorsi è sempre successo un po' l'inverso, quindi ci siamo anche trovati, io sono un agricoltore della pianura padana, di fronte ad una situazione per noi anomala, quindi un contesto che difficilmente negli anni scorsi abbiamo avuto modo di provare e di testare, quindi con delle difficoltà enormi anche dal punto di vista dell'operatività.
21: Ecco, allora a questo punto faccio seguito a questa considerazione con cui ha voluto iniziare il suo intervento, perché io le stavo proprio per porre una domanda, ovviamente in termini economici. Ha sentito che ci sono state già delle stime, c'è chi parla tra associazioni, diciamo, di appunto dell'agricoltura, di agricoltori, di 3 miliardi. Insomma, quanto ha inciso a questo punto questa impreparazione del Nord, secondo lei? Si può

0: immaginare quanto inciso sulla poi perdita economica?
1: Beh, innanzitutto i numeri secondo noi di Confagricoltura è un po' prematuro farli, nel senso che molte colture sono ancora in campo, alcune stanno a essere raccolte, si stanno raccogliendo in questi giorni. Fondamentalmente nella pianura padana abbiamo delle estensive come il mais, la soia, la barbabietola, piuttosto che non il pomodoro. Alcune di queste colture hanno subito un danno sicuramente molto importante, rilevante, forse abbondantemente sopra il 30-40%, ed è la coltura del mais fondamentalmente. Le altre hanno subito probabilmente un danno minore, ma le dobbiamo ancora raccogliere, quindi si fa fatica a fare una stima oggettiva con dei numeri estremamente chiari. Incide anche il fatto che evidentemente per chi ha avuto l'opportunità di irrigare, il costo del carburante è estremamente alto e quindi abbiamo dovuto sopportare dei costi sicuramente superiori a quanto eravamo abituati a fare. Oggi stimare con precisione non è facile. Poi se
0: Assolutamente.
1: diciamo che abbiamo una media di un 30%, di sicuro con punte che sono del 50-60 su alcune colture, probabilmente un po' meno su altre. Ma i dati li avremo fra un paio di mesi, quando abbiamo concluso le raccolte.
0: Chiarissimo, comunque insomma già che potete diciamo darci l'idea di un range sul percentuale di cui stiamo parlando, insomma già importante, insomma sono comunque percentuali a doppia cifra. Gherardi, c'è poi il discorso di come questi eventi atmosferici stanno condizionando diciamo anche quelli che sono i raccolti, i tempi di molte culture, penso le viti per esempio, tanto per dirne una, poi vedremo come andrà
1: Certo.
0: con l'olio, ecco tutto questo. Questo, che ricadute ha per un agricoltore?
1: Sono ricadute sempre molto gravi e di grande preoccupazione. È chiaro che sono un mix anche di fattori. Le alte temperature determinano un maggior consumo d'acqua, lo si senteva anche nel servizio antecedente a questo, per cui abbiamo bisogno di volumi idrici molto importanti e utilizzare molta acqua significa incrementare, come dicevamo prima, estremamente i costi, e queste alte temperature hanno degli effetti diretti su alcune coltivazioni. Nella fattispecie, se parliamo dell'ortofrutta, da noi abbiamo le pere e le mele, piuttosto delle drupacee, e queste hanno un danno in questi giorni estremamente rilevante legato ad una scottatura della buccia. La crescita della frutta è stata condizionata dalla disponibilità di acqua e soprattutto anche dall'alta temperatura. Questo ha determinato un incremento nella fase di raccolta che non sempre corrisponde con le caratteristiche migliori. Mi riferisco ad esempio alle uve che magari in alcuni contesti hanno avuto anche e stanno avendo caratteristiche interessanti dal punto di vista delle qualità, ma sicuramente in termini di produzione la produzione è stata molto più contenuta. Nell'ambito del settore zootecnico, nonostante tutte le migliorie che sono state apportate e il coinvolgimento che c'è nel benessere degli animali, ma come vediamo noi persone, almeno io, provo sulla mia pelle queste alte temperature, ho meno energia,
0: Chiaro.
1: ho meno disponibilità e gli animali ne hanno una conseguenza diretta sulla loro
0: Chiarissimo.
1: capacità produttiva.
0: Chiarissimo.

0: le bollette energetiche che avremo ad agosto, e parlo delle nostre bollette, quelle delle famiglie, si ha già una stima di quanto saliranno, Ciolini?
1: Purtroppo sì, perché oltre alle temperature nel mese di agosto sono cresciuti molto anche i costi dell'energia. Siamo ai massimi dall'inizio dell'anno, consideri che rispetto ai 120 euro a megawatt che si pagava fino a qualche mese fa, siamo oltre i 180 euro a megawatt, quindi un aumento importante che purtroppo si ripercuoterà su quelle che saranno le bollette di settembre. E questo, guardi, il clima ha un impatto importante soprattutto in Italia. Pensi che le produzioni di energia dall'idroelettrico si sono ridotte proprio a causa della siccità. Ci sono problemi a livello europeo anche per quanto riguarda la produzione di energia nucleare. Avete sentito nelle scorse settimane, certo, che hanno dovuto ridurre la capacità delle centrali proprio perché l'acqua aveva una temperatura
0: troppo
1: alta.
0: Manca l'acqua per raffreddarle.
1: Esatto, quindi è sicuramente un problema che stiamo vivendo e probabilmente vivremo anche nei prossimi anni. Questo, tra l'altro, in Italia abbiamo un problema del sistema paese dove le rinnovabili ancora non sono a un livello tale che ci permettono di avere una produzione importante come in paesi per esempio come la Spagna, che dove l'energia si paga la metà di quello che, certo, è il prezzo in Italia, proprio perché loro da tanti anni hanno investito molto nelle rinnovabili e hanno
0: anche un sistema ibrido, perché lì insomma è il nucleare, esatto. Ma lei giustamente diceva, lo stiamo vedendo del resto quello che è successo col Danubio, no? Cioè non c'è diciamo l'acqua necessaria o a una temperatura tale da permettere di raffreddare appunto i reattori nelle centrali. Ma in concreto ci può aiutare a fare proprio una guida per i nostri telespettatori, pensando alle nostre case in questo momento, pensando ai condizionatori che ci faranno, come dire, spendere un bel salasso, che cosa si può fare in concreto per risparmiare?
1: Purtroppo sì, anche perché sono tanti giorni che la temperatura è sempre alta, è un fenomeno questo che non avevamo mai osservato. Quello che si può fare è cercare di avere un utilizzo il più attento possibile dei nostri elettrodomestici, a partire proprio dai condizionatori, magari tenendo una temperatura non bassissima ma di 6-7 gradi rispetto a quello che è l'esterno, proprio per cercare di far lavorare meglio le macchine, tenerle in una condizione buona di manutenzione, quindi pulire spesso i filtri e utilizzare magari quelle modalità più economiche, tipo il deumidificatore, oppure nella modalità notte, che sicuramente hanno un consumo inferiore, e poi tenere il più possibile durante le ore della giornata tapparelle e finestre chiuso, questo è assolutamente indispensabile, e magari arieggiare nelle ore più fresche della giornata, soprattutto al mattino presto, un po' di escursione termica c'è, quindi un paio d'ore la mattina, le finestre, le porte aperte, favorisce un ricambio e un raffrescamento della casa che può avere un vantaggio poi durante tutta la giornata. E poi si può sfruttare anche quelle che sono le fasce di minor costo dell'energia, soprattutto le fasce serali, magari per utilizzare la lavastoviglie, per utilizzare, certo, la lavatrice. Ecco, sono piccoli accorgimenti, ma che poi quando arriva la bolletta
0: possono produrre qualche risultato positivo. Ecco, siccome abbiamo parlato delle rinnovabili, abbiamo parlato del nucleare, però insomma sono tutte cose un po' al di là dal venire o su cui insomma forse colpevolmente non si è come dire investito più di tanto. Ecco, le aziende hanno a disposizione qualche provvedimento, qualche incentivo, qualche cosa a cui possono attingere nell'immediato?
1: Guardi, per le aziende che hanno appunto la necessità di avere costi certi durante tutto l'anno, quello che noi proponiamo, ma anche le aziende in genere che si occupano di energia, sono convenzioni che vengono stipulate con quelle che sono le associazioni di categoria, proprio per evitare che ci siano dei discostamenti importanti durante l'anno e quindi garantiamo, diciamo, un prezzo che possa essere il più costante possibile durante tutto il durante l'annata. In questo modo è chiaro che le aziende e gli agricoltori possono avere la certezza di quella che è la loro spesa, al di là del tempo di impiego, certo, che purtroppo, come ricordava l'agricoltore, in questo periodo, certo, sono costretti a utilizzare maggiormente l'irrigazione e quindi a far ricorso a più ore di lavoro dei propri impianti.
0: Chiaramente, senta, volevo approfittare ancora di lei per 30 secondi per parlare di questa iniziativa, la bolletta sospesa che è stata attivata nella diocesi di Prato, ce ne vuol parlare brevemente?
1: Sì, ecco, noi naturalmente siamo un'azienda pubblica e quindi questa nostra condizione ci impone anche di

dei comportamenti che possono ripercuotersi sui nostri territori. Quindi la diocesi di Prato ormai da anni promuove questo progetto di bolletta sospesa in cui alle famiglie di bisognosi, famiglie che sono in difficoltà, pagano l'intero importo, una parte a seconda di quello che è appunto la condizione della famiglia. E noi sosteniamo questo progetto, certo, tutti gli anni con un fondo che mettiamo a disposizione proprio per poter sollevare una parte della popolazione, quella più in difficoltà, da quelli che possono essere i costi, gli aumenti importanti per la spesa energetica.

0: metà mandato, il suo giudizio sulla politica estera di Donald Trump qual è?
1: Non positivo, cioè, per essere ancora più espliciti, negativo. L'ha fatto, se pensiamo a quello che in un anno e mezzo ha combinato di danni sulla stabilità mondiale, economica, energetica del mondo, credo che il giudizio non possa che essere veramente molto negativo.
0: Noi ieri abbiamo ascoltato il Presidente parlare di Hormuz, dello stretto, raccontarci una verità parallela, per non dire una bugia, insomma, no? Cerco un giro di parole, ha detto è in pieno controllo degli Stati Uniti, è aperto, ecco, ma al di là di chi controlla Hormuz, e verosimilmente lo controllano gli iraniani, quanto è disastrosa al momento questa avventura militare americana, anche per noi europei?
1: Guardi, sin dall'inizio, quando questa avventura, lei l'ha definita molto bene, iraniana, è iniziata sulla base di un accordo tra Trump e Netanyahu, tutti quanti ci siamo messi le mani nei capelli, perché non era certamente quello il modo per poter intervenire sulla situazione iraniana con l'obiettivo poi dichiarato che era quello di impedire che l'Iran si dotasse di un armamento nucleare. E poi con le altre finalità che Trump aveva raggiunto, e cioè il controllo dello stretto di Hormuz e soprattutto un regime change. Niente di tutto questo si è avverato. Trump, le operazioni militari in Iran, per le quali le forze armate americane hanno speso dispositivi enormi, fino al punto che i capi adesso hanno messo in guardia Trump, raccomandandogli di non avventurarsi in altre situazioni perché non dispongono più degli arsenali sufficienti, hanno prodotto come risultato quello di eliminare la prima e seconda linea della dirigenza iraniana, all'interno della quale c'erano personaggi noti sul piano internazionale con i quali sarebbe stato possibile aprire un negoziato. Bastava semplicemente volerlo e soprattutto bastava affidare il negoziato a quei professionisti che avevano già negoziato a suo tempo un altro accordo molto serio con l'Iran. Il regime change non è avvenuto, si è invece rafforzata la terza e quarta linea, che ora sono diventate la prima e la seconda, con esponenti delle forze più fondamentaliste e più radicali dell'Iran, e soprattutto i guardiani della rivoluzione, Pasdaradan. Anche le ultime nomine fatte proprio recentemente, con la copertura, che poi non sappiamo cosa significhi, della guida suprema, personaggi legati all'ex presidente Ahmadinejad, stanno a dimostrare che la dirigenza iraniana attuale continua a funzionare ed ha il pieno controllo della situazione. Dimostra anche che, nonostante tutto, c'è una grossa componente della popolazione in Iran che continua a soffrire. Ma se torniamo ai temi grandi sui quali queste operazioni erano iniziate, il controllo dello stretto

0: Stretto di Hormuz, e beh, questo controllo è più che mai evidente che non è assolutamente vero quello che ha detto ancora ieri Trump, che lo controllano loro. Lo stretto continua ad essere controllato dall'Iran e è evidente, come sanno bene tutti coloro che conoscono bene quella parte del mondo, che semplicemente attraverso un accordo con l'Iran e con sagge e oneste mediazioni si potrà raggiungere un'intesa su quello stretto.
1: Ma ambasciatore, io nel farle la prima domanda ho detto vediamo negli occhi il voto di metà mandato negli Stati Uniti, che è un giro di boa importante per ogni presidente, anche per un presidente che non può ricandidarsi, come è teoricamente Donald, anzi costituzionalmente Donald Trump. Poi lui ogni tanto si lascia sfuggire questa volontà, che però andrebbe rotta con le leggi e con la legge fondamentale americana, di ripresentarsi. Ecco, quelle sono in prospettiva elezioni politiche significative, però per le dinamiche medio orientali pesano anche e soprattutto forse le elezioni israeliane, perché lì Bibi Netanyahu si gioca veramente tutto. E la dico così, questo suo giocarsi tutto lo stiamo scontando un po' tutti noi, libanesi e palestinesi in primo luogo, ovviamente.
0: Guardi, lei ha ragione, lo stiamo scontando un po' tutti, ma è in primo luogo israeliani e palestinesi. Questo lo devono capire anche i nostri amici israeliani, che veramente stanno attraversando uno dei periodi più infelici della loro storia. Lo hanno capito e lo capiscono ogni giorno, i palestinesi e la popolazione palestinese che continua a essere presa in giro, e basta vedere le immagini che quotidianamente le televisioni del mondo trasmettono da Gaza, dalla Cisgiordania, per rendersi conto che lì sono stati fatti dei danni che occorreranno anni e anni e anni e decine di milioni di dollari di investimenti. Altro che le fantasie da cartone animato del Board of Peace, che è solo. Si è visto sin dall'inizio che era un'operazione finalizzata semplicemente a far aumentare gli affari della famiglia Trump.
1: Ma allora, ambasciatore, è stato un errore prendere parte seppur solo da osservatori, perché questa è la posizione italiana. Siamo osservatori nel Board of Peace, ci sono solo due paesi europei intesi come dell'Unione Europea a pieno titolo, l'Ungheria, che fu di Orbán, nel senso che in quella stagione di quel governo che decise di aderire, la Bulgaria, Francia, Spagna, Germania, lo stesso Regno Unito hanno subito detto no, grazie. È stato un errore offrire comunque una sponda, anche se non totale, politica a quella esperienza?
0: Guardi, io ho delle restrizioni, direi, mentali a chiamare a definire errori delle operazioni di politica estera fatte dal nostro governo, specialmente poi col senno del poi. Diciamo che all'inizio, insomma, se noi avessimo evitato di partecipare anche come osservatori, credo che non se ne sarebbe accorto nessuno, e soprattutto avremmo reso un colpo in meno alla solidarietà europea che per decenni in quella regione del mondo si è manifestata in maniera anche concreta. Adesso, col senno del poi, direi è meglio che evitiamo di commentare il senso e il significato di quel Board of Peace, perché innanzitutto voglio dire, ma che cosa ha fatto? A che cosa è servito? Quali risultati si era prefissato e soprattutto quali risultati ha conseguito? Nessuno, nessuno, nessuno. Tant'è vero che non lo prende più sul serio nessuno, quindi direi per decenza è preferibile non parlarne. È evidente che tutta quella situazione ha avuto delle ripercussioni pesantissime su noi europei. Quella è una regione, noi siamo direttamente interessati. Quella è una regione del mondo dove noi, e noi italiani in modo particolare, siamo interessati in primissimo luogo. Siamo legati a quella regione dalla storia, dalla cultura, dalla religione, da scambi da secoli, tra i popoli. Non possiamo non essere più direttamente coinvolti. E È vero che abbiamo fatto tantissimo sul piano umanitario, questo è senz'altro qualcosa che bisogna ascrivere al merito degli interventi della Farnesina e del Ministro degli Esteri. Ma non è sufficiente solo quello, non è sufficiente. È arrivato più che mai il momento che in Medio Oriente, come anche nel nord dell'Europa, si cominci seriamente a pensare ad una operazione di mediazione, che deve essere fatta con l'obiettivo di lavorare sulle varie parti per trovare dei punti di discussione. Guardi, amico, Roberto, lì ci sono dei nodi cruciali che non si risolveranno mai se non passano delle generazioni. Quando dico lì mi riferisco al Medio Oriente. Ma lei pensa che domani mattina si disarma Hamas? Sono anni che ci stiamo tentando tanti e noi italiani nel 2006 abbiamo fatto una grossissima operazione che aveva la sua base proprio anche come obiettivo il disarmo di Hamas. Ci abbiamo lavorato, abbiamo cercato di mettere dei paletti da una parte e dall'altra, iniziare comunque un discorso e poi per un certo numero di anni ha funzionato. Ma è quello del disarmo di Hamas è uno degli obiettivi storici e di sopravvivenza fisica, innanzitutto, di Israele. Ma è evidente che Netanyahu lo sa benissimo. Lui non può continuare a dire finché ci sono io non ci potrà essere mai uno Stato palestinese. Ma lo sappiamo già, è inutile che ce lo dica. Lo sappiamo, quella è la legge fondamentale dello Stato di Israele. Ma in realtà Netanyahu sa che fra qualche generazione un suo successore si dovrà sedere al tavolo insieme al responsabile, al capo dei palestinesi, perché solo così si potrà stabilire la
1: Ma
0: pace. E
1: ambasciatore,
0: allora,
1: io
0: torno
1: prendo il
0: a ripetere,
1: suo appello
0: mediazione.
1: sulla necessità dell'Unione Europea di farsi carico dell'Europa più in generale, di un ruolo di mediazione, no? E dell'Italia per la sua storia,
0: Senz'altro.
1: in Medio Oriente, in Palestina, in Libano, al quale lei per certi versi ha accennato. In primo piano vediamo a casa, leggono le parole di Vladimir Putin, no? Risponderemo ai sequestri delle nostre navi da parte degli europei. È mancata, c'è stato un deficit da parte dell'Unione Europea dal punto di vista diplomatico della mediazione con la Russia di Vladimir Putin in questo conflitto con l'Ucraina. Sappiamo che la Russia è la potenza che ha invaso l'Ucraina, ma comunque prima o poi un tavolo negoziale andrà aperto.
0: Ma certo, ma è evidente, ma è evidente. Guardi, noi qui, allora ricordiamoci, quando Trump si insedia alla Casa Bianca, lui annuncia che in una settimana avrebbe concluso la guerra in Ucraina. La guerra sta ancora lì e vediamo come. E che poi dopo un po' annuncia che lo stesso avverrà in Medio Oriente. Alcuni di noi europei abbiamo sicuramente fatto dei calcoli non molto veritieri, affidandoci a Trump e ritenendo che comunque Trump era il grande gendarme del mondo e che lui era l'unico che avrebbe potuto risolvere i problemi e le instabilità del mondo. Abbiamo visto che in questo anno e mezzo che Trump non solo ha altri obiettivi, non dimentichiamo il rapporto molto forte che egli ha con Putin, non lo dimentichiamo, e il rapporto molto forte che ha con Netanyahu, non dimentichiamolo, ma ha anche altri obiettivi e soprattutto, beh, ormai dopo un anno e mezzo abbiamo capito che non è stato assolutamente capace. E allora? Ma allora tocca a noi europei prendere in mano la tutela vera dei nostri interessi. Ma quando tutti i cittadini dell'Europa, gli italiani per primi, sono costretti a pagare l'ira di Dio in più per consentirsi di muoversi nel fare il pieno di gasolio o di benzina alle proprie automobili, ma chi ha scatenato tutta questa confusione sul piano internazionale che ha portato a questi prezzi? Allora, ma dobbiamo difenderci noi e questo significa più Europa e all'interno di questa Europa una maggiore presenza di quei paesi che storicamente hanno sempre lavorato la mano nella mano in Medio Oriente, e quindi mi riferisco a Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia.

Dopo ore di interrogatorio davanti al GIP, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Secondo l'accusato, il movente era il tentativo di fargli alzare la scorta. Eruzione dell'Etna, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 del mattino di venerdì. Gravi danni per il turismo, già saltati 700 voli. L'epidemia di Ebola si diffonde a velocità mai vista prima, afferma il direttore generale dell'OMS. In 3 mesi oltre 2.000 le vittime accertate in Congo. Speranza per un vaccino. Auto non si ferma all'Alte Trascina, il comandante della polizia locale di Rovellasca nel Comasco. L'uomo, gravemente ferito, è ricoverato al Niguarda di Milano, fuori pericolo. L'eclissi da spettacolo, dalla Spagna all'Italia tutti con gli occhi sul sole, un fenomeno che ha attirato migliaia di turisti e che è diventato anche un affare economico. Questa notte il picco delle Perseidi. Europei di nuoto a Parigi, immensa Sara Curtis che nella semifinale dei 50 dorso stabilisce il record del mondo, argento per la staffetta, 4% donne.

0: E queste erano le straordinarie immagini della copertina montata da Alberto Prizzi dell'evento astronomico dell'anno che ha emozionato milioni di persone in molti paesi del nord Europa, visibile anche in Italia, soprattutto al centro-nord. L'eclissi totale di sole è un evento che abbiamo seguito in tempo reale, collegati da León in Spagna, luogo scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per l'osservazione in diretta. Torniamo però sulla nostra notizia di apertura, il caso La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. L'attentato al conduttore di Reporta sarebbe stato funzionale a innalzare la sua scorta. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: È una confessione in piena regola quella di Walter La Vitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore, durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso La Vitola. Sarebbe questo, per la GIP che ha disposto l'arresto, il movente del faccendiere dalle mille vite. Un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di La Vitola.
3: Ma Ranucci era a conoscenza, avvocato?
1: No. Non dico assolutamente altro.
2: Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso La Vitola era pronto a scappare.
0: Torniamo sul dibattito politico nel quale scontro su questa vicenda tra La Vitola e Ranucci. La maggioranza chiede chiarezza sui rapporti del conduttore di Report col faccendiere, prudenza invece arriva dalle opposizioni. Partiti che si confrontano anche sul tema dei migranti, come ci racconta Pablo Rocas.
4: Fa discutere il post pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social. Si vede la foto di Falcone e Borsellino, tutto in maiuscolo, quello che vuole essere voce che spaventa. Poi il conduttore scrive che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori, Moro, Piersanti Mattarella, i due magistrati, per debolezza, ma per eccesso di chiarezza, per aver visto